Mentre noi apparteniamo sempre di più all'intelligenza artificiale. Allora, interessante questa classifica che vede gli italiani sempre più artificiali, appunto, perché fanno sempre più affidamento a ChatGPT da quando è stato lanciato il 30 novembre del 2022, sono già passati quasi quattro anni, il software di intelligenza artificiale è stato, diciamo, eletto nuovo depositario del sapere. Una volta c'erano le enciclopedie, conoscere, ve lo ricordate conoscere? Ma se avete una certa età magari ce l'avete ancora in casa, adesso invece tutto è cambiato, facile da consultare e rapido nel fornire delle risposte, ma anche sbagliate, spesso e volentieri. Insomma, ChatGPT è diventato uno strumento di cui tutto il mondo non riesce a fare a meno, tanto che hanno fatto anche una classifica, lo dimostra il report che è stato stilato e che evidenzia un utilizzo sempre più crescente, appunto, di ChatGPT. L'Italia si trova al quinto posto nella classifica dei paesi europei con circa 37,1 milioni di visite mensili. Le visite degli utenti tra app e sito web rappresentano il 2,19% del traffico globale. Si stima che ogni italiano invii in media 55 richieste al mese a ChatGPT per un totale di 14 miliardi sulla popolazione nazionale. Però c'è chi fa peggio di noi, per esempio la Francia, che conta un traffico mensile pari a 45,2 milioni di utenti, seguiti da Germania, Spagna e Regno Unito. Tra l'altro contribuisce anche alla crisi energetica, perché ci sono degli effetti dell'uso spasmodico, appunto, di ChatGPT. Posto che una singola domanda richieda 18,9 watt, l'Italia necessita, attenzione, al mese circa 40.500 megawatt di elettricità, una quantità di energia che, secondo gli esperti, è pari a quella di una tipica centrale nucleare di grandi dimensioni. Capito? Ci siamo fatti fuori una centrale nucleare consultando, facendo domande a raffica a ChatGPT, ma come abbiamo visto, appunto, nella classifica europea siamo solamente al quinto posto. Francia e Spagna sono assolutamente messi

0: People, Ed Sheeran, ancora non ho metabolizzato questo dato, cioè che per utilizzare ChatGPT consumiamo praticamente l'energia necessaria che produce una centrale nucleare di grandi dimensioni. In generale le infrastrutture che gestiscono ChatGPT consumano 22,15 terawattora all'anno, un'energia superiore, incredibile, all'intero fabbisogno nazionale di paesi come la Slovenia oppure Porto Rico.
1: Selezioniamo le migliori novità
2: per trasformarle in grandi successi.
3: New Music.
1: Novità.
3: New Music.
2: Novità RDS. Merck & Tremont, Serena Brancale e The Colors. Partenope. Yeah!

0: dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19. Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
1: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
2: Devo dire che qua su fa ridere molto a noi.
3: Cav.
2: Io, San Pietro e Garibaldi.
3: Come sta Garibaldi con la gamba? Perché fu ferito?
2: Sì, no, lo stanno curando.
3: Ancora?
2: Lo stanno curando da Dio.
1: Cioè, proprio... Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
0: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
2: Mentre questa è la notte dei guerrieri, fino alle 5 sulla radio 100% grandi successi, c'è anche Achille Lauro.

ragazzo si farà, ha del talento, ha del potenziale. Somber, questo è Potential, il nuovo regalo, il nuovo singolo che ci ha fatto già da qualche tempo e che ascoltiamo immancabilmente qui sulla radio, 100% grandi successi. Vorrei parlarvi di gelato questa notte, magari c'è qualcuno che ci sta ascoltando che si sta godendo una bella coppetta, un bel cono. Io ho scoperto una gelateria a Milano in questi giorni, sono i miei eroi, sarò lì tutta l'estate praticamente a gustarmi il mio gusto preferito, cioè il pistacchio salato. Allora, perché parliamo di gelati? Perché doveva essere una semplice sosta per gustare un gelato nel cuore della capitale di Roma, ma per una coppia di turisti americani si è, diciamo, trasformata questa piacevole sosta quasi in un incubo, perché a pochi passi da Piazza Navona due coppette gelato sono finite al centro di una polemica social dopo un conto considerato, diciamo, un po' eccessivo dai clienti, cioè due coppette €44 per una consumazione in piedi, manco si sono seduti. E a raccontare l'episodio è questa signora che si chiama Nicole, una turista proveniente dalla Florida, che ha deciso di condividere, diciamo, la sua esperienza online pubblicando poi le foto dei gelati e soprattutto dello scontrino, che è la cosa più importante. Il post è comparso in uno dei gruppi più seguiti su Facebook dedicati ai viaggiatori, soprattutto americani nella capitale, ha rapidamente attirato centinaia di commenti indignati per queste due coppette, totale €44. Secondo la versione fornita appunto dalla turista americana, lei e il compagno avrebbero ordinato due coppette da tre gusti, ah, c'erano tre gusti, è per quello forse che costavano €44. Durante la preparazione però sarebbero stati aggiunti altri prodotti che a loro dire sembravano essere offerti come semplice guarnizione. E nel suo racconto la signorina Nicole sostiene che il personale avrebbe proposto ingredienti aggiuntivi come macarons e cannolini al pistacchio, senza chiarire che si trattava di extra pagamento. Adesso va bene gli extra, però €44, due coppette per due macarons e dei cannolini mi sembra un po' eccessivo. Si sono sfregati le mani i gelatai appena hanno visto la coppia sopraggiungere alla gelateria lì vicino a Piazza Navona. Allora, sono le 3:45, tra poco c'è anche il meteo e poi sapete che dopo le 4 ci sono anche i vostri messaggi per il semaforo verde, semaforo rosso, e quindi li aspettiamo anche questa mattina al 388-22-38822. Aspettavamo anche questa canzone con entusiasmo dei Corner Shop, Brimful of Asia.

0: Cabana Irama Fancherima su RDS. Allora, tornano gli scontrini pazzi anche quest'estate, evidentemente dopo la vicenda di cui vi ho appena parlato, che è accaduta a Roma. Due coppette, tre gusti, 44 euro. Però noi abbiamo il termometro dei prezzi folli dell'estate 2026, ascoltando proprio voi, cari amici, anzi in questo caso cari amiche ascoltatrici.
1: Mamma mia, che gelato era! Figurati. No, però bisogna anche dire, ragazzi, i prezzi li hanno triplicati in tutto e per tutto, per non dire di più. Cioè, io ieri ho iniziato la stagione estiva al mare, non è possibile pagare una bottiglia d'acqua di 1,5 litri 2,80 euro, non è possibile, non è possibile. Per me quest'anno possono anche chiudere, perché me lo porterò da casa, perché con un ragazzo di 17 anni è impossibile andare avanti a 2,70 euro, 2,50 euro o 3 euro di una bottiglia d'acqua. Assolutamente no. Per non dire altro, un gelato 4 euro se ne possono tenere.
0: Cara amica mia, se vuoi posso dire altro io, se ti può consolare, una volta a Stoccolma una bottiglia d'acqua gasata 11 euro, quindi insomma non c'è mai fine al peggio. Allora, mancano 7 minuti alle 4, questa è la voce di Lady Gaga, Hold My Hand.

0: abitudini, con questa canzone siamo arrivati all'appuntamento con il meteo e poi tornano invece le buone abitudini, quelle con il semaforo verde e semaforo rosso. Tra poco, nella prossima ora, intanto consultiamo Trebi Meteo per le previsioni di quest'oggi.
1: Giornata di lunedì con l'anticiclone sull'Italia, condizioni di bel tempo tra mattinata e pomeriggio, cielo sereno, poco nuvoloso dappertutto, solo qualche locale temporale di calore pomeridiano sulla penisola centro-meridionale. Poi verso sera attivazioni temporali sull'arco alpino con parziale coinvolgimento anche della pianura piemontese. Altrove stabilità con caldo che tornerà un po' a farsi sentire anche fino a 33 gradi tra Emilia Romagna e Toscana. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
0: Le 4:01, ciao a tutti, buon lunedì, io sono Corrado Trisoglio, sono qua per la notte dei guerrieri, versione weekend che si estende anche a lunedì mattina. Oggi è l'8 giugno e questo invece è il numero che vi potrà servire nei prossimi minuti, perché sapete adesso c'è il semaforo verde, semaforo rosso, quindi verde se siete già in piedi, come leggo la nostra amica Paola della provincia di Como, grazie per il tuo messaggio, rosso invece se state andando a dormire dopo aver lavorato, dopo aver fatto un bel weekend, insomma ce lo potete raccontare. Intanto ricordiamo l'estate di tanti anni fa.
2: All'inizio di ogni ora
3: i tuoi ricordi e le tue emozioni
2: con un successo senza tempo
3: della tua estate.

0: 2017.
1: Ay.

0: tutti in coro, Opa Light, Taylor Swift su RDS, 10 minuti dopo le 4. Allora, voglio salutare, a proposito di semaforo verde, semaforo rosso, il nostro amico Geremia. Ciao Geremia, buongiorno, semaforo verde, sveglia alle ore 14? Quindi se ti svegli più tardi, ci hai mandato un messaggio registrato. Partenza, non si sa per dove il nostro amico Geremia. E allora adesso c'è un altro messaggio vocale.
1: Ecco. Corrado, buonasera, anzi ciao. Buonanotte, un saluto dal panificio Donabina, da Alessio e da Bubacar. Semaforo rossissimo, stiamo lavorando veramente a manetta, un caldo terribile. Ti salutiamo, veramente sei il numero uno. Ciao Corrado, un grazie. Abbraccio.
0: Grazie ovviamente al mio biografo che sta lavorando. E adesso c'è un altro messaggio vocale. Chi c'è? La canzone.
2: Buongiorno guerrieri. E per me oggi è di nuovo semaforo verde.
0: Chi sei?
2: Sto andando al lavoro. E comincio alle 4:30. Sono in piedi dalle 3:30.

0: mezza. Buongiorno a tutti, Daniela da Varese.
1: Grazie Daniela, vorremmo avere tutti quanti il tuo ottimismo con una sveglia alle 4, anzi alle 3:30, come hai detto, del mattino. Quindi semaforo verde per lei. Adesso andiamo a Bordighera.
2: Buongiorno te guerrieri, ciao Corrado, Omar da Bordighera, Liguria, semaforo verde in viaggio verso Genova, autista, e si lavora. Buona settimana a tutti, buon lavoro, ciao, buona giornata.
1: Grazie,
2: ciao,
1: ma quanta carica e quanto ottimismo a quest'ora del mattino anche per il nostro amico
3: guerrieri
1: Omar.
3: Guerriere, sono Paola dalla provincia di Como.
1: Ciao Paola.
3: Il mio semaforo è verde e sicuramente sarà così sempre in compagnia di RDS e questa notte di Corrado, che ritroveremo poi nel weekend. Però è sempre bello ascoltarti, Corrado.
1: Grazie.
3: Ciao.
1: Paola, grazie anche per il promo, visto che appunto ho appena ricordato che ci sentiamo il prossimo weekend nella notte dei guerrieri.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors, Partenope.
2: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
0: Clara e San Giovanni, le ragazze.
3: Siamo le ragazze, andiamo in giro sempre con altre ragazze.
0: Mr. Rain, lunedì nero.
4: Ma poi quando ti vedo,
1: queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi. Grandi successi.

0: me. Maledetto me, farà un caldo incredibile. Speriamo di non vedere fulminacci durante la prossima settimana. Di sentirli e basta con questa canzone che è ritornata qua alle 4:20. Allora, voglio fare gli auguri ad Alessia e ce lo chiede Carlo, ci implora Carlo da Chianciano Terme, noi lo facciamo molto volentieri. Auguri Alessia per il tuo compleanno e adesso andiamo a Firenze per il semaforo verde, semaforo rosso.
1: Ciao Corrado, Francesco da Firenze, ma io c'ho il semaforo giallo che c'ho ancora un 3 ore e mezzo, vorrà 4 ore di lavoro.
0: Dai che ce la fai Francesco, ce la fai.
2: Semaforo verde.
0: Chi è?
3: Ho visto che appunto ho appena ricordato che c'è.
2: Buongiorno guerrieri.
0: Buongiorno.
2: Il mio semaforo è verdissimo. Okay. In viaggio dalla Sicilia verso Napoli. Semaforo verde.
0: Grazie. Ecco, finiva così il messaggio. Vai, Salvatore.
4: Salvatore da Catanzaro. Semaforo verde.
0: Ah, finisce così anche questo. Sono essenziali i nostri ascoltatori. 388-22-38822. Se volete anche voi farvi coinvolgere dal semaforo verde e semaforo rosso, Purple Disco Machine, Kungs, Substitution.

0: Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
2: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
3: Inizio conto alla rovescia.
4: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
5: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
6: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Vivi una vacanza in famiglia a Magicland e Magic Splash con il pacchetto Due Parchi più Hotel. I bimbi fino a 10 anni entrano gratis. Quest'anno, grandi novità! A Magicland arrivano per la prima volta dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode il divertimento con quattro nuovi scivoli spettacolari. Prenota ora su magicland.it.
9: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D. Quattro dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.
10: La pubblicità sembra durare per sempre.
11: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
10: Poche cose sono per sempre.
11: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
15: Allora, Ambra Bacci, Cicco Co, tre civette sul sì. Comò che facevano timore alla figlia del dottore, il dottore Samarò, Ambra Bacci, Cicco Co.
16: A parte che facevano l'amore.
15: No, facevano
16: chi
15: timore.
16: Chi è che va giù a prendere lo scherzo?
15: Ah, mannaggia. Pazzi viventi.
17: Dalle 5 alle

0: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
1: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: Forever Young, Alphaville su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Notato che a proposito di alba è già giorno.
1: Albeggia già alle 5:32. Va bene, dai, sono andata io senza, guarda, pressioni stamattina, perché per me è un lunedì che sta di giovedì.
0: Hai avuto paura andare giù in cantina?
1: Assolutamente temeraria.
0: C'era il lupo cattivo.
1: Sai che io a volte vado per quello.
0: Ma è proprio perché c'è il lupo cattivo.
1: Non c'era
0: con
1: purtroppo
0: la speranza di
1: qualcosa possa accadere.
0: Ma che mani grandi che hai, il lupo cattivo.
1: Per prenderti meglio, va bene, l'ispettrice Cogliandra da tutti pazzi.
2: Cittadini in guardia.
3: Sono l'ispettrice capo Cogliandra.
2: Non si sfugge alla legge.
4: A tutte le auto, a tutte le auto.
5: Signori, volete favorire il libretto di circolazione e la patente?
3: Sono l'ispettrice Cogliandra. Pollo, patente e libretto, favorisca.
2: Cittadini in guardia.
6: Ciao, sono Giuliana da Palermo. Voglio fare uno scherzo a mio padre con l'ispettrice Cogliandra.
7: Giuliana, ciao.
6: Papà, mi puoi aiutare? Ho detto una minchiata all'ispettrice che mi ha appena fermato. Perché aveva il cellulare in mano. E ho detto che stavo venendo da mio padre perché di fretta, perché si era slogata una caviglia. Quindi quindi eri a terra. E mi devi reggere il gioco, papà, perché sennò è un casino.
3: Allora, c'è il papà al telefono, pronto?
6: Sì,
7: sì. Sì, prego, io sono.
3: Lei mi ha detto che era dolorante, cos'è successo?
7: Mi sono slogato una caviglia in scala, nella scala.
3: Ha detto che sta, quindi sta per terra, mi ha detto che non si poteva alzare.
7: No, non mi potevo alzare,
3: allora mi sta dicendo una serie di fesserie, perché la signora mi ha detto che stava correndo perché stava col telefono con te, che con lei, che era a terra dolorante sotto alla scala, è vero?
7: Ok, è vero, sì. Okay. Sì, però
3: dove si è fatto male? Dove? Quale caviglia? La destra o la sinistra?
7: La destra.
3: Ecco, già mi ha detto la sinistra, va bene, andiamo bene.
8: Lui intercambia.
3: La destra, ed è gonfia?
7: No, non è per niente gonfia.
3: Allora,
7: siccome io ho
3: mi faccia sentire
7: panni,
3: questo dolore,
7: io
3: scusi.
7: Sono preoccupata.
3: Mi faccia sentire il dolore. Mi sta prendendo in giro, mi sta prendendo in giro. Cioè, lei mi deve far sentire il dolore, vero?
7: Mi faccia sentire il dolore.
3: Allora, ci infili un dito dentro e mi faccia sentire il dolore, così si sente.
8: È stato male. Di soffrire.
3: Va bene, un po' di più.
7: Ai.
3: Ancora di più?
7: Sì. Ho messo il dito nella caviglia.
3: Ecco, lo rimetta ancora e faccia di nuovo il dolore, perché mi sta prendendo in giro.
7: Ok, lo faccio.
3: Vada.
7: Ai.
3: Benissimo. Comunque, sai dove la porto? Perché qua nessuno me la conta giusta. Io la porto da tutti i pazzi per RDS. Buongiorno. Perché sono l'ispettrice
7: Siete stati fantastici. Io sto sudando,
3: Ma come stai sudando?
7: Ma porca miseria.
3: Va bene, ciao.
7: Grazie.
9: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS. Selezioniamo le migliori novità
10: per trasformarle in grandi successi.
9: New music.
10: Novità RDS. Noemi, tu cosa fai questa sera?
11: Stare con

0: Clean Bandit, Zara Larsson, Symphony, RDS, l'alba dei pazzi viventi, Melania e Beppe con Linda Gravella. Buongiorno,
1: eccoci.
0: Amiche, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a tutti. Fatto benzina stamattina?
1: No, stamattina no. Stamattina ho trovato già il pieno fatto, devo dire.
0: Ci ha pensato il compagno, che bravo. Invece
1: sì.
0: A me oggi tocca. Vediamo un po' con sto taglio delle accise come va, come è andata a finire. Facciamo un po' di conti fra un attimo. Voi che siete per strada, voi che siete anche abituati, avete l'occhio lungo. Io ormai non guardo più, sono sincero.
1: Cioè, all'inizio c'è stato questo allarmismo e quindi subito andavi a vedere il centesimo che saliva.
0: Adesso dove trovo un fermo, basta.
1: Io sono peggio di te. Proprio, sì,

0: Ragazzi. Vogliamo fare un giro per capire
1: quanto
0: è la
1: benzina. Perché attento ci faccia notare certe cose. Va bene, voi che siete bravi ci mandate le foto oppure i messaggi vocali, ci dite esattamente come sta andando per le pompe di benzina in giro per l'Italia. Va
0: ok,
1: bene?
0: 38822 38822.
2: Dalle 5 alle 7
3: l'alba dei pazzi viventi su RDS.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: In un mercato energetico in cui non capisci più un tubo e non trovi una cavolo di offerta che ti convinca, passa a Dolomiti Fisso. L'offerta luce con la garanzia del prezzo fisso e la durata la scegli tu. Fico! Con le nostre rinnovabili sei indipendente dalle oscillazioni di mercato. Vai su dolomitienergia.it o vieni in un Energy Point. No, no, non è una PAL.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
7: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su lexus.it.
8: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Ufficio, cosa smarrite?
12: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
11: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
12: Mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D. Quattro dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
14: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: E allora, mettiamo questa benzina a diesel, cosa facciamo? Le accise ci sono state tolte, c'è qualche vantaggio?
0: Ma no, non c'è la proroga, boh.
1: Dai, sì, scopriamo tutto fra poco, i dettagli, intanto The Colors.
2: Dalle 5 alle 7
3: l'alba dei pazzi viventi.

0: can, don't put the blame on
1: ecco.
0: me.
1: Non a caso noi abbiamo scelto questa Human Reggae Bone Man perché parliamo di accisa, accisa. Mia nonna diceva sempre sta cosa.
2: L'accisa teoricamente è diciamo una cosa abbastanza bella, nel senso che nel disagio è qualcosa che ti aiuta, no? Perché dovremmo pagare un pochino meno rispetto a quello che è il prezzo del carburante,
1: sì, il
2: della
1: taglio
2: benzina,
1: delle accise, di questa tassa sulla benzina, sul diesel, sul carburante in generale.
2: Invece,
1: è stato prorogato fino al 3 di luglio, però non come era prima, cioè i vantaggi che c'erano prima non sono come adesso. Allora, la benzina rimane sempre lì stabile, ma tu mi insegni che i mezzi di trasporto che servono per il lavoro sono quasi tutti diesel e quindi la benzina la toccano un po' meno, mentre vai dove agisci sul diesel, dove ci puoi guadagnare di più perché sono i mezzi di trasporto che si utilizzano di più. E lì purtroppo il taglio alle accise insomma è minore.
2: Okay.
1: Ecco, se prima era 10 di centesimi per esempio sulla benzina e sul diesel, adesso è soltanto di 5.
2: Quindi in realtà andiamo a risparmiare di poco e poi questa condizione sarà fino ai primi di luglio e poi ci toccherà pagare. Okay?
1: E poi magari ci sarà un'altra proroga.
2: Sì.
1: Ma vabbè, noi siamo stati comunque fortunati perché abbiamo degli ascoltatori che sono molto attenti. Forse per me te anche con un rincaro di 100 euro non,
2: no.
1: noi paghiamo senza farci troppe
2: quanto
1: domande.
2: Quanto ti devo dare? Te lo do,
1: prenditi
2: guarda,
1: anche
2: ti do
1: di
2: anche
1: più.
2: La macchina.
1: E invece ci sono gli ascoltatori che sono bravi. Facciamo un po' il punto della situazione. Dai.
3: Grazie sempre della vostra meravigliosa compagnia mattutina. Da Palermo le accise sono, la benzina è sempre quasi lo stesso prezzo, 1,92 minimo, il più basso è 1,88,9, ma poi su per giù tutte, addirittura ancora ci sono certe pompe che ce l'hanno a 1,96,9. Tutto questo riabbasso delle accise proprio si possono contare nelle punte delle dita, ma non ce n'è tante che hanno ribassato tanto la benzina. Vi auguro una buona giornata, buon inizio settimana. Da Palermo, Giuseppe Amato.
2: Grazie, inviato.
1: Grazie Giuseppe Amato. Va bene. E, vedi, poi non tutte, alcuni se ne approfittano. Alcune di pompe di benzina lasciano il prezzo alto. Beh, dice: nel tragitto a casa lavoro cerco sempre di fare rifornimento da una stazione di servizio più economica. Stamattina gasolio 1,91, benzina 1,85. Tragitto Villa Frati Palermo. Tutte da lì, evidentemente lì costa un po' meno.
2: 1,85 è buono, da quello che so è buono.
1: Sì, assolutamente sì. Vabbè, grazie per il servizio, da Beppe e Melania è tutto. Buona giornata, poi la linea.
4: L'alba dei pazzi viventi
5: su RDS.

0: mette l'ansia sta cosa che... alla fine vabbè, Melania e Beppe con Linda Gravella, buongiorno, l'alba dei pazzi viventi. C'è Alex by One che sì, ci tiene sempre al corrente, lui è un autotrasportatore, a proposito di accise, di sconti, quindi di benzina e carburante, lui ha un'applicazione, però lui poi fa un ragionamento e dice ci stanno ormai abituando, nonostante le proroghe, a viaggiare sui 2 euro, quindi cioè ormai siamo entrati in questa dinamica qui, e che tu abbia fatto un taglio sulle accise, no, quello
1: quindi
0: è il discorso.
1: Ci hanno portato piano piano per poi capire che questa è diciamo la stabilità.
0: Cioè, okay, superato il trauma della soglia dei 2 euro, poi inizi a viaggiare su quello, capito?
1: Dire, ragazzi, questa è la vita, questo è il mondo, così va. E quindi se costa 2 euro, paghiamo 2 euro.
0: Insomma,
1: ah, finché ce la facciamo,
0: alzate gli stipendi. Ecco, questa è la voce di tutti gli italiani e delle italiane. Fra poco ci sarà anche il chi c'è.
1: Quindi c'è la parola d'ordine.
0: È già pronta.
1: È pronta oggi.
0: Non la sciupo adesso.
1: State
0: è già
1: lì,
0: pronta.
1: State lì.
2: Tra poco, tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
5: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
0: Buongiorno a tutti le monde, le 6:01, signore e signori.
1: Buongiorno amici, Melania, Beppe, Linda Gravella in regia questa mattina. Insieme fino alle 7 c'è anche il chi c'è.
0: Oh, allora, parola d'ordine per vincere la pazzo bag con dentro tutti i gadget di RDS e uno personalizzato è: il cetriolo va.
1: Il cetriolo,
0: perché eravamo sulle accise, sulla benzina, sulle carburanti. Dove va il cetriolo?
1: Non lo so, questo però noi intanto vi regaliamo la pazzo bag, ma scrivete
0: il cetriolo va
1: insieme al vostro nome e il nome della vostra città al 38822 38822. Ma intero o pezzettini?
0: Intero. In Italia è sempre intero.
1: Madonna.
3: L'alba dei pazzi viventi.
2: L'alba dei pazzi viventi.
3: Estate 1987.

0: Isla Bonita. C'è Madonna su RDS senza punto esclamativo, cioè cantante, punto. Okay.
1: La cantante che abbiamo sentito prima con Doci.
0: È vero.
1: No, ancora prima. Sì, sì,
0: sì, ma per me puoi dire tutto quello che vuoi. Io pendo dalle tue labbra.
1: Molto
0: per me,
1: bene.
0: Tutto quello che dici è verità.
1: Allora sigla, perché non era vero quello che ho detto.
0: È stato.
1: Abbiamo Silvia Dall'Omazzo in provincia di Como. Lei lavora in una tipografia. Ciao Silvia.
0: Buongiorno Silvia.
2: Buongiorno.
0: Benvenuta.
2: Buongiorno.
0: Quante volte fanno la battuta sull'Omazzo? Ti faccio l'Omazzo. Vengo lì, ti faccio l'Omazzo. Sono
2: no,
0: il primo.
2: Chi sale l'Omazzo, chi scende lo strozzo.
1: No, carina,
0: bellissima. E quella del cetriolo, sì, dell'ortolano, la sai?
2: Sì,
1: sfugge.
2: Più o meno.
1: Ah, sai, eh.
0: Aspetta, perché noi non ce la ricordiamo.
1: Sì. Come fa?
2: Come fa? che dove va là l'ortolano? Com'era?
0: Sì, non ce la ricordiamo.
1: No, guarda, va da qualche parte.
2: No, vero?
1: Ma va bene.
2: Da qualche parte va.
1: Sì, è meglio non ricordarsi, secondo
0: me.
1: Come si chiamano gli abitanti di Lomazzo?
2: Lomazzesi.
0: Esatto. Quanti chilometri fai per andare al lavoro nella tua tipografia, Silvia?
2: 50
0: ad andare, 50 a tornare?
2: Esatto.
0: Orca, sì, sono un pochino, sono un
1: pochino. Lavoro
2: un po' lontano.
0: Macchina a benzina o diesel? Stava parlando del taglio sulle accise fino al 31, la proroga.
2: Benzina.
0: Beh, dai, forse ti è andata bene. Una volta la benzina era la macchina sportiva, la macchina che avevi, quella costosa, no? Adesso invece è diventato il contrario. Mannaggia a me che l'ho comprata diesel.
1: Vabbè, ragazzi, dai, ci saranno tempi migliori, dai.
0: Va bene. Oggi cosa ti aspetta, Silvia? Che tipo di attività lunedì?
2: Non lo so, vedo. Quando arrivo vediamo cosa c'è da fare.
0: Perché io immagino quelli. Non so, stampate anche necrologi, tanto per stare sull'argomento simpatico.
2: No,
0: non li fate.
2: No,
0: voi.
2: Dai.
1: No. Solo volantini, tesi di laurea.
2: Volantini, un po' di tutto, riviste, libri, piccoli menù. Anche.
0: Senti una curiosità, sì, sui menù. Io trovo un sacco di errori. È colpa tua, Silvia, o di quello che ve li consegna?
2: È colpa di chi impagina e fa il PDF.
1: Ah, ok. Quindi a monte il problema.
0: Perché, cioè,
2: certo, a monte.
0: Cioè, voi sollevati da ogni responsabilità, cioè ce l'avete consegnato così e noi stampiamo. Cavoli vostri.
1: Che poi scusate.
2: Se ve ne accorgete,
1: potete modificare. Comunque adesso se andate al ristorante basta il telefonino, il QR code, c'è il menu digitale.
0: Non sarà felicissima di questa cosa.
1: No, dicevo che adesso c'è anche la possibilità di inquadrare il menu direttamente dal cellulare, quindi no,
2: esatto,
1: magari ecco, si stampa di meno.
2: Andranno a morire, quindi i menu,
1: sì.
2: Vediamo.
0: Va
2: per
0: bene.
2: Noi non è un bene.
0: Silvia, noi ti regaliamo comunque la pazzo bag, dentro ci sarà un menù cartaceo gonfiabile per te, così nei tempi di magra ti ricorderai com'era il lavoro, va bene?
1: Grammaticalmente corretto. Un bacio, Silvia.
0: Ciao Silvia.
2: Ciao, buona giornata.
1: Ciao.
3: L'alba dei pazzi viventi. Su RDS.

0: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
1: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: Blues, 24K Golden su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Finalmente abbiamo visto la luce su questo cetriolo che va, che non abbiamo capito il detto com'era.
1: C'era un detto, sì.
0: Sì, però, non
1: siamo riusciti a completarlo.
0: No, noi no, ma magari qualcuno sì.
2: Beh, comunque il detto era: gira che ti rigira, il cetriolo finì sempre nel. Dell'ortolano.
0: Ah, vedi.
1: E adesso vorremmo sapere, no? Scherzo.
0: No, per carità. No, però
1: è tutto chiaro.
0: A me manca la rima, secondo me non era così. Continuiamo a provarci, a pensarci,
1: però
0: perché secondo me non era.
1: L'abbiamo capito.
0: Ma manca la rima. Mm-hmm. Allora, occupiamoci di lavoro, dai, visto che insomma il 99% degli amici che è all'ascolto sta andando al lavoro, sta tornando a casa dal lavoro e sta pensando a quanto costa la benzina, il carburante in generale abbiamo già visto, quindi il taglio sulle accise, 5%, 5 centesimi sia sul diesel che della benzina.
1: Okay.
0: I giovani d'oggi però la vedono diversamente. Intanto stanno dormendo con molta probabilità.
1: Bravi ragazzi, con calma, prendetevi i vostri tempi, andate a studiare all'università se dovete studiare, preparate gli esami perché adesso insomma, è roba di sessione estiva.
0: Certo.
1: I giovani vogliono lavorare per vivere, non vivere per lavorare. Questo
0: bello.
1: È il claim.
0: Ti piace la cosa? Piace.
1: Non è male perché per loro è principale nella loro vita il benessere psicologico. Quindi se è un ambiente tossico di lavoro, loro cambiano ambiente. E non si fanno risucchiare da quell'ambiente.
0: No.
1: Assolutamente d'accordo, però comunque per essere indipendente i soldi ti servono.
0: Ecco, l'indagine ci porta proprio a questo, ci dà una percentuale importante di giovani che sottoposti a un test per la serie hai uno stipendio di questo tipo, ma l'ambiente è molto competitivo, che fare con colleghi dove bisogna sgomitare, loro ti dicono no, io preferisco percepire uno stipendio assolutamente molto più basso, ma non vivere quella situazione lì. Ma noi siamo i figli di un'altra generazione.
1: Sì, ci vorrebbe un altro detto qua per...
0: No, se
1: effettivamente noi siamo insomma degli anni, chi ha vissuto negli anni 90 sicuramente ha un altro state of mind, no? Un altro mood,
0: sì, anche un'altra educazione probabilmente, non lo so, dove i valori erano diversi, non sappiamo veramente. Noi siamo sul chi ha ragione, di certo c'è, cioè, come dicevi, che a fine mese comunque devi fare i conti con lo stipendio, quello
1: se
0: che
1: vuoi
0: avere.
1: Essere indipendente, ecco. E andare via da mamma e papà comunque devi lavorare,
0: ok. Vi facciamo venire i nervi fra poco, vi faremo proprio perché l'argomento sarà non solo stipendio ma la possibilità di conoscere anche lo stipendio del tuo collega che ti sta sulle scatole.
1: Io già so tutto.
0: Fra poco ne parliamo, dai.
3: L'alba dei pazzi viventi.
4: Dalle 5 alle 7 su RDS.

0: Summerfolk.
1: Francesco Gabbani su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Buon lunedì amici, amiche, ben svegliati, ben svegliate. Sono le 6:20, Melania e Beppe, come sempre dal lunedì al venerdì, con Linda Gravella in regia.
2: Con tutta calma, tutta un bel caffettino, sì. E parte la giornata, amici.
1: Sono due giorni in cui non dovete rompere, come diceva Ligabue. Lunedì e il venerdì.
2: Ok.
1: Venerdì c'è il suo motivo e lunedì l'altro più importante.
2: Quindi piano piano iniziamo in maniera ottimale la settimana.
1: Allora, creiamo un po' di zizzania in giro per le aziende. Allora, dite al 388-22-38822 se avete visto la busta paga di un vostro collega o di una vostra collega, e ci dite perché non meritano quei soldi e voi sì.
2: Okay. Roba là, o se non l'avete vista, sapete perché avete sentito, insomma, voci di corridoio di stipendi più alti rispetto al vostro.
1: E non lo meritano.
2: E non lo meritano, e magari voi siete da lì da più tempo.
1: Quindi
2: no?
1: oggi diciamo le cose come stanno, capito? Okay. Cioè, sì. Siete liberi di parlare degli stipendi di quello lì. Quello, io lo so chi sei, tu non meriti quello stipendio.
2: Ecco, io non dico nulla. 38822 38822.
3: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
4: Questa è l'alba dei pazzi viventi
3: su RDS.
5: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
6: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
5: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
6: Rispetto per le persone.
5: Recycle.
6: Dare nuova vita alle cose.
5: ESG.
6: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
8: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Subito andiamo in redazione RDS. Buongiorno Roberta Lupi.
9: Buongiorno.
2: Le news.
9: Medio Oriente, esplosioni a Teheran, missili di Tel Aviv sulla capitale iraniana. In Israele risuonano le sirene per missili degli Houthi dello Yemen, altri dall'Iran lanciati verso il nord del paese, chiusi i valichi di Gaza. In Italia, per i ballottaggi delle amministrative, la chiusura dei seggi alle 23, affluenza al 39,79%. Al primo turno aveva votato il 45,6%, urne aperte anche oggi dalle 7 alle 15. È una settimana di scioperi nei trasporti, sentiamo Paola Gubbiotti.
10: Oggi si ferma il trasporto pubblico locale in alcune città e con orari diversi: Messina, Catania, Foggia, Modena, Reggio Emilia e Piacenza. Domani stop per l'intero turno di lavoro.

0: si impone su Acosta e Bagnaia. Subito Bezzecchi travolto insieme ad altri piloti, da Martin penalizzato nella prossima gara. Calcio: la nazionale vince la seconda amichevole di fila in trasferta, sempre 1-0 e sempre con gol di Pio Esposito, stavolta in Grecia. Questa è RDS.
1: Alle 6:24, lavoratori. Ti ricordi il film con Alberto Sordi?
2: Certo, no? C'era una pernacchia dopo.
1: Esatto. Ci occupiamo di stipendi e di trasparenze fra poco.
3: L'alba dei pazzi viventi. Dalle 5 alle

0: Miley Cyrus su RDS 6:31, l'alba dei pazzi viventi. Eravamo sui giovani buongiorno, che preferiscono insomma badare alla loro salute mentale, no, piuttosto che lavorare, o comunque lavorare con tutti i crismi, no? Con tutte le situazioni messe nero su bianco.
1: Cioè dice il giovane di adesso, fatta in soldoni, a me dello stipendio alto frega niente, io voglio star bene anche mentalmente, voglio avere il tempo per viaggiare, per stare con la mia famiglia, per uscire con i miei amici, e non voglio un ambiente malato, cioè di quelli dove
0: tossico,
1: si sgomita, dove quindi la carriera anche chi se ne, preferisco star più tranquillo, quindi preferisco lasciare da parte i soldi, tenetevele voi, però poi bisogna fare i conti anche con
0: lo stipendio,
1: con la vita vera,
0: con lo stipendio. E oggi è una giornata importante perché entra in vigore il decreto legislativo 96-2026 sulla trasparenza retributiva e la parità salariale. Quindi da oggi noi possiamo sapere quanto prendono i nostri colleghi.
1: Esatto, quindi abbiamo tutto il diritto di conoscerlo. Questo per il gender pay gap, è un divario la soglia non può superare il 5% fra mete.
0: Tra
1: cioè
0: uomo
1: maschio
0: e donna.
1: Femmina, ok.
0: Ah ragazze.
1: Sfregati le mani. Tu adesso fammi vedere quanto guadagni, fammi vedere quanto guadagni.
0: No, io dicevo prima, uno lo può immaginare, no? Ma poi cosa va dal capo e dire io prendo di meno di. Sì, va dal capo. Si può fare.
1: Ovviamente stiamo parlando di aziende di un certo tipo, e quando poi alla partita IVA poi tutto sparisce.
0: Certo,
1: nel senso che lì vale un altro discorso. Così come sparisce anche quella che viene chiamata la retribuzione commisurata alle esperienze. Quante volte veniva proposto un lavoro e c'era scritto allora la retribuzione commisurata all'esperienza che hai. Invece adesso, signori, il datore di lavoro è tenuto a scrivere a chiare lettere quanto si guadagnerà, quale
0: quindi
1: sarà lo stipendio.
0: Quando si cerca un lavoro su internet o ancora cartaceo, ci deve essere appunto questa scritta, cioè devi sapere quanto.
1: Esatto, io lavoro perché andrò a prendere questo, invece nei colloqui spesso non si doveva neanche chiedere cosa tu stai chiedendo, quanto vorresti guadagnare.
0: Io ho accettato dei lavori senza sapere fino al primo giorno di lavoro quanto avrei preso.
1: Cose che si appartengono a un'altra epoca, evidentemente. Sentiamo un po' le vostre storie perché sono interessantissime.
2: Io ho cambiato lavoro qualche mese fa perché mi è stato negato un adeguamento economico al mio stipendio, e poi ho scoperto che il collega che faceva il mio stesso lavoro assunto dopo prendeva già l'importo da

0: Mi ha richiesto e anche l'altro collega che faceva il mio stesso lavoro già prendeva di più, quindi bye bye.
1: Vabbè, okay. Fatto bene.
2: Ecco, nel suo caso ha fatto bene ad andare, perché c'è una cosa che ci scrivono gli ascoltatori. Allora, da oggi si può sapere quanto guadagna il collega, sì, però deve essere di pari grado. Questo assolutamente. Beh, non certo. Da un per scontato, non certo. Puoi sapere quanto guadagna il capo.
1: Sì, no. Un tuo pari.
2: Sì, con un tuo pari si può fare. Vabbè, se avete storie di quelle particolari, quelle che una sorta di denuncia simpatica, no? Di quelle che ti quando prendi il caffè, ma guarda quello stronzo.
1: Qualcuno che prende più di voi, ma non se lo merita.
2: Ecco, dai, 388 22 388 22.
3: Dalle 5 alle 7
4: l'alba dei pazzi viventi su RDS.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
1: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: Vai, non fare come Will Smith Man in Black, perché questo è il periodo di tasse. Ne abbiamo già parlato. Prima abbiamo parlato quindi di stipendi, da oggi si può sapere quanto guadagnano i colleghi, non i capi, i colleghi.
1: Quindi è pari, pari lavoro.
0: Sì, sì, sì. Ci può essere quindi
1: grado.
0: Ci può essere al massimo una soglia massima del 5% fra maschio e femmina, pari okay. grado. Ok, okay. Vabbè.
1: C'è un nostro ascoltatore che ci suggerisce
0: sì,
1: però,
0: su cosa? Su cosa?
2: Buongiorno, Marco.
0: Vai.
2: Buongiorno, Marco della provincia di Livorno. Lo stipendio? A me mi hanno insegnato che non avrai mai ciò che pensi, mai ciò che credi, ma solo quello che chiedi. Per
1: capito.
2: Cui io dico, vali, chiedi e otterrai. E se questo non lo è, cambia. Significa che loro non ti meritano.
1: Cioè, motivazione a gogo stamattina.
0: Va benissimo,
1: su come
0: però
1: gestire la questione stipendio.
0: Non seguitelo, se no domani non ci ascolta nessuno.
1: Ecco, se no poi perdete il lavoro. Va
0: ecco,
1: bene.
0: Esatto.
1: Allora, siamo sul mood ricco povero, giochiamo.
0: Sì, sai, facciamo il gioco chi è più ricco. Ricco versus povero. Sostanzialmente voi ci mandate un messaggio, veloce veloce, mi raccomando. La soglia per essere ricchi è di 2500 euro. Cioè, se superate 2500 siete ricchi. Questo l'abbiamo deciso insieme, quindi se avete acceso la radio solo oggi e sappiatelo che è andata così. Sotto i 2500 siete diversamente ricchi, okay.
1: Ok? Quindi scrivete ricchi o diversamente ricchi al 38822 38822 in palio la pazzo bag. Ci sei Filippo Ferraro?
3: Io ci sono, sono prontissimo, cara la mia Roberta Lanfranchi, perché torna all'RDS Summer Festival e ripartiamo a bomba.
4: E infatti domenica 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova, ingresso gratuito, noi vi aspetteremo con tantissimi artisti come Annalisa,
3: Dito nella Piaga,
4: Irama,
3: Michele Bravi,
4: Pinguini Tattici Nucleari,
3: Saif,
4: Gaia e tantissimi altri. Quindi preparatevi alla nostra magica notte acquistando il Summer Kit per vivere l'evento ancora più da vicino.
3: Mi raccomando, trovate tutte le info sulla nostra app RDS Summer Festival,
4: la nostra grande festa d'estate.
3: Troppo bravi, troppo.
5: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è MG.
7: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Vivi una vacanza in famiglia a Magicland e Magic Splash con il pacchetto Due Parchi più Hotel.

0: fino a 10 anni entrano gratis. Quest'anno grandi novità. A Magicland arrivano per la prima volta dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode il divertimento con 4 nuovi scivoli spettacolari. Prenota ora su magicland.it.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Ufficio, cosa smarrite?
4: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Roberta Lupi, buongiorno.
6: Buongiorno.
5: Veniamo da te in redazione subito per l'attualità.
6: Medio Oriente e in Israele risuonano le sirene per missili degli Houthi dello Yemen, altri dall'Iran lanciati verso il nord del paese. Telefonata Trump Netanyahu, il presidente americano ha chiesto al premier dello Stato ebraico di non reagire o comunque di limitarsi. Esplosioni a Teheran, missili di Tel Aviv sulla capitale iraniana. A Londra vertice sull'Ucraina col presidente Zelensky e i leader di Regno Unito, Francia e Germania. Arriva un documento in 5 punti che mira a portare la pace tra Kiev e Mosca. Sport, il tennis, dopo 5 set oltre 4 ore di gioco, Flavio Cobolli deve arrendersi. Roland Garros ad Alexander Zverev, il tedesco non si era mai imposto in un torneo dello Slam. In Formula 1 invece un italiano si conferma il più forte, sentiamo Guido De Santis.
7: Il 19enne Kimi Antonelli si aggiudica il Gran Premio di Monaco, il più giovane di sempre a imporsi a Monte Carlo, prima di lui Senna. È il suo 5º trionfo stagionale. Sul podio anche il britannico della Ferrari Hamilton e il francese della Red Bull Ajar. Antonelli nel mondiale ha ora 66 punti di vantaggio. Dietro di lui Hamilton scavalca Russell che penalizzato termina 13esimo. Problemi e freni per Leclerc che finisce contro un muro e deve ritirarsi.
6: Nuovo malore in campo per l'ex giocatore dell'Inter Eriksen. Si è accasciato durante l'amichevole interrotta tra Danimarca e Ucraina. È cosciente, sta bene, considerate le circostanze, ha scritto la sua federazione. L'amichevole della nazionale allenata da Baldini a Creta, ancora una vittoria in trasferta 1-0 con rete di Pio Esposito. Gli azzurrini under 17 campioni d'Europa e l'Ascoli torna in Serie B. Questa è RDS.
5: Ricco versus povero, la soglia è di 2.500 euro per definire le due categorie. In palio c'è la Pazzo Bag, voi ci scrivete al 38822 38822 se siete ricchi o diversamente ricchi.
8: In palio la Pazzo Bag.
9: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
10: Questa è l'alba dei pazzi viventi.

0: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
1: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: Nostalgia, nostalgia canaglia, dicevano Albano e Romina.
1: Nostalgia canaglia.
0: Quella è un'altra cosa. Andiamo a giocare a ricco versus povero.
1: Andiamo.
0: E scopriamo insieme i nostri concorrenti di oggi. All'angolo sinistro siede Monica. Buongiorno.
1: Ciao Monica,
0: buongiorno,
1: non dire nulla sulla tua condizione economica.
0: Non dire niente.
2: Assolutamente.
0: Oh. Dall'altra parte c'è invece Giancarlo.
1: Ciao Giancarlo.
0: E poi c'è un giudice.
1: Abbiamo un giudice, la giudice questa mattina, Elda. Ciao Elda, benvenuta.
3: Ciao.
0: Elda, buongiorno. Cioè che tu hai questa responsabilità, perché se tu sbagli perdete tutti e tre. Se tu invece capisci chi fra i due è più ricco, vi portate a casa tutti e tre i gadget di RDS. Va bene?
1: Capito, ragazzi?
0: Back.
3: Ok.
0: Elda, tu ne capisci di ricchi, ne sai?
3: No.
0: Allora
3: però provo.
0: Partiamo male.
1: Dai, ha detto che provo.

0: prova, va, quindi va, va, ci tentiamo.
1: Allora, per una questione di galanteria sarà Monica a rispondere per prima, va bene?
2: Ok.
1: Allora, partiamo con la prima domanda.
0: Prima
1: signora.
0: Domanda, attenzione. Vai. Monica, se apri il portafoglio, cosa vedi?
2: €1,50
0: Ok.
1: Fantastico. Vabbè. Magari hai pezzi grossi. Giancarlo, tu cosa vedi se apri il portafogli?
3: €20 qualcosa in più.
1: che ascoltatori abbiamo?
0: Niente male, vabbè. Vabbè. Seconda domanda.
1: Altra domanda. L'ultimo viaggio. Te la lascio aperta così. Monica.
2: Fiordi.
1: Fiordi.
0: Bello.
1: Sì.
0: Giancarlo?
3: Crociera sul Mediterraneo.
0: Ah, però.
1: Ragazzi, qua la cosa da fare si ingrossa. Allora, altra domanda. Qua andiamo sulla filosofia proprio, eh. Monica, vai. Se pensi a qualcosa di bello, la prima cosa che ti viene in mente?
2: Sta troppo romantica.
0: Troppo romantica.
1: Troppo romantica.
2: Se penso a qualcosa di bello mi viene in mente l'orto.
1: L'orto,
0: questo è romanticismo.
1: Vabbè, lei magari ha a che fare con i dollari, quindi lei vuole
2: l'orto. No, perché è una cosa che mi fa stare bene.
0: Certo, cioè, il broccolo insomma porta sempre un
1: piacere. Signor giudice, un'idea se l'è fatta così per avere.
2: Sì,
1: allora andiamo da Giancarlo perché abbiamo ancora la risposta di Giancarlo.
3: La cosa romantica per me è montagna al tramonto.
1: No, non era la cosa romantica. Se io pensa a qualcosa di bello, cosa ti viene in mente, bello? Giancarlo?
3: No, io cosa di bello, tramonto, montagna. Mi piace montagna.
1: Scusa, Melania, se te l'avevo detto, perché fare questa cosa?
0: Vabbè, Elda. Bisogna tirare un po' le somme.
1: Fase tensiva, signori. Chi fra Monica e Giancarlo è più ricco? Elda.
4: Io dico Giancarlo.
1: Giancarlo.
0: Sei più ricco?
4: No.
0: Beh, stamattina era difficile, devo
1: perché
0: dire.
1: Monica, perché
2: è colpa mia, perché io non ho mai un soldo nel portafoglio.
0: Come colpa tua?
4: €50
1: Ma adesso stanno litigando fra di loro.
0: Ragazzi,
1: perché
0: non importa. Cioè, era solo una pazzo bag. Andate tranquilli. Oh, guarda, ve la regalo io.
1: Scusa, Monica, tu che sei la
2: bellissima.
1: Senti, assumi loro, fai qualcosa per loro.
2: No.
0: Vabbè, ragazzi, è stato bello comunque conoscervi. Buon inizio settimana.
1: Dai, buon lavoro. Ciao, ragazzi.
0: Ciao. Non litigate, ciao.
5: Su RDS, l'alba dei pazzi viventi.

0: Senti, quelli stanno ancora litigando. Li abbiamo lasciati nel fuori onda con la telefonata in comune che hanno giocato con noi a Ricco versus Povero.
1: È comunque lunedì, quindi prendiamola bene con filosofia, ok? Non ci arrabbiamo queste cose.
0: Taylor Swift su RDS, l'alba dei pazzi viventi termina qui, ma noi torniamo domani.
1: Sì, puntuali alle 5.
0: Grazie Melania Grimano.
1: Grazie Beppe De Marco.
0: Grazie a Linda Grevela, grazie anche a Marco Bellavia. Arrivano Rossella, Ciccio e Buzz.
1: Baci. Ciao.
2: L'alba dei pazzi viventi. La trasmissione più bella del mondo. Buongiorno Beppe Melania.
1: Buongiorno. Subito in redazione RDS, buongiorno anche a Roberta Lupi.
3: Bentrovati.
1: Un'altra edizione dell'attualità, ci sono le news, sentiamo.
3: Medio Oriente, esplosioni a Teheran, missili di Tel Aviv sulla capitale iraniana. In Israele risuonano le sirene per missili degli Houthi, dello Yemen, altri dall'Iran lanciati verso il nord del paese, chiusi i valichi di Gaza. Telefonata Trump e Netanyahu, il presidente americano ha chiesto al premier dello Stato ebraico di non reagire o comunque di limitarsi. Il conflitto in Ucraina, il vertice a Londra col presidente Zelensky, c'è una dichiarazione congiunta con i leader britannico, francese e tedesco e un documento con 5 condizioni per una futura soluzione negoziata. La cronaca, un'auto ha travolto un gruppo di giovani diretto al Lago Maggiore in provincia di Varese sulla statale 394. Una 17enne ha perso la vita nell'impatto, feriti gravemente altri 4 ragazzi. In Italia, per i ballottaggi delle amministrative, alla chiusura dei seggi alle 23 affluenza al 39,79%, al primo turno aveva votato il 45,6%, urne riaperte in questi minuti e fino alle 15. E siamo allo sport, tennis, Roland Garros. In finale tedesco Zverev si impone in 5-7 su Cobolli. Formula 1, quinta vittoria di fila per Kimi Antonelli, il 19enne della Mercedes a Monte Carlo precede Hamilton e Hajar. MotoGP in Ungheria, il ducatista Marc Marquez si impone su Acosta e Bagnaia, subito Bezzecchi travolto insieme ad altri piloti da Martin penalizzato nella prossima gara. Calcio, la nazionale vince la seconda amichevole di fila in trasferta, sempre 1-0 e sempre con gol di Pio Esposito, stavolta in Grecia. Gli azzurri Under 17, campioni d'Europa e l'Ascoli che torna in Serie B. Ora le previsioni del tempo con Trebi Meteo.
4: In questa giornata di lunedì l'anticiclone continuerà a interessare le nostre regioni con generale stabilità, cielo sereno, poco nuvoloso. Nel corso del pomeriggio qualche isolato temporale di calore sull'Appennino centro-meridionale, verso sera anche su Alpi, Prealpi e parzialmente interessante anche la pianura piemontese. Altrove appunto stabilità, una bella giornata di sole con caldo moderato, ancora senza particolari eccessi, solo in Emilia Romagna e Toscana appunto di 32-33 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Questa è RDS.
5: Amore, tesoro, svegliati!
6: No, a 5 minuti vuoi far nanna.
5: Dai, forza!
6: Sì, però mettimi duro, tutti pazzi.
5: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: Zen.
1: Buongiorno tutti pazzi, buongiorno tutti pazzi.
2: Tutti pazzi d'Italia, rossella se destra, le salsicce piccanti, ciccio accinto la testa, Bazzoni ha affrettato, si è preso il gelato, la prima ora hanno iniziato, zun zun.
3: Ma zoom, sei un grande. Buongiorno belli, a tutti.
0: Allora amici, buongiorno. Vabbè, insomma, per la felicità di Buzz parliamo prima di tennis.
3: Sì, certo.
4: Aggiornatemi che io
0: vabbè, non l'ha vinto Cobolli il nostro
3: abbiamo
0: italiano.
3: Abbiamo sofferto. Abbiamo
4: secondi,
3: sofferto, bravo, comunque bravissimo.
4: Secondi e terzi o secondi e basta?
0: Ma secondo che c'entra? Si vince, non c'è, non è il podio così,
3: non
0: no.
3: Maratona, eh.
0: anche Kimi Antonelli per la quinta
3: vinto,
0: volta
3: dai,
0: a Monaco.
3: Dai. L'Italia di calcio
4: ha vinto,
0: Monaco no. No.
3: L'Italia di calcio ha vinto.
0: Dove?
3: Con la Grecia.
0: Quando sono gli amichevoli vinciamo sempre.
4: Esatto, bravi, sì.
0: Noi siamo un paese di amici.
4: Non era per il ripescaggio questo.
0: No, quando ci sono gli amichevoli stai tranquillo, non la vedere. Vinciamo.
3: Vai sereno.
0: Andiamo sereni pure noi, si parte.
1: Maestro, prego.
5: Chi? Qua. 1996. DJ Jed, ancora insieme. E siamo tornati.

0: 7.08 no, ci state
1: ma Bazzoli, passiamo da tranchi fanchi di ritmo
2: ma
1: gioia
2: tranchi con lei
0: e benedica tutti e due tutti i nostri santa ascoltatori pace. Santa pace e santa beneficenza, non avete necessità, non sentite la necessità la mattina
1: sì,
0: quando vi svegliate
1: di fare del
0: di
1: bene,
0: fare

0: del bene.
1: Sì. No. Puoi parlare un po' più veloce?
0: No, perché questa è la maniera. Se volete potete
2: come si fa del
0: riascoltarmi
2: bene, Don
0: a due per, come i messaggi di WhatsApp. Sì,
1: ecco, certo. Infatti vai a due per.
0: No, no.
2: Allora,
0: no,
2: ci dia delle possibilità che possiamo avere per fare della beneficenza.
0: La nostra associazione e poi scegliete con calma dove mandare la
2: dove destinare.
1: Esatto.
2: No.
1: Dai che mi viene da grattarmi.
0: Esatto.
1: Vai.
0: Che le persone che hanno prurito, sì, per esempio. Sì. Per comprare
2: ombrelloni in prima fila.
0: Magari uno va al mare e c'ha magari la terza, esatto, quarta fila, sì, e non se ne.
1: Boh, si va, via!
3: Ciao, sono Giovanni da Gomito e voglio fare uno scherzo a mia nonna con Don Bazzoni.
4: Ti ringrazio, Don Bazzoni, per le donazioni.
2: Eccolo.
5: Pronto?
3: Nonna!
5: No, no, ciao, dimmi.
3: Mi sente?
5: Sì, ma con quale numero stai chiamando?
3: No, ora ti spiego. Siccome sto venendo allo studio e mi sono fermato qua, stai vicino a casa mia, al quadrato.
5: Sì? Che deve fare?
3: No, mi hanno chiesto, c'era questa associazione culturale che fa donazioni mensili per gli animali.
5: No, completamente.
3: Sto dicendo però... Io già l'ho fatta. Sì, invece che mi hanno detto che si prendono 500 euro subito e poi 150 euro ogni mese.
5: Maria, completamente.
3: Però qual è il fatto? Che volevano la dichiarazione del reddito. Giustamente io la mia non l'ho fatta e quindi gli ho dato quella tua. Quindi
0: signor
3: sono preso
0: signor Giovanni, mi passi la signora che ci parlo io, per piacere.
3: Nonna,
0: signora
3: sto
0: Teresa.
3: Passando Don Bazzoni, il parroco dell'associazione.
0: Signora Teresa, buongiorno, sono Don Bazzoni, pace e bene, signora, che Dio la benedica per queste cose belle che state facendo con suo nipote.
5: No, io completamente non sono d'accordo.
0: Allora, siccome il signor Giovanni questa cosa l'ha già fatta e quindi ormai non si può tornare indietro, almeno decida a chi devolvere questi soldi. Sono i primi 800 euro, sì, che può devolvere o per i bambini che non si possono, sì, permettere la PlayStation
1: la
0: 5,
1: PlayStation,
0: che magari c'è ancora
1: 5.
0: La PlayStation 3, oppure per creare delle piccole spa nei canili,
5: pure per i cani,
0: oppure signora,
5: per carità,
0: adesso andiamo incontro
5: contro gli animali,
0: andiamo
5: però,
0: incontro
5: però,
0: andiamo
5: per
0: incontro oppure signora adesso andiamo incontro all'estate, per esempio ci sono tante famiglie che non si possono permettere la seconda casa per andare in vacanza e noi li aiutiamo,
5: per carità,
0: certo,
5: per questo neanche io la posso permettere, mi perdoni. No, no, ma non sono d'accordo completamente. Dai, non lascia bindolare anche tu.
3: Ma io ho fatto una cosa bella.
5: Hai fatto una cosa bella perché?
0: Il problema, signora, è che questa cosa è stata già fatta.
3: L'importante è che tanto gli diciamo a chi dagli per questi primi 800 euro.
5: Completamente.
0: Allora, signora, possiamo scegliere o per comprare le PlayStation 5 ai bambini, per le seconde case, per le persone che non se le possono.
5: No, li devoliamo ai bambini
0: delle PlayStation 5.
1: Della PlayStation 5.
0: Se no c'è anche, signora, il rettilario di Ragusa per riscaldare gli animali a sangue freddo.
5: Che muoiono di fame, ma non mi faccia ridere.
0: Allora li facciamo per la PlayStation 5.
5: Va bene.
0: È stata veramente gentile. Grazie. E soprattutto le volevamo anche dire che è stata così gentile,
1: sì?
0: L'ha sentita tutta Italia, perché lei è in diretta a tutti i pazzi per RDS.
2: Buongiorno.
0: Alla radio. Teresa, sei in diretta alla radio.
5: No, no.
3: Tutta Italia ti ha sentito.
5: Addirittura.
0: Ma mi hanno detto che ti piacciono così tanto i serpenti, i rettili.
5: Tantissimo, non voglio.
3: Tranquilla, non è uno scherzo.
0: Vuoi dire qualcosa a tuo nipote?
5: Sei stato bravo a farmi cadere nella rete.
0: Nella rete dei rettili. Ciao Teresa.
5: Ciao. La prossima volta informami. Mi stava scappando anche qualche parola.
1: Ciao.
6: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: tutti pazzi per RDS, sapete che a noi ci piacciono quelle cose sfiziosele così. Andiamo a Praga perché c'è stato il primo campionato europeo di hobby horsing, lo sport dei cavalli di stoffa praticamente.
1: Finti, ci metti il bastone.
0: Sì,
1: cioè, siamo bravi,
0: no,
1: figo.
2: Italia come messa lì?
0: No, neanche lì. Praticamente i concorrenti si sfidano appunto
1: di pezza.
0: Con o western o il salto degli ostacoli col cavallo
1: western,
0: di pezza.
1: Come è western?
0: Perché vanno all'americana, penso, insomma.
1: Bello, c'è dressage, c'è tutto lo stile.
0: Dressage, certo, c'è tutto.
1: Si fa anche in moto questa cosa, solo col manubrio.
0: Ok, ma infatti è una sorta di equitazione vegana, perché poi alla fine se ci rifletti
2: equitazione vegana.
1: C'è anche nuoto senza acqua, che è un'altra delle cose.
2: Mica te lo mangi il cavallo, lo puoi fare.
0: Nel senso, grande rispetto per tutto, per la natura e gli animali.
2: Devi mangiare quello che cavalchi sempre.
0: Vabbè, bravi, complimenti.
1: Ti mangi un cavallo di stoffa.
3: Anche d'estate, dalle 7 alle 10. Dalle 7 alle 10.
4: Tutti pazzi per RDS. It's summertime. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Alle 7:20 tutti pazzi per RDS, siamo pronti a giocare all'impostore.
1: Allora l'intelligenza artificiale si è presa, ha preso l'identità di un personaggio famoso e con questa identità ha interpretato delle canzoni. Voi dovete indovinare la canzone, il titolo e il personaggio.
2: È molto bello questo gioco. Beh, questo è anche un po' contorto nel punteggio, perché c'è mezzo voto se indovini l'impostore, mezzo per il titolo e mezzo per chi la canta, ok?
0: Okay.
2: Amici, voi prenotatevi.
0: E c'è un solo numero di telefono: 388-22. Vi aspettiamo per l'impostore.
3: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro, Emma, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Samurai J, Serena Brancale, The Colors e Tommaso Paradiso?
4: All'RDS Summer Festival.
3: Debutteremo il 14 giugno a Genova, proseguiremo per Rimini e poi Monopoli e Iglesias. Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
4: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
3: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
5: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
6: Riscopriamo l'allegria. Tutto qui.
7: Mamma, giochiamo a fare i ghiaccioli magici?
8: I polaretti. Io arancia, tu fragola.
9: Gustare la magia devi fare.
8: Polaretti, buoni, naturali e con tanto succo di frutta.
10: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
11: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.

0: solo erbe aromatiche e sale marino, naturali al 100%.
1: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
2: Crema di caponata o salsa di fichi?
1: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
3: La Piadineria.
2: La più buona perché è mia.
4: In un mercato energetico in cui non capisci più un tubo e non trovi una cavolo di offerta che ti convinca, passa a Dolomiti Fisso. L'offerta luce con la garanzia del prezzo fisso e la durata la scegli tu. Fico! Con le nostre rinnovabili sei indipendente dalle oscillazioni di mercato. Vai su Dolomiti.

0: Contata.
1: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
2: Non è solo un viaggio, è il tuo viaggio. Disegnato sui tuoi desideri, costruito da chi conosce davvero le destinazioni. Con un prezzo chiaro, con assistenza vera, con una protezione in più e con la sicurezza di un leader mondiale. Perché prenotare è già partire. Non preoccuparti, parti. Going è il tuo tour operator. Cercalo nelle migliori agenzie di viaggio.
3: Un colpo di fulmine, un amore spontaneo e irrazionale che accende da sempre i momenti più leggeri e felici della nostra vita. Quando si tratta di un gelato Algida, l'amore diventa passione travolgente. Inutile resistere, tutti siamo pazzi per Algida. Vieni a trovarci all'RDS Summer Festival per vivere un'estate piena di gusto, divertimento e pazzia.
4: Pronto?
5: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
4: All'Unice, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unice.it.
6: It's summer! Woo!
7: Ma secondo voi Ciccio e Buzz quest'anno ce l'hanno la tartaruga? Secondo me hanno solo il salvagente a paperella. Tutti pazzi per RDS?
8: It's summertime!
9: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee

0: sensate. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Eccoci qua, amici.
1: Tutto la sigla, riconosci la voce, trova la canzone.
2: Benissimo, allora chi abbiamo a giocare con
3: allora,
2: noi?
3: Allora partiamo da Giacomo, sta a Trani, è un militare. Buongiorno Giacomo.
4: Ciao, buongiorno. No, a Trapani.
1: Trani. Un tempo chiamavo anch'io Giacomo, che bello.
3: Senti Giacomo, come va? Tutto bene?
4: Sei già andato
3: al mare, hai fatto già il bagnetto, tutto.
4: Sì, ieri.
1: Cosa ti sei regalato? Un San Vito Lo Capo? Cosa ti sei regalato?
4: No, Guida Loca. Si chiama. Spiaggia di Guida Loca prima di Scopello.
1: Prima di Scopello.

0: Che bellezza.
1: La scopriremo anche noi.
2: Che grado, che grado abbiamo?
3: Un primo graduato.
2: Primo graduato.
1: Senti,
2: primo graduato.
1: Giacomo, facci sentire il cane.
3: Ok.
0: Perché perfetto. Sei un primo graduato.
1: No, perché appunto per que- no, perché sarà il tuo pulsante per prenotarti, okay, quando ti sentirai la clip. Sentiamo Simona, la
0: a
1: tua
0: Bologna.
1: Concorrente.
4: Sì, ciao, buongiorno.
1: Lavori in cardiologia, ci hanno detto.
0: Parliamone, sì, Simona, sì, parliamone.
4: Sì.
5: C'è bisogno, no, Ciccio.
0: Vabbè. No, sai, si sa mai.
1: Sempre meglio avere un,
5: certo,
1: un amico
5: cardiologico.
0: Sempre meglio, sì, avere Simona in cardiologia.
1: Simona, cambiamo discorso. Tu farai la gallina,
0: la gallina,
1: mi hanno detto.
0: Cardiologia.
4: Esatto, questa, sì, questo bellissimo
1: e
4: animale.
1: E facci una coccodea.
0: Questa la che usa Simona quando trova un'aritmia, certo, fa il coccodeo.
4: Sì.
0: Okay.
4: Si parte. L'allarme.
1: Allora, vi facciamo sentire la prima clip, dovete dirci chi è l'impostore, che canzone è e chi la canta.
0: E potete interromperla in qualsiasi momento appena riconoscete il tutto, ok?
3: Okay.
0: Okay. Vai.
6: Ma che opulenza, delizioso. Allora vi racconto questa. L'altra sera un'ansia, ragazzi, un'ansia pazzesca sotto il cielo di una stanza. Sesso e samba, capito com'è? Sesso e samba, uno shock. Lei mi guardava e faceva.
0: Attenzione, parte la gallina, vai Simona.
4: Allora, la canzone dovrebbe essere Sesso e Samba.
1: Giusto, okay, mezzo punto.
4: Il cantante.
5: Sono due, okay, cantanti, ce n'è uno almeno.
0: Allora, l'impostore intanto lo vogliamo dire?
1: Dai.
4: L'impostore non l'ho capito. Non lo
1: so. E allora, niente, passiamo a Giacomo. Vuoi rispondere tu, Giacomo?
3: Ma guarda, non l'ho capito. L'impostore potrebbe essere Scamarcio, ma non penso.
1: No, non è Scamarcio.
5: No, no. È il cantante di Sesso e Samba?
3: No.
1: E allora, comunque era Christian De Sica e cantano Sesso e Samba, Tony F e Gaia.
0: Ma Simona piazza mezzo punto.
5: Mezzo
0: Ok?
5: Punto. Andiamo con
1: altra
5: la seconda.
1: Clip.
7: Allora, guardatemi in faccia, questa è la verità, quella vera, mica le caate che vi raccontano gli altri. C'era questo ragazzo, 5 cellulari nella tuta gold, capito? 5 cellulari.
0: Cos'è? Ancora Simona.
4: Allora, Mahmood tuta gold.
1: Sì.
0: Okay.
1: Sì.
4: L'impostore, no.
5: Non lo sappiamo.
1: Dai.
4: No, perché
1: non lo sai.
5: Giacomo, lo sai?
0: Giacomino, l'hai colto.
3: No, Mahmood e tutta cosa, ci è arrivato pure io. L'impostore non lo sa.
0: Non l'impostore, no.
5: Beh, okay, mi sembra bene.
1: È Fabrizio Corona, ve lo diciamo noi.
0: Però altro punto questa volta, mezzo punto e mezzo punto ancora punto per la nostra Simona, sì, che va un punto e mezzo.
5: Ok.
8: Ma uè, ragazzi, ma che roba, eh? Ascolta qui, mi dicono che abbiamo, come si dice, delle storie brevi. Ma che storie brevi, bestia? Qui c'è un caldo che si muore. E poi tu mi dici che non ti importa della luna, non ti importa delle altre. Ma come non ti importa? Ci abbiamo solo quest'estate da andare al mare. E mi guardi con quegli occhi lì? Uè, Cipollino, guarda che io divento matto, eh? Finisce male. Cipollino.
0: Cipollino.
1: Cane, Giacomo.
3: Cane. Allora, storie brevi di Tranai.
1: Sì.
0: Sì.
3: E il resto non mi ricordo.
0: Cipollino.
1: Comunque
0: passa Simona.
4: No.
1: Ma tanto hai già vinto.
0: Comunque mezzo punto.
1: Era Massimo Boldi e poi era Taranai e Annalisa. Comunque
0: okay,
1: un punto e mezzo per Simona. Quindi vince Simona la nostra sfida dell'impostore. Vinci l'RDS Bag.
0: Evviva, tutta la cardiologia esulta.
1: Giacomino,
5: Giacomo,
1: un gadget.
5: Dai,
3: grazie.
5: Non ti intristi, ecco.
0: No,
1: lo sapevo io.
5: Sei intristito.
1: Vatti a fare subito un bagno a Vida Loca.
5: Con Ricky Martin.
0: Vai, una nuotata fino a Favignana e torna indietro. Baci a
1: ciao,
0: tutti.
1: Ragazzi.
3: Ciao, grazie.
0: Ciao. Grazie.

0: tutti pazzi per RDS, cari amici, lo sappiamo, la cravatta è proprio simbolo di eleganza, di disciplina, eccetera.
1: Messa due volte io mi sa. Io l'ho messa due volte.
0: Ma per, tipo in estate l'hai mai messa quando il termometro supera abbondantemente i 30 gradi?
1: Era forse un matrimonio. Sì. L'anno scorso
2: l'hanno fatto. È stato fatto anche peggio.
0: Allora, è partita una protesta da parte di Busitalia Veneto, che è la società appunto che controlla tutti, insomma, il trasporto locale. Okay. È partita una protesta perché giustamente gli autisti non vogliono mettere le cravatte.
2: Ah,
0: perché
2: Bus Italia, avevo capito, Busi Italia.
0: No, okay. Bus Italia. Bus,
1: che di quello è un'altra associazione. Quella è una. Okay.
0: Cos'è Busi?
2: Niente, allora, dicevi della cravatta? Ok, non vogliono
0: pasta.
2: Metterla.
1: Sì, esatto, i busi al sugo. Sì, sì.
2: Sì, come dicoli. Allora, dicevamo, non vogliono, insomma, mettere la cravatta.
0: No, perché è arrivata sta circolare, quindi è una cosa ufficiale. Sì. Il 29 maggio dovete mettere assolutamente la cravatta per il decoro, eccetera,
1: per
0: eccetera.
1: Forza. Ovviamente. Fa caldo sull'autobus.
0: C'è stata una protesta, cioè proprio. Perché? Perché intanto fa caldo, quindi toglie
2: poi
0: concentrazione.
2: Una formalità che in questo momento, insomma, ma anche no.
0: Ma
2: dai.
0: Poi perché? Ma va bene un fularino, magari mettete un fularino.
2: Ma che fularino? La pochette per andare a
0: no, vabbè, perché incollare, capisco che uno vuole. Cioè,
2: vogliamo
0: un'altra
2: sapere
0: cosa. Troviamo un'altra cosa.
2: Allora, vogliamo sapere tutte le volte che vi hanno imposto un vestito. Io mi ricordo anni
1: dress
2: fa.
1: Dress code.
2: Sì. Ce lo siamo imposti perché c'era un locale che era, insomma, noi eravamo giovani, ok? C'era un locale a Castiglioncello dove c'era un po' di, capito? E bisognava portare i pantaloni lunghi. Io che non ho mai pantaloni lunghi, avevamo 16 anni, sono andato con le polacchine, le Clark, le scarpe, i pantaloni di velluto.
1: Beh,
2: il 15
1: d'estate.
2: D'agosto.
0: Bello, veramente bello. Ma io invece mi sono sempre trovata al contrario, cioè che magari c'avevi un vestitello e faceva un freddo incredibile, però dovevi fare uno spettacolo, dovevi presentare.
2: Tutte quindi le volte che non l'abbiamo azzeccata.
0: Anche, ecco.
2: Ok?
1: Allora, 38822 dress code dei quali siete stati obbligati a.
2: O vittime.
1: Vabbè,
2: ok.
3: Vittime. Il tuo relax estivo siamo noi.
4: Estate. Seguici sui nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook.
5: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
6: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: E ci mantiene giovani.
5: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
6: Perché Oliveto è Oliveto.
7: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19€. DM, qui io sono, qui compro.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €189 al mese, 35 canoni, Tantra 99 Tag 563. Anticipo €5.000. Valore di riscatto €21.683, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
9: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un dove eravamo rimasti? Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da €29. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
10: Riscopriamo l'allegria tutto qui.
11: Mamma, giochiamo a fare i ghiaccioli magici?
12: I polaretti, io arancia, tu fragola.
13: Gustare la magia devi fare.
12: Polaretti, buoni, naturali e con tanto succo di frutta.
14: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così José prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
16: contabilizzare le fatture? Fatto.
17: Se sei un commercialista, potenzi il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System. Ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
18: Vivi una vacanza in famiglia a Magicland e Magic Splash con il pacchetto Due Parchi più Hotel. I bimbi fino a 10 anni entrano gratis. Quest'anno, grandi novità! A Magicland arrivano per la prima volta dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode il divertimento con 4 nuovi scivoli spettacolari. Prenota ora su magicland.it.
19: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
20: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
21: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599€ a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
22: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2000 buoni spesa fino a 100€ e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165€. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
23: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da €349 al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo €11.900 più IVA. Info su Lexus.it.
24: Offerte vacanze last minute? Ma vai da Conad!
25: Via, via!
24: È ora di partire! Nel nostro catalogo vacanze estive last minute trovi sconti fino al 50% su tante proposte. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
25: G.G.

0: 7.49, amici, tutti pazzi per RDS, parliamo di dress code, magari a lavoro, magari un po' troppo caldo per la stagione.
1: Ci stanno scrivendo anche per la festa della Repubblica, c'erano 40 gradi all'ombra e c'erano camicie, cravatte, cose.
2: Tutto ci dice Savera.
1: Hai ragione.
0: Vendono le giacche, le cose con dentro i motorini per l'aria condizionata.
2: Per i ventilatori.
0: Sì.
1: Questo non le ho viste, ste camicie, sì. Però allora, ste giacche.
2: Andiamo a sentire tutte le volte che vi hanno costretto a stare in un certo tipo di divisa. Vediamo.
3: Ciao Luca da Busto Arsizio.
2: Sì.
3: Io alla festa di fine anno della bambina dell'asilo, mia moglie mi ha obbligato a mettere giacca e cravatta perché diceva che era una festa
0: importante,
3: dove andavano tutti eleganti.
2: Alla fine dell'anno.
3: Ero l'unico vestito così. Un caldo pazzesco.
2: Quanto ti capiamo, quanto ti capiamo.
4: Ragazzi, buongiorno, Carmelo da Macerata. Io faccio il tecnico di ascensori fin quando non sono entrato nel gruppo dove lavoro adesso.
2: Sì.
4: L'estate lavoravo sempre col bermuda. Adesso invece pantalone lungo.
2: Ah, sì.
4: Assolutamente, però
0: per forza.
4: Ne va della nostra sicurezza. Certo. Col tempo ho capito che è importante lavorare col pantalone lungo anche l'estate. Ciao.
2: Perché
1: però
2: se sei
1: informati
2: ascensore
1: sui ventilatori che diceva Buzz, da mettere nei pantaloni,
2: anche da ginocchio.
1: Ti
0: metti due polaretti in tasca.
5: Ciao amici, sono Paola da Manerbio. Tantissimi anni fa,
2: sì,
5: uno dei miei primi lavori era receptionist in palestra.
2: Sì.
5: Sono dovuta andare a comprarmi delle scarpe da ginnastica perché non le avevo, avevo sempre solo tacchi e non le avevo proprio. Mi sentivo troppo a disagio.
1: Volevano. Poi ti credo.
2: Receptionist in palestra.
0: Ci sono sempre le scarpe da ginnastica col tacco.
2: Penso che l'ha fatta in
1: per
2: piscina.
1: Per carità. Ci sono anche le Crocs con il tacco, ho visto.
6: Buongiorno RDS. Allora, qualche anno fa, cena aziendale a tema cowboy,
2: sì,
6: ci siamo presentati in un tema paesino della provincia di Frosinone,
2: zona
6: una
2: di
6: piccola
2: cowboy,
6: osteria,
2: certo.
6: Tutti i membri della mia azienda vestiti con tanto di cappello da cowboy, stivali, gilet e anche una chitarra.
0: Così,
6: con
0: per
6: cui
0: i cowboy
6: poi abbiamo cantato
0: chitarra,
6: canzoni.
0: Sì.
6: A tema western.
2: Penso in quell'osteria strepitosa in provincia di Frosinone.
1: Ma io penso in quel Camperos cosa c'era. In quel Camperos cosa c'era.
2: La griglia.
1: Beh, sì, diciamo. Anna Rita, buongiorno.
2: Buongiorno, cara.
7: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno.
7: Ci piacere sentirvi.
2: Altrettanto. Amore. Raccontaci, dress code.
7: Allora, eravamo appunto, come raccontavo, in Messico.
2: Sì.
7: Eravamo in viaggio di nozze io e mio marito,
2: sì,
7: e avevamo prenotato in uno dei ristoranti del villaggio super chic.
2: Okay.
7: Io ero vestita in maniera impeccabile e mio marito aveva pensato bene di mettere il bermuda.
2: Abbracciamelo
0: certo,
2: forte. Ok.
0: Che devi fare?
1: Capito,
0: il Messico.
1: Nei ristoranti a volte non si può.
0: No.
7: Infatti,
2: che è successo?
7: Infatti è successo quello che potete immaginare.
0: L'ho mandato io.
7: All'ingresso, all'ingresso del ristorante l'hanno bloccato dicendo che non poteva entrare.
2: Davvero?
7: Con il bermuda. Noi pensavamo di andarci a cambiare, lui nel mentre il cameriere si è allontanato è ritornato con una busta con un pantalone nuovo di zecca da cameriere.
0: Hai capito. E tuo marito ha fatto servizio poi la sera
2: col pantalone
7: sì,
2: lungo.
7: Praticamente sì, poteva anche lavorare quella sera.
2: Senti,
7: infatti,
2: ma hai apprezzato questa cosa di tuo marito? Sì.
7: No, io ho goduto perché
1: gli avevi detto te, immagino.
0: Ma scusa, ma voi potete mettere la gonna e noi non possiamo mettere i bermuda.
1: Ma che c'entra? C'è un dress code.
0: Ho capito, chi l'ha deciso?
2: Perché vuoi il vestitino e noi non il polpaccio al vento?
0: Esatto.
7: No, bisogna vestirsi nella maniera giusta.
1: Non avevi dei collan nella borsa che magari si mettevano
2: con
1: collan?
2: Sì, sì.
7: Io era luglio inoltrato, faceva
0: Io per protesta avrei messo la gonna. Ti dico solo questo.
2: Kilt. Ma senti, come stava con quei pantaloni? Come stava?
7: No, sembravano pantaloni normali. Era bello.
1: Vedi. Va bene, Anna Rita, grazie per questo racconto.
7: Grazie a voi.
2: Un abbraccio. Salutaci,
7: ciao,
2: il collega in bermuda. Ciao.
7: Sicuramente. Ciao.
8: Svegliati con il sorriso anche d'estate.
9: Con Tutti Pazzi per RDS.

0: Io l'ho sempre detto che il buon Marchionne, oltre a sdoganare il pullover, avrebbe dovuto sdoganare la bermuda.
1: Grande,
0: stato
2: la bermuda.
3: Cosa ci hai rispolverato?
0: Un saluto a tutti, buona giornata, buon lavoro.
2: Il primo ad andare in riunione, vero, basta, vero, con le cravatte, si presentò, era il capo, si presentò in maglione.
4: Fare più o meno quello.
3: Però uno può seguire il capo poi volendo.
2: Certo,
3: no?
2: Guarda che adesso questa
4: capi
2: famosa
4: di tutta
2: magliettina
4: Italia, canottiera,
2: con,
4: sì sì,
2: magliettina con sotto, sotto la magliettina con sopra la giacca, è figlia di quello, figlia,
3: certo,
2: di quello,
3: certo.
2: Basta la cravatta, grande.
3: Ma basta cravatta, archiviamola proprio, ecco.
4: Canottiera,
3: oggi archiviamola, sì, passiamo, cioè, in redazione subito.
2: Sì, c'hanno il vestito, c'è il doppio petto.
3: Che c'ha Roberta Lupi oggi,
2: doppio
3: vediamo,
2: petto, tutto,
3: doppio,
2: no?
3: Petto.
4: Dolce vita.
5: Tutti pazzi per RDS. Tutti pazzi per RDS.
2: Eccoci con la nostra Robertina Lupi, buongiorno Roberta.
6: Buongiorno.
2: Noi siamo pronti ad ascoltare tutte le notizie, grazie Roby.
6: Israele ignora l'appello di Trump ad astenersi da rappresaglie e risponde ai raid di Teheran. Esplosioni nella capitale, colpiti obiettivi militari alle 10 italiane. Riunione di gabinetto del premier israeliano Netanyahu. Media iraniani riferiscono: colpito e danneggiato l'impianto petrolchimico nella città di Mashhad. Chiuso lo spazio aereo nel principale scalo del paese. Nuove ondate di missili della Repubblica Islamica sullo Stato ebraico. La Corea del Sud ribadisce: non si deve rinunciare alla denuclearizzazione nordcoreana. Il presidente cinese Xi Jinping è arrivato a Pyongyang per una visita di 2 giorni dopo 7 anni. Sentiamo Paola Gubbiotti.
7: La visita di Stato del leader di Pechino segna una nuova tappa nel riavvicinamento tra Cina e Corea del Nord. Il vertice di oggi e domani ha un forte valore strategico. Kim Jong-un punta a consolidare ulteriormente la propria rete di alleanze, mentre Xi Jinping cerca di riavvicinare il dittatore dopo anni in cui Mosca ha esercitato una crescente influenza sul governo nordcoreano. Sul tavolo economia, commercio e turismo, sullo sfondo il nodo nucleare. Nessun compromesso sul programma, avverte la potente sorella di Kim. La Cina ha sempre sostenuto formalmente la denuclearizzazione della penisola coreana.
6: In Italia, per i ballottaggi delle amministrative, la chiusura dei seggi alle 23, affluenza al 39,79%. Al primo turno aveva votato il 45,6%, urne aperte anche oggi fino alle 15. Siamo allo sport, tennis, Roland Garros, in finale tedesco Zverev si impone in 5-7 su Cobolli. Formula 1, quinta vittoria di fila per Kimi Antonelli, il 19enne della Mercedes a Monte Carlo, precede Hamilton e Hajar. MotoGP in Ungheria, il ducatista Marc Marquez si impone su Acosta e Bagnaia, subito Bezzecchi travolto insieme ad altri piloti da Martin, penalizzato nella prossima gara. Il calcio, la nazionale vince la seconda amichevole di fila in trasferta, sempre 1-0 e sempre con gol di Pio Esposito, stavolta in Grecia. Gli azzurrini under 17 campioni di Europa, l'Ascoli torna in Serie B. Questa è RDS.
8: Amore, tesoro, svegliati!
9: No, a 5 minuti voglio far nanna.
8: Dai, forza!
9: Sì, però mettimi tutti pazzi.
8: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: 8.01, tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccia, Bazza, oggi solo gavettoni, solo scherzi, solo feste.
1: Ma è l'ultimo giorno di scuola,
0: si balla, sì, sì.
1: Ma
0: oggi
1: di lunedì
0: si canta.
1: Potevano farlo il venerdì scorso, no?
0: Beh, no, ma ci sono un numero di giorni che devono essere fatti, quindi
2: 200 mi sembra, 200 giorni, esatto.
1: Mi ricordo 200 perché c'era una percentuale di presenze che dovevi fare l'ultimo anno che ho fatto da privatista, diciamo,
2: perché non ci andavi mai
0: superiore. La privatista perché te la organizzavi tu.
1: Sì, no, no, è una
2: tecnica. Oggi si festeggia. Se volete, oddio, non si può più festeggiare questo gelato. In Olanda hanno fatto un gelato al paracetamolo per curare il mal di testa.
0: Davvero? Cioè, ciucci,
2: carino. Era, l'idea era bellissima sulla carta, solo che poi gliel'hanno bloccata a questa barmacia qua. Perché
0: vabbè,
2: gliel'hanno fermata perché giustamente prima di somministrare dei farmaci uno deve
1: anche perché io
2: informato.
1: Gelato lo mangio poco, ma quando lo mangio mangio 500 grammi almeno.
2: Pensa a te, ti passa per tutta la vita,
0: la coppetta al Valium eri a posto per una giornata intera.
2: Una pallina di paracetamolo, grazie.
0: Mi dà.
2: Beh, ma scusate,
3: ciao a tutti, RDS, ciao. Vi ascoltiamo tutte le mattine.
0: Grazie,
3: io sono Aurora e vi ascoltiamo anche in TV.
0: Amore, grazie.
4: Io sono Isabel Pellegrini, oggi finisce
1: cognome?
4: Scuola. Vale. Sono molto felice.
0: Felice, vi certo.
4: Buon lavoro, ciao.
0: Grazie,
2: amore.
0: Amore. Mio, grazie.
2: Sembra felice l'amore.
5: Sì. E oggi, ultimo giorno di scuola e forse anche ultimo giorno di lavoro. Beh. Venerdì ho fatto una cazzata.
1: Che fa?
5: Mi sa che oggi mi licenziano. Ciao.
0: Fai il ponte?
2: No,
0: fai il ponte per un po'?
2: No,
1: una stupidaggine.
2: Comunque, bambini, potete seguirci da casa sul canale 265.
1: Allora, pensavo
2: così
1: di mettere le medicine nel gelato.
0: Esatto, e ciucciamo il paracetamolo.

0: 8.06, tutti pazzi per RDS, Rossella Ciccia Buzz, quando finisce una storia finisce, basta, non c'è più niente, gli ex e le ex, non ci sono più, sono finite.
1: Allora amici, se voi avete una moglie o una compagna che un po' comunque si
2: gelosa del passato,
1: solo se uno nomina la
0: tutti
2: lo come
0: siamo,
2: dicevano
0: tutti.
2: Le Spice Girls, if you want my future, forget my past.
1: My past, okay. Cioè?
2: If you want my future, my past.
0: Se vuoi il mio futuro, dimentica il passato.
1: Esatto, ma come sempre. Allora, amici, se avete questo tipo di situazione in casa, potete far mandarci una mail, appunto, una richiesta di scherzi, perché così l'archiviamo una volta per tutte la ex.
0: E non si scongela più la situazione. Basta, è finita.
3: Ciao, sono Antonio da Milano. Voglio fare uno scherzo a mia moglie con X Factor.
4: X Factor, il ritorno delle fiamme, dove l'ex tornano in scena per un'ultima e indimenticabile performance. E speriamo che non ci sia un bis.
5: Speriamo.
3: Pronto?
6: Ciao, senti, non so se ti ricordi di me, io sono Arianna, una ex di Antonio, cioè vado subito dritta al...
0: Andiamo dritta.
3: Forse siamo messo a un matrimonio.
6: Forse ci siamo, brava che ti sei ricordata. Senti, ti sto chiamando perché sennò poi alla fine questi uomini sono sempre noiosi, brava. Insomma non vanno al dunque. Siccome devo fare un colloquio di lavoro, no? Sì. C'ho un cane con me e non me l'accettano da nessuna parte. Poi è capitato che con Antonio ci siamo sentiti su TikTok nella messaggistica, sì, insomma gli avevo chiesto se mi potevo ospitare.
3: Ok.
6: Siccome mi dice no, guarda, sicuramente a Pascolina non fa piacere, tu che dici, posso venire due giorni, prossima settimana.
3: Però hai il cane.
6: Sì, c'è il cane, ma avete il giardino, mi ha detto.
3: Sì, abbiamo il giardino. Per la questione di... Allora, per me non, come persona non mi dà nessun fastidio, figurati. No.
6: Anche perché per me cioè veramente non vale, cioè nel senso non c'è più quella passione, capito? Cioè non proprio niente. E quindi per me è un amico. No, te lo dico perché sennò uno magari che si...
3: Ma tu ti eri sposata? No.
0: Pensa.
6: Allora, io ho avuto una storiaccia e quindi voglio proprio cambiare vita.
0: Adesso vuole
3: mi prendi su due piedi. Allora, personalmente non mi dà nessun fastidio.
6: No, meno male.
3: Però magari
6: che pensa la cagnetta, la mia cana si chiama Lina. Cioè, capisci?
3: No, vabbè, veramente.
6: Ma proprio le cose.
3: Aspetta, adesso devo staccare con una chiamata urgente. Ci vediamo tra 2 minuti.
6: Grazie.
3: Figurati, ciao.
0: Figurati, ciao. La fa lei.
3: Oh, amore. Ma tu che Ma che cazzo combini? Ma che vieni, ti uccido. Ti uccido perché mio padre se ne mamma che vieni mi sento. Te ne mando a fare in c***o. Tu ritirati.

0: prendi la tua roba e te ne vai. Perché sei uno stronzo in una situazione dove io non so gestire. Ma tu sei un coi proprio. Mi chiama per dire che deve essere ospitato perché è uscita da là.
1: Stai parlando.
0: Arianna, mi ha chiamato Arianna, la tua ex di Villetri. Ha detto che mi devi sentire su TikTok. E tu me l'hai detto che ti sentivo questo su TikTok? Mi ha chiesto per essere ospitata a casa. Ma tu stai fuori. Ti è sfuggito. Stasera fatti le bancarelle, vedi dove cazzo devi andare. Torna. Prendi la mia roba e vattene a
1: fare.
0: Questa mi ha chiamato, mi ha detto: noi siamo
1: ma io tutti con una di non chiamarti.
0: Prendi la mia roba e vedi dove cazzo devi andare. Perché come questa palla qua che tu mi hai detto, chissà tu quante altre palle mi hai detto, perché te lo sto dicendo da giorni.
1: Amore, io
0: pensavo che tu non è. Amore, il cazzo. Ci sono altre cose che non so.
2: Allora, le altre cose che non sai è che questo è uno scherzo, perché io sono un ex di tutti pazzi per l'RDS, non è vero, è uno scherzo, ex fatto.
0: No, lo meglio, lo ammazzo quando torno. Non c'è da ridere.
2: Ma dove va senza di te? Ma dove va?
0: Le valigie sono già pronte.
2: Oddio, no, Pasqualina. Ciao Pasqualina, un bacione.
0: Ciao.
3: Ciao, sono Carolina.
4: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: 13, amici, in questo bellissimo lunedì 8 giugno. Siamo già con tutti e due i piedi nel bagnasciugo.
1: Miseria, ma scherzo, ma certo, intanto i bimbi ultimo giorno di scuola.
2: Ultimo giorno di
1: scuola.
2: Certo, infatti sono gasatissimi. Oggi non ci sono interrogazioni, tra l'altro, giusto?
1: Ma che interrogazioni?
2: Allora, parliamo della Toscana che apri pista per questa bellissima iniziativa.
1: Che abbiamo fatto?
2: Spettacoli teatrali al posto dell'antidolorifico.
1: È vero, l'ho visto.
2: L'hai visto?
0: Che ti slochi una caviglia, vado a vedere Shakespeare.
2: Perché no?
0: Ho capito.
2: Ma dai, cretino. Mostre per combattere l'ansia, mostre d'arte, un concerto al posto dello psicofarmaco. Cioè, tante cose belle. Certo. La cultura che fa bene alla salute. Questa è una cosa bellissima. Io spero che lo facciano tutte le regioni.
0: Se lo spettacolo è bello, sì.
1: Tanto in Toscana siamo già pazzi di... capito? Per cui va bene.
2: Se lo spettacolo è brutto, va in analisi.
0: Esatto.
2: Capito?
3: Sei pazzo per l'estate? Sei nel posto giusto.
4: Tutti pazzi per RDS.

0: tutti pazzi per RDS. Lo so, stavamo parlando qua dei mondiali che ci dispiace tantissimo.
1: Allora, devo essere onesto. Quando è successo a marzo, sì, vabbè, ok, non è.
2: Adesso che sono tutti lì,
1: vero, no? Vedi i ritiri delle squadre, vedi. Oh, sale un po' la
0: rosicata. Allora, ieri una mia amica mi ha detto che ci saranno due CT per la nazionale, possibile?
2: In che senso?
0: Uno per le squadre amichevoli e uno per le squadre.
1: No. C'è questo traghettatore che si chiama Baldini, che tra l'altro è bravissimo, perché comunque è molto molto bravo.
0: E poi ci sarà parte... Cannavaro.
1: E poi
2: non si sa.
1: Cannavaro, non scherzo, no.
0: Perché?
1: In generale.
0: Scusa, perché c'è il traghettatore? Cioè, non ce ne può essere
1: perché
0: uno che
1: ci devono essere le elezioni federali e i due candidati portano i loro nomi, insomma.
2: Potrebbe aver detto il presidente.
0: Secondo me ci vuole Mr. Wolf. Tra poco arriva, non è questa la questione.
1: Se si presenta Malagò dicendo io ho la soluzione Mr. Wolf.
2: Esatto.
1: Guarda che non è male.
0: Certo, perché tutti siamo Mr. Wolf, sì. Si può fare, secondo
1: il problema ce l'abbiamo.
0: Scriviamo una mail a Malagò. Ci sei Filippo Ferraro?
3: Io ci sono prontissimo, cara la mia Roberta Lanfranchi, perché torna all'RDS Summer Festival e ripartiamo a bomba.
0: E infatti domenica 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova, ingresso gratuito, e noi vi aspetteremo con tantissimi artisti come Annalisa,
3: Dito nella Piaga,
0: Irama,
3: Michele Bravi,
0: Pinguini Tattici Nucleari,
3: Saif,
0: Gaia e tantissimi altri. Quindi preparatevi alla nostra magica notte acquistando il Summer Kit per vivere l'evento ancora più da vicino.
3: Mi raccomando, trovate tutte le info sulla nostra app RDS Summer Festival,
0: la nostra grande festa d'estate.
3: Troppo bravi, troppo.
4: Ciao, sono Petra. Quante volte vi ho detto che appena posso scappo a Varazze per un weekend? Ma non vi ho ancora detto come ho convinto molti dei miei amici surfer a fare come me, mettere la loro casa su Airbnb quando sono via. Per esempio, Marco era un po' scettico, ma quando gli ho mostrato come ho trasformato la mia seconda casa al mare in un guadagno extra, è corso subito su Airbnb e ha iniziato la sua attività di host. Così quest'estate, mentre lui aspetta l'onda giusta, la sua casa guadagna per lui. Unisciti anche tu a milioni di host su Airbnb. Puoi occupartene in prima persona o farti aiutare da un co-host quando sei via o impegnato. Vai su airbnb.it/host. Mi raccomando, digita HOST e scopri quanto potresti guadagnare mettendo la tua casa su Airbnb.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
6: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da €349 al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo €11.900 più IVA. Info su Lexus.it.
7: 8 di sera, l'ascensore è guasto. Terzo piano. Apri la porta e c'è tua suocera. Svolta con Gran Piada Roberto. Morbida e sottile. Non si piega, si arrotola. Così avvolgente che anche a tua suocera non dirai altro che... Arrotoliamo?
8: Se quest'estate vuoi arrotolare insieme a noi, ti aspettiamo all'RDS Summer Festival.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
12: Tu cosa scegli? Con i Check-up Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
13: A due passi da te scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura. Escursioni, tradizioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini e i Monti della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita il sito festivaldellappennino.it e i canali social.
14: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
15: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
16: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E sono regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Polaretti Landia, riscopriamo l'allegria tutto qui.
18: Mamma, giochiamo a fare i ghiaccioli magici?
19: I Polaretti, io arancia, tu fragola.
20: Gustare la magia devi fare.
19: Polaretti, buoni, naturali e con tanto succo di frutta.
21: Vivi una vacanza in famiglia a Magicland e Magic Splash con il pacchetto Due Parchi più Hotel. I bimbi fino a 10 anni entrano gratis. Quest'anno, grandi novità. A Magicland arrivano per la prima volta dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode il divertimento con 4 nuovi scivoli spettacolari. Prenota ora su magicland.it.
22: Rossella fa il tuffo a Sirinetta. Splash! Ma quando si buttano Ciccio e Buzz, fanno un'onda così alta che svuotano tutta la piscina.

0: Sono il signor Wolf. Risolvo problemi.
1: Tutti pazzi per RDS.
2: Noi siamo Mr. Wolf.
1: E risolviamo problemi.
3: E per questo finisce un amore. Potrebbe anche succedere, perché questo è periodo di prenotazioni.
4: Allora, pensate, noi cerchiamo questa storia. Il mio partner o la mia partner vuole prenotare la vacanza al mare e io invece sono per la montagna. Come
3: oppure
4: si fa?
3: Contrario.
4: O il contrario. Okay. Vogliamo sapere se c'è qualcuno che ha in questo momento questa storia, cioè che non vi trovate d'accordo sulla meta da raggiungere per le vacanze.
3: Ok, cosa si fa? Il compromesso, si cerca di convincere. Queste sono la seconda parte. Noi abbiamo bisogno proprio di quelli che adesso stanno discutendo per le prenotazioni
5: delle vacanze.
3: Litigate
5: potentissime. Allora, non c'è proprio modo, perché lui non sopporta la montagna e voi ci volete andare per forza o viceversa. Allora, intanto al 38822 38822, adesso ci serve la persona che sia proprio in mezzo a questa lite.
4: Chi è che ha questo problema?
3: Ogni
4: adesso?
3: Sera lui arriva con i depliant dalla montagna e voi avete già i braccioli
4: e il
3: braccio.
4: Ma che stress.

0: 9.32, tutti pazzi per RDS, quando arriva il momento della prenotazione, appena si apre il discorso, qualcosa non funziona. Mare o montagna?
1: O campagna anche.
2: Allora, dato ci avete mandato un sacco di messaggi, tante coppie poi alla fine litigano per la meta da scegliere per le vacanze. Cioè la vacanza dovrebbe essere relax
0: per
2: e invece
0: e due.
2: Un incubo.
0: Chi si prende
2: volte.
0: La responsabilità?
2: Tipo, Gilberto, vuoi raccontarci la
0: Gilberto,
2: tua esperienza?
0: Che succede?
1: Come siamo messi?
0: Allora, Gilberto in provincia di Udine. Vai.
2: Gilberto, aspetta che è caduta la linea. Vabbè, un po' l'anticipiamo. Gilberto, lui odia il mare, ovviamente, sì. Perché c'è
1: come
2: una
1: ovviamente.
2: No, ovviamente nel senso che c'è una questione, lui odia il mare e invece lei ama la montagna e quindi tutti gli anni
1: quindi
2: si
1: uguale.
2: Ritrovano lì a casa.
1: Quindi uguale. Lui odia
0: no, lei ama lei il ama mare, il... dai, che, ok, è abbastanza semplice.
2: Quindi ogni anno si ritrovano lì a discutere, ma dove andiamo in vacanza? Dove andiamo? Seguiamo te o seguiamo la moglie? Gilberto c'è.
1: Gilberto è tornato, no, non è allora, tornato. In ogni caso possiamo chiedere comunque ai nostri ascoltatori.
2: Certo, che deve fare quest'anno
1: deve fare
2: Gilberto per convincere la moglie ad andare in montagna?
0: Che facciamo con Gilberto, Ton? Come lo aiutiamo?
2: Si vede che sta in una galleria da qualche parte, sta già andando in montagna da solo.
0: Si è
1: fermato a metà.
0: Allora tutte le volte tenta di portare il discorso sulla montagna, tutte le volte sua moglie vuole comunque andare al mare. L'abbiamo recuperato Gilberto o no?
2: No?
0: Ancora no?
2: E allora amici di però... Mr. Wolf, scatenatevi perché voi potete dargli la soluzione. Ne sono certa.
0: Che deve fare?
3: 3882238. Con il sorriso anche d'estate.
4: Con tutti pazzi per RDS.

0: tutti pazzi per RDS e siamo nel bel mezzo di Mr. Wolf. Il nostro amico Gilberto, secondo me, non ha voluto più rispondere perché ha detto: se vado a casa qua mi gonfia mia moglie, e quindi ha messo giù, ha fatto c'è finta
1: ripensato
0: che,
1: all'ultimo,
0: che la linea è caduta.
1: E dal calore delle risposte, delle soluzioni, intanto stanno arrivando veramente tante soluzioni, tanti Mr. Wolf, eh.
0: Sì, vi diciamo la storia,
2: problema, è un periodo caldo,
1: insomma, bello,
0: praticamente
1: bello,
0: l'indecisione, no? Quando sei in famiglia, uno vuole andare al mare, uno vuole andare in montagna, sostanzialmente.
1: Ma stavolta altro che indecisione, abbiamo capito che la situazione, siamo ai ferri corti. Vai
3: Gilberto, buongiorno,
1: buongiorno.
3: Ti risolvo il problema subito. Vieni da me in Sicilia, abito alle pendici dell'Etna, mille metri esatti, è una bellissima piscina per solidarietà maschile. Vieni. Tua moglie faccia quello che vuole, non è che possiamo pensare a tutti, no?
2: Anche in Calabria c'è molto montagna vicino
1: sì,
2: al mare.
1: Sì, stanno arrivando, anche in Abruzzo.
0: Sì,
1: stanno arrivando
0: così, Gilberto.
1: Dai, vediamo.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Secondo me deve arrivare ad una soluzione di compromesso.
1: Sì.
4: Ovvero, può andare al mare ma portare gli scarponi.
2: Certo, sì.
0: Allora, se va sull'Etna, sì, comunque, sì. No?
1: Allora, Mr. Wolf, tutti a raccolta, diamo soluzioni concrete, perché tutte le volte che stanno intraprendendo il discorso si arriva a litigare.
2: Al 38822, avere anche una seggiovia che vada dalla montagna fino a...
0: Okay. Mr. Wolf al lavoro!
5: Tutti pazzi per RDS.
6: Tutti pazzi per RDS.
7: Polarettilandia, riscopriamo l'allegria, tutto qui.
8: Mamma, giochiamo a fare i ghiaccioli magici?
9: I polaretti, io arancia, tu fragola.
7: Gustare la magia devi fare. Polaretti.
9: Polaretti, buoni, naturali e con tanto succo di frutta.
10: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
11: 10 e luce, il grande cinema torna in sala.
12: Da molto tempo ti aspettavo.
13: Perché mi scrivi tutte quelle cose?
11: Con Anna Galiena, Massimo Ghini e l'esplosione del talento di un giovane Kim Rossi Stewart.
12: Ora potrò ricomporre i frammenti della mia anima.
11: Luce Cinecittà presenta Senza pelle di Alessandro Daladri, solo a giugno al cinema.
14: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
15: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
16: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
14: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
17: Assapora l'estate con Solero Algida. Lasciati travolgere dalla cremosità del gelato alla vaniglia, unito alla freschezza del sorbetto alla frutta esotica. E non perderti le nuove varianti Berry Bliss e Orange Burst, in esclusiva nei supermercati. Pazzi per Solero? Pazzi per Algida! Vieni a provarlo all'RDS Summer Festival. Vivi con noi un'estate piena di gusto e divertimento.
18: La pubblicità sembra durare per sempre.
19: Facciamola breve. Con Ilia da 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
2: Poche cose sono per sempre.
12: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
5: Grazie amore, ma gli anni passano.
6: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
5: Poi ci sono i 70, gli 80.
6: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
20: Essence presenta RDS Summer Festival. In ogni tappa musica live, tanto divertimento e le nostre make-up artist per accendere il tuo glow. Passa dallo stand Essence al Village e lasciati sorprendere da momenti indimenticabili. A farti brillare sotto il palco ci pensiamo noi. Vivi l'estate con Essence. E per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival ti aspettiamo il 14 giugno a Genova.

0: solo erbe aromatiche e sale marino, naturali al 100%.
1: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
4: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
5: Ah no, io riparto con Boscolo.
6: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
7: Lunedì 8 giugno, sono le 8:43, andiamo a scoprire che tempo farà grazie ai nostri amici di 3B Meteo.
8: Questa giornata di lunedì l'anticiclone continuerà a interessare le nostre regioni con generale stabilità, cielo sereno poco nuvoloso. Nel corso del pomeriggio qualche isolato temporale di calore sull'Appennino centro-meridionale, verso sera anche su Alpi, Prealpi e parzialmente interessante anche la pianura piemontese. Altrove appunto stabilità, una bella giornata di sole con caldo moderato, ancora senza particolari eccessi, solo in Emilia-Romagna e Toscana appunto di 32-33 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app gratuita di 3B Meteo.

0: Sono il signor Wolf. Risolvo problemi.
1: Tutti pazzi per RDS.
2: Noi siamo Mr. Wolf
1: e risolviamo problemi.
3: Il problema è quello di Gilberto, ma un problema che hanno in tanti, perché in questo periodo ci sono i dépliant che girano per la casa, ci sono i siti
4: dove dobbiamo prenotare, dobbiamo trovare le offerte. Però io voglio la montagna, io voglio andare
5: Gilberto
4: in campagna, io voglio andare a una masseria.
5: Il mare. Sì. Cioè lo detesta. Sì. E invece sua moglie vuole andare al mare. Che si fa? Che
3: Beh,
5: si fa?
3: Lui vuole andare in montagna.
5: Diamo
3: la
5: soluzione
3: moglie
5: a Gilberto.
3: La montagna.
6: Ciao Gilberto, allora io ti consiglio il lago. Lei ha l'acqua, può rilassare là nella spiaggetta e tu hai la montagna, soprattutto nel Garda Bresciano,
3: ecco.
6: È bellissimo perché puoi comunque fare delle bellissime camminate in montagna, certo. E anche goderti il lago.
4: Se
6: è una via di mezzo, ma può funzionare.
4: Se senti la mancanza del mare, puoi buttare un pacco di sale.
3: Così litigano tutti e due.
4: Esatto, cioè, galleggi meglio.
7: Sono Marco da Ferrara, è semplice, basta, se si vogliono bene,
3: ecco.
7: Un anno vanno al mare, un anno vanno in montagna.
4: Se si vogliono bene,
3: è arrivato
4: questo,
3: il,
4: però,
3: il democristiano.
5: Il democristiano non so se funziona.
3: Un anno è un anno.
8: Buongiorno ragazzi, sono Fabio da Pisa, io la soluzione ce l'ho.
3: Cioè.
8: Va in montagna con i bambini, così la moglie sta tranquilla, bella, rilassata e si divertono tutte e due.
3: Sì,
8: però,
3: al mare.
8: In montagna lui si deve portare anche il bagnino.
3: No!
8: Sennò diventa un problema.
4: Forse è quello il problema.
3: Già molto meno democristiano.
5: No,
3: già molto meno.
9: Buongiorno a tutti, Filippo da Castelferentino.
3: Sì.
9: Si potrebbe trovare una bella location con una bella spa dove lei si può rilassare facendo bagni, fanghi, trattamenti, eccetera, eccetera. E lui intanto andare a fare qualche camminata. Mentre lei si gode
3: il relax
9: della spa.
3: No, sì, però
5: allora
3: lei vuole andare al mare,
5: perché
3: la vuole buttare nel fango.
5: Sì. È un lavoro andare poi a farsi massaggi le cose.
10: Ciao ragazzi, io sono nella stessa situazione di Gilberto. Io amo il mare, il mio compagno è la montagna.
3: Sì.
10: E quindi si fanno ogni anno 2 settimane, una al mare e una in montagna.

0: Siamo contenti tutti e due.
1: Se no, così.
2: Sordi per farne questa due, cioè. Democristianità agitudine mi piace.
1: Porti Gilberto al tuo compagno, li spedite in montagna e poi come.
2: Mi piace, brava.
3: Buongiorno a tutti, semplice. Una bella crociera su fiordi, uno guarda le montagne. Dio, i fiordi norvegesi e mentre sei sull'acqua.
1: Mentre sull'acqua.
2: Bellissimo. E poi ti fai il bagno.
3: Due, direi.
4: Non devi scendere però, no, perché altrimenti
1: lui guarda la montagna e
4: solo
1: lei
4: guardare.
2: Ti metti la tuta, quella proprio stagnata, quella
1: la muta vera.
4: Ma anche un bel visore virtuale ti puoi mettere, capito?
2: Anche. Esatto. Oh, Gilberto, noi ti abbiamo dato tantissime possibilità.
4: Avrà risolto sicuramente Gilberto.
1: Scegli.
2: Secondo me non torna a casa Gilberto oggi perché ha messo giù perché aveva paura.
1: Gli è arrivato un messaggio alla moglie. Come ti permetti di dire queste cose in onda?

0: qua si balla questa bossa nova, che bella, brava Gaia.
1: Atmosfera piena, sì, piena estate.
0: Sì. Allora, estate. A proposito di grandi cantanti, musicisti, allora si è concluso il matrimonio tra Dua Lipa e Calum Turner e ci sono state anche un po' di proteste,
2: un
0: perché
2: filo
0: magari
2: di polemiche,
0: hanno bloccato
2: sì.
0: un po' la città, però dai, forza. Tra l'altro ci sono delle indiscrezioni, per esempio, come succede in tutti i matrimoni, c'è stato il panico perché un autista è dovuto scappare perché dice: ma do, la mamma di Dua Lipa ha dimenticato le scarpe in macchina, devo correre, fammi uscire.
1: Davvero,
0: sì,
1: ma
0: cioè,
1: Palermo,
0: cose
1: c'è
0: normali
1: traffico,
0: sono successe, capito?
1: Il
0: ecco.
1: problema del traffico c'è a Palermo.
0: Poi c'è stato Elton John che si è esibito al pianoforte, ha cantato Your Song per gli sposi.
2: Fai matrimoni, se vi serve Elton John.
0: Ma Elton John fa i matrimoni.
2: Hai capito?
1: Anche battesimo, era una bambina, se lo volete.
0: E a proposito di musica, torna l'RDS Summer Festival e torna il nostro RDS Summer Kit pieno di gadget speciali riservati solo al nostro grande evento estivo.
2: Scopri sulla nostra app come acquistarlo e godere anche del posto sotto il palco in esclusiva per i possessori del Summer Kit e scopri anche le facilitazioni che abbiamo pensato per i piccoli accompagnatori.
1: RDS Summer Festival, un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
1: Eccoci in redazione con Robertina Lupi. Buongiorno Roberta, di nuovo.
5: Bentrovati.
1: Anche noi siamo felici di trovarti e quindi le news.
5: Israele risponde ai raid di Teheran ignorando l'appello di Trump ad astenersi da rappresaglie. Durerà diversi giorni, mobilitate riserve su larga scala, fa sapere l'esercito di Tel Aviv. Tra un'ora, riunione di gabinetto presieduta da Netanyahu. Nuove ondate di missili della Repubblica Islamica sullo Stato ebraico, dove risuonano le sirene anche per i missili degli Houthi dello Yemen, che vietano la navigazione nel Mar Rosso ad Israele. Gli alleati di Tel Aviv tornano ad essere obiettivi. Ucraina, Starmer, Merz e Macron ricevono Zelensky a Londra, elaborato un piano in 5 punti per negoziare col Cremlino, cessate il fuoco e congelamento della linea del fronte, coinvolgimento di Europa e Stati Uniti nei negoziati, garanzie di sicurezza per Kiev, incluso il sostegno di una forza multinazionale. In Italia, per i ballottaggi delle amministrative, la chiusura dei seggi alle 23, affluenza al 39,79%, al primo turno aveva votato il 45,6% e si vota anche oggi fino alle 15. Sentiamo Paola Gubbiotti.
6: Seggi aperti in 42 comuni di 12 regioni, 6 capoluoghi coinvolti. Gli elettori oltre 1 milione possono esprimere la preferenza su una scheda che presenta i nomi dei 2 candidati al ballottaggio e l'elenco delle liste che li sostengono. Non è ammesso il voto disgiunto. Per il primo turno seggi aperti in 148 comuni della Sardegna.
5: E siamo allo sport ora con Guido De Santis.
7: La Formula 1 per il trionfo a Monte Carlo di Kimi Antonelli. Quinto successo di fila, il più giovane di sempre a imporsi nel Principato in una gara con 2 safety car e un'interruzione per l'incidente senza conseguenze per Leclerc. Il giovane talento della Mercedes ha preceduto l'altro ferrarista Hamilton e la Red Bull di Ajar. Antonelli ha ora 66 punti di vantaggio su Hamilton, che scavalca Russell finito 13°. Il tennis, dopo 5 set e oltre 4 ore di gioco, Flavio Cobolli deve arrendersi. Il titolo a Roland Garros va a Alexander Zverev. Il tedesco non si era mai imposto in un torneo dello Slam. La MotoGP a Marc Marquez su Ducati, il Gran Premio d'Ungheria. Vittoria numero 100 in carriera per lo spagnolo. Secondo Acosta su KTM. Terzo Bagnaia con l'altra Ducati ufficiale. Al via subito un incidente con Martin che cade, coinvolgendo Bezzecchi, Aldeguerre e Di Giannantonio, l'unico a ripartire. Calcio, nuovo malore in campo per l'ex giocatore dell'Inter Christian Eriksen. Si è accasciato durante l'amichevole Danimarca-Ucraina. È cosciente e sta bene, considerate le circostanze, ha scritto la sua federazione. Seconda amichevole azzurra anche in Grecia, la nazionale italiana vince 1-0 con rete di Pio Esposito. In Estonia gli azzurrini under 17, campioni d'Europa. L'Ascoli torna in Serie B. Nel ritorno di finale playoff, Brescia ha battuto 3-0. Questa è RDS.
8: Amore, tesoro, svegliati!
9: No, a 5 minuti vuoi far nanna.
8: Dai, forza!
9: Sì, però mettimi turu turu tutti pazzi.
8: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: No, ma è il punto che scoccano adesso. Tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccia, Buzz.
1: Tutti pazzi per RDS, ma proprio tutti pazzi anche per i matrimoni. Perché

0: Sapete che sono aumentati tanto i matrimoni, ma e ci sono anche quelli a tema, cioè non solo le feste di compleanno a tema, ci sono anche i matrimoni a tema. Ma ricordate quello che di tanto tempo fa, che era il matrimonio a tema Shrek, perché loro
1: nel
0: due
1: fango? Nel fango sono sposati, scusa.
0: Loro praticamente lo sposo si era dipinto di verde, anche la sposa,
1: e per un asino ha fatto da testimone,
0: ma no, Ciuchino. Però voi, per esempio, se vi doveste sposare, tipo Buzz, che cioè,
1: una cosa romantica, tipo tu? I guerrieri della notte, magari mi piacerebbe.
0: Ma che è romantico?
2: Buzz, no. Giochiamo a fare la guerra.
0: Guarda quello che mette tu, Ciccio, da che fiamma
3: abbiamo già dato, grazie, siamo a posto così, siamo
1: a tema scoglio.
0: Tu puoi fare il pesciolino Nemo sullo scoglio.
3: Minimal. Prossima volta minimal.
0: Non vuoi esagerare,
3: no, già l'altra volta era minimal, era un po'.
0: E allora questa volta eccedi. No.
1: Guerrieri della notte è bello, Ciccio, con le mazze
0: ti
1: da
0: prenda bello. Guerrieri della notte,
1: le
0: se
1: catene.
0: Vuoi.
1: Puoi stare in gilet a petto nudo, per esempio.
3: Ecco, quello sì potrebbe essere.
0: Ma che cafonata, dai, ma che è così?
3: Voglio il celebrante a petto nudo, certo, con la fascia da sindaco.

0: Alle 9.04, tutti pazzi per RDS, iniziamo la terza ora con un bello scherzo, lo scherzo di Ciulin. Tra l'altro, chi volesse fare uno scherzo di qualsiasi tipo, basta entrare sul nostro sito, c'è un modulo, basta fare le indicazioni, scegliere la persona giusta
1: la persona
0: a cui
1: giusta,
0: fare lo scherzo.
1: Facciamo tutte le domandine.
0: Esatto,
1: poi
0: e nel caso di Ciulin non solo c'è lo scherzo, ma c'è anche la prova se veramente la moglie è gelosa.
2: Se Ciulin, se moglie è gelosa, allora lo scopriamo subito, non è che devi aspettare,
0: no,
2: che lo scopri subito se moglie è gelosa o se ho pota chiuso fuori proprio di casa.
0: Così capisci tutto, ok?
3: Ciao, sono Luciano di Manopoli e voglio fare uno scherzo con Ciulin.

0: Zunzun.
1: Pronto?
2: Ah, pronto, scusi. Cercavo il signor Luciano qui,
1: sì?
2: Per il centro estetico di Monopoli. Perché lui ha passato prima, ha lasciato il suo telefono qua da noi. Non so come...
1: Dove?
2: Centro. E non so come rintracciare il signore. Ho visto l'ultimo numero, c'è scritto Amore. Possibile? Mm-mm. Lei, signora, si chiama Amore?
1: No, perché sta lavorando, impossibile.
2: Lui fa operaio, infatti è venuto perché sì. Lui è amico del signor Gino.
1: Sì?
2: Sì, perché su Gino è il nostro cliente, sì. Viene sempre perché lui fa... diciamo quel massaggio recupera coppia,
3: sì.
2: E quindi forse voleva provare anche lui quando finisce tutti i giri, che va in un altro paese oggi alle 18 viene da noi.
1: Scusa, ma voglio capire, ma mio marito Luciano ha lasciato il telefono lì?
2: Sì.
1: O il signor Gino ha lasciato il telefono?
2: No, il signor Luciano, quello che ha quattro leoni sul braccio, quello a tatuaggio forse.
1: Sì, ma come fate a sapere queste cose?
4: Il massaggio.
2: No, la massaggio mica si fa vestiti. Uno toglie maglietta, cose, e uno massaggia.
1: Ma che cosa sta dicendo? Ma che massaggio?
2: Sì, perché lui aveva bisogno che ci aveva sempre male in scena, perché lui...
1: Ma non mi dica sto... Sei pregata di chiudere prima che te lo sventolo il telefono.
3: Lui
2: fa massaggio per portare serenità nella coppia anche.
1: Ma non me ne frega un cazzo di queste cose che stai dicendo.
2: Ma è massaggio bello con olio.
1: Allora o chiudo io o chiudi tu.
2: Facciamo
1: perché
2: così.
1: Non ti do neanche del lei.
2: Signora, possiamo che io chiamo tra poco? Così mi spiego bene.
1: Sì. Non so se ridere o sventolare il telefono da qualche parte, sinceramente. Quindi sei pregata di chiudere. Anzi, chiudo io. Arrivederci.
2: Signora.
3: Signora.
1: Pronto?
5: Ma non sei.
1: Ma da dove stai chiamando?
5: Dal telefono di Gino. Passa il telefono, buono lo trovo.
1: Ma fammi capire, cioè mi devo incazzare adesso o dopo?
5: Che è successo?
1: Ma non dire cazzate!
5: Perché? Ma perché ti sei. Ma che è successo?
1: Ma scusami, ma se mi hanno chiamato per dire che stava il telefono tuo là?
5: Ma chi ti ha chiamato?
1: Una mezza coglione.
3: Una mezza,
1: è un amico di Gino, massaggi, ma che cosa?
5: Non mi dire che sta lì, sono andato a fare un lavoro con Gino.
1: Lavoro sei andato a fare con Gino, scusa?
5: In un centro.
1: E non mi dici niente, e vai e basta, e prendi appuntamento alle 6, ma che dici?
5: È solo un massaggio, qual è il problema? Che sta di male?
1: Senza dirlo, ma ti sei fregato il cervello oggi?
5: Gino mi ha detto che sbloccano la schiena e sono andato lì.
1: Il culo, non la schiena.
5: Vabbè, ora vado. Ma che dici, amore? Vado a prendere il telefono, ciao.
3: Amore. Ciao. Amore.
1: Pronto?
3: Ciao.
2: Pronto? Scusi, forse il signore ha detto ho fatto casino, mi deve scusare, io non sapevo. Cioè, il signore fa massaggi per portare una felicità nella coppia e non per qualcosa.
1: Da quando?
2: Dalla scorsa settimana. Posso passare il direttore perché mi ha detto che forse ho fatto casino, un attimo,
5: Pronto, signora? Sono direttore.
1: Smetti!
2: Signora, sono Ciulin di LDS, però,
5: Amore, è uno scherzo.
2: Che calandrino che hai!
1: Ma io non lo so veramente.
2: Non lo so che... Che cosa?
1: Ci siete o ci fate?
2: Tutti e due.
5: Amore, non scherzo.
2: Pronto? Vuoi dire qualcosa, Luciano?
1: No, poi glielo dico a parte.
6: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

fare i compiti. E secondo me neanche Buzz e Ciccio li hanno mai fatti. Rossella, dai una nota sul registro a tutti e due. Buongiorno con tutti i pazzi per RDS.

0: 9:16, amici e tutti pazzi per RDS. Mettiamo un po' di amore in famiglia? No, perché parliamo di parenti serpenti, ovvero di quel parente che avete, quello zio, quel cugino, quello che siete costretti
1: cognati,
0: a vedere.
1: Cognati.
0: Le suocere neanche le nominiamo perché sappiamo che le amate
1: sono fuori
0: sempre,
1: concorso, certo. Sì, le suocere.
2: Quello onzetto, praticamente onzetta, che vivono in famiglia.
1: E che dovete vedere che magari durante i prossimi weekend, le grigliate estive, le vacanze, dovrete vedere.
2: Ti tocca vedere, anzi adesso sono le cresime, Ciccio, sono le cresime, le comunioni,
0: gli hanno fatto un torto 45 anni fa e ancora non ve lo dimenticate
1: e non vi parlate ancora. Allora, i vostri parenti serpenti, noi vogliamo le vostre storie,
2: ecco, 388 22 388 22, amici, scatenatevi. Comunque io con le vacanze sono ancora in alto mare.
1: Ma perché non fai come me? Con Econad Viaggi ho trovato già la meta ideale in una spiaggia italiana da sogno.
2: Ma perché sono ancora in tempo?
1: Certo, per i clienti Econad ci sono ancora tante offerte last minute con sconti fino al 50% e persino un extra sconto di 50 euro per i titolari di carta Econad. Ma affrettati! L'offerta è valida sulle prenotazioni entro il 30 settembre.
2: Wow, allora vado subito su viaggi.conad.it.
1: Con Econad Viaggi quest'estate si parte sereni.
3: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro, Emma, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Samurai J, Serena Brancale, The Colors e Tommaso Paradiso?
4: All'RDS Summer Festival.
3: Debutteremo il 14 giugno a Genova, proseguiremo per Rimini e poi Monopoli e Iglesias. Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
4: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
3: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
5: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
6: Non è solo un viaggio, è il tuo viaggio, disegnato sui tuoi desideri, costruito da chi conosce davvero le destinazioni, con un prezzo chiaro, con assistenza vera, con una protezione in più e con la sicurezza di un leader mondiale, perché prenotare è già partire. Non preoccuparti, parti. Going è il tuo tour operator, cercalo nelle migliori agenzie di viaggio.
7: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
8: Ecco la refurtiva McDonald's.
9: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
10: E ci sono anche i McFits irresistibili.
11: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
12: Esami uguali per tutti? O un percorso costruito su di te?
13: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
16: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Solo erbe aromatiche e sale marino, naturali al 100%.
1: Pronto?
2: Ciao nonno, sono dal commercialista. A chi lo devo dare il 5 per 1000?
1: A Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
3: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Good morning.
6: Svegliati con il sorriso anche d'estate.
7: Con Tutti Pazzi per RDS.

0: Serpenti, perché la famiglia perfetta esiste, ma non è la tua. Parenti Serpenti.
1: Parenti Serpenti.
2: Ma non è la nostra.
3: Non è la nostra.
2: Di chi generale.
4: Non lo so, oggi c'è un problema serio, ragazzi. Abbiamo Raffaele al telefono.
2: Raffaele, buongiorno.
5: Buongiorno
2: Raffaele. Don Raffaele, ci racconti per favore che succede?
5: No, ragazzi, io abito nel palazzo con la mia cognata.
4: Sì.
5: Ed è cattiva.
4: È cattiva di più.
3: Erba cattiva.
2: Aspetta,
5: molto.
2: Ma
5: molto.
2: Quanto abiti vicino alla tua cognata?
5: La porta di fronte. Abito alla porta di fronte.
3: E dici, pensate, qualche cattiveria che fa? Cosa
5: l'ultima l'ha fatta l'altro giorno, sì. Il compleanno di mia figlia.
4: Cosa fa?
5: Per non farla salire sopra in casa sua, gli ha regalato dei soldi, gliel'ha messi vicino a una mollettina e gliel'ha buttati. Così. E gliela buttati dal balcone
4: come la monnezza.
3: No, ma neanche a fare così.
2: Aspetta un attimo, Raffaele. Cerchiamo di. Allora, ma da dove nasce tutta questa cosa?
5: Ma io lo vorrei sapere anche io.
2: Non c'è stato un fatto particolare.
5: No, guarda, io quando è venuta ad abitare con mio fratello a fianco a me, non lo so, prova. Invidia nei miei confronti, nella mia famiglia, non
3: ma
5: so.
3: Secondo te è solo un'affettiva che non vuole vicinanza, oppure è cattiva? Cioè...
5: È cattiva,
4: però i soldi gliel'ha dati e dipende dalla modalità.
5: Fatto è che gliel'ha dati perché io glieli do ai figli, quindi lei per non far vedere che non fa questo. Senti, quindi gliel'ha data anche lei,
3: però comunque gliela metti in una molletta, non gliela ha tirati bollenti come il marchese di Grillo.
2: Secondo te lei pensa la stessa cosa di suo cognato Raffaele?
5: Sì, secondo me sì. Penso di sì.
4: Ma tu hai provato a parlare con tuo fratello? Dici, ma che è successo?
2: Lei,
4: dai.
2: Ma che è successo?
5: No, con mio fratello è succube.
4: È sottone.
2: Ma tu hai un buon rapporto con tuo fratello?
5: Sì. Insomma.
2: No,
4: ma perché è venuta ad abitare vicino a te? Scusa,
5: perché nostro padre ci ha dato una casa ciascuno. Perciò siamo di fronte una all'altra.
2: E non poteva costruire anche la moglie per tuo fratello.
3: Senti, ma così
5: secondo me è l'ideale.
3: Anche per puro divertimento, perché non cerchi a vincere il male con il bene? Vai là, ti presenti con una bella torta.
4: Sarebbe bello, eh.
3: Vai là, la inviti a cena. Come stai oggi?
4: Senti, i ragazzi sono, cioè loro avranno dei figli,
5: sono amici. Sì, hanno i cuginetti, lo stanno in voi, appostino su questo.
4: Ma tu pensa, vi state facendo fregare dai giovani, cioè.
5: Esatto.
2: Ma Raffaele, scusa, secondo tu la prima volta che l'hai vista hai sentito
5: Bravo, quel freddo addosso che ti dice mamma mia come è cattivo questa donna.
3: Ma se quindi non vuoi provare con questa cosa del bene, non te la senti?
5: Ma io ho fatto un sacco di volte.
2: Tipo cosa hai fatto?
5: A parlare con mio fratello.
4: E chi sei bene?
2: Che gli hai detto a tuo fratello?
5: È stato sempre vago di sistemare questa situazione, ma è stato sempre.
4: Ma perché tuo fratello vuole vivere, capito?
3: E allora quando è guerra e guerra, vai di rappresaglia.
2: Buttici la sacchetta della spazzatura.
4: Vabbè, fate così, fate una cariola, così vi lanciate le cose. Con la cariola uno la appende e arriva, cioè senza tutto il
2: senza aver rapporti, insomma.
4: Ciao tesoro, un abbraccio.
5: Ciao.
6: Sei pazzo per l'estate? Sei nel posto giusto.
7: Tutti pazzi per RDS.

0: Tutti pazzi per RDS, amici, siamo in estate ci sono i tormentoni e oggi vogliamo fare il duello dei tormentoni.
1: Che bello, così riviviamo anche delle estati particolari, ovviamente ci saranno dei ricordi, dei bacetti.
2: Allora, sono tre canzoni da indovinare, livello crescente di difficoltà, 5 secondi, 3 secondi, 1 secondo, si vince con punti diversi, 1 secondo, 1 punto, 3 punti, 5 punti.
1: Cioè, ok, inversamente proporzionale al tempo a disposizione, ovviamente la difficoltà. Allora,
0: amici,
1: noi vogliamo sapere
0: questo gioco.
1: Le vostre candidature 388-22, dai che si gioca il
2: secondo, ve lo regalo
1: duello
2: io.
1: Dei tormentoni.
3: Basta serie TV a casa. Esci e vivi l'estate.
4: Noi saremo sempre con te con la nostra app.
5: In un mercato energetico in cui non capisci più un tubo e non trovi una cavolo di offerta che ti convinca, passa a Dolomiti Fisso. L'offerta luce con la garanzia del prezzo fisso e la durata la scegli tu. Fico! Con le nostre rinnovabili sei indipendente dalle oscillazioni di mercato. Vai su dolomitienergia.it o vieni in un Energy Point. No, non è una PAL.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese e 35 canoni. TAN 399 TAIG 6.17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
8: E a chi ama vivere in equilibrio.
7: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
10: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D. 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1+1. Scegli due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
11: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
12: Grazie amore, ma gli anni passano.
11: Ma sei 60, sono i nuovi 40.
12: Poi ci sono i 70, gli 80.
11: Brava, pensiamoci ora con Generali.
13: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
14: Ehi umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di woffer?
15: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmio!
16: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
17: I tuoi capelli, il tuo stile, la tua personalità. Mostra chi sei con GOT2B, la linea di styling per capelli creata insieme alla nostra community. Liscia, wild o a prova di gravità? GOT2B rende unico ogni look. Non seguire le regole, scrivile. GOT2B for whoever you want to be. Pronti a farvi uno styling pazzesco? Vi aspettiamo al nostro stand all'RDS Summer Festival.
18: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
19: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
18: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
19: Rispetto per le persone.
18: Recycle.
19: Dare nuova vita alle cose.
18: ESG.
19: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
20: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
21: A due passi da te scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura. Escursioni, tradizioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini.

0: splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita il sito festivaldellappennino.it e i canali social.
1: Rossella fa il tuffo a Sirinetta. Splash! Ma quando si buttano Ciccio e Buzz, fanno un'onda così alta che svuotano tutta la piscina. Aiuto! Ci bagnano tutti! Tutti pazzi per RDS!

0: Tormentoni.
1: Bravo Ricky Battini che le canta tutte queste siglette.
2: Con braccia alte come il vecchio Festival Bar.
3: Sì, così. Abbiamo due amici oggi, Carmen da Torino, buongiorno cara.
4: Ciao Rossella, buongiorno, ciao Ciccio, ciao Babbo.
2: Ciao Carmen, cosa fai nella vita Carmen?
4: Io lavoro nel commercio, nella GDO, oggi mi sono presa un giorno per fare delle commissioni e andare a vedere il mio bimbo alla recita di fine anno.
2: Evviva!
1: Che parte fa? Lo scoglio, non l'albero.
3: Non lo sa.
4: No, funghetto. Vado alla canzone dell'estate, non so altro.
2: Amore mio.
1: Sorpresa.
3: Il tuo concorrente ti sfiderà, Salvo da Palermo, buongiorno.
2: Salvo!
5: Ciao Bedo. A tutti.
3: Ciao buongiorno. Caro, sei già al mare. Ah, ci dici com'è andato il matrimonio di Dua Lipa al volo?
5: Alla grande.
1: Eri invitato?
5: Sì, ma non sono potuto andare.
2: Fa molto figo questo.
3: Dai che si parte con i tormentoni, il duello dei tormentoni, e sapete già le regole, mi raccomando, il vostro pulsante e il vostro nome, ok?
5: Sì.
2: Partiamo.
5: Salvo!
2: Cos'è? Dici. Partito!
3: Bravissimo! La SketchUp! Carmen, attenta perché il prossimo vale 3 punti, quindi puoi recuperare.
2: E ci sono meno secondi. Dai.
4: Carmen! Quella di Starship e di The Color.
3: Qual è? Dai, è quella.
4: Non mi viene il titolo. Sto cantando, ma non mi viene il titolo.
3: Salvo, vuoi dirla te?
1: La sai tu?
5: No, non la conosco.
1: Italo Disco.
3: Cavoli.
4: Italo Disco.
3: Sei stata brava, però, Carmen.
5: Vabbè, dai,
3: così,
5: dai,
3: coraggiosa.
5: Dai, cazzo,
2: attenzione,
5: dai.
2: Perché adesso.

0: adesso si può ribaltare
1: questa
0: il tutto.
1: Clip va, dura un secondo, quindi fate veramente attenzione, e vale 5 punti, ok?
0: Pronti?
2: Ok. Carmen,
1: dici?
2: La Macarena.
3: Bravissima! Sì.
1: Ha ribaltato subito la cosa.
4: Brava,
1: hai visto?
4: Bravissimo, bravo.
1: Che
4: brava,
1: carino,
4: brava,
1: che sei, Salvo.
0: Che uomo, che signore. Grazie, che
2: Salvo,
0: nobile.
2: Gentiluomo.
1: Quindi 5 punti per Carmen. Vince Carmen, l'RDS bag. Salvo, ti mandiamo un gadget comunque.
4: Grazie tanto.
2: Quindi anche lo sventola Buzz.
3: Quello sventola Buzz per quest'estate. Sono quelli nuovi che vanno a energia solare e eolica anche.
1: E anche eolica.
3: Sì, esatto. Guarda,
1: producono energia eoliche bellissime.
0: Oliche.
3: Quando non girano
0: eoliche, oliche.
1: Guarda, non sai, eoliche, sì.
0: E coliche.
1: Ciao,
0: va
1: amici.
0: Bene, baci a tutti,
4: ciao.
0: Grazie.
4: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao

0: Tutti pazzi per RDS, cari amici, noi abbiamo finito, ma sono arrivati Gianni e Sergio, eccoli pronti.
1: Eccoci,
2: buongiorno.
1: Buongiorno.
2: A voi.
0: Bene, grazie.
3: C'è Sergio che si sposa oggi.
0: Sergio si sposa.
1: Incredibile.
3: La verità, è appena tornato dal matrimonio di Dua Lipa.
4: Com'è andata?
5: Da Palermo, certo.
6: Sono stati due giorni.
5: Si è maritata.
1: Di cosa si parla oggi?
3: Intanto tutto quello che,
5: cioè, serio anche.
3: Allora, tutto quello che non sapete sul matrimonio di Dua Lipa, che hanno pubblicato i giornali inglesi, no? Perché quelli italiani.
0: Perché gli inglesi sì, infatti?
5: Perché
3: avevano degli insiders, evidentemente.
1: Perché fanno giornalismo.
6: Poi hanno scritto anche grandi minchiate, insomma, parlando male di Palermo.
0: Ci sono state un po' di proteste. Questo ho letto. Perché hanno blindato un po' la città.
5: Ma si è fatto tutto questo matrimonio.
3: Era contento invece del
0: detto che ne vorrebbe altro. Magari sì. Sergio, sposati lì.
6: Non c'è questo problema. Non mi sposo.
5: Vai, sposati in Inghilterra.
3: Vieni vicino a me.
5: Oggi
3: che
5: è nervoso,
3: io,
5: Sergio.
3: Vieni, amore santo. Vieni.
1: E poi?
3: Patatino e topolone. Vieni, patatino.
0: Poi?
3: Allora, ci occuperemo di questo. Ci occuperemo di un quesito che c'è da tanto tempo.
5: La gallina e l'uovo?
3: No. E gli uomini rispondono in una maniera e le donne in un'altra.
1: È stato
3: rilanciato un paio di sere fa da Jimmy Fallon, abbiamo preso la palla al balzo.
0: Bravi.
3: E quindi ne parleremo.
0: Benissimo.
1: Perfetto.
0: Allora, i bacini continuate pure.
3: Sì, amore,
1: anche noi diamo i bacini a regia.
5: Facciamo la regia.
1: Grazie a Marco Bellavia, grazie alla nostra linda.
5: Ci fa vedere la scena.
0: Severini, che ha assaggiato il mio dolce, è ancora
5: vivo. Sì.
1: E non ci spieghiamo
3: perché. Scusami, è meglio il tiramisù che ho fatto io o quello?
0: Vabbè, adesso non puoi fare.
5: Chi vuoi più bene a papà o mamma?
3: Comunque, tu che dolce hai fatto?
5: Non c'è niente.
0: Ho fatto un banana bread con tante banane e basta.
6: Comunque posso dire che Linda Gravela sembra una canzone di Gaia, non so perché.
3: Linda Gravela.
1: In versione bossa nova.
0: Questa è l'atmosfera, amici. Ciao a tutti.
1: Bacio a tutti, ciao. Grazie, ciao.
7: Tutti pazzi per RDS, tornando ormai dalle 7 alle 10.
8: Ecco la refurtiva McDonald's.
9: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
8: E ci sono anche i McFits irresistibili.

0: donuts più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
1: Roberta Lupi, ben ritrovata, buongiorno di nuovo.
2: Ancora buongiorno.
1: Noi siamo pronti per le news, quindi Mentane, poi Anna e Sergio.
2: Netanyahu dovrà accettare l'accordo con l'Iran, così Trump al Financial Times. Al via la riunione di gabinetto presieduta dal premier israeliano sulla nuova offensiva contro Teheran dopo gli attacchi della Repubblica Islamica. Anche gli Houthi colpiscono Tel Aviv e vietano la navigazione nel Mar Rosso allo Stato ebraico. La responsabilità è degli Stati Uniti, che stanno causando una nuova escalation delle tensioni, così poco fa il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Bakai. La visita in Spagna di Papa Leone. Sentiamo Guido De Santis.
3: Nel corso della domenica il pontefice ha celebrato messa nel centro di Madrid, in piazza Cibeles, davanti a oltre 1.200.000 persone, compresi i monarchi Felipe e Letizia. Poi ha guidato la processione del Corpus Domini. Nel pomeriggio ha incontrato esponenti del mondo della cultura, dell'arte, dell'economia e dello sport. Fra circa mezz'ora terrà un discorso davanti al Parlamento di Spagna. Leone XIV sarà il primo papa a farlo. A seguire riceverà il saluto del premier Sanchez. In programma oggi anche un incontro riservato nella Nunziatura Apostolica con alcune vittime di abusi sessuali.
2: Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena del valore di oltre 30 miliardi. L'istituto bancario senese vola in borsa. Mercati europei in rosso in avvio a Milano. FTSE MIB a meno 0,79%. Approfondimenti su agi.it. In rialzo petrolio e gas. E siamo ai 100 secondi con Enrico Mentana. Buongiorno direttore.
4: Buongiorno Roberta, buongiorno agli ascoltatori. La tregua è rotta e i rischi adesso sono che il conflitto torni a precipitare verso rischi ancora maggiori, anche, diciamolo subito, per quanto riguarda gli effetti collaterali che riguardano il mondo intero, a cominciare da quello energetico. Hormuz sarà più chiuso che mai, ma le minacce riguardano anche Bab el Mandeb, e quindi completamente tutto il giro, chiamiamolo così, della navigazione asiatica. Vuol dire una rottura, vuol dire uno iato che è pesantissimo per tutti. Ma stiamo invece alla sostanza della guerra. La guerra riprende perché, in buona sostanza, nonostante l'ordine, tra virgolette, di Trump, Netanyahu comincia a ribombardare a Beirut, il quartiere dove si annida maggiormente Hezbollah. Quella viene considerata dall'Iran la rottura della tregua. Per questo vengono lanciati i missili iraniani verso Israele, tutti intercettati, ma dice Teheran erano missili di avvertimento, mentre invece non di avvertimento è la reazione israeliana, con i caccia che vanno a bombardare alcuni obiettivi militari in piena Teheran. Da qui in poi può davvero succedere di tutto, anche perché a questo ci ha abituato Trump, che torna in campo il presidente americano rompendo con Netanyahu, ma in questo momento appare molto molto difficile. E tutti pensano che non ci sia una regia, che non ci sia una guida, come spesso si è pensato quando c'era di mezzo il presidente americano. Ma qui c'è una guerra. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
5: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
6: Monge Monoprotein, con carne fresca e una sola proteina animale in ogni ricetta, per il tuo cane è la scelta perfetta. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: È lunedì 8 giugno 2026, le 10 in punto. Buongiorno, buongiorno, ovunque voi siate nel mondo e provincia, da noi, quelli della mattina di RDS. Da questo istante fino a mezzogiorno vi faremo compagnia, con tanto amore, con il cuore in mano.
8: Ma cosa
7: siamo
8: dici?
7: Lì,
8: ma che era d'uso, col cuore
7: sul 265 del Digitale Terrestre con Annuzza Pettinelli,
8: con Sergio Dovolone Triscio. Buongiorno amici, piacere di essere con voi in questo lunedì di giugno.
7: Sì.
8: Cosa hai fatto nel weekend? Vuoi raccontarci?
7: Ho lavorato tantissimo.
8: Ma perché dici queste pietose bugie che non ci crede nessuno?
7: E comunque sta diventando lavoro anche quello. Si parte!
9: All'inizio di ogni ora
10: i tuoi ricordi e le tue emozioni
9: con un successo senza tempo
10: della tua estate.

0: Gli algoritmi non vanno in spiaggia.
1: Gli algoritmi non vanno in spiaggia.
0: Noi sì.
2: L'estate vera è solo con
0: RDS 100%. Grandi successi.

0: Sabrina Carpenter, Bring Your Love, alle 10:13 di questo lunedì 8 giugno con Anna e Sergio su RDS. Questa era la sequenza mixata, il regalone.
1: Senti Sergio, tu che hai amici a Palermo,
0: sì,
1: no? Hai notizie di quello che è successo al matrimonio di Dua Lipa?
0: E, sì, e... c'è stato grande movimento, insomma sono state, vabbè, un po' di disagi, diciamo, però tutto questo ha portato sicuramente beneficio alla città, tanta pubblicità, tanti introiti, comunque ha dato lavoro a tanta gente. Poi c'erano quelli che si lamentano sempre a prescindere.
1: Vabbè.
0: Perché non fai? Perché fai? Cioè...
1: È normale. I giornali inglesi stamattina titolano: la polizia ha perquisito Elton John. Non è andata
0: ma
1: proprio
0: non è
1: così. Adesso vi raccontiamo tutto.
2: Ci sei Filippo Ferraro?
3: Io ci sono prontissimo, cara la mia Roberta Lanfranchi, perché torna all'RDS Summer Festival e ripartiamo a bomba.
2: E infatti domenica 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova, ingresso gratuito, e noi vi aspetteremo con tantissimi artisti come Annalisa,
3: Dito nella Piaga,
2: Irama,
3: Michele Bravi,
2: Pinguini Tattici Nucleari,
3: Saif,
2: Gaia e tantissimi altri. Quindi preparatevi alla nostra magica notte acquistando il Summer Kit per vivere l'evento ancora più da vicino.
3: Mi raccomando, trovate tutte le info sulla nostra app RDS Summer Festival,
2: la nostra grande festa d'estate.
3: Troppo bravi, troppo.
4: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
5: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: E ci mantiene giovani.
4: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
5: Perché Oliveto è Oliveto.
6: C'è una squadra di Milano che gioca per i traguardi più importanti del basket, in Italia e in Europa. È la squadra che unisce la città. È l'Olimpia Milano. Abbonati e vivi un anno di emozioni in un solo battito. Tutte le info su olimpiamilano.com.
7: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un dove eravamo rimasti. Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
8: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
9: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
8: Mi hai detto che ami l'Islanda.
9: Ma vivo in Italia.
8: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.

0: solo erbe aromatiche e sale marino, naturali al 100%.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Mongi e Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
7: Allora la risposta è MG.
8: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 € con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad. In parafarmacia Conad fino al 18 giugno hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
11: Siamo Anne Seggio e questa è la mattina di lunedì 8 giugno.
12: Eh sì, e tanta musica, Taylor Swift.

0: finito, riportate. Questo sono antipasti. Poi c'erano ovviamente tanti dolci, le la cassata, i cannoli, quindi un menù tipicamente siciliano.
1: Bacino corto da lì.
0: È costato un paio di milioni questo matrimonio, insomma non credo fosse proprio braccino corto, va bene, però a prescindere dai i dettagli della cerimonia, i giornali come hanno titolato questo grande evento di Palermo? Partiamo da quello che ha scritto il Telegraph un paio di giorni fa. Sì. Il covo della mafia, ecco, ospita il matrimonio dell'anno.
1: Sì. Mi sembra veramente fuori luogo.
0: Aspetta, ma è stato richiamato ovviamente il sindaco di Palermo, ha detto ma come, la Sicilia sono anni e anni, ci hanno rimesso la vita magistrati, la lotta alla mafia, la criminalità e tutte le volte questo stereotipo. Allora cosa ha fatto il Telegraph? Il Telegraph ha corretto il titolo. L'ex covo della mafia. Insomma, certo. Quindi non mi pare.
1: Perché non chiude il Telegraph direttamente? Che fa prima? Sì.
0: Però stamattina, per farvi capire come purtroppo anche la stampa estera non è chiara ed è capziosa e veramente falsona,
1: esatto,
0: in certi casi.
1: Parecchio falsona.
0: Allora, vi dico cosa scrive stamattina il Telegraph, anzi ce lo dice Sergio.
1: Il Daily Mail in questo caso. Sir Elton era arrivato sabato con l'aereo privato, atterrato un'ora prima dell'inizio della cerimonia, il che significa che i suoi voli sono costati quasi 50.000 sterline, ma si tratta di una cifra irrisoria per un uomo che possiede un patrimonio di 480 milioni di sterline.
0: Allora, lui è andato a fare che cosa? A cantare questa canzone.

0: Elton John al matrimonio che canta Your Song, vabbè, che vuoi. E fin qui il Daily Mail è tutto a posto. Poi cosa scrive?
1: Anche se gli fai conto in tasca. Comunque, la leggenda della musica Sir Elton John è stato perquisito dalla polizia italiana all'aeroporto prima di imbarcarsi su un jet privato per lasciare la Sicilia, dopo essersi esibito al matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner.
0: Allora, è stato perquisito? No, è stato perquisito, ma semplicemente perché passando al metal detector Elton John suonava. E quindi
1: come tutti
0: quelli che hanno un pezzo di metallo, e quindi, ma dire che è stato perquisito dalla polizia italiana non è la stessa cosa.
1: Ha fatto
0: cosa.
1: Il suo dovere la polizia, come fa con tutti quanti gli
0: con
1: esseri
0: tutti
1: umani.
0: Quanti, io quando passo
1: non è che c'è uno che siccome si chiama Penuzzo non deve essere perquisito,
0: capito?
1: Se suona,
0: sì, no? Allora è il capo della mafia, e Elton John perquisito, proprio titolato, sì, è un estratto dell'articolo, però proprio dire che Elton John è stato perquisito, e ci sono le foto della polizia che perquisisce, sono gli addetti dell'aeroporto di Palermo che ovviamente Elton John passando suonava,
1: ci stanno facendo il proprio lavoro, basta questo.
0: Ma guarda, allucinante,
1: no, infatti è follia. Poco dopo all'aeroporto di Palermo è stato aiutato a scendere da un minibus e a salire sulla scaletta di un jet privato poco dopo le 12:30 di ieri. Era accompagnato da David, il marito di 63 anni, che indossava un abito giallo e ha scattato una foto al cantante mentre posava con il personale di terra.
0: E sul Daily Mail dice che gli italiani sono stati molto carini, gentili nonostante tutto, ma un po' troppo pressanti nel chiedere selfie. Adesso voglio dire, Elton John dalle foto che pubblica il Daily Mail è sorridente, fa così con il dito e non mi sembra affatto infastidito, da un tributo alla sua enorme,
1: hai scelto la carriera di famoso, ti tocca fare le fotografie, normale,
0: ma ci mancherebbe,
1: il minimo, no? Appartieni alla gente, il pubblico ti porta avanti, ti ama, quantomeno donati per una fotografia senza rompere il
0: ma fatto. Lui non ha infatti rotto
1: appunto
0: niente,
1: sono,
0: no, i, ma
1: siccome la vedono come una cosa,
0: sì, sono, capito? I giornali che scrivono,
1: a parte che non è solo, cioè, ci sono anche i miei colleghi che...
0: Tuoi colleghi cosa?
1: Che se la tirano.
0: Che per via delle foto? Ma che se la tirano? Mamma, io vedo sempre. Allora, a questa delle foto, Sergio, è una cosa molto carina, perché noi vi immaginiamo, parliamo di voi ascoltatori di RDS, sappiamo che siete dall'altra parte della radio e ci fa piacere conoscervi, certo, e incontrarvi nelle poche volte in cui abbiamo questa opportunità.
1: Esatto.
0: È ovvio che se sto mangiando con la forchetta.
1: Quella è educazione, quella è un'altra cosa.
0: Ma quella è tutta un'altra cosa. Quindi immagino che i nostri colleghi famosi, se ti dicono guarda passa dopo, è anormale se stai mangiando, dai, uno aspetta.
1: Beh, sì, ma ho visti fare anche insomma i divi,
0: io ho visto anche
1: senza motivo,
0: gente capona, c'è un po' di mezzo, un po' di qua e un po' di là.
1: Vabbè,
0: chiudiamo il discorso, l'abbiamo perquisito, adesso hanno perquisito,
1: l'abbiamo anche arrestato, ora è a Palermo rinchiuso di Lucerdone. Vabbè,
0: cos'è Lucerdone? Ah, il carcere di Palermo.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi

0: Novità.
1: New music.
2: Novità RDS.
3: Mr. Rain, lunedì nero.
4: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: 100% grandi successi. RDS c'è anche il rock and roll. I love rock and roll.
1: C'è di tutto, perché dal prossimo weekend torna l'RDS Summer Festival, sì. E torna anche il Summer Kit, che è pieno di gadget speciali riservati solo al nostro grande evento.
0: E si scopri sulla nostra app come acquistarlo e godere anche del posto sotto palco in esclusiva per i possessori del Summer Kit. E scopri anche le facilitazioni che abbiamo pensato per i piccoli accompagnatori.
1: Allora, RDS Summer Festival è quello che si dice un festival a portata di mano. Allora, scarica l'app di RDS anche per avere tutte le info, che continuate a dire: ma io San Giovanni dove la trovo? Ma Annalisa dove canta? Trovate tutto.
0: Scaricala adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
2: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente, con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
3: Parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
4: Figurati, me ne trovano un altro.
3: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
4: C'è il tour leader e la linea no problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
5: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAIG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
8: Quest'estate lasciati ispirare, sorso dopo sorso, dalla freschezza delle capsule L'Or Coconut Iced. Quando il caffè L'Or incontra il ghiaccio, l'aroma si sprigiona, una magia dorata prende vita. Perfetto per rinfrescare la tua estate. L'Or, il piacere è oro.
9: Vieni a scoprirlo e gustarlo al Village RDS Summer Festival. Ti aspettiamo.
10: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
11: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
12: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
13: Essence presenta RDS Summer Festival. In ogni tappa musica live, tanto divertimento e le nostre make-up artist per accendere il tuo glow. Passa dallo stand Essence al Village e lasciati sorprendere da momenti indimenticabili. A farti brillare sotto il palco ci pensiamo noi. Vivi l'estate con Essence. E per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival ti aspettiamo il 14 giugno a Genova.
14: Ehi umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
15: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis, che risparmio!
16: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
17: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
1: Il dubbio amletico, questa mattina ci mettiamo tutti un po' alla prova e vedremo anche come ha risposto il mondo. Fermi lì!

0: eccoli.
1: L'ho fatto io prima che lo facesse lui.
0: Hai preceduto, brava.
1: Fregato. Allora, amici di RDS, sì. Regina Hall, protagonista indiscussa della Scary Movie e sì, altri tantissimi film americani, l'altra sera è andata da Jimmy Fallon con questa domanda.
2: Sì. If you had to give up one thing, sex, love or money, which one would it be?
3: I know which one my wife would say.
1: Dice lei, se dovessi scegliere cosa lasciare, cosa rinunciare sì, tra sesso,
4: amore soldi, e soldi,
1: e soldi, sì, che cosa, a cosa rinunceresti? E Jimmy Fallon, che sta facendo ridere tutti, ha detto: io non lo so, ma so cosa direbbe mia moglie.
4: Esatto.
1: Questa domanda
4: è una delle domande più provocatorie, più famose, più discusse, sì, al mondo. Classico dilemma, il gioco della torre: chi butti giù, chi salvi, no?
1: Che serve per capire quali sono le tue priorità.
4: Esatto, esatto. E vediamo come si posizionano le preferenze delle persone a livello globale, qual è l'elemento che quasi tutti tendono a salvare per ultimo. La classifica globale delle rinunce: i soldi, il più sacrificato.
1: Ok.
4: In media 50-60% delle preferenze. La maggior parte delle persone vede il denaro come un mezzo e non come un fine. L'idea comune è che i soldi in qualche modo possano essere rifatti o che una vita ricca ma profondamente sola e priva di passione sia emotivamente insostenibile.
1: Ok.
4: Poi il sesso, la via di mezzo, in media 30-35% delle preferenze. Spesso viene sacrificato a favore dell'amore romantico affettivo. Mm-hmm. E poi l'amore, l'intoccabile, in media solo il 10-15% rinuncerebbe all'amore. È il pilastro fondamentale per la salute mentale e la felicità umana. Gli esseri umani sono animali sociali, la solitudine affettiva e la mancanza di connessione profonda sono biologicamente percepite come minacce, insomma, le minacce peggiori.
1: Le minacce peggiori alla propria stabilità,
4: quindi,
1: la propria felicità.
4: In teoria, nel mondo la maggior parte rinunciano prima ai soldi, poi al sesso e poi,
1: poi all'amore. C'è una differenza tra l'età. I giovani adulti, gli under 30, tendono a proteggere maggiormente la sfera dell'amore e del sesso. Man mano che l'età avanza, in periodi di forti crisi economiche, la sicurezza finanziaria guadagna posizioni, normale. La cultura, nelle culture più individualiste e competitive, il denaro e il successo personale registrano percentuali di preferenza più alte rispetto a contesti culturali dove legami comunitari e familiari sono messi al primo posto. Il paradosso delle scelte, e gli psicologi dicono: scusate un attimo, è vero, voi rinuncereste ai soldi, ma in realtà passate gran parte della vostra vita a cercare di farli, togliendo tempo alla famiglia, all'amore e agli affetti. Su questo non si discute. Ora, se andiamo a vedere anche i risultati tra uomini e donne, è qui che casca l'asino. Ci sono profonde differenze. E proprio la prospettiva maschile, il sesso è più difficile da sacrificare. Le donne invece lo sacrificano molto più volentieri, nel senso che se devo rinunciare a qualcosa, la donna media direbbe amore e soldi, preferendo la stabilità economica e la sicurezza per un futuro rispetto alla gratificazione fisica. L'uomo medio preferisce un mondo con amore e sesso, è più incline a rischiare la povertà pur di non perdere la passione. Quindi sono due mondi completamente diversi. Io mi sono fatta questa domanda. Te la sei fatta anche tu?
4: Sì, ma è cambiata negli anni la risposta.
1: È cambiata negli anni.
4: Assolutamente sì, con l'esperienza.

0: Esperienza cambi.
1: Allora, io mi espongo e dico di essere assolutamente una donna media.
0: Oggi?
1: E quindi oggi io rinuncio al sesso in favore di una stabilità economica, di poter fare dei viaggi, di non avere problemi alla fine del mese di pagare un mutuo, di non rincorrere, insomma, quella che è una vita normale. E l'amore. E il sesso, pazienza, ce ne faremo una ragione.
0: Ah sì?
1: Sì. Sesso, amore o soldi? Forza.
0: Beh, allora, i soldi sono necessari, cioè si dice, vabbè, non fanno la felicità, figura della povertà. Il sesso comunque è un piacere, l'amore è un'utopia, quindi.
1: Ok, e questo è Sergio. Voi dovete motivarli, dovete motivare che cosa scegliete, se l'amore poi è così sacrificabile o meno. Beh, pensateci bene, Sergio ha fatto la sua scelta con grande onestà e verità.
0: Vent'anni fa avrei risposto con amore al primo posto, poi cresci e capisci.
1: Va bene.
0: Pinguini, taggi nucleari, i vostri messaggi tra poco, 388.

0: Sorry, scusa, lo siento. Pinguinità dice nucleari alle 10.55 di questo lunedì su RDS con Anna e Sergio.
1: Sesso, soldi, amore, a cosa rinunciare? Ragazzi, è una domanda che sembra sciocca, sì, ma ognuno fa le proprie valutazioni.
0: Stanno rispondendo in tanti al 38822.
2: Sentite. Sbaglio, c'era una canzone che diceva che non c'è sesso senza amore.
1: Insomma.
2: Naturalmente all'amore non si può rinunciare. No. Se poi il sesso non c'è, vabbè, intanto ci amiamo. Ciao RDS.
1: Rispondi?
0: E senza sesso e senza amore.
1: Ecco, nell'uno e nell'altro.
0: Ma come passano le ore?
1: Va bene, torniamo subito.
3: Tra poco. Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
4: La tua estate.

0: estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Hai fame?
2: Sì.
3: Molta?
2: No.
3: Hai voglia di uno sfizio?
2: Sì.
3: Fritto?
2: No.
3: Croccante?
2: Sì.
3: Dici sempre sì e no?
2: Sì.
3: Sì e no fiorentini?
2: Sì.
4: Ci vuole fiorentini, le gallette, gli snackini.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sundae a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Tempo di informazione su RDS, le ultime news dall'Italia e dal mondo. Ci aggiorna Guiduzzo De Santis. Buongiorno Guido.
7: Ciao Sergio, buongiorno a tutti. Nelle Filippine un terremoto magnitudo 7.8 con epicentro in mare ha colpito la parte meridionale del paese nelle prime ore della giornata, quando in Italia era notte. Secondo diverse fonti, decine sono i morti, oltre 200 i feriti. Il sisma più forte da inizio anno nel sud-est asiatico. Medio Oriente, tornata a accendersi la tensione. Il punto con Roberta Lupi.
8: In corso la riunione di gabinetto presieduta dal premier israeliano Netanyahu sulla nuova offensiva contro Teheran dopo gli attacchi della Repubblica Islamica sui territori dello Stato ebraico, che ignorando l'appello di Trump ad astenersi da rappresaglie risponde ai raid iraniani. Anche gli Houthi dello Yemen colpiscono Tel Aviv e vietano la navigazione nel Mar Rosso agli israeliani e ai loro alleati. Netanyahu dovrà accettare l'accordo con l'Iran, ha dichiarato Trump al Financial Times. La responsabilità di quanto sta accadendo è degli Stati Uniti, stanno causando una nuova escalation delle tensioni. Così poco fa il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Bakai.
7: Il conflitto nell'est Europa, due civili sono stati uccisi in un attacco di droni ucraini nella regione russa del Kursk. A Riga, caccia della NATO, stamani ne hanno abbattuto un altro, hanno abbattuto un drone. Spari a Livorno poco prima della mezzanotte, trovato senza vita un cittadino turco di 31 anni, raggiunto da colpi di arma da fuoco, a dare l'allarme una coppia di fidanzati. Finanza Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena. Siamo ai suoi 100 secondi, la buona giornata anche da parte mia, Enrico Mentana.
9: Buongiorno Guido e ancora buongiorno agli ascoltatori. Cosa sta succedendo tra le banche? Avete sentito e sentirete per tutto il giorno e anche per i prossimi parlare di questa improvvisa guerra tra banche. Guerra non è la parola giusta. In realtà c'è un riassetto al più alto livello che è partito del resto con l'OPA, cioè l'acquisizione di Mediobanca, una volta il gioiello del sistema bancario del nord, da parte di Monte dei Paschi di Siena. Oggi Intesa San Paolo muove per prendere Monte dei Paschi di Siena e con esso quindi Mediobanca, e insieme a Intesa San Paolo c'è anche la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, che è controllata da Unipol, quindi altri colossi. E sullo sfondo ovviamente c'è la battaglia per Generali, la più grande compagnia di assicurazione italiana, di cui Mediobanca ha una cospicua parte, un cospicuo pacchetto di azioni. Tutto insieme contemporaneamente. E ieri sera, per tentare di prevenire questa azione, c'era stata l'offerta di scambio tra Banca Popolare di Milano, BPM, e lo stesso Monte Paschi. Tutto si muove contemporaneamente, mentre l'altra grande banca italiana, Unicredit, come si sa, sta cercando di scalare, ed è arrivata molto vicina alla vetta, Commerzbank, un'importante banca tedesca. Tutto questo davanti ai nostri occhi, e noi al massimo possiamo dire di essere correntisti di una o dell'altra banca. Tutto si svolge al più alto livello, sperando che ci sia anche di mezzo l'interesse nazionale. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
1: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
10: Monge Supreme, menù per gatti raffinati con tonno cotto al vapore e superfood. E se un premio vuoi dare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Siete con noi quelli della mattina di RDS in questo lunedì 8 giugno 2026, le 11 minuto fino a mezzogiorno insieme a voi, anche lì sul canale 265 del Digitale Terrestre. C'è la regina indiscussa della radiofonia mondiale, Annuzza Pettinelli.
11: Buongiorno amici, c'è Sergio Topolo e Friscia,
6: e c'è Severini regia.
11: Che non si è ancora espresso tra sesso, amore e soldi, a cosa rinuncerebbe.
12: Ma che importa a voi?
11: Ci importa perché noi l'abbiamo.

0: detto.
1: Ma se tocchi la bici lui è contento.
0: Senza bici, ma non c'è la quarta opzione.
1: Solo la bici, quindi.
0: No. Tra poco le vostre voci, intanto rimbalza questo quesito in tutta Italia.
2: All'inizio di ogni ora
3: i tuoi ricordi e le tue emozioni
2: con un successo senza tempo
3: della tua estate.

0: all-time high. Nico Santos, All Time High su RDS. Amici, sesso, soldi o amore? Dovendo rinunciare per forza a qualcuna di queste, ecco, scegliete voi quale. Avete scelto con le vostre motivazioni.
1: Ci avete risposto in tantissimi.
0: Tantissimi. E credo che questa domanda, quando tornerete a casa, la farete a vostra moglie, al vostro marito, al fidanzato, per vedere cosa risponderanno, perché è indicatore di quelle che sono le nostre priorità.
2: Buongiorno, lunedì, buon inizio di settimana. By Angelo Camionista.
0: Vai.
2: Sergio Forever. L'amore finisce, l'amore poi diventa abitudine, il rispetto. Quindi non serve veramente a nulla. I soldi ti aiutano a vivere.
0: Certo.
2: Dite quello che volete, ma senza soldi non si vive. Assolutissimamente. Il sesso è importante perché ti aiuta tanto anche a scaricare tante di quelle situazioni pessime che nel quotidiano purtroppo si incontra.
0: Anche una bella corsa nel verde ti aiuta a scaricare.
1: Sì, ma la fatica è diversa.
0: Ma che vuol dire?
1: La prima fatica è più piacevole.
0: Ho capito, dai. Ragazzi, quando si dice rinunciare... io vorrei che forse si capisse che rinunciare all'amore vuol dire non avere proprio affetti. Non vuol dire l'amore, quello dei cuoricini. Quindi vuol dire essere ricchi, magari, avere tante donne o tanti uomini, ma non un affetto vero.
1: Ma tu
0: vero.
1: Puoi amare tutti e voler bene a tutti e non essere ricambiato, che c'entra?
0: È divertente?
1: Ma è verità.
0: Dai, lascia stare, andiamo.
3: Ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Da Catania.
0: Sì.
3: Io 9 mesi fa avevo i soldi, avevo il sesso e non avevo una persona vicino da amare. Oggi, fortunatamente, ho una persona vicino da amare, ho il sesso e i soldi in qualche modo li faccio uscire lo stesso.
0: È vero, in qualche modo si fanno, però pensate a una vita di rincorse a pagare la bolletta, metti una pezza da una parte,
1: anticipo,
0: il mutuo, non ce la fai, ti puoi comprare un paio di scarpe, non te lo puoi comprare. Insomma,
1: è facile,
0: ma non è facile scegliere.
4: Fra amore, sesso e soldi, vedendo come va il mondo odierno, si preferiscono soldi, perché una volta che hai quelli, hai sia il sesso, sia l'amore, sia tutto quello che ti puoi immaginare.
1: Degli esempi che vede lui giustamente in giro.
0: Il sesso è facile, lo posso capire,
1: purtroppo.
0: Tutto si compra al mondo, l'amore non si compra, ragazzi, non c'è niente da fare, potete essere proprio milionari e miliardari col botto, ma un sentimento vero
1: non è... Ma sono
0: bravo
1: a fartelo credere.
0: Ho capito, è cretino, tu che ci credi però, scusa.
5: Sarà una donna media come Anna, però... Sì. Il sesso non aiuta né a pagare le bollette né la spesa tutte le settimane per la famiglia.
1: Come no?
5: Né tante altre cose, quindi.
1: Ma scusa, più.

0: al momento credo che sia la cosa sacrificabile.
1: Ma non è vero, cioè io vi dico che un'amica mia, sì, quando arriva l'elettricista, cosa si chiama, paga in natura perché non c'ha soldi.
2: Anche questa è una versione.
3: Amore, soldi immagino, sì, mi interesserò finché campo. Il sesso arriverà comunque un'età in cui bene o male non me ne fregherà più niente, ecco, che mi piaccia o no, quindi ecco, tanto vale sacrificarlo un po' prima per gli altri due.
1: Arriverà il Natale senza nuvole. Certo.
2: Le dice, tanto arriverà un momento in cui proprio, vabbè, io capito, dirò vai, ma... e lì non succede niente,
1: vabbè, ma aspetta che venga da solo, sto fatto, non anticipare troppo, perché rovinarsi la vita prima.
4: Buongiorno, sono Lorenzo da Savona, sì, l'uomo dell'ortofrutta.
2: Eccolo, eccolo.
4: Io rinuncio all'amore perché, sì, non esista,
2: eccolo,
4: è un'utopia, ecco, è un'utopia, come dice
2: Sergio.
1: Sergio,
2: come dice Sergio,
1: Sergio,
2: come, dice Sergio.
1: Beh, come si dice, come si chiama quello accanto a te,
2: e come dice Sergio, quello accanto a me è Sergio,
1: quello siciliano, quello
2: Sicilia, Sergio Friscia, Sergio Friscia.
5: Ciao,
2: Sergio,
5: sono
2: Friscia.
5: Sofia, sì, dato i tempi e la crisi io rinuncio al sesso e all'amore,
1: ecco.
2: Ma Sofia, avevamo detto una cosa sola, guarda, no, tutte e due,
1: fai una cosa, rinuncia pure ai soldi, va a curcate e fottettino.
6: RDS insieme a te,
7: RDS insieme a te,
6: ogni giorno suona meglio.
8: It sounds better.

0: Novità. L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors, Partenope.
2: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
0: Clara e San Giovanni, le ragazze.
3: Siamo le ragazze, andiamo in giro sempre con altre ragazze.
0: Mr. Rain, lunedì nero.
4: Ma poi quando ti vedo,
1: queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi. Grandi successi.

0: di scattare una foto.
1: Elisa.
2: Mamma mia, che finalone. Abbiamo, per chiudere l'argomento sesso, soldi e amore, una signora che dice che ha chiuso la cassaforte.
1: Sentiamo.
3: Gente,
1: sì?
3: Io ho 54 anni, da quando ne ho 50,
1: sì?
3: Ho chiuso col sesso, deciso.
1: No. Ma perché?
3: Perché avevo fatto un po' di calcoli, ero molto sopra la media. Quindi ho scelto, come fanno gli scoiattoli, che mettono da parte le ghiande per l'inverno.
1: Ma che peccato,
3: veramente tante da parte. Quindi basta, chiuso. La mia cassaforte è chiusa.
1: Ma no, ma che vuol dire?
3: Onestamente sto molto meglio, nessuna rogna, nessun problema.
2: Non hai capito, ma lei ha fatto come gli scoiattoli.
1: Ma che
2: ha fatto una scorpacciata prima, ha detto
1: ma
2: adesso
1: capito,
2: basta.
1: Ma è un peccato, ma riapriamo la cassaforte, è peccato. Ma parliamone dopo.
2: Ha chiusa, basta, vuoi parlare con la nostra amica?
1: No, nel senso, sembra brutto rovinarsi così la, cioè, perché? Vabbè.
2: Parliamo di cose serie.
1: Parliamo di cose belle, ti faccio un indovinello. Indovinello, è fresca italiana, gialla e tenera, cos'è?
2: Un altro indizio?
1: Allora, è buonissima anche con la buccia.
2: Ma è la patata novella selenella, fresca, delicata e 100% italiana.
1: Certo, è un miracolo che si ripete ogni anno, ogni primavera.
2: E allora, visto che è proprio il suo momento, cosa aspettate? Gustatela come vi pare.
1: Selenella, i valori della terra.
4: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro, Emma, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Samurai J, Serena Brancale, The Colors e Tommaso Paradiso?
5: All'RDS Summer Festival.
4: Debutteremo il 14 giugno a Genova, proseguiremo per Rimini e poi Monopoli e Iglesias. Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
5: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.

0: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
1: Offerte vacanze last minute? Ma vai da Conad!
2: Via via!
1: È ora di partire! Nel nostro catalogo vacanze estive last minute trovi sconti fino al 50% su tante proposte. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito!
4: Ciao patatina!
5: Ciao patatino!
4: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
5: E cioè?
4: Buona, ma non fritta.
5: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
6: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
7: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
9: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
10: Crema di caponata o salsa di fichi?
9: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
11: La Piadineria,
10: la più buona perché è mia.
12: Benvenuti a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
13: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
12: Scontata.
14: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
12: Super scontata.
15: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
16: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
17: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: È arrivato il momento tanto atteso, quello del regalone del lunedì. Eccoli che arrivano, quattro successi di fila, senza interruzioni, alzate il volume, c'è la sequenza mixata.
2: Gli algoritmi non vanno in spiaggia, noi sì,
3: noi sì.
4: L'estate vera è solo con
2: RDS 100%, grandi successi.

0: che state ballando con le mani a tempo, disgraziatelli. Era la sequenza mixata alle 11.37 di questo lunedì 8 giugno. Ci sono a farvi compagnia fino a mezzogiorno anche lì sul canale 265, quelli della mattina di Radiese. Anna Bettinelli, Sergio Friscia, Severini, in regia.
1: Senti, io voglio chiedere ai nostri ascoltatori, è estate, fa caldo, il gelato è proprio il re di questa bellissima stagione, ma la panna sopra, è possibile che uno la debba pagare?
0: Di solito si paga, però è sbagliato.
1: Si paga? A Palermo si paga la panna?
0: Palermo non si paga niente. A Palermo c'è grande affetto. Ti regalano le cose, guarda, ti danno anche dei soldi.
1: No, perché i turisti si lamentano. E francamente, se mi chiedono se mi vogliono dei soldi in più per il supplemento panna, a me da pure un po' fastidio.
0: Ci sono robe che ti fanno pagare l'acqua pure.
1: Ho capito, mi metti una cucchiaiata di gelato in meno, ma la panna, ti prego, non me la fa pagare. Con panna o senza 50 centesimi per una cucchiaiata di. No. Ci sono delle cose. Adesso cercheremo di capire dove, come poi questi turisti che hanno pagato 44 euro per due gelati. E vabbè, ma si sono mangiati tutto il bar e si lamentano. Adesso vi raccontiamo la storia.
2: Sotto l'ombrellone, non perdere le iniziative della tua radio preferita.
3: Segui i nostri canali social, Instagram, TikTok e Facebook. RTS.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: Algida Remix Cookie è il sandwich gelato che cambia le regole del gioco. Gelato alla vaniglia e al caramello tra due biscotti al cacao magro e al caramello. E cos'è quello?
5: Wow!
6: Un irresistibile cuore di salso al caramello. Pazzi per Remix Cookie, pazzi per Algida. Vieni a provarlo all'RDS Summer Festival. Vivi con noi un'estate piena di gusto e divertimento.
7: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
10: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
11: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
12: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
13: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
14: 8 di sera, l'ascensore guasto, terzo piano. Apri la porta e c'è tua suocera. Svolta con Gran Piada Roberto. Morbida e sottile, non si piega, si arrotola. Così avvolgente che anche a tua suocera non dirai altro che... Arrotoliamo?
15: Se quest'estate vuoi arrotolare insieme a noi, ti aspettiamo all'RDS Summer Festival.
16: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
18: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
0: Cara la mia Nuzza, cara!
1: Qui c'è un problema di panna, guarda. Dove si paga? Arrapallo là!

0: relax, musica e tanta compagnia.
1: Summertime. Summertime on RDS.
2: Questa è la tua estate da vivere con la nostra app.
3: RDS.

0: Daigo con Conrad Sewell. Dunque, è estate, amici RDS, gelato, la consumazione seduti fuori al bar, scontrini gonfiatissimi. Io raccontavo proprio adesso a Sergio che mi è successo lo scorso weekend. Io ero a Capri, seduta fuori da un hotel molto famoso, un caffè e un succo di frutta a 28 euro. Insomma,
1: la che follia totale.
0: Effettivamente è un costo importante. Sì. Cosa è successo a questi turisti a Roma?
1: Doveva essere una semplice sosta per gustare un gelato nel cuore di Roma, per una coppia di turisti americani si è trasformata in una spiacevole sorpresa. A pochi passi da Piazza Navona, due coppette gelato sono finite al centro di una polemica social dopo un conto considerato eccessivo dai clienti. 44 euro per una consumazione in piedi. A raccontare l'episodio è stata Natrian, turista proveniente dalla Florida, che ha deciso di condividere questa esperienza online pubblicando fotografie dei gelati e dello scontrino. Secondo la versione fornita dalla giovane americana, lei e il compagno avrebbero ordinato due coppette da tre gusti. Durante la preparazione però sarebbero stati aggiunti altri prodotti che a loro dire sembravano essere offerti come semplice guarnizione. Nel suo racconto Nicole sostiene che il personale avrebbe proposto ingredienti aggiuntivi come macarons e cannolicchi al pistacchio senza chiarire che si trattava di un extra pagamento. Analizzando il documento fiscale pubblicato online emerge che il totale non riguardava soltanto il gelato. Lo scontrino infatti risultavano due porzioni di dimensione maxi, ciascuna dal costo di 12 euro. A queste si sarebbero aggiunti supplementi per la panna, i due macarons e i cannoli al pistacchio, portando progressivamente il conto a raggiungere 44 euro complessivi.
0: Ho io qui la specifica del scontrino. Allora, due coni maxi, che quindi erano a due cononi, non è a due coppette di gelato, erano due coni grandi, costavano 12 euro l'uno, ok.
1: Beh, che poi, già di suo.
0: L'aggiunta di panna, 3 euro di panna a cono, cioè mi sembra veramente un ladrocinio. E poi c'è 6 euro del macarons, sì. E ogni cagnolino al pistacchio costava 5 euro. Cioè, quindi questi hanno mangiato, nel senso che la coppa era grande, l'ho vista, era proprio gigantesca. La panna sopra era tanta, in più c'era questo macaron messo sopra, più un cannolino al pistacchio, costava 5 euro. Ecco perché hanno speso 44. Beh. Ma la domanda è, e molti ci hanno
1: perché
0: già risposto,
1: perché non vengono più turisti?
0: Dai. No, dai, la domanda non è questa. La domanda è se la panna deve essere pagata o meno. E qui l'Italia si divide tra le gelaterie che la fanno pagare e le gelaterie che non la fanno pagare. Tra le tante che ci hanno scritto, ecco.
2: Buongiorno Anna, buongiorno, sì, buongiorno Sergio. Buongiorno. Allora, in provincia di Chieti, sulla costa di Trabocchi, la panna non si paga. E in più mangi il gelato guardando il mare.
0: E tenta a dirlo che ti fanno pagare il supplemento mare se non ti fanno pagare il supplemento.
1: Assolutamente, no, infatti è nata la famosa, il famoso detto Chieti e ti sarà tato.
0: Chieti e ti sarà tato, come no? Quindi la storia della panna è controversa. Io da quando sono bambina mangio il gelato con quella cucchiaiatina di panna sopra e nessuno me l'ha mai fatta pagare. Ma tanti dicono: noi dobbiamo mantenere la macchina che serve per fare la panna. La panna ha un costo, e io sono assolutamente d'accordo, metti una cucchiaiata di gelato in meno a chi la vuole con la panna. Cioè, mi sembra una carineria. Adesso,
1: a te non l'ha mai fatta pagare nessuno?
0: Per il momento no, ma vedo che in tanti, per esempio, capito, a Talamone.
1: A me invece la fanno sempre pagare. Cioè, se c'è qualcuno che me la fa pagare sempre quando aggiungo qualcosa, il mio nutrizionista.
0: Ti credo che te la fa pagare il tuo nutrizionista.
1: Ma caro,
0: e non solo il nutrizionista.

0: dell'appuntamento questa puntata di Anna in Sergio. Sono arrivati peggio. Buongiorno,
1: buongiorno
0: Pedro. Ragazzi. Buongiorno Giovanni.
2: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
0: Allora,
2: cosa vogliamo?
0: Dimmi tu, dimmi.
1: Diteci voi, tocca a voi, stiamo passando il testimone.
2: Anna sta facendo un verbale qua.
1: Sì. No, che dammi la mano che ti do il testimone.
2: Appena sono entrato, guarda, era lì che scriveva, scriveva, ho detto adesso.
1: Sì, sto facendo un verbale delle
2: giorno,
1: cose.
2: Oggi che
0: della riunione di condominio.
3: Lunedì.
0: Lunedì 8 giugno.
2: Il giorno 8 giugno.
0: In località
2: Roma Balduina.
1: Dai, Roma Balduina, dai, tu buttetta.
2: Il bandito si apprestava a raggiungere il microfono di RDS.
1: Il bandito?
2: Sì.
1: Quale dei due?
3: Lui, secondo te?
1: Secondo te lui? No, certo. Giovanni è buono.
0: Come un verbale che ho letto, si rivolgevano ambe tre.
2: Sì,
0: sì. Meraviglioso.
2: Ti raccontavo una cosa che mi è successa per davvero. Sì. Una volta mi rubarono la macchina sotto casa, no? Andai a fare la denuncia alla caserma. Entro, ma mi hanno riconosciuto. Ah, Giovanni, che ci fai qua? Mi hanno rubato la macchina. E chi è stato? Se l'avessi
0: capolavoro.
2: Saputo, non era.
0: Capolavoro.
2: lo fanno. Ma
0: questo è altro nella puntata dei peggio imperdibile in questo lunedì. Ringraziamo Severini e la sua bici. Grazie Pettinelli.
1: Ciao Friscia, ciao, ciao a tutti, buona giornata.
4: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.
5: La tua estate è piena di ricordi.
4: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: My Summer Station. Torniamo in redazione RDS, tutto è pronto con Guido De Santis per gli ultimissimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. Li sentiamo insieme.
6: Buona giornata, standing ovation del Parlamento spagnolo per Papa Leone, un lunghissimo applauso durato 7 minuti. La vita umana non deve essere trattata come merce, affermato in uno dei suoi passaggi il pontefice. Il Medio Oriente, la tregua è praticamente saltata dopo i missili dell'Iran su Israele e la risposta dello Stato ebraico. Per Ismail Bakai, portavoce del ministro degli esteri da Teheran, non si può distinguere la posizione americana da quella israeliana.
7: La responsabilità è degli Stati Uniti che stanno causando una nuova escalation delle tensioni. La ripresa delle ostilità peserà inevitabilmente sui negoziati che comunque andranno avanti.
6: E siamo ai ballottaggi, si vota fino alle 15 per le amministrative, quindi ci sarà lo spoglio, sono 6 comuni i capoluoghi interessati, sono Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. La Commissione europea ha approvato nell'ambito del quadro degli aiuti di Stato del Clean Industrial Deal un piano italiano da 23 miliardi di euro a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Siamo ai mercati, l'Europa è debole, pesano le tensioni fra Iran e Israele. Milano poco fa più 0,19%. Questa è RDS.
8: Monge Monoprotein, con carne fresca e una sola proteina animale in ogni ricetta, per il tuo cane è la scelta perfetta. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Petra,
3: buongiorno Giovanni Vernia, buongiorno agli ascoltatori dei peggio, buon inizio settimana insieme a noi.
2: Cosa vi avevamo detto sabato?
3: Che saremmo
2: alle
3: tornati.
2: Alle 15 cosa avevamo detto?
3: Che saremmo tornati oggi
2: visto?
3: A mezzogiorno.
2: Poi non dite, non mantenete mai le promesse.
3: No, non le manteniamo.
2: Siete ingiusti e irregolari come quel vocale che ci arriva ogni tanto. Allora Petra, oggi abbiamo, essendo lunedì, una bellissima canzone di inizio.
3: Certo.
2: Una delle canzoni, quelle canzoni che tu le ascolti e dici, è estate. Sì.
3: Essendo lunedì ne abbiamo ben 4 all'inizio.
2: Sì, però la prima.
3: La prima
2: è proprio quella che tu dici.
3: Fa subito villaggio vacanza, secondo me.
2: E poi partiamo.
4: Di ogni ora. I tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: mio paese.
1: Il volume della tua estate.
0: Con le luci sempre
2: alzalo con la sequenza mixata di RDS 100% grandi successi.
0: Grandi successi.

0: Video in bianco e nero, quello di Taylor Swift, Elizabeth Taylor. C'è voglia di retro, c'è voglia di tornare comunque un pochino indietro con le cose belle, romantiche.
1: Per questo
0: di un
1: esistiamo
0: tempo.
1: Perché quando ascoltate il nostro programma
0: siamo retro,
1: sembra
0: te?
1: Tornare un po' indietro.
0: No, perché tra poco prendiamo il giornale, c'è una notizia un po' retro, bella, sì, romantica, che ci fa sognare.
1: E anche non solo retro, ma no, anche molto attuale. Questo, sì. Possiamo fare questo slogan per il nostro programma. Il peggio di RDS è un programma retro che guarda al futuro.
0: Bravo, secondo me funziona. E tra poco lo dimostreremo. Restate qui.
2: Ci sei, Filippo Ferraro?
3: Io ci sono, sono prontissimo, cara la mia Roberta Lanfranchi, perché torna all'RDS Summer Festival e ripartiamo a bomba.
2: E infatti domenica 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova, ingresso gratuito, e noi vi aspetteremo con tantissimi artisti come Annalisa,
3: Dito nella Piaga,
2: Irama,
3: Michele Bravi,
2: Pinguini Tattici Nucleari,
3: Saif,
2: Gaia e tantissimi altri. Quindi preparatevi alla nostra magica notte acquistando il Summer Kit per vivere l'evento ancora più da vicino.
3: Mi raccomando, trovate tutte le info sulla nostra app RDS Summer Festival,
2: la nostra grande festa d'estate.
3: Troppo bravi, troppo.
4: A due passi da te scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura. Escursioni, tradizioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini e i Monti della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita il sito festivaldellappennino.it e i canali social.
5: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19€. DM, qui io sono, qui compro.
6: Attenzione, prego. All'aperto sono disponibili in corsia 7.
7: La tua estate comincia da Decathlon con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
8: Ehi, ma cos'è stato? È arrivato il nuovo Volcanix Agida con 5 irresistibili strati per un'eruzione di gusto tutta da scoprire. Gelato alla vaniglia, salsa al caramello salato, croccantissimi crunchies e molto altro ancora. Pazzi per Volcanix? Pazzi per Agida! Vieni a provarlo all'RDS Summer Festival. Vivi con me un'estate piena di gusto e divertimento.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
12: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
13: Quest'estate, lasciati ispirare, sorso dopo sorso, dalla freschezza delle capsule L'Or Coconut Iced. Quando il caffè L'Or incontra il ghiaccio, l'aroma si sprigiona, una magia dorata prende vita. Perfetto per rinfrescare la tua estate. L'Or, il piacere è oro.
14: Vieni a scoprirlo e gustarlo al Village RDS Summer Festival. Ti aspettiamo.
15: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
16: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
0: Sono le 12.18, voi siete in diretta con Petra Loreggian, Giovanni Vernia, ci sono i peggio con voi fino alle 15, subito però c'è Harry Styles.

0: Diamanti, Sam Smith su RDS, Petra Largian, Giovanni Vernia, cioè i peggio di RDS. Sono le 12.25, sì, ed è lunedì 8 giugno e ci viene voglia di andarcene un po' altrove.
1: Perché no?
0: No, a noi, ci piacerebbe stare qua, nel senso che ci siamo, però sui giornali ci sono articoli dappertutto. Vuoi sfuggire alla calura di questo momento?
1: Sì.
0: Io sono andata a leggere stamattina.
1: E dove ti mandano?
0: In Alaska.
1: Come in Alaska?
0: Dietro l'angolo.
1: Ma ti pare che...
0: O a Capo Nord, cioè,
1: non è comodissimo.
0: Dire, dateci
1: comunque
0: dei suggerimenti anche un po' più, no? Perché uno poi...
1: Però si può andare là e unire l'utile al dilettevole, cioè insomma, combatti il caldo, quindi sì, vai a prendere un po' di fresco e magari vai a vederti l'aurora boreale. Certo,
0: vabbè,
1: bisogna stare un po' attenti perché stamattina c'erano questi articoli di queste guide farlocche, dicono che siano cinesi, io non so se sia vero.
0: Ma
1: o meno,
0: cosa ne sai, scusa?
1: C'è scritto sull'articolo.
0: Ah, sono così.
1: Hanno trovato queste guide finte per andare a vedere l'aurora boreale cinesi.
0: E perché finte?
1: Che vivono... Sono finte, non hanno alcuna autorizzazione né permesso per portarli.
0: Ci stanno a provare.
1: Stanno lì in Norvegia.
0: Finte nel senso che ci stanno a provare.
1: Ci stanno a provare. Sì, fanno finta di essere delle guide autorizzate, non lo sono.
0: Invece quello originale è proprio questo articolo che parla dell'Oriente Express.
1: Sì, sì, bello, che bello. Sai che è stato uno dei miei sogni. Certo, i biglietti non sono proprio...
0: Allora, l'Oriente Express, che per chi non lo sapesse, sì, cioè, eccomi, io mi sono andato a documentare, non sapevo bene che tratta facesse.
1: Sì.
0: Nel 1883, quando è nato, partiva da Parigi e arrivava a Costantinopoli.
1: Ok.
0: Dove c'era un arcivescovo.
1: Di Costantinopoli, che si voleva arcivescostantinopolizzare. Vi arcivescostantinopolizzereste voi come se arcivescostantinopolizzato?
0: L'ho fatto perché voleva buzzillarvi tutti con
1: l'arcivescovo di Costantinopoli, è un grande cavallo di battaglia.

0: dei tempi.
1: Non credo. Mercoledì sarà Santa Margherita Ligure.
0: Ecco, che tra l'altro è
1: il posto.
0: Perché noi, per esempio, io che vivo a Roma, per andare in treno in Liguria, lo diciamo.
1: Più
0: sembra
1: meno,
0: l'Oriente Express.
1: Il periodo è quello.
0: Non c'è l'alta velocità.
1: Comunque, i biglietti partono da 8.800 euro. Abbordabile.
0: Non sembra più l'Oriente Express.
1: Se...
0: Allora, tra poco vi diciamo altre curiosità, perché sì,
1: sì,
0: c'è anche degli scrittori. Parleremo di tante curiosità. Sì, sì, state con noi.
1: Intanto una bella novità, Clara e San Giovanni.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New music.
2: Novità.
4: New music.
3: Novità RDS. Clara e San Giovanni, le ragazze.

0: Rise and Fall, Craig David, insieme a Sting su RDS, insieme ai peggio, Petra Loreggiana e Giovanni Venn.
1: Allora, Pepi,
0: poco l'aneddoto.
1: Tra poco l'aneddoto, perché allora, legata all'Oriente Express ci sono, esatto, un sacco di personaggi molto noti.
0: Esatto.
1: E quindi fra poco vi svegliamo delle cose.
0: Una cosa che, di cui abbiamo chiacchierato noi nel fuori onda.
1: Amabilmente. Possiamo dire amabilmente.
0: L'abbiamo fatto amabilmente. Oggi,
1: lunedì siamo di buon umore, io
0: sì,
1: la Pepi.
0: Sarà che
1: come
0: ci vediamo da un giorno,
1: Pepi?
0: Quindi. Bene, bene, il concerto per Avis benissimo. Certo, poi ho anche fatto la riqualificazione della zona, tutto bene,
1: ma
0: il
1: senti
0: nostro vicolo. Non mi fermo mai.
1: Ma non è che adesso al Summer Festival ti troviamo sul palco a cantare?
0: No, non credo.
1: Non farlo,
0: Non credo, però però al Summer Festival io ci sarò insieme a Leo Di Bello nella tappa di Monopoli, e ovviamente questo accade un po' in tutte le tappe, no, del nostro Summer Festival. Succedono cose straordinarie su quel palco, quindi per non perdervene neanche una dovete scaricare, se volete, l'app di RDS, quella ufficiale,
1: sì,
0: perché all'interno c'è il nostro Summer Kit. Cosa si fa col Summer Kit? Si guarda il Summer Festival da una posizione privilegiata, cioè proprio direttamente sotto palco.
1: Ci sono anche un sacco di facilitazioni, sì, per i piccoli accompagnatori, cioè i bimbi.
0: Sì, quelli più piccolini.
1: E quindi RDS Summer Festival è un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista. Volevo fare proprio, lo sai come?
0: L'ho fatto
1: nelle
0: bene.
1: Pubblicità che...
0: Out Min Rick, okay. Cos'è là?
2: Buon compleanno a Più Me, buona fortuna a te. Partecipa al concorso Più Me in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Più Me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
3: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.

0: modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
1: Sentiamo allora Diversity ed Inclusion.
0: Rispetto per le persone.
1: Recycle.
0: Dare nuova vita alle cose.
1: ESG.
0: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
2: Non è solo un viaggio, è il tuo viaggio, disegnato sui tuoi desideri, costruito da chi conosce davvero le destinazioni, con un prezzo chiaro, con assistenza vera, con una protezione in più e con la sicurezza di un leader mondiale, perché prenotare è già partire. Non preoccuparti, parti. Going è il tuo tour operator. Cercalo nelle migliori agenzie di viaggio.
3: 10 e luce, il grande cinema torna in sala.
4: Da molto tempo ti aspettavo.
5: Perché mi scrivi tutte quelle cose?
3: Con Anna Galiena, Massimo Ghini e l'esplosione del talento di un giovane Kim Rossi Stuart.
4: Ora potrò ricomporre i frammenti della mia anima.
3: Luce Cinecittà presenta Senza pelle di Alessandro Dalatri, solo a giugno al cinema.
6: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
7: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
6: Scontata!
8: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
6: Super scontata!
9: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
10: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine, compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1+1, scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.
11: Sono le 12.39 in questo momento, siete su RDS, Petra Loregian, Giovanni Vernia, Temi Impala con noi.

0: Snap.
1: Snap, Rosaline, insieme ad Alfa su RDS 1246, i peggio sono con voi anche sul 265 del digitale terrestre.
2: Allora, cosa stavamo raccontandoci?
1: L'Oriente Express.
2: L'Oriente Express. Allora, tra i passeggeri ideali, diciamo più reali, più famosi, sì, c'era proprio un reale che era Ernest Hemingway.
1: Hemingway, sì.
2: Uno scrittore reale.
1: Sì, vero, pazzesco, bravissimo. E soprattutto ci siamo resi conto, perché quando abbiamo nominato...
2: Anche la spia Matahari, scusa, c'era.
1: Sì? Sì, sì, sì, sì.
2: Pensa che quando l'hanno vista. Ah, beccata.
1: Ma cielo, manca cielo.
2: Sì, sì, sì.
1: Cielo. Ma tra l'altro, scusami, è vera la cosa dell'assassinio sull'Oriente Express?
2: Sì, allora, prima? Praticamente è stato reso famoso l'Oriente Express da questo romanzo, no?
1: Sì.
2: Di Agatha Christie.
1: Certo.
2: Ho letto proprio adesso, è stato ispirato a una storia vera.
1: Sì.
2: È successo che il treno è stato bloccato per 7 giorni nella neve in Turchia.
1: Ok.
2: Quindi, visto che non c'era il riscaldamento,
1: sì,
2: globale, perché
1: c'era
2: la neve in Turchia. Ed è successo per davvero. Per davvero,
1: da lì poi
2: il romanzo. Sì, sì, sì,
1: ma torniamo all'altro scrittore, Hemingway, che abbiamo citato. Ci siamo resi conto, citando Hemingway, che veramente Hemingway
2: ragazzi,
1: fatto il giro
2: non
1: del
2: si faceva
1: mondo.
2: Mancare niente
1: Hemingway. Che gli ho detto, ah, Hemingway, mi ricordo la botteghina del medio
2: a Cuba,
1: L'Avana era frequentata da Hemingway.
2: Sì, sì, sì, sono proprio qua, veniva Hemingway a bersi, lui diceva mai mojito,
1: sì,
2: in la bodeghita,
1: sì,
2: mai daiquiri in El Floridita, che è un altro locale,
1: un
2: lì,
1: altro posto, sì.
2: El Floridita, sì, è stato inventato, c'è la statua di bronzo di,
1: sì,
2: Hemingway,
1: di Hemingway
2: appoggiata al bancone di fianco a quella di Petra,
1: cioè
2: quella
1: no, di... Io sono stata in entrambi, sia bodeghita che Florida,
2: Floridita, El Floridita, dove è stato inventato il daiquiri frozen,
1: sì,
2: che
1: sì,
2: è questo cocktail,
1: è
2: cioè il daiquiri è stato inventato non lì,
1: sì,
2: su una spiaggia a Cuba,
1: però

0: Frozen.
1: Sulla spiaggia di Daiquiri, lo sapevi, no?
0: No.
1: Spesa di Daiquiri.
0: Non l'ho vista la spiaggia.
1: Per mano di un ingegnere americano, penso. Un ingegnere che era lì, dice: "Sai cos'è? Oggi voglio inventare un cocktail".
0: Sì.
1: Ha inventato il Daiquiri.
0: Sai quando sei partito così ti stava uscendo la voce di Jovanotti, te lo volevo
1: Ragazzi,
0: dire.
1: Oggi
0: perché sei partito proprio la voce di
1: ingegnere, oggi voglio inventare un cocktail.
0: A proposito di ingegneri, Hemingway era anche solito a frequentare un bar di Alassio.
1: Ah dai.
0: Nel 53,
1: vedi,
0: il cui proprietario era un artista molto famoso, e lui propose l'idea al proprietario, Mario Berrino si chiamava, di trasformare il muretto di fronte al bar in un'opera d'arte interattiva.
1: E gli detto, ma tanto non se la caga nessuno.
0: E invece poi da lì è nato il famoso muretto d'Alassio.
1: Sì.
0: Cioè, quindi c'è sempre lo zampino di Hemingway.
1: A Cortina d'Ampezzo andava.
0: Sì.
1: A Venezia.
0: Che girovago.
1: A Venezia all'Harris Bar.
0: Ah, vedi?
1: Dove lì?
0: Però l'aneddoto che ti riguarda su Cuba non l'abbiamo detto.
1: No, era sulla botteghina del medio.
0: Tra poco ce lo racconti, perché sennò
1: se volete, se vi interessa. Vediamo, dai, perché non è che magari gli interessa la gente. Sono cose che magari interessano a te.
0: Però era carino.
1: Dici, oh, che bello, mi sono divertita. Però la gente dice no.
0: Tu dici? Secondo me la gente interessa saperlo.
1: Ah, sì.
0: E poi tu lo trascini per tre ore questa cosa. Già ti conosco io che vai avanti

0: ho un'idea.
1: Annalisa, buon amore. È un po' che non l'ascoltavamo qui.
2: È vero, è vero.
1: Torna l'estate, vedi?
2: Sì.
1: Torna l'estate e i pezzi estivi. Petra, dimmi, sono le 12.56. Io farei, se sei d'accordo, chiudiamo l'ora.
2: Va bene.
1: La nostra prima ora di questo lunedì. Poi ascoltiamo le news.
2: Sì.
1: E poi dopo forse
2: l'aneddoto. Sono d'accordo.
1: Se no tiriamo per tutta la settimana.
2: No, davvero, Vernia. Non si può così.
1: A caso. Cioè, no. Chi ascolta l'aneddoto per primo vince una RDS Bag.
2: Così all'improvviso. Dai.
1: Sarebbe bello.
2: Torniamo tra pochissimo.
3: Tra poco. Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
5: My Summer Station.
6: Non voglio essere fritto!
7: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
6: E gli altri?
7: Gli altri vadano a farsi friggere!
8: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
2: Torniamo da Guido De Santis in redazione RDS e con lui tutte le ultimissime news dall'Italia e dal mondo. Le ascoltiamo subito insieme.
9: Buona giornata del Medio Oriente. L'appello del presidente americano: Israele e Iran smettano immediatamente di sparare, scrive dal suo social Truth Donald Trump. Il conflitto in Ucraina: un caccia della NATO abbatte un drone nello spazio aereo lettone. C'è un documento in 5 punti per una

0: soluzione negoziata con il Cremlino. È uscito dal vertice a Londra col presidente Zelensky e leader di Regno Unito, Francia e Germania. Sentiamo Roberta Lupi.
1: Cessate il fuoco immediato e completo è il primo passo necessario per avviare colloqui tra Kiev e Mosca, sostegno alla proposta di un dialogo diretto tra Ucraina e Russia con la partecipazione attiva di Stati Uniti ed Europa. Qualsiasi accordo deve salvaguardare gli interessi di sicurezza europei, si legge ancora. Decisioni sull'UE o sulla NATO richiederanno il consenso dei rispettivi membri. Nessuna modifica ai confini internazionali è ottenuta con la forza e il rispetto del diritto sovrano dell'Ucraina di scegliere alleanze e accordi di sicurezza. Il piano prevede che l'attuale linea del fronte costituisca il punto di partenza di eventuali negoziati. Richieste poi garanzie di sicurezza robuste e giuridicamente vincolanti per Kiev una volta entrato in vigore il cessate il fuoco, anche col dispiegamento di una forza multinazionale in sostegno dell'Ucraina. Infine, i beni russi congelati dovranno restare immobilizzati fino alla cessazione dell'aggressione russa.
0: Il forte terremoto nelle Filippine e conseguente tsunami, secondo diverse fonti, sarebbero decine morti, centinaia i feriti. L'anniversario di fondazione della Marina Militare, presidio di indipendenza, sicurezza, prestigio del nostro paese, ha affermato il presidente della Repubblica Mattarella incontrando al Quirinale il capo di Stato Maggiore Berutti Bergotto e una rappresentanza del corpo. Siamo allo sport, c'è Gianluca Gizzi.
2: Tennis, Flavio Cobolli, finalista a Roland Garros, è ora numero 10 del mondo. Intanto Jannik Sinner stamattina all'ospedale San Raffaele di Milano per accertamenti medici programmati. Il numero 1 del circuito a Parigi ha accusato un malore che ha condizionato la partita poi persa con l'argentino Cerundolo. Basket, gara 3 delle finali NBA tra i New York Knicks e i San Antonio Spurs al Madison Square Garden a prezzi che superano il costo medio di un affitto nella Grande Mela. I posti più economici disponibili sono rivenduti a oltre $6,000 su piattaforme dedicate. I padroni di casa sono avanti 2-0. Questa è RDS.
3: Let's go!
4: Ben ritrovati su RDS, ai nostri ascoltatori, quelli dei peggio, che siamo noi, Petra Loreggiano e Giovanni Verdi.
3: Allora, è arrivato un messaggio che dice: io sotto casa a Palermo ho una botteghita del medio.
4: Ma dai, è
3: molti
4: un franchise.
3: Turisti là, no, non è un franchise. Ah. Molti turisti la fotografano pensando che sia la botteghita di Hemingway. E boh.
4: Però quella è a Cuba.
3: Voi non lo dite.
4: So.
3: Beh, lasciate fare.
4: Tu dici? Dice,
3: anzi, quando vi chiedono, sì, sì, è questo.
4: Metti un po' di musica di Buena Vista Social Club.
3: No, dai, metti dopo. Hemingway è stato a Cuneo a mangiare i cunesi.
4: Pensa un po'.
3: L'hanno avvistato tempo fa.
4: Ah, un bel po' di tempo fa.
3: Dai, a fra poco.
5: All'inizio di ogni ora, i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: la ricorda, eh?
1: Beh, no, cioè, siamo noi che siamo mal pensanti.
0: Perché? Perché vorremmo fare il mio sciappone, ma tu poi ti rifiuti.
1: No, lo facciamo, adesso è in clima estivo. Ci vuole un momento per rovinare le giornate degli ascoltatori.
0: Te lo dico, Cruciverbone torna. Non ci provare neanche, Verni.
1: Ma un altro gioco, cioè proprio...
0: è estate? Un sud-

0: Goku.
1: Il cruciverbone
0: ritorna. Proprio cambiare solo il gioco.
1: Io voglio rifarlo, voglio il cartello, voglio mostrarlo alle telecamere su 265. Cioè voglio che quella cosa lì, te lo dico già adesso.
0: Va bene,
1: mettitela in tasca.
0: Sì, sì, sì.
1: Sono Alessandro da Santa Croce sull'Arno, Pisa.
0: Sì. Ciao Alessandro.
1: Mi regalate un RDS bag perché devo entrare al lavoro. Credo che sia stato il primo.
0: Per la chicca.
1: Ad aver sentito quella cosa.
0: Che ho detto, il primo che sente, primo che ascolta sente l'aneddoto, sì, vince sì l'RDS bag. Ma no, se è entrato al lavoro non vale.
1: E magari ancora lì.
0: La vince il primo che l'ascolta. Quando lo faremo questo aneddoto?
1: Adesso.
0: L'hai deciso tu?
1: Sì.
0: Aneddoto. Vai. Allora.
1: Dai Giulio, mettici bravo. La base aneddoto.
0: Chierolla. Ah, quella messa a base aneddoto è.
1: La base aneddoto.
0: Chierolla la salsa. Perché a Cuba si balla la salsa cubana.
1: Sì.
0: Cosa è successo? Che io andai in vacanza a Cuba.
1: Sì.
0: La mia vacanza in tempi non sospetti. Cioè io non ero ancora nel mondo dello spettacolo.
1: Facevi.
0: Facevo lo scemo. Sì, facevo lo scemo per hobby. Sì.
1: Chiaro.
0: E quindi andai in vacanza, però già si vedeva, perché andai a visitare il Bagno de San Juan,
1: sì,
0: che è un posto meraviglioso dove praticamente c'è un ristorante dove si mangiava la carne di coccodrillo.
1: Ma dai.
0: Sì. Per me sapeva di pollo. Però,
1: sa di pollo marinato nel pesce.
0: Io ho sempre il dubbio, anzi, se mi state ascoltando, dite Cuba.
1: Sì.
0: Ma era carne del pollo, dai, ditemi la verità. Non era coccodrillo.
1: Anch'io ho avuto quella sensazione. La consistenza è quella, il colore anche, il sapore sembra il pollo marinato.
0: Comunque, cos'è la cosa bella di Cuba? C'è sempre musica.
1: Certo.
0: E c'era una band cubana.
1: Sì.
0: Che suonava le canzoni di Cuba, Guantanamera,
1: sì, okay,
0: capito, Comandante Che Guevara, tutti questi hit di, anche di Buena Vista Social,
1: sì,
0: Club, e io non riuscivo a stare lì seduto.
1: Fermo. Immagino che.
0: E allora praticamente mi sono buttato a fare Guantanamera, solo che poi l'ho mescolata un po' di canzoni napoletane, insomma abbiamo fatto festa.
1: Hai fatto
0: Cuba
1: una piccola parte di quello che fai tutti i giorni in onda.
0: Esatto, sì, l'ho fatto però da perfetto sconosciuto a Cuba poi. Vado alla bodeghita del medio, sì, il giorno dopo e mi siedo e vedo un tavolo che mi faceva urla come
1: decenni
0: se fossi, sì, io ho detto ma che gli ho fatto a queste persone, mica mi insultano così gratuitamente,
1: sì.
0: Invece si alza una delle presenti a questo tavolo, erano del nord Europa loro,
1: si avvicina, può
0: si
1: andarsene
0: avvicina,
1: per favore che ci
0: si avvicina e mi fa noi ti abbiamo riconosciuto, dico io
1: non da so che cosa?
0: Perché sei quello che l'altra sera ha fatto un sacco di festa lì, mi ha detto sei molto talentuoso.
1: Vedi, in tempi non sospetti,
0: cioè, almeno
1: Vernia,
0: questo che ho capito io in inglese, sì, però sai, io masticando poco.
1: Scusami, eravate alla botteghita del medio?
0: Sì.
1: Ok, quindi
0: erano imbriachi.
1: Dieci, sì, mojiti dopo, lei ti ha visto da lontano e ha detto quello, sì, quel pirlon dell'altra,
0: sì,
1: sera, e ti è venuto a fare un complimento. Ma
0: sì, sì, sì,
1: è
0: sì
1: evidente che aveva assaggiato il prodotto della casa.
0: E così niente, in tempi non sospetti facevo sempre.
1: Pensa un po', eh? Non hai
0: sempre
1: mai smesso di fare il pirlo,
0: è
1: incredibile.
0: Mi è sempre piaciuto
1: fin
0: stare al centro dell'attenzione, Petra. Mi è sempre.
1: Okay.
0: E in these days invece che combino, sto in su RDS con la Petra Loregian, Rudimental.
2: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani su RDS alle 13:17 in diretta con Petra Giovanni Vernia.
1: Sì, Petra, allora c'erano dei messaggi che mi volevi leggere?
0: Sì, scusami, dimmi. Mi stavo schiarendo la voce. Allora, ha scritto intanto Alessandro da Santa Croce sull'Arno, che ha detto che lui era lì, cioè è andato a lavorare ma ha aspettato comunque l'aneddoto. Quindi teoricamente è il primo. Però Laura da Firenze ha fatto il riassunto dell'aneddoto

0: ha scritto: prima sentire l'aneddoto. Giovanni ha assaggiato della carne che sembrava pollo marinato, poi Giovanni ha fatto festa. Quando il giorno dopo va alla botteghita, un gruppo si avvicina e gli dice che è talentuoso.
1: Ragazzi, questa cosa è ci lusinga tantissimo. Un RGS Belgio è così, veramente. Questa, ma sai che potrebbe. Ti dico una cosa adesso.
0: Dimmi.
1: No, adesso
0: basta
1: fra
0: aneddoti.
1: Po'. No, basta aneddoti. Però questa cosa potrebbe
0: cambiare.
1: Potrebbe cambiare il corso dell'estate.
0: Ribaltare il risultato.
1: Sì, restate
0: con noi.
2: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro, Emma, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Samurai J, Serena Brancale, The Colors e Tommaso Paradiso?
3: All'RDS Summer Festival.
2: Debutteremo il 14 giugno a Genova, proseguiremo per Rimini e poi Monopoli e Iglesias. Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
3: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
2: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via via.
6: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
8: Otto di sera, l'ascensore guasto, terzo piano, apri la porta e c'è tua suocera. Svolta con Gran Piada Roberto, morbida e sottile, non si piega, si arrotola, così avvolgente che anche a tua suocera non dirai altro che arrotoliamo?
2: Se quest'estate vuoi arrotolare insieme a noi, ti aspettiamo all'RDS Summer Festival.
9: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia, ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
10: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
11: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
10: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
11: Rispetto per le persone.
10: Recycle.
11: Dare nuova vita alle cose.
10: ESG.
11: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
12: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
13: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
0: Siete su RDS anche sul canale 265 del Digitale Terrestre con i peggio, Petro Loreggian, Giovanni Vernia. Subito arrivo a una sequenza mixata, sono quattro in fila mixate dal nostro Maurizio Rocca.
2: Gli algoritmi non vanno in spiaggia, noi sì.

0: Nel fuori onda qui su RDS Petro, Regian, Giovanni Vernia cantavano "È troppo tardi per scusarti". Scusa, è tardi.
1: È troppo tardi, scusa, sai.
0: Ma possiamo fare questa
1: cosa? Ma no, è un gioco vecchio. Quello di tradurre le canzoni inglesi in italiano è un gioco vecchio. No, no, quindi noi non lo facciamo.
0: È vero, però noi lo facciamo nel fuori onda. Ho capito, sì, dai, anche te, dito nella piaga. Su.
1: No, invece facciamo altri giochi.
0: Altri
1: con le canzoni. Alle 14, per esempio, oggi ce n'è un altro.
0: Cosa facciamo oggi alle 14?
1: Non lo voglio dire.
0: Oggi
1: devono stare qua.
0: È tutto un mistero, però.
1: No, è più bello. E poi è bella questa cosa che fanno il riassunto gli ascoltatori.
0: No, stupendo.
1: Cosa ho detto?
0: La chiamiamo così. Mandano,
1: no. La chiamiamo così la rubrica. Cosa ho detto?
0: Cosa ho detto? Loro fanno il riassuntone. Sì. Carino, molto. Sì, però

0: In cambio di qualcosa. All'ascoltatrice le abbiamo dato una
1: redesign. Vediamo di volta in volta, secondo me.
0: Va bene. Chi sono io per oppormi?
1: Nessuno.
0: Poi con quello sguardo lì che mi stai facendo?
1: Dai, tra poco parliamo di cucina.
0: Oh, non se ne parla mai in radio.
1: Beh, però ne parliamo legato al matrimonio.
0: Ah, ho già capito tutto.
1: Hai capito?
0: Sì.
1: Vabbè. Ti va bene niente,
0: no,
1: però.
0: No, dai, ci
1: è
0: sto.
1: Uscita da 4 secondi la va notizia bene, su Dua Lipa e il matrimonio.
0: Ci
1: cosa
0: sto,
1: devo
0: dai.
1: Fare?
0: Va bene, va
1: dai,
0: bene,
1: tra
0: va
1: poco.
2: Bene. Estate in giro per il mondo? Porta con te un po' d'Italia. RDS.
3: Ascoltaci con la nostra app.
4: Offerte vacanze last minute? Ma vai da Conad!
5: Via via!
4: È ora di partire! Nel nostro catalogo vacanze estive last minute trovi sconti fino al 50% su tante proposte. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
7: Essence presenta RDS Summer Festival. In ogni tappa musica live, tanto divertimento e le nostre make-up artist per accendere il tuo glow. Passa dallo stand Essence al Village e lasciati sorprendere da momenti indimenticabili. A farti brillare sotto il palco ci pensiamo noi. Vivi l'estate con Essence. E per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival ti aspettiamo il 14 giugno a Genova.
8: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
10: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
9: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
11: La Piadineria.
10: La più buona perché è mia.
12: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
13: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
14: Grazie amore, ma gli anni passano.
13: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
14: Poi ci sono i 70, gli 80.
13: Brava, pensiamoci ora con Generali.
15: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
16: È un colpo di fulmine, un amore spontaneo e razionale che accende da sempre i momenti più leggeri e felici della nostra vita. Quando si tratta di un gelato Algida, l'amore diventa passione travolgente. Inutile resistere, tutti siamo pazzi per Algida. Vieni a trovarci all'RDS Summer Festival per vivere un'estate piena di gusto, divertimento e pazzia.
17: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: J-Ax, Ippi Yayo, però anche no.
2: E voglio sole, palme, toga, party, pollo fritto, rap e country, basinato qui, però anche no.
0: Jenna Spyro, Material Lover.
3: I'm material lover.
0: Noemi, tu cosa fai questa sera?
4: Tu cosa fai questa sera? Forse è meglio andare, forse voglio stare con te.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi. Grandi.

0: Giovanni Vernia, ci sono i peggio con voi.
1: Allora ci scrivono: Petra, per vedere il Summer Festival di Genova,
0: sì,
1: bisogna acquistare i biglietti? Rispondiamo in modo ufficiale.
0: Sì.
1: Signore DS?
2: DS,
1: risponda lei.
2: No.
1: No, no, è gratis andare al Summer Festival. Scaricatevi l'app. Poi
0: sì,
1: con l'app di RDS scoprite tutto, vedete che ci sono anche i modi per entrare in modo privilegiato col Summer Kit, però diciamo per prenotarsi eccetera con l'app è tutto gratuito, tutto
0: sì,
1: gratuito. Noi non facciamo mica, ora solo perché è Genova dobbiamo farlo pagare, no.
0: No, non credo.
1: Non è che c'è contrario, no? Giusto signora, non è,
2: no.
1: Oh benissimo, ok, quindi okay, è ufficiale. Allora Petra,
0: andiamo a Torino.
1: Perché? Perché è vicino, con Genova è vicino.
0: No, perché
1: a Torino
0: è stato battuto, tra virgolette, un record,
1: mm-hmm,
0: con una lezione di danza. Lezione di danza per 2000 ballerini e ballerine in piazza San Carlo
1: con
0: capo cordata Roberto Boll.
1: Sì,
0: bello,
1: sì,
0: hanno fatto il ballo in bianco, ci sono delle immagini bellissime
1: in
0: di
1: bianco?
0: Queste, tutti vestiti di bianco.
1: Ma che
0: sì,
1: bello,
0: con i tutù.
1: Io l'unica volta che mi vesto tutto di bianco è quando nel villaggio turistico c'è la cena,
0: certo,
1: total white, che devi andare,
0: no,
1: vestito di bianco, è vero o no? Che vedi
0: puntualmente
1: tutti...
0: c'è gente che si presenta in mutande,
1: no,
0: e con
1: no,
0: un pareo perché non si è portato niente.
1: Nel villaggio dove vai tu, ma in un certo livello
0: io li ho visti quelli in mutande, total white, magliette
1: ma
0: mutanda,
1: ma non è vero, ma cosa stai dici?
0: Stai scherzando?
1: Il problema lì è che arrivi vestito di bianco,
0: sì,
1: poi loro nella mensa, stavo dicendo,
0: sì,
1: nel buffet
0: sì,
1: ci mettono lo spaghetto allo scoglio,
0: di solito sì,
1: e quindi alla sera vai, poi dopo la cena vai tutti via che sembri la pimpa,
0: così ti patacchi e
1: sì,
0: poi dopo vai e prendi il sacchettino, quello che trovi dentro nell'armadio solitamente del villaggio,
1: sì,
0: e devi farti lavare le cose, una maglietta sono 25 euro per,
1: quello, sì, infatti, sì, infatti
0: per
1: poi
0: la
1: vedi il giorno
0: d'olio,
1: dopo vedi tutto il filo steso fuori con tutti i vestiti bianchi,
0: perché alcuni
1: dove
0: posti
1: però non viene via perché non hai il detersivo,
0: no,
1: giusto,
0: e in alcuni posti non te lo mettono apposta perché almeno sei obbligato a farlo lavare dalla lavanderia, e quindi tu ti arrangi in qualche maniera, li attacchi con gli ometti all'armadio nella doccia,
1: che poi adesso manco mettono più quel sacchetto lì negli alberghi,
0: perché
1: non c'è neanche più il sacchetto,
0: se lo portavano via quel sacchetto lì,
1: sì, io presente perché mi dimenticavo,
0: sì,
1: sempre quello per la roba sporca,
0: esatto,
1: e rubavo il sacchetto,
0: rubavi quello lì e lo rubavi comunque,
1: adesso lo mettono quello bello di tela,
0: sì,
1: tutto,
0: con scritto ti piaccio?
1: Di Utah,
0: sì, puoi acquistarmi,
1: sì, esatto, ti piace usarmi per le cose sporche, comprami.
0: Sono in vendita,
1: è tutto cattive abitudini,
0: diciamo
1: agli albergatori,
0: diciamo.
1: Dai.

0: Festival, Celestia su RDS, Ed Sheeran su RDS, Pietro Reggiani sempre su
1: RDS, Giovanni Vernia
0: su RDS, ma con la testa un po' ovunque,
1: un po' altro.
0: Sappiamo che io sono un po' così, testa matta.
1: No, matta no.
0: Beh,
1: testa un po' così.
0: Com'è un po' così? Come la definiresti?
1: Con quella testa un po' così.
0: Con quella faccia.
1: Quell'espressione un po' così.
0: Che siamo noi, che abbiamo noi, che siamo nati a
1: Genova.
0: 388-22-388.
1: L'ho detto tu.
0: Allora, le news, ci sono le news.
1: Sì, e poi partono i peggio più peggio.
0: Oggi diamo anche
1: si
0: premi.
1: Scherza qua, reading
0: sì,
1: e scherzing.
0: Sì, sì.
1: Dai.
2: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Inizio conto alla rovescia.
4: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
5: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Poco torniamo in redazione RDS da Guido De Santis per tutte le ultimissime news dall'Italia e dal mondo.
7: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde appena sì. Attenti al tuo portafogli.
8: E a chi ama vivere in equilibrio.
7: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Buon pomeriggio. Lo storico discorso di Papa Leone alle Cortes di Spagna. Il Parlamento e il Pontefice ha spaziato dalla tutela della vita umana alla forte preoccupazione per la corsa mondiale al riarmo, passando per la centralità della famiglia e la dignità dei migranti. Alla fine standing ovation con applauso di 7 minuti. Medio Oriente, le forze armate di Teheran hanno annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele. Sostengono di aver già inflitto una risposta dolorosa. Israele e Stati Uniti qualche minuto prima avevano informato Teheran attraverso i mediatori che non vi saranno più attacchi anche se l'Iran metterà fine ai bombardamenti. Le parole del Presidente della Repubblica Mattarella nell'incontro al Quirinale con la Marina Militare per l'anniversario di fondazione della Forza Armata. In un quadro di generale e grande incertezza è essenziale difendere le regole di cooperazione internazionale, ha detto Sergio Mattarella.
10: Le tensioni e i conflitti che attraversano lo scenario globale stanno ponendo alla prova la resilienza dell'Alleanza Atlantica, la soggettività politica dell'Unione Europea e più in generale la credibilità stessa delle organizzazioni internazionali a partire dalle Nazioni Unite.
9: Yannick Sinner all'ospedale San Raffaele di Milano per accertamenti programmati per il numero uno del tennis mondiale. Oggi e domani approfondimenti clinici dopo il malore accusato a Parigi. Giovanotti

0: Parteciperà il 1° novembre all'Oslo World in Norvegia. Il festival è in programma dal 27 ottobre al Centrum Scene della capitale norvegese. RDS Viaggi, il giro del mondo in 100 secondi con Alessandro Marras.
1: Amici viaggiatori, quando il mare è davvero al suo meglio? Questa è la domanda che vi farà scegliere la vacanza perfetta quest'anno. Per il medio raggio, la Grecia vi regala sorprese bellissime anche fuori dai mesi più caldi. Giugno e soprattutto settembre offrono temperature miti, meno folla e il maltempo che si calma. Immaginate una barca a vela tra le Cicladi, con vento leggero tra i capelli, tramonti infocati e villaggi bianchi da cartolina. Oppure le Canarie sono una garanzia. Sole, mare caldo, anche a novembre, dicembre e gennaio. E se volete adrenalina, il Carnevale di Tenerife a Santa Cruz è uno dei più grandi e spettacolari del mondo. 2 settimane di colori, musica, costumi enormi e un'energia che vi travolge. E per gli amanti dello snorkeling, l'Egitto sul Mar Rosso è un paradiso tutto l'anno. Barriere coralline vive, pesci colorati, simpatiche tartarughe e acqua cristallina da sogno. Se puntate sul lungo raggio, invece, l'Oceano Indiano vi aspetta con Maldive, Mauritius o Seychelles. Spiagge di sabbia bianca finissima, lagune turchesi, palme che si specchiano nell'acqua e natura incontaminata. Qui il relax è totale. L'unico impegno sarà scegliere tra un'escursione in catamarano o una hamaca con cocktail ai frutti tropicali in mano. Con tutte queste destinazioni fantastiche, il modo migliore per partire sereni e soprattutto per voli, cambi di programma o imprevisti è affidarvi a un consulente esperto e un'agenzia viaggi. Loro gestiscono ogni dettaglio, così voi pensate solo a vivere il vostro mare nel modo che preferite. Perché il viaggio sei tu e solo tu puoi renderlo unico. E ricordate, ogni viaggio è una vita e chi viaggia vive 2 volte.
2: Scegli la tua esperienza su gattinonitravel.it o in un'agenzia Gattinoni. Gattinoni Travel, esperienze da vivere in ogni tuo viaggio.
3: Questo programma è offerto
4: da abbiamo uno sponsor.
5: Lo faccio io oggi, non Gianluca Teodoni.
4: No, lo fai tu oggi.
5: Vabbè, come vuoi.
4: Dai, sentiamo lo sponsor.
5: Brad Pitti Uomo.
4: Brad Pitti.
5: Il nuovo brand di vestiti che te li metti e gli amici ti diranno: oh vischero, e chi ti credi essi? Brad Pitt, ma cioè, è mamodaiola.
4: Tu risponderai proprio così, cioè Brad Pitt.
5: Brad Pitt. Con 2 D.
4: Certo.
5: Oh, che brand che stiamo, ha visto, anche pazzesco. Per i nostri outfit ormai.
4: Ma non mi sembra da come siamo.
5: Sta crescendo
4: acconciati
5: il programma.
4: Oggi che ci siamo già riforniti presso Brad Pitt.
5: No, siamo acconciati molto bene.
4: Tu hai una maglietta bianca, io...
5: Ho una maglietta bianca, ma c'ha un simbolo che...
4: Io, un gilerino gypsy.
5: Bianca perché era nel White Party.
4: Ah, ho
5: collegato
4: capito.
5: Tutto, prima era rossa.
4: Senti, ma secondo te questo sponsor, la sigla, l'ha pagata o no?
5: E chiediamo a loro.
4: Dai.
5: Ragazzi, ma per la sigla o fate voi, vischeri. Niente,
4: ah, certo,
5: non ci credo.
4: Ce ne occupiamo
5: non
4: da
5: soli. Credono nella sigla. Sì.
4: Perché?
6: C'è un'ora speciale.
4: Che fa?
6: Che è casa morale.
5: Cantando.
4: Il peggio.
6: Che è un'ora di festa.
4: È fuori di testa.
5: E quale sarebbe?
4: Ed è proprio questa.
5: La Petra Loredan è con noi.
4: Il Giovanni Vernia.
7: Ciao Pirlo.
5: Il Giulio Caproni sul lettino di rucola.
4: Sì.
5: Il menù, oggi è il menù. Non so perché dico queste cose. Delle volte veramente io non so perché entro in questi loop che non si possono
8: Non si può sentire.
4: Perché sono lì tutti nella tua testa. Teoricamente in una situazione normale dovresti tenerteli.
5: Ma
4: invece
5: secondo
4: tu
5: te,
4: li fai uscire tutti.
5: Secondo te succede solo una volta o tutta la vita?
4: No, a te succede sempre, Giovanni.
5: E allora sentiamo la risposta di Alex Britti, che è qui con noi e suona la sua chitarra.
9: C'erano le stelle, c'era una nuova

0: Anatra.
1: Come ci... Come...
0: Cosa stai facendo?
1: No, no, non mi sento.
0: Ma stai facendo gli scherzi?
1: No, no, sono Pietra. Qui. Tu mi senti?
0: Sì.
1: Ora mi senti?
0: Certo.
1: Io no.
0: Non si sente, Petra?
1: No.
0: Non ti senti?
1: No.
0: Come mai non ti senti?
1: Non lo so.
0: Perché a me mi senti? Sei in onda.
1: Tu mi senti?
0: Sì, sì, molto.
1: Perfetto.
0: Bene anche.
1: Se tu mi senti, bene così, dai.
0: Petra Lorenzanco, lei che non si sente, ma noi
1: Vernia.
0: La sentiamo su RDS tutti i giorni. Allora, Petra, lo senti che magari a questo punto, alle 14.09 di questo lunedì 8 giugno,
1: sì,
0: dove magari tanti ieri e avantieri non hanno avuto la possibilità di andare al mare, noi invece gliela vogliamo dare?
1: Dai, facciamolo.
0: Chiudi gli occhi, vai in spiaggia. Senti l'odorino del fritto misto,
1: fritto
0: dei
1: misto.
0: Peggio più peggio.
1: Oh.
0: Allora, dai, di cosa parliamo?
1: Allora, partiamo da Kimi Antonelli.
0: Beh,
1: che
0: ragazzi,
1: ha vinto anche il Gran Premio di Monaco.
0: Grande.
1: A Monte Carlo.
0: Grandissimo.
1: Cinque
0: grandissimo.
1: Gran Premi vinti di fila.
0: Sì, sì, sì. Tra l'altro, fa impressione vedere al Gran Premio di Monte Carlo,
1: sì,
0: come le macchine che corrono costano meno di qualsiasi macchina parcheggiata
1: bene,
0: fuori.
1: In effetti.
0: Cioè, la più piccola è una Bentley. Hai visto che roba?
1: Ho visto, ho visto.
0: Comunque non lo ferma più nessuno.
1: No, no, ragazzi, incredibile.
0: Bravo.
1: Tra l'altro, dopo che ha vinto, si è tuffato in acqua a Monte Carlo, no? Come tradizione.
0: Sì, sì. Ed è talmente veloce che 10 minuti dopo era nell'Oceano Pacifico.
1: No.
0: Dove è finito? Belen, dove è finito? Dove è finito? Inarrestabile. Gli unici due rivali che lo possono fermare ormai,
1: sì,
0: sai chi sono?
1: Chi sono?
0: Ronco Bilaccio e Barberino di Mugello.
1: Eccoci.
0: Di che c'è sempre coda.
1: Che potrebbe rimanere un attimo. Poi parliamo di
0: tennis,
1: Roland Garros.
0: Tennis.
1: Sì, sì, dai.
0: Hai seguito la partita tra...
1: Allora, no, perché stavo facendo altro in quel momento, ma sentivo i commenti di alcune persone che avevano il cellulare davanti e la stavano seguendo.
0: Allora,
1: quindi ho visto che
0: sono arrivati al quinto
1: Zverev
0: set,
1: ha vinto, sì.
0: Cobolli gli ha dato
1: secondo,
0: comunque fili da torcere,
1: sì,
0: e poi ha avuto dei problemi fisici.
1: Certo.
0: Quest'anno i nostri hanno tutti problemi fisici.
1: Purtroppo un pochino sì, un pochino sì.
0: Ora, però comunque Kimi Antonelli, dai, Kimi,
1: sì,
0: Antonelli.
1: Kimi
0: più
1: Antonio.
0: Giovane di sempre in testa al mondiale, più giovane di sempre in polo a Monaco, più giovane di sempre a vincere Monaco.
1: Sì.
0: Secondo me il record però più incredibile ce l'ha avuto Cobolli proprio ieri.
1: Perché?
0: Non si sa come,
1: eh?
0: Ha convinto i francesi a tifare per lui. Hai visto? Oh, ma hai visto? Facevano il tifo per Cobolli. È un record.
1: È un,
0: cioè, vuol dire
1: record,
0: che i francesi stanno più antipatici i tedeschi,
1: sì,
0: che gli italiani?
1: Può essere.
0: Questa è una cosa che non sapevamo. Vedi?
1: Può essere.
0: Dobbiamo montare su questa roba qua.
1: Sì, sì, sì. Mm. Senti, andiamo a Roma.
0: Andiamo a Roma a proposito di Monte Carlo.
1: No, ragazzi, a proposito di Monte Carlo, cioè, hai visto, cioè, quella
0: andiamo
1: cosa?
0: Andiamo a Roma, Monte Carlo.
1: È uno scontrino per due gelati, 44 euro.
0: Sì, sì.
1: Turista americana, è diventato virale questa cosa. Questa coppia era in vacanza dalla Florida
0: e ha fatto la denuncia
1: e ha mangiato, sì, si è mangiato un gelato nel centro storico, ha denunziato,
0: sì, ha fatto la foto allo scontrino. 44 ragazzi, 44 euro per due coni,
1: per due
0: la
1: gelati,
0: denuncia era,
1: sì,
0: per dire che sono economici.
1: No.
0: In America $15 un cornetto, hai visto?
1: In America in effetti sì,
0: quindi
1: effetti
0: 44
1: sì,
0: euro per loro erano economici questi due,
1: però comunque hanno denunziato.
0: Allora, sai, la denuncia sai perché doveva partire?
1: Perché?
0: Allora, a Roma la panna non si paga.
1: Come l'acqua, è gratuita.
0: Ci sono alcuni bar che c'è scritto proprio, a Roma la panna non,
1: sì,
0: si paga. Sullo scontrino leggo,
1: cosa
0: in
1: leggi?
0: Questo momento, aggiunta panna 2 euro.
1: Vabbè, comunque...
0: Quindi questa era da denuncia.
1: Sì, però alla fine 2 più 2 è 4. Cioè,
0: con 2 euro ha messo sotto casa un estintore. Escono con l'estintore, cioè, quanto ne vuoi, Giovanni?
1: E quindi ti fanno, sai, lo scherzo, con la torta di panna fatta al momento.
0: Il barista mette un pezzo dance e facciamo la festa della schiuma,
1: sì,
0: nel bar. Come Ibiza.
1: Così.
0: 2 euro non è possibile.
1: Così,
0: dai.
1: Così.
0: Bruno Mars, 24K Magic.
2: Più peggio.
3: Più peggio.
2: Di...

0: Flamenco Paranoia, Samurai J su RDS 14:19. Ci sono Petra e Giovanni Vernia.
1: Allora,
0: voi.
1: Sono arrivati un sacco di messaggi, sì, su questo argomento del gelato, dei due gelati a 44 euro. Denunciata questa
0: 4
1: cosa.
0: Euro la panna. Abbiamo
1: su questo scontrino. Sì, su 4 euro era solo la panna.
0: 40 la, i gelati.
1: Gli americani hanno fatto la foto. Questo scontrino, questa gelateria al centro di Roma. Sì. Sono arrivati un sacco di battute. La prima è bella, eh?
0: Sì.
1: La vera sorpresa è che abbiano fatto lo scontrino, bella.
0: No.
1: Bella. Devo dire, ci ha fatto ridere. Scorretta, ma bella.
0: Comunque, bar in centro devi farlo lo scontrino.
1: È bello.
0: Cioè, ti beccano,
1: sì. Sì. Arrivate vocali, vai.
2: Comunque, ragazzi, due gelati. Bisogna vedere questi gelati quanto gelato c'era dentro. Perché sì, se erano gelati da un chilo l'uno e 44 euro ci sta tutto.
1: Ma un chilo no, non erano.
0: Non lo so, quelle coppe giganti. Ti ricordi che ne avevamo parlato una volta proprio io e te?
1: Farciti con i macaron, con.
0: Sì.
1: I cannoli, insomma,
0: allora, cioè, c'era di tutto dentro, sì, sì, sì. Non erano
1: però,
0: due gelati.
1: Però diciamo quello che abbiamo detto prima: il fatto che l'aggiunta di panna 2 euro già ti, sì, faceva sospettare.
0: Però non era una pallina cioccolato, una pallina limone, cioè erano gelati elaborati.
1: Erano gelati grossi, grossi,
0: sì,
1: però
0: sì.
1: Poi altro vocale.
3: Buongiorno ragazzi,
0: sì?
3: Io due granite a Las Vegas, sì? $110
0: eh?
3: In mancia.
0: Sei serio?
3: Quindi,
1: sì, però
3: di cosa vogliamo parlare?
1: No, però caro amico, però, diciamo, quelle a Las Vegas con,
0: capito, è ghiaccio,
1: in quella situazione lì, diciamo, privé, non valgono.
0: No, ma
1: non valgono.
0: Non ha specificato.
1: Ma lì è così.
0: Tu dici che era all inclusive, cioè la granita era un,
1: sono stato
0: un di più.
1: Posso confermare. Posso confermare che. Allora, anche un altro vocale, ma ve lo leggiamo, no, è uno, no, scritto per te, ma sì, ve lo leggiamo dopo. Dai.
0: Dai.
4: Tra poco torniamo.
5: Hai fame?
6: Sì.
5: Molta?
6: No.
5: Hai voglia di uno sfizio?
6: Sì.
5: Fritto?
6: No.
5: Croccante?
6: Sì.
5: Dici sempre sì e no?
6: Sì.
5: Sì e no Fiorentini?
6: Sì.
7: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
8: Parti e se ti cancellano il volo?
9: Tanto io parto con Boscolo.
10: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
11: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
12: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via via.
13: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
15: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
16: contabilizzare le fatture? Fatto.
17: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
18: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
19: E quella lassù?
18: È la costellazione del benzinaio.
20: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
21: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
22: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
0: 14:23, siete in diretta su RDS. Peggio

0: I want to break free, Queen su RDS 14:31, il peggio più peggio, Petra e Giovanni Vernia.
1: Ciò significa che oggi, che è lunedì 8 giugno, sì? Ci va di giocare. Non
0: dai,
1: lo facevamo da un po', signori. La sigla è ancora quella del Vernia non Vernia, sbrillucico
0: dottore. Perché a noi quello spettacolo lì è rimasto nel cuore, quindi per continuare a ricordarlo, non dimenticatemi, grida Giovanni Vernia, e lo facciamo con questo
1: Ma
0: gioco.
1: È finito, potrete, sì, spero, vederlo su una piattaforma,
0: certo,
1: televisiva, non sappiamo quando, ma l'obiettivo di questo tour era quello, però poi ve lo comunicherò.
0: Va bene.
1: Per chi non c'è stato, è stato bello. Comunque
0: ci siamo divertiti.
1: Alla faccia.
0: Però
1: allora,
0: per, chi non l'avesse visto, c'è la canzone sbrillucicosa, funziona così. Adesso Giovanni canterà una canzone che voi solitamente siete abituati a sentire in una versione diversa.
1: Molto, okay? Romantica.
0: Quella originale.
1: Mm-hmm.
0: Lui gli dà quel tocco glitter che serve, quindi la ricanta,
1: sì,
0: ok? In una versione appunto sbrillucicosa. Dovete indovinare di quale canzone italiana si tratta. Non è la base su cui lui canta, ok?
1: No, no,
0: è
1: no,
0: la canzone.
1: No. È il testo, dovete concentrarvi sul testo.
0: Allora,
1: ascoltatelo. In cambio di cosa, Petra? Perché è uno sforzo.
0: Una bella stretta di mano, secondo me.
1: Ok.
0: È una pacca sulla spalla.
1: Non si possa sentire una stretta di mano, è una pacca sulla spalla, quindi.
0: Un gadget.
1: La RDS Band, signori, e quindi
0: andata.
1: Il primo che indovina viene in onda con noi
0: e sbrillucica,
1: saluta tutti i parenti, tutti gli amici, tutti quanti i colleghi di lavoro,
0: tante care cose, si licenzia,
1: esatto,
0: anche, dice, cambio vita, perché
1: cambio vita, lo volevo dire a tutto il mondo,
0: ho ricevuto la RDS Band.
1: Ok, allora pronti, partiamo?
0: Sì.
1: No, questo c'è un intro che non la becco mai,
0: è alta,
1: Si ha messo gli svegli tutto l'universo. Non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento. Dopo a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade. Con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse, non ho più difese. Siamo un libro sul pavimento in una casa vuota che sembra la nostra, il caffè con limone contro l'hangover. Sembra una foto mossa. E ci siamo fottuti.

0: Mamma mia. Mamma mia, mamma mia,
1: mamma mia è la parola giusta.
0: Allora, c'è la novità? Sì, c'è la novità. Dai, adesso andiamo a risalire al primo messaggio che è arrivato e che ha sopportato tutto ciò. Si merita il premio.
1: 388-22-388-22.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New music.
2: Novità.
4: New music.
3: Novità, novità RDS.
5: J-Ax. Ippi Yayo. Però anche no.
6: Vin, du,

0: J-Ax su RDS.
1: Happy Yayo.
0: Sì, sì, sì.
1: Si chiama così la canzone.
0: Stavo per dirlo. Stavo per dirlo.
1: Non era un'esclamazione,
2: la verità è che non lo stavo dicendo.
1: Lo so, t'ho visto.
0: Hai interpretato il mio sguardo e quindi mi hai aiutato. Grazie, sì. Pepi. Lore Gian, tutti i giorni alle 14 alle 15. Peggio più peggio di RDS. Insieme
1: a Giovanni Vernia.
0: A me, ma soprattutto a Sara da Palermo. Ciao, Sara.
3: Ciao.
0: Sara,
3: ciao.
0: Che nella vita fa la specializzanda. In psichiatria.
3: Psichiatria, esatto.
1: Sì. Hai scelto questo programma non a caso.
0: A che anno sei, Sara?
3: Sono al primo anno. Sono al primo anno, quindi sono ancora piccolina.
0: Quanti anni sono? Tre?
3: Quattro anni
0: la specializzazione.
1: Sì.
0: Scusa,
1: sì,
0: tu hai fatto sei anni di medicina più quattro di specializzazione?
3: Esatto, devo fare tre anni di specializzazione.
0: Vedi, sì, perché? Sì. Io non ho mai fatto medicina. Per
1: lo so.
3: Però è sempre stato il mio sogno, quindi diciamo che ci sto riuscendo e sono molto contenta.
1: Brava, Sara, lupo, Sara, complimenti, bravissima.
3: Grazie.
1: Bravissima.
0: Allora,
3: grazie.
0: Noi abbiamo fatto sentire questo momento musicale veramente da psichiatra. Tu come lo definiresti, Sara?
1: Diciamolo. Non...
3: È una bellissima canzone.
0: Non conosco ancora bene il tuo deserto. Ecco, c'è un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento.
2: Dove il sole è sempre spento.
0: Se ti perdo, ma se voglio ti prendo. Vabbè, basta,
1: va
0: basta,
1: bene,
0: Giulio,
1: direi
0: grazie
1: che...
0: perché non mi posso sentire da solo.
1: Lo strazio per due volte.
0: Sara, che canzone era?
3: Due vite di Marco Mengoni.
0: Verifichiamo, Sara.
4: Se mi sono risveglio in tutto l'universo.
2: Deve essere proprio lei.
1: Brava, non Sara, bravissima. Ti manchiamo ovviamente la nostra RDS Bag. E
3: grazie.
1: Complimenti, perché comunque insomma stai andando alla grande, davvero.
3: Grazie mille, grazie.
1: Dai, in bocca
3: mille,
1: al lupo
3: davvero,
1: per il tuo futuro.
3: Sempre.
1: Grazie, Sara.
3: Grazie.
1: Un abbraccione. Ciao.
0: Tra poco torniamo.
5: Ci sei, Filippo Ferraro?
6: Io ci sono prontissimo, cara la mia Roberta Lanfranchi, perché torna l'RDS Summer Festival e ripartiamo a bomba.
5: E infatti domenica 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova, ingresso gratuito, e noi vi aspetteremo con tantissimi artisti come Annalisa,
6: Dito nella Piaga,
5: Irama,
6: Michele Bravi,

0: tattici nucleari,
1: SAIF,
0: Gaia e tantissimi altri. Quindi preparatevi alla nostra magica notte acquistando il Summer Kit per vivere l'evento ancora più da vicino.
1: Mi raccomando, trovate tutte le info sulla nostra app RDS Summer Festival,
0: la nostra grande festa d'estate.
1: Troppo bravi, troppo.
2: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arcaplanet ci sono un sacco di offerte?
3: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmio! Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
7: Crema di caponata o salsa di fichi?
6: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
9: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
10: I tuoi capelli, il tuo stile, la tua personalità. Mostra chi sei con GOT2B, la linea di styling per capelli creata insieme alla nostra community. Liscia, wild o a prova di gravità? GOT2B rende unico ogni look. Non seguire le regole, scrivile. GOT2B for whoever you want to be. Pronti a farvi uno styling pazzesco? Vi aspettiamo al nostro stand all'RDS Summer Festival.
11: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
12: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
13: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
14: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
12: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
1: State con noi coi peggio più peggio di RDS, perché fra poco ne abbiamo una che veramente, ragazzi, fra poco, voi fidatevi, vi preghiamo, state con noi, per favore.

0: Seven su sì. RDS la cantiamo così noi nel fuori. Sì. Non abbiamo segreti.
1: È vero.
0: Perché poi fanno Caccia Heaven. I went to mountain down. Chissà cosa c'è in quelle
1: No, a noi piace dirla così.
0: Ma sì, è più divertente. A noi ci piace storpiare tutto, ragazzi.
1: È vero. Ragazzi, Sicilia.
0: La Sicilia
1: sta sulla bocca di tutti, sta spaccando. Sì, sì, sì, sì. Intanto il matrimonio di Dua Lipa, ormai ne hanno parlato.
0: Sì,
1: chiunque.
0: Sì, sì.

0: chiunque, ok?
1: Fin troppo, posso
0: forse
1: dire?
0: Sono d'accordo.
1: Alcuni a sproposito, lassù in Inghilterra, ma non cadiamo di nuovo.
0: No, non cadiamo nel tranello.
1: È stato tutto risolto.
0: Ok, però non è mica l'unica Dua Lipa ad aver scelto la Sicilia come meta per il matrimonio. Ci sono altri VIP famosi che hanno usato la Sicilia come location, appunto, matrimonio.
1: Vuole andare a
0: Charlie XCX?
1: Ho detto VIP, però. Brad Pitt.
0: I Ferragnes ci sono stati. Martin Scorsese.
1: Jeff Bezos ha trascorso le vacanze a Taormina.
0: Tom York, The Radiohead. Cioè, comunque.
1: Ci hanno girato White Lotus. L'hai visto che bella?
0: Sì, l'ho visto White Lotus.
1: Quindi proprio le celebrità, cioè i VIP, ormai vogliono stare in Sicilia. Beh, anche. Ecco, perché mi sono andato a impelagare adesso che non mi viene il nome?
0: Chi?
1: Dai,
0: ai baffi.
1: I Rolling Stones, dai.
0: Mick Jagger. Scusa, ero partito dalla descrizione.
1: Stavo dicendo coso. Anche coso.
0: Coso qualcosa.
1: A proposito di coso, dai. Coso qualcosa. Facciamo tutti i VIP declinati in modo siciliano.
0: Dai, va bene.
1: E adesso qua la Sicilia che ci ascolta tutti ci mandano, oltre ai cruscotti con la temperatura.
0: Sì, che è un grande classico.
1: È il loro modo per buzzillarci quando qua c'è brutto tempo. Ci manderanno un sacco di cose.
0: Cosi qualcosa.
1: Allora, partiamo. Dua Lipari.
0: Eh beh, ci sta. Si parte da lei.
1: Catania Blanchett. Elisa Biedda Gregoraci.
0: Questa è stupenda.
1: Aspetta, a me piace questa. Arangina Davis. Non conosci l'attrice? Gina Davis.
0: Però un po' di nicchia.
1: Cannolo Yaman. Ti piace di più?
0: Questo è bello.
1: Geolie
0: è bello.
1: Etna Watson.
0: Sì.
1: La conosci Etna? Emma Watson,
0: sì.
1: Ah, sì.
0: Sì.
1: E Lionel Messina.
0: Che ti ricordo che quello che non si ricordava il nome eri tu. Perché devo essere io adesso a non ricordarmi?
1: Emma Stones.
0: Sì, cioè sempre Emma. Emma però Stones.
1: Ho capito, però una è Etna e l'altra è Enna. Che saluto. Basta, facciamo
0: amica
1: così.
0: Tua.
1: Basta, finiamo.
0: La saluti perché ti ascolta? Ti ascolta.
1: Enna.
0: Emma Stones.
1: Beh, la provincia mi ascolta.
0: Ah, Enna, no, pensavo l'attrice.
1: Ma no.
0: Per un attimo. Ma perché sto salutando Emma Stones?
1: Ma Petra, sono le 14:51.
0: Non l'hai mai vista.
1: Già stai così.
0: Petra. L'aperitivo anticipato,
1: Petra,
0: questo.
1: Non volare.
0: Somber Potential su RDS.

0: Potential Somber su RDS 14:55. Questo significa che era l'ultimo disco dei Peggio
1: Abbiamo
0: più Peggio.
1: Fornuto, però dobbiamo leggere Luca Grigentero.
0: Sì.
1: Bello.
0: Sì.
1: Granita Ekberg.
0: Beh, ragazzi.
1: Antonino Cannolo Vacciuolo.
0: Cannolo Vacciuolo.
1: Asia Agrigento.
0: Sì.
1: Sono tutte belle.
0: Bravi.
1: Danny De Vitolo Capo. Però sono talmente belle che oggi abbiamo dato già troppe RDS.
0: Basta.
1: Era solo per il gusto di giocare, vero?
2: È giusto.
0: Ciao amici.
2: Li sto leggendo tutti, sono divertenti. Taormina Mazzini. Ragazzi, è bellissimo.
0: Proprio bello.
1: Sì, sì.
0: Va bene, allora, prima di lasciarvi al Guerrino da Franchi Show, se sei d'accordo, Roby?
2: Io arrivo apposta. Se c'è il dubbione, io resto.
0: Dubbione,
2: vado via.
1: Dubbione oggi particolarmente sentito.
0: Dai.
1: Perché mi succede spesso questa
0: Anche
1: cosa.
0: Anche a me.
1: E quindi ve lo lascio come dubbio.
0: Vai.
1: Vai. Ma quelli che ti mandano una mail.
0: Sì.
1: E poi ti mandano la foto della mail che hanno mandato su WhatsApp.
0: Per dirti che ti hanno mandato una mail.
1: Sono fotografi?
0: Lo so, però lo fanno. Però lo fanno.
1: Non so,
0: ti ho mandato una mail.
1: Aspetta che ti risponda la mail, no, perché me la devi mandare su WhatsApp, scusa. È un fotografo.
0: Perché c'è fretta, c'è
1: sicuramente
0: fretta.
1: Sicuramente è un fotografo.
0: Grazie a Giulio Caproni che è stato in regia con noi. Torniamo domani a mezzogiorno, amici.
1: Ciao.
0: Ciao ciao.
3: Ciao. Tra poco.
4: Tra poco.
3: Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
5: Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi. My Summer Station.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Le news su RDS, in redazione è già pronto Gianluca Gizzi. Buon pomeriggio Gianluca.
5: Buon pomeriggio.
4: Ti ascoltiamo.
5: Gli accertamenti programmati per Jannik Sinner all'ospedale San Raffaele di Milano, il numero uno del tennis mondiale, oggi e domani si sottoporrà ad esami clinici dopo il malore accusato a Parigi. In Spagna lo storico discorso di Papa Leone al Parlamento iberico, difendere la vita dal concepimento alla fine naturale, uno dei passaggi dell'intervento del pontefice. Poi la preoccupazione per la corsa mondiale al riarmo e sui migranti, dice, bisogna difendere la loro dignità, nessuna nazione però va lasciata sola. Israele e Iran smettono immediatamente di sparare, così Trump a Teheran e Tel Aviv. Poi aggiunge, i negoziati fra le parti sono alle fasi finali, a meno che non li blocchi la stupidità. Fermiamo le ostilità, annunciano i Pasdaran. Il conflitto in Medio Oriente non frena l'economia italiana, sostenuta principalmente dal turismo. Nel 2026 PIL in crescita dello 0,9%, consumi a più 1,2 secondo Confcommercio. Il presidente Carlo Sangalli.
6: L'incertezza resta elevata, ma l'occupazione è ai massimi storici. L'inflazione di fondo è sotto il 2% e le famiglie hanno ancora una buona propensione al consumo. Sono dati positivi, ma occorre rafforzare investimenti e competitività per ritrovare la via di una crescita più robusta e duratura.
5: Le amministrative con i ballottaggi in 42 comuni, urne chiuse in questi minuti, subito al via gli scrutini, riflettori puntati sui sei capoluoghi chiamati al secondo turno per l'elezione del sindaco. L'offerta pubblica di Intesa San Paolo sulla totalità del capitale di Montepaschi, sul tavolo 30 miliardi e 600 milioni, è un premio del 12,5%, è la risposta al tentativo di fusione avanzato da BPM al gruppo toscano. Ora Lifestyle.

0: Paola Gubbiotti.
1: Strategie, tattiche e strumenti per iniziare da zero e avere successo. Il creatore di contenuti deve saper intercettare i cambiamenti, adattarsi rapidamente alle nuove piattaforme e ai nuovi linguaggi della comunicazione. Ma è necessario far parte di un brand per avere successo? Lo abbiamo chiesto a Mattia Cittadino, autore del libro Content Creator.
2: No, non deve essere per forza agganciato a un brand, anzi, dal mio punto di vista, ed è quello proprio che approfondisco all'interno dei primi capitoli del libro, il brand può essere una fonte di collaborazione, una fonte anche di guadagno, però alla fine il suo lavoro si basa su tantissime altre attività, collaborazioni che fa con aziende, che possono essere percorsi di affiancamento, consulenze, possono essere tantissime cose. Il collegamento con il brand è una delle vie, ma non è l'unica via.
1: Edito da Apogeo, la guida tocca anche il tema del numero di iscritti al proprio canale.
2: Oggi le dinamiche sono diverse, perché avere 100.000 iscritti o averne 5.000 non garantisce più che il video venga visto. Il contenuto viene proposto alle persone che potrebbero essere interessate a quell'argomento, a prescindere che siano già iscritte al canale o meno.
1: Lifestyle torna domani alle 14.57 su RDS.
3: Tutto rima contro di voi, se la giornata è partita male, se nessuno vi vuole bene, se avete un sacco di problemi, se il mondo non vi sorride. Da noi che volete, che ci possiamo
4: fare? No! Hai ripartito bene. Pronto?
5: Pronto.
4: Dai, fai il mental coach.
3: Guerrini, la Franchi Show per voi.
5: Con Claudio Guerrini, falli fuori.
3: E guarda, tutti quelli che posso. Ma certamente non Roberta Lanfranchi.
5: Brava, complimenti. Brava.
3: Lanfranchi ci sotterra a tutti, ragazzi.
6: Ciao, sono Lella da Genova e giocherei per l'interazione. Ciao a tutti.
4: Amore, ci vediamo tra un'ora, Lella.
3: Sti causa, Lella.
4: Lella, ci sei?
7: All'inizio di ogni ora
8: i tuoi ricordi e le tue emozioni
7: con un successo senza tempo
8: della tua estate.

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Introvabile Bresh su RDS.
2: Beh, introvabile anche la cuffia oggi, introvabile la palla personalizzata del microfono, con il nostro logo, introvabile tutto perché io ho dimenticato le chiavi di casa.
3: Claudio ha le sue cose oggi, lasciatelo
2: esatto.
3: stare.
2: E quindi non ho l'armadietto qui mio di RDS, qui in radio, no, quindi non posso accedere alla merenda, alla cuffia. Per fortuna ho avuto qui un po' di tecnici che mi hanno
1: dato la merenda.
2: Quindi sono tutto così, tutto costruito così sul
1: sulla
2: momentaneo.
1: Fuffa.
2: Esattamente.
1: Vabbè,
2: però
1: allora ci facciamo un'interazione oggi
2: cuffie
1: sulle chiavi
2: rubate,
1: dimenticate, perché
2: palle,
1: anch'io ho cose da raccontare su cose su persone dimenticate.
2: Perfetto,
1: fuori dai balconi.
2: Quindi mi sono arrabattato a prendere robe un po' qua un po' là, alla fine sono in onda lo stesso. Grazie.
1: Va bene, buon lunedì a tutti.

0: Buon inizio di settimana, buon inizio di Guerrini e Lanfranchi Show. Buon lavoro a Giulio Caproni che è in regia insieme a noi.
1: E basta, si ferma qui. Esatto, ma l'ho provato. Purtroppo ci sentiamo.
0: Amici,
1: che è successo?
0: Allora, è vero che fa caldo.
1: Sì, fa caldo.
0: Ma vogliamo dare un po' di galateo sul caldo?
1: Sì.
0: Perché
1: sì,
0: c'è il galateo.
1: Lavatevi le ascelle.
0: È tra le varie opzioni.
1: Una, io ne dico una.
0: Perché veramente vedo in giro cose.
1: Sì, vedo e sento.
0: Vedo e sento.
1: Perché tu non prendi la metro, io prendo la metro.
0: Perché il caldo non giustifica la sciatteria, amici. Cioè, caldo non vuol dire.
1: Lo so.
0: Sbrago totale, passatemi il termine.
1: No.
0: Allora. Vabbè, non, spiaggia, fate come vi pare.
1: Beh, so.
0: Ma buone maniere, relazioni. Saluti e contatto. Evitare abbracci e strette di mano prolungate se si è accaldati.
1: Mamma mia, la mano viscida, sudata.
0: Se si ha la mano sudata.
1: Ah, Dio buono.
0: È preferibile usare un fazzoletto per asciugarla discretamente prima di stringere quella di un'altra persona.
1: Ma non c'è bisogno di stringere, io saluto tutti da lontano. Ciao caro, tutto bene?
0: Ma se uno viene lì e ti vuole conoscere, piacere di conoscerti, tu la mano gliela dai.
1: Sì, poi la ritraggo.
0: Vabbè, però gliel'hai data la mano. E quindi se avete la mano sudata, asciugatevela prima.
1: Sì, ma pure lui se la deve asciugare.
0: L'uso di un buon deodorante è fondamentale.
1: Sì.
0: Ma fate attenzione ai profumi troppo intensi, che col calore possono risultare fastidiosi per
1: dici?
0: Chi vi circonda.
1: Ecco.
0: Ecco, quindi intanto ci si lava. Step 1, lavarsi. Deodorante, perché no? Soprattutto se dovete frequentare luoghi chiusi e profumi non troppo forti.
1: Beh, sì,
0: va
1: certo,
0: bene?
1: Sì. Mi sembra proprio logica questa cosa.
0: Anche a me, però evidentemente ci hanno fatto un galateo apposta.
1: Ah, vedi?
0: A tavola, se sudate copiosamente mentre mangiate, non usate il tovagliolo per asciugarvi la fronte. La mossa più elegante e discreta è scusarsi, alzarsi e andare a rinfrescarsi in bagno.
1: No, pensavo andare a casa, perché evitate di rompere le scatole agli altri.
0: No, poi bandite le preparazioni pesanti, ipercaloriche, molto unte. Scegliere pasti leggeri, frutta e verdura.
1: Mamma mia, costa. Ti giuro, guarda, farò lo sciopero della frutta e della verdura un giorno. Pure qua la frutta e verdura.
0: Questi quelli base, va bene?
1: Sì.
0: Basta. Era per dire.
1: Ah, è finita.
0: Perché non è così scontato.
1: Frutta e verdura perché rinfrescano, idratano, quindi
0: sì,
1: bere.
0: Sono bere tanta acqua e non esporsi.
1: Al sole
0: nelle ore più calde.
1: Se siete bambini anziani, meglio ancora.
0: Va bene.
1: Vabbè,
0: va
1: però
0: bene.
1: Ragazzi, io ve lo dico, cioè.
0: Va bene.
1: E questa gente è pagata. Quello che tu hai letto, secondo me, è uno studio pagato da qualcuno, un articolo
0: ragazzi,
1: pagato da qualcuno.
0: Secondo me, perché gente che ha visto cose e ha dovuto. Comunque Giorgia dice: in centro per la mia cittadina, ragazza in ciabatte e copricostume come vestitino. Capito?
1: Ma il problema non è il vestitino, sono le ciabatte.
0: Vabbè, ma con che vai in giro? Ci sandaletti.
1: Certo, oggi fa caldo, ragazzi. Oggi fa male.
0: Hai messo
1: Milano...
0: i sandaletti?
1: Io, ma che sei pazza?
0: I ragnetti li hai messi?
1: Ma che sono i ragnetti?
0: I sandaletti quelli di plastica, quelli.
1: Ma che schifo.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: J-Ax, i Pigliaiò, però anche no.
2: E voglio sole, palme, toga, party, pollo fritto, replica, country, basinato qui, però anche no.
0: Jenna Spyro, Material Lover.
3: I'm material lover.
0: Noemi, tu cosa fai questa sera?
4: Tu cosa fai questa sera? Forse è meglio andare, forse è meglio stare con te.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi. Grandi successi.

0: mamma mia, Claudio, che partenza col botto. Ma che ha mangiato oggi?
1: No, guarda, ho mangiato il tempè con i porri e un riso.
2: Tempè non ho mai mangiato.
1: Io sì, l'ho mangiato. Oddio, mi sta dando qualche strano segnale, però al momento sto a posto. Sì, sento dei prodromi strani, ma immagino e spero.
2: Però
1: che
2: c'è una sequenza adesso, se sì, vuoi.
1: No, ancora è tutto a posto. E il riso integrale con verdure
2: varie.
1: Ah, varie,
2: che un po', diciamo.
1: E pane integrale al grano saraceno.
2: Va bene, va bene.
3: Zio mio, ah, sei andato a cercare.
1: Devo dirti che il mio tentativo col tempè, con quell'H finale che sta un po' di aereo, diciamo così. Sento così un avvicinarsi di Capodanno così. Però al momento sono solo in studio, dovrebbe essere tutto a posto. Il tempè, ho tentato il tempè, ragazzi. Vediamo che tempè fa.
2: Mamma mia, la quiete prima della tempè.
1: Sì, al momento sì, è tutto
2: allora,
1: a posto.
2: Allora, amici, oggi ci sono le vostre vite speciali, essendo oggi lunedì.
1: Certo.
2: Quindi, se la vostra vita è speciale, se c'è stato un momento speciale nella vostra vita che l'ha resa unica, questo è il momento per raccontarci tutto ciò che volete condividere.
1: Sì, che vi ha reso unici, che vi ha reso particolari, storie magari di vita vissuta, difficoltà che avete superato e ci avete raccontato ogni lunedì, storie meravigliose. Aspettiamo quella di oggi che sceglieremo tra poco. 388-22-388-22, ce la raccontate in sintesi e poi magari anche in diretta.
4: Se il lavoro non ti molla, la tua vacanza siamo noi.
5: Sempre con te, anche con la nostra app.
6: RDS.
7: Ciao, sono Petra e quest'estate tornerò a Bali in una guest house da sogno. E come sempre, nello stesso periodo, ho messo la mia casa di Milano su Airbnb. Ma, novità, mi sono affidata a un co-host, una persona della mia città che mi ha aiutato a migliorare l'annuncio, controllare la disponibilità, comunicare con gli ospiti e prendersene cura dall'arrivo alla partenza, facendogli trovare un appartamento sempre pulito e accogliente, proprio come piace a me. Con tutti i miei impegni era diventato sempre più complicato occuparsi di tutto. Insomma, un co-host Airbnb ti aiuta ad amministrare casa tua in maniera sicura e vantaggiosa. Vai su airbnb.it/host. Mi raccomando, host scritto H-O-S-T, e scopri come un co-host può aiutarti a ospitare su Airbnb.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Buon compleanno! A Più Me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso Più Me, in palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Più Me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
10: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
11: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre, da quando non si chiamavano così.
10: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
11: Rispetto per le persone.
10: Recycle.
11: Dare nuova vita alle cose.
10: ESG.
11: Fare la cosa giusta, da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
12: Assapora l'estate con Solero Algida. Lasciati travolgere dalla cremosità del gelato alla vaniglia, unito alla freschezza del sorbetto alla frutta esotica. E non perderti le nuove varianti Berry Bliss e Orange Burst, in esclusiva nei supermercati. Pazzi per Solero? Pazzi per Algida! Vieni a provarlo all'RDS Summer Festival. Vivi con noi un'estate piena di gusto e divertimento.
13: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
14: Crema di caponata o salsa di fichi?
13: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
15: La Piadineria.
14: La più buona perché è mia.
16: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
17: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione.

0: promozione leggi il set informativo su prima.it.
1: Benvenuti a Trova la rima! Più scontata meglio è! Partiamo con 1+1!
2: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1!
1: Scontata!
3: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1!
1: Super scontata!
4: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1! Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online!
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAIG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1+1, scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
7: Stiamo vagliando le vostre vite speciali, qualcuno sarà protagonista con noi a raccontarci la sua storia, a raccontarla soprattutto a tutta l'Italia collegata. Però prima c'è la musica, la sequenza.
8: Gli algoritmi non vanno in spiaggia, noi sì. Noi sì.
9: L'estate vera è solo con
8: RDS 100%, grandi successi.

0: ti vorrei sollevare, Lisa con Giuliano Sangiorgi su RDS.
1: Dipende da quanto alzi di panca.
0: Ah, ti vorrei sollevare. Se, dipende, e tu quanto fai di panca?
1: Io, no, dico, io peso 65 kg attualmente. Mm. Dipende, se tu di panca fai più o meno questa cifra, mi riesci a sollevare, sennò è complicato.
0: Ah, no, certo, no, io
1: panca
0: no.
1: Piana, quanto fai tu di panca piana?
0: Io niente. Non faccio
1: panca inclinata?
0: Panca inclinata? Peggio.
1: Leg press?
0: Leg press non ce l'ho.
1: Niente.
0: No.
1: Lat machine?
0: La lat machine solo la mattina con due biscotti.
1: Di plank quanto riesci a fare?
0: E di plank? No, di plank sono forte.
1: Lo
0: vedi
1: che lo fai?
0: Il plank sì, perché non mi servono gli attrezzi.
1: I pesi, certo, sui gomiti stai,
0: sì,
1: non
0: sì,
1: fermati.
0: Sui gomiti.
1: Quanto fai? Un minuto, due, tre?
0: Sì, un minuto almeno.
1: Ragazzi, un giorno parleremo del plank di Roberta Lanfranchi.
0: Ma no, finito, cioè, punto.
1: Roberta Lanfranchi.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Esami uguali per tutti? O un percorso costruito su di te?
6: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
7: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad. Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
8: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
9: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
10: Mi hai detto che ami l'Islanda.
9: Ma vivo in Italia.
8: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
11: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
12: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmio!
13: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
14: Non è solo un viaggio, è il tuo viaggio, disegnato sui tuoi desideri, costruito da chi conosce davvero le destinazioni, con un prezzo chiaro, con assistenza vera, con una protezione in più e con la sicurezza di un leader mondiale, perché prenotare è già partire. Non preoccuparti, parti. Going è il tuo tour operator, cercalo nelle migliori agenzie di viaggio.
15: C'è una squadra di Milano che gioca per i traguardi più importanti del basket, in Italia e in Europa. È la squadra che unisce la città. È l'Olimpia Milano. Abbonati e vivi un anno di emozioni in un solo battito. Tutte le info su olimpiamilano.com.
16: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
17: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
18: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
17: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
18: Grazie, mi sento già più carico.
17: Info su toyota.it.
19: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
0: Le vostre vite speciali tra pochissimo su RDS nel Guerrino e Lanfranchi Show. Intanto c'è Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: David Guetta e Sia su RDS, ci sono le vite speciali.
1: La vita è uguale a una scatola di cioccolatini. Non sai mai quello che ti capita. It's a wonderful,
2: wonderful life. Ho lasciato la sigla di Giulio intatta in tonsa.
0: Infatti, che cosa mi devo aspettare nelle prossime ore?
2: Cose brutte.
0: Ah, mamma mia, allora mi preparo. Prepariamoci, Laura.
2: Laura.
0: Che qua è un macello.
2: Aspetta, come li chiami tu gli ascoltatori? Fai un po'. Laura, come li chiami?
0: Laura.
2: Perché li chiama così?
0: Io perché non so magari perché. È lontano dal telefono, perché le facciamo aspettare in linea e magari così mi sente meglio.
2: Sembra sempre che ti affacci dall'ottavo piano.
0: È pronto, Laura.
2: Ma perché? Laura?
3: No.
2: Ma Laura, tu mi capisci, Laura? Tu mi capisci?
3: Sì.
0: Povero,
2: come sto io 4 ore al giorno.
0: Povero.
2: Combinato qua.
3: No,
2: vabbè.
3: Sei fortunatissimo.
2: No. Se tu sapessi, Laura, se sapessi.
0: Allora, Laura di Bologna, giusto?
3: Bologna, sì.
0: Ci racconti un po' la tua vita speciale?
2: Perché lo è?
3: La mia vita è speciale per un motivo. Io un po' di tempo fa ho subito un bruttissimo infortunio sul lavoro che mi ha costretto quasi 3 anni a casa.
2: Accidenti.
3: Lontano dal lavoro e praticamente senza la possibilità di fare nulla. Nulla di nulla. Nel frattempo c'era qualcosa dentro di me che mi diceva che probabilmente il lavoro di prima non l'avrei più fatto.
0: Okay.
3: Quindi ho cominciato a studiare. E una volta concluso l'infortunio ho subito un licenziamento.
2: Pure.
3: Dopo tanto tempo, sì.
2: Molto bene.
3: Disperatissima perché sono rimasta malissimo, però dentro di me ho detto eppure qualcosa devo fare. Mi sono reinventata, i miei studi mi hanno portato ad aprire un ufficio mio, una realtà mia. Oggi ho un'attività tutta mia che mi sono creata da sola, senza l'aiuto di nessuno, che faccio con la passione più grande del mondo e non tornerai indietro per tutto l'oro del mondo. E grazie a Dio che mi è successo quello che mi è successo.
2: Addirittura.
3: Al momento sì.
0: Ma adesso
3: al momento
0: tu come
3: uno
0: stai,
3: può dire,
0: Laura?
3: Io sto bene.
0: Okay.
3: Ho delle grosse limitazioni, purtroppo, non mi impediscono di fare il lavoro che faccio.
2: Cosa fai? Si può dire? Ci puoi dire cosa fai?
3: Mi occupo di sicurezza sul lavoro e di primo soccorso nelle aziende.
2: Ah, pensa un po', quindi hai messo a frutto proprio quello che.
0: E prima che cosa ti possiamo chiedere? Che lavoro era quello di prima?
3: Prima facevo un lavoro molto pratico, nel senso che io ho fatto la bagnina in tanti luoghi, gestivo degli impianti, facevo delle stagioni al mare e quant'altro, quindi mi occupavo proprio di un lavoro completamente diverso.
2: E perdonami, però l'infortunio sul lavoro è stato tra virgolette per una colpa tua o per altre motivazioni?
3: No, non per colpa mia, purtroppo.
0: Okay.
2: Quindi immagino che tu abbia avuto tutti i risarcimenti del caso, immagino. Spero.
3: Sì.
0: Okay.
2: Almeno questo.
0: No, perché altrimenti
3: però,
0: oltre il danno pure la beffa.
3: Quello devo dire che col senno di poi io mi ricordo che quando ricevetti la notizia ero disperata, ma proprio.
2: Ma ti hanno licenziato per quello? Perché tu magari hai fatto causa all'azienda, per curiosità mia.
3: No.
2: Okay.
3: Secondo me si era già incrinato il rapporto prima per altri motivi.
0: Okay.
3: Quindi quella è stata la goccia probabilmente che ha fatto traboccare il vaso.
0: Okay.
3: Poi 3 anni sono lunghi, me ne rendo conto. Lontani dal lavoro.
2: Ho capito, ma stavi male.
0: Ma uno si deve riprendere.
2: Non stavi a divertirti da qualche parte. Incredibile.
3: Se oggi ci penso e torno indietro, dico grazie. Perché io oggi sono la persona più felice del
0: certo.
3: mondo. E non tornerai indietro, ma proprio per niente.
0: Ok,
3: per niente.
0: Sta andando tutto bene col lavoro, Laura?
3: Benissimo.
2: Sì, molto bene.
0: Evviva.
2: Beh, addirittura
0: benissimo.
2: Per dire grazie a quello che
0: certo.
2: mi è successo, vuol dire che adesso stai molto bene.
3: Bravo, molto bene.
2: Vedi,
3: molto
2: quando
3: bene.
2: Veramente quando lo si dice sempre per modo di dire, quando da una brutta notizia, da una brutta storia, uno ne ricava il lato positivo e addirittura un rilancio della propria vita. Sono proprio queste le nostre vite speciali.
3: La verità è che non mi ha aiutato nessuno. Cioè, il fatto di essere fieri di me, di essermi proprio reinventata in una cosa mia che ho fatto tutto da sola.
2: Facciamo un applauso a Giulia, a questa ragazza, perché
0: grazie,
2: veramente
0: grazie Laura
2: prima
0: per
2: di salutarla merita un applauso.
0: Grazie,
3: grazie.
0: Grazie
3: a voi, grazie.
0: E in bocca al lupo,
2: in bocca
0: bella
2: al lupo
0: ragazza.
2: E complimenti.
3: Grazie.
2: Ciao,
3: grazie.
0: Ciao.
4: RDS insieme a te.
5: RDS insieme a te.
4: Ogni giorno suona meglio.
6: It sounds better.

0: tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento su RDS.
1: Sì, lo sentiamo anche noi e sono arrivati un po' di messaggi per la nostra simpatica
0: Laura,
1: amica.
0: Certo, sì,
1: insomma,
0: sì, brava, sì, assolutamente. Brava, brava, e non sapete quante persone ci stanno scrivendo con la stessa situazione di Laura. Dopo infortuni, il licenziamento.
1: Sapete che anche appunto gli infortuni sul lavoro sono uno dei temi di cui parla anche il presidente Mattarella spesso anche nei suoi messaggi di fine anno, sono delle piaghe del lavoro italiano. Però la storia di riscatto che abbiamo sentito ci dà anche un po' di speranza, fermo restando che questo è un tema su cui porre tantissima attenzione.
0: Tra poco, ora interattiva.
2: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
5: Crispy McBack o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: Siamo pronti per dare la linea alla redazione di RDS. Vedo da qua Gianluca Gizzi. Ciao Gianluca.
6: Buon pomeriggio.
1: Buon lavoro. Le news.
6: I ballottaggi per le amministrative, scrutini in corso, occhi puntati su 6 capoluoghi arrivati al secondo turno per l'elezione del sindaco. Affluenza alle urne complessiva al 52%, 8 punti in meno rispetto al primo turno. Le operazioni militari contro Israele sono state sospese, annuncio dei pasdaran iraniani dopo la risposta all'attacco di Tel Aviv. In precedenza alle parole di Trump, entrambe le parti cessate immediatamente le ostilità. Il premier dello Stato ebraico Netanyahu sente il tycoon e valuta: fermare questa guerra ora e aprire lo stretto di Hormuz, poi affrontare il tema del nucleare, le parole di Kaya Kallas arrivando al Consiglio informale difesa a Cipro. L'alta rappresentante UE per la politica estera ha aggiunto:
7: durante la notte abbiamo assistito ad una nuova escalation. Penso che la regione non abbia bisogno di un'escalation, ma piuttosto che le parti si siedano ad un tavolo di negoziazione e concordino.
6: Il risico

0: Bancario in Italia, MPS nel mirino di Intesa San Paolo, che offre 30 miliardi e 600 milioni per la totalità delle azioni dell'Istituto Toscano. Il gruppo piemontese risponde così alla proposta di fusione avanzata da BPM a Montepaschi. Ora lo sport, Guido De Santis.
1: Le condizioni di Christian Eriksen è di buon umore, ha dichiarato il medico della nazionale danese. Il giocatore ex Inter è ricoverato in ospedale per il collasso durante l'amichevole fra Danimarca e Ucraina, 5 anni dopo l'arresto cardiaco subito durante gli europei. Ufficiale dalla Turchia, Vincenzo Italiano, tecnico del Beşiktaş, contratto per 2 stagioni. Yannick Sinner all'ospedale San Raffaele di Milano. Per il numero 1 del tennis mondiale, oggi e domani approfondimenti clinici dopo il malore accusato a Parigi nella gara di secondo turno del torneo. Iniziata intanto la stagione sull'erba, nell'ATP 250 di Stoccarda, Mattia Bellucci passa il primo turno in 3 set sullo spagnolo Davidovich Fochina. Questa è RDS.
2: Ecco la loro interattiva di RDS. Allora, oggi Claudio Guerrini ha dimenticato a casa le chiavi di casa.
3: Sì, no, in realtà sì, vabbè, c'è la signora che lì sta, mi sta pulendo casa, ma io potevo prendere almeno le chiavi dell'armadietto qui di, certo, RDS. Invece le ho completamente dimenticate, per cui mi sono tutto arrangiato e oggi è così. E quindi ho dovuto fare un po' di cose strane, ma noi cosa vi chiediamo oggi?
2: Allora, oggi vi vorremmo chiedere, le volte che siete stati chiusi fuori, rimasti chiusi dentro, che avete chiuso fuori qualcuno, eccomi, che vi hanno chiuso fuori da qualche parte dove avete dovuto chiamare. Questa è l'interazione.
4: 388-22-388-22. Sbadato.
2: È sbadato.
5: I tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: Minacci, maledetto me, su RDS. Vi stiamo chiedendo se anche voi siete mai stati chiusi fuori, avete dimenticato chiavi di casa, avete chiuso fuori qualcuno. Dopo vi racconto, ma ve l'avevamo già raccontata la mia disavventura con la signora.
1: Sì, vabbè,
0: a luglio fuori dal terrazzo.
1: Lei chiuse la signora del...
0: Dopo facciamo sentire anche il messaggio vocale,
1: sì,
0: che ti avevo mandato.
1: No, ne parliamo dopo allora.
0: Ne parliamo dopo. E intanto sentiamo questo messaggio.
2: Ciao Roberta, ciao Guerrini. Allora, innanzitutto io sono maestro nel chiudersi fuori di casa, soprattutto da quando il portone non ha la maniglia per poter aprire.
0: Ok.
1: Certo.
2: Ma allo stesso tempo sono anche diventato il mastro scassinatore,
1: certo,
2: che con una carta di credito è in grado di riaprirla.
0: Sta cosa...
2: Per cui
0: carta.
2: Claudio, se vuoi, chiama.
0: Ah,
2: ciao,
0: ecco, vuoi
2: ragazzi.
0: Chiamare lui?
1: No, l'unico problema è che poi dovrò andare stanotte da mia madre perché la signora lascia.
0: Stanotte?
1: E io ho da fare oggi dopo la radio.
0: Ma che non... Sì,
1: va... devo andare a teatro.
0: Ma così
1: a destra,
0: la spaventi tua madre.
1: No, lo sa, l'ho avvisata, ho detto: mamma, quando tornerò, devo per forza venire a casa tua perché devo prendere le chiavi che lascerà la
0: e
1: signora.
0: A che ora ci vai?
1: Quando finisco la mia serata.
0: Quindi dai un orario.
1: Ma io non ti preoccupare perché io, vabbè, adesso devo raccontare tutto perché tu...
0: No,
1: io,
0: no, verso che ora?
1: Mia madre c'ha quella porta blindata, quella, diciamo, quella assicurazione che, di Marco Liorni.
0: Ok.
1: Che io posso aprire la porta senza mia madre, lei può dormire, io apro la porta, entro,
0: io
1: prendo
0: quelli,
1: chiave, esco.
0: Di quello mi preoccupavo, che la dovevi svegliare.
1: No, è tutto elettronico, io entro, rubo e esco.
0: Rubi chiavi tue.
1: La regia oggi è di Francesco, adesso poi è di Francesco Cadente.
0: Cadente.
1: L'ha riconosciuto dal loop di Fulminacci.
0: Muy bien.
1: Vecchia sola.
0: I feel good. A pubblicità e poi gli altri vostri messaggi.
1: Sì.
3: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro, Emma, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Samurai J, Serena Brancale, The Colors e Tommaso Paradiso?
4: All'RDS Summer Festival.
3: Debutteremo il 14 giugno a Genova, proseguiremo per Rimini e poi Monopoli e Iglesias. Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
4: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
3: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
8: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
9: Quest'estate lasciati ispirare, sorso dopo sorso, dalla freschezza delle capsule L'Or Coconut Iced. Quando il caffè L'Or incontra il ghiaccio, l'aroma si sprigiona, una magia dorata prende vita. Perfetto per rinfrescare la tua estate. L'Or, il piacere è oro.
10: Vieni a scoprirlo e gustarlo al Village RDS Summer Festival. Ti aspettiamo.
11: A due passi da te scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura. Escursioni, tradizioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini e i Monti della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita il sito festivaldellappennino.it e i canali social.
12: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Perfetto, solo erbe aromatiche e sale marino, naturali al 100%. Ecco la refurtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
4: Scopriamo l'allegria. Tutto qui.
5: Mamma, giochiamo a fare i ghiaccioli magici?
6: I polaretti. Io arancia, tu fragola.
7: Gustare la magia devi fare.
6: Polaretti, buoni, naturali e con tanto succo di frutta.
8: Le vostre disavventure con le chiavi di casa, nel senso che siete rimasti chiusi fuori, avete chiuso fuori qualcuno.

0: sembrava strano che le avessi lasciate stare le canzoni.
1: Io le ho lasciate stare.
0: No, no, senti, facevi.
1: Ma io parlo, dico delle cose. Se poi Francesco Cadente decide di aprirmi il microfono.
0: Veramente sei tu che te lo apri il microfono, Claudio. Schiacci il pulsantino e vai in onda.
1: Sì, ma se lui
0: rosso.
2: Inchinatevi di fronte a Claudio.
0: Come vi pare.
2: Inchinatevi.
1: No, dico, se lui volesse.
2: Inchinatevi.
1: Sì, se lui volesse, comunque, guarda, dimostriamolo. Rimane aperto se lui vuole.
0: Ah, ok. Va bene. Allora, intanto che lui sta comunque parlando. Sentiamo i vostri messaggi sulle dimenticanze di chiavi da qualche parte o qualcuno che vi chiude fuori o dentro.
1: O qualcuno che avete chiuso fuori.
0: Esatto.
1: O
0: sentiamo, arriva.
3: Una volta di 15 agosto alle 3 di notte mi si spezzò la chiave di casa dentro la serratura. Non c'era nessuno, tutto il condominio era in vacanza. Mi metto nel cortile cercando di aspettare che qualcuno rientrasse per poter chiedere delle pinzette per le sopracciglia.
1: Sì. Perché
3: per
1: fa bello.
3: Estrarre la chiave. Entrano delle persone, provo a chiedergli. E mi fanno no grazie. Avevano pensato che fossi un clochard che chiedeva l'elemosina.
0: No, quindi niente pinzette.
1: E quindi non ho capito quanto tempo è rimasto poi lì.
0: Non lo
1: fine.
0: So, avrà chiamato qualcuno, forse.
1: Cioè, sappiamo il finale di questa cosa.
0: Ferramenta il giorno dopo.
1: Sì, insomma,
0: non lo so.
1: Non lo so. Comunque la notte l'ha passata lì, sicuramente.
0: Sì, così, così.
4: Io una volta sono uscito di casa la mattina presto per andare al lavoro e ho chiuso mia moglie dentro casa e inserito l'allarme. Quando si è alzata, potete immaginare quello che può essere successo.
0: Ma pensa allo spavento della moglie che si è alzata.
1: È suonato l'allarme, è suonato tutto.
0: Sì, ti prende un colpo.
1: Beh, dipende da quello che metti, perché c'è quello solo esterno che per casa puoi girare.
0: Sì.
1: Se metti quello totale, sì, come ti muovi in casa suona tutto.
0: Assolutamente. Esatto.
1: Poraccia si è presa un colpo. Tra l'altro voglio dirvelo, è reato chiudere una persona dentro casa, è un reato penale.
0: Ho capito, ma mica l'ha fatto apposta.
1: Ho capito.
0: Tutto reato, ma mica l'ha fatto apposta.
1: È tutto
0: moglie.
1: Reato, è dolo o colpa grave?
0: È dolo reato.
5: Non ho capito il gioco.
1: Il gioco è che se tu chiudi una persona e non la fai uscire di casa, è reato.
0: C'è un altro messaggio.
1: Sequestro di persona.
6: Io, a me è successo di mettere la macchina in garage e lasciare le chiavi dentro. Più
0: è reato.
6: Del garage, quindi
1: no, non è.
6: Non sono potuto entrare in casa. Ho dovuto spaccare il vetro di casa perché non c'era nessuno che mi poteva aprire.
0: Certo.
1: E tesoro, pure io ho lasciato una volta le chiavi della macchina dentro la macchina, in una serata in Basilicata tanti anni fa. E ho dovuto chiamare i carabinieri e la polizia alle 3 di notte dopo la serata, sennò non tornavo a Roma all'epoca. E quindi sì, sono tornato con la macchina spaccata.
0: Per forza.
1: Ho chiuso la macchina con le chiavi dentro, senza
0: allarme. Quindi io ho compiuto un reato quando ho chiuso la signora fuori dal balcone.
1: Sentite il reato di Roberta
0: Lanfranchi. Ormai sono passati anni.
1: Che era successo?
0: Corro per venire in radio, ok? Quindi io, prima di uscire di casa, controllo che tutte le finestre siano chiuse.
1: Certo.
0: Io avevo una porta finestra che dalla cucina passava sul terrazzino.
1: E quindi hai chiuso anche quella finestra?
0: Chiudo tutto, esco di casa, prendo la macchina, imbocco il grande raccordo anulare, quindi già mi suona il telefono e c'è la signora delle pulizie, mi dice:
1: arriva questo
0: Roberta,
1: messaggio qui.
0: Scusami, no, aspetta.
1: Ah, no, scusa, è vero, sì.
0: Roberta, scusami, mi hai chiuso fuori.
1: Ma come scusa?
0: Siccome era luglio, ho un po' caldo.
1: Porca miseria.
0: Quindi io faccio inversione di marcia, ovviamente la prima uscita per inversione di marcia,
1: certo.
0: Sul raccordo, e mando ovviamente questo messaggio a Claudio.
7: Sono una rincoglionita, ho chiuso la signora delle pulizie fuori dal terrazzo, sto tornando a casa.
1: Per avvisarmi che arrivava forse
0: con un po'
1: di ritardo.
0: Quindi sono tornata a casa, ho riaperto la signora, che fortunatamente era ancora viva. Riprendo la macchina, ritorno in radio e comunque sono arrivata prima di Claudio.
1: E comunque è arrivata prima di me. questa è la follia di questa storia.
0: Va bene,
1: comunque,
0: va bene.
1: Ovviamente questo messaggio io appena l'ho sentito l'ho subito dato a tutti i registi.
0: Subito, già dal pomeriggio era in onda.
1: È stato campionato, manca solo Bob Sinclair che ci fa una canzone.
0: E invece no, adesso c'è Sienna Spyro.
1: Ah, vedi.
8: Selezioniamo le migliori novità
9: per trasformarle in grandi successi.
8: New music.
9: Novità RDS. Sienna Spyro, Material Lover.

0: coda di Angels di Robbie Williams, ha detto Francesco Cadente. Entrate,
1: gli Angels hanno la coda.
0: Entrate che è tutta coda, ha detto. Per noi significa che non canta più il cantante.
1: Tutto petto, ti ricordi la pubblicità?
0: No, peccato tutto petto, non lo so.
1: Vabbè, fa niente.
0: Tutto petto, ma di chi?
1: Era una pubblicità, Claudio.
0: Ma di chi? Di cosa?
1: Di un prodotto che non posso citare.
0: Del petto di una signora?
1: Ma no, di pollo.
2: Ah, Claudio, quanto casino stai facendo.
0: Mamma mia, ragazzi, un giorno o l'altro.
1: Un giorno o l'altro.
0: Guardate.
1: Finisci la frase.
0: Ma non ero pronto per sta cosa.
1: Dai, dilla.
0: Un giorno o l'altro finirà che rimarrò a casa per non sentirvi mai più. Basta, finiamola breve.
1: Mi fai strillare. Sei senza chiavi. Dove vai? Sì. Sono a casa.
0: Sono schiavato. Oggi sono schiavato.
1: Oggi sì. Allora, va bene. Allora, sentiamo un messaggio intanto.
3: Ciao, sono Emanuele da Macerata.
0: Ti ringrazio. Ciao.
3: Anche a me è successo una volta che ho chiuso dentro una stanza.
0: Chi? Il cielo.
3: Mia moglie e il cane, Giotto.
0: Giotto.
3: E non c'era un finestre, niente.
0: Niente.
3: Un paio d'ore dopo, quando sono rientrato, che ho aperto la stanza, ho capito veramente chi mi amava.
0: Giotto.
1: Tutti, sì, era Giotto, secondo me.
0: Certo.
1: Carino questo messaggio.
0: Molto bello. Va perché bene. È vero, perché quando tu torni a casa dopo un po' di giorni, un po' di ore, il cane ti salta addosso. La moglie ti fa: ciao.
1: Ma no, ma che
0: c'entra? Hai comprato
1: adesso...
0: il pollo?
1: No, peccato. L'aspirapolvere
0: nuovo?
1: No, Claudio, ma questa è una situazione diversa. Lui li aveva chiusi dentro.
0: Però lui ha capito quando ha aperto la porta che Giotto l'aveva perdonato. La moglie capiva.
1: Giotto scodinzolava, la moglie
0: gli
1: no.
0: Gli ha fatto il cazziatore.
1: Esatto. Ho capito, 2 ore senza porte, senza finestre.
0: Quindi è meglio Giotto che male accompagnato.
4: Per un'estate che non finisca mai.
5: Mai.
6: Scegli la nostra app.
4: Estate.
5: RDS.
6: Noi ti seguiremo sempre, dove vuoi.
7: A Polaretti Landia riscopriamo l'allegria. Tutto qui.
8: Mamma, giochiamo a fare i ghiaccioli magici?
9: I Polaretti. Io arancia, tu fragola.
7: Gustare la magia devi fare.
9: Polaretti. Buoni, naturali e con tanto succo di frutta.
10: Offerte vacanze last minute? Ma vai da Conad!
11: Via, via!
10: È ora di partire! Nel nostro catalogo vacanze estive last minute trovi sconti fino al 50% su tante proposte. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
12: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
13: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
14: 8 di sera, l'ascensore guasto, terzo piano, apri la porta e c'è tua suocera. Svolta con Gran Piada Roberto, morbida e sottile, non si piega, si arrotola, così avvolgente che anche a tua suocera non dirai altro che arrotoliamo?
15: Se quest'estate vuoi arrotolare insieme a noi, ti aspettiamo all'RDS Summer Festival.

0: dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti. Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19 euro. DM, qui io sono, qui compro.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: I tuoi capelli, il tuo stile, la tua personalità. Mostra chi sei con GOT2B, la linea di styling per capelli creata insieme alla nostra community. Liscia, wild o a prova di gravità? GOT2B rende unico ogni look. Non seguire le regole, scrivile. GOT2B for whoever you want to be. Pronti a farvi uno styling pazzesco? Vi aspettiamo al nostro stand all'RDS Summer Festival.
5: Ciao patatina!
6: Ciao patatino!
5: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
6: E cioè?
5: Buona, ma non fritta.
6: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
7: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
8: Mandatemi in ferie, per favore.
9: Non ho capito, signora, non ho capito.
8: Mandatemi in ferie, per favore.
9: Guarda, io fino a Ferragosto sarò su RDS.
8: Mandatemi in ferie, per favore.

0: canzone dedicata.
1: Ciao, ciao da Topolino. Ciao da Pippo. Ciao Roby, tu per me sei il mio idolo. Ciao ciao. Ciao Claudio, anche a te. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao amici.
0: Basta, basta. Ci avevamo Pippo e Topolino. Il problema è che io temo che Pippo, più che il personaggio dei cartoni animati, sia l'indicativo presente. Va bene, del verbo. Però, comunque.
2: Grazie, ascoltatore, che hai fatto questa cosa carina.
0: Piacere, sono Topolino. Piacere, Pippo, anch'io. Comunque,
2: dai. Ragazzi, ma, lo so, abbiamo i messaggi da mandare.
0: Io ho insistito con Francesco, ho detto mettilo che Roberta secondo me è qui.
2: Cappotta.
0: Io lo terrei così fino alle 6.
2: Va bene, tenetelo fino a dove vi pare.
0: A dove vi pare. E abbiamo tre storie, perché sono un po' lunghe, ma tre storie meravigliose di gente lasciata fuori, rimasta fuori, un po' fuori, diciamo.
3: Io invece all'età di un anno e mezzo,
0: sì,
3: gennaio 1981,
0: sì,
3: località Germania,
0: non è una località,
3: un freddo abbastanza intenso,
0: certo,
3: ho chiuso fuori in balcone mia madre, che era incinta al settimo mese,
0: pure
3: mia sorella.
0: Tu,
3: per fortuna sono entrambe vive e sono sopravvissute.
0: Okay. Ci fa piacere.
2: A un anno e mezzo.
0: A un anno e mezzo.

0: prontezza, eh?
1: Come
0: 18
1: che
0: mesi.
1: Ma non è che prontezza. Non è che ha fatto una cosa bella.
0: Cioè, lo so.
1: Ha fatto una cosa brutta, prontezza di che?
0: Ma una cosa brutta, ma lui non lo sapeva. Ah, che era brutta.
1: Il fatto è che lui proprio non lo sapeva. Svanvorare. Sentiamone un'altra.
2: Ciao. Un'estate che eravamo in vacanza in Sardegna, mia figlia di circa 3 anni e mezzo più o meno ha deciso che doveva andare a giocare giù in piazzetta e quindi ha chiuso me, mio marito e un'altra coppia di nostri amici in casa portandosi via le chiavi.
0: No.
2: E fortunatamente eravamo solo al secondo piano e tramite il terrazzo mio marito è riuscito a scavalcare e ad arrivare nella piazzetta. Ciao ciao.
0: Siete buttati, grazie.
1: Dice al secondo.
0: Ma ti pare che si buttano dal secondo piano?
1: Beh, dal secondo piano magari se atterri morbido te la cavi.
0: Ciao.
1: T'attacchi, dai, basta. Allora, finiamo con una storia
0: bravo.
1: Al limite, diciamo, della legalità. Sentiamo.
3: Io tanti anni fa sono andato sulla neve. Poi quando torno all'auto nel parcheggio mi accorgo che ho perso le chiavi che avevo preso.
1: Ma?
3: E fortunatamente lì disperato nei dintorni la gente sente che non potevo.
1: Certo.
3: Ero rimasto fuori, dovevamo tornare a Napoli.
1: Certo.
0: Sì.
3: E lì vicino c'è, credo.
1: Come credo?
3: Un ladro di auto. Il quale mi apre l'auto e me la fa pure partire col contatto. Senza.
1: Uno, due, tre contatto.
3: Tranquillamente.
1: Meno male che c'era un ladro di auto. Poi dici, vedi, uno ce l'ha coi ladri.
0: Ragazzi, ma cosa vuol dire lì vicino?
1: C'è la per fortuna lì vicino abitava, l'ha trovato su Google. Ha scritto ladro di auto.
0: Ragazzi.
1: Avezzano. Non lo so, adesso dico un nome così.
0: Ladro auto neve.
1: Cerca intorno
0: ragazzi,
1: a me.
0: Ragazzi, questo messaggio era stupendo.
1: Lui l'ha chiamato, è arrivato, ha fatto comunque tutto fatturato. È arrivato col POS. 70 euro più IVA.
0: Questo messaggio era bellissimo.
1: Ragazzi, la fortuna di avere nei dintorni un ladro di auto. Fra, se oggi ti hai dimenticato le chiavi, ci informiamo.
0: Pure tu, che le lasciate.
1: Ti pare che qui vicino non c'è un ladro di auto?
0: Ora chiediamo.
1: Chiediamo, bene o male.
4: RDS insieme a te.
5: RDS insieme a te.
4: Ogni giorno suona meglio.
6: It sounds better.

0: E niente, per fortuna vicino a noi c'era un ladro di auto. Comunque è bellissimo.
1: Sì, però, ho apprezzato molto quel messaggio. No, però ti fa molto ridere.
0: Ti fa capire, però, come in certi casi anche la persona un po' fuori, diciamo, dalle regole,
1: che ti può aiutare.
0: In quel caso lì l'avrà pure ringraziato, immagino. Il ladro
1: io
0: di
1: credo
0: auto.
1: Di sì.
0: Che comunque non so se gli ha chiesto.
1: Ma come ha fatto a riconoscere? Non è che c'ha scritto sulla maglietta sì. Io rubo auto.
0: No, credo che lui ha chiesto un po' in giro e uno ha detto: guarda, che io sono bravo a fare queste cose qui. Credo, me la sono immaginata.
1: Ok,
0: così.
1: Sì, sarà così.
0: Per fortuna, vedi, basta chiedere.
1: Basta chiedere.
2: Sì. Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
5: Polaretti Landia, riscopriamo l'allegria tutto qui.
6: Mamma, giochiamo a fare i ghiaccioli magici?
7: I polaretti, io arancia, tu fragola.
8: Gustare la magia devi fare. Polaretti.
7: Polaretti, buoni, naturali e con tanto succo di frutta.
1: Le news su RDS con Gianluca Gizzi, ben trovato.
9: Buon pomeriggio.
1: Subito dopo i 100 secondi con Enrico Mentana.
9: Le elezioni amministrative, i ballottaggi, 42 comuni alle urne, 6 capoluoghi, il centrodestra vince ad Arezzo, Macerata e Lecco, successo del centrosinistra a Chieti, Trani e Agrigento. Affluenza complessiva in calo al 52%, 8 punti in meno rispetto al primo turno. Israele e Iran smettano immediatamente di sparare, così Trump a Teheran e Tel Aviv, poi aggiunge: i negoziati fra le parti sono alle fasi finali. Fermiamo le ostilità, annunciano i Pasdaran, telefonata fra il tycoon e il premier israeliano Netanyahu, definito positivo nonostante i contrasti. I conflitti mettono alla prova la NATO, l'Unione Europea e l'ONU, così il presidente della Repubblica Mattarella nell'incontro al Quirinale con la Marina Militare per l'anniversario di fondazione.
10: In un quadro di grande incertezza strategica appare essenziale la difesa del patrimonio di regole di cooperazione e di diritto costruito dalla comunità internazionale per impedire che le relazioni tra gli Stati subiscano una drammatica regressione verso logiche di contrasto e di contrapposizione permanente.
9: In Spagna lo storico discorso di Papa Leone al Parlamento iberico: difendere la vita dal concepimento alla fine naturale, uno dei passaggi dell'intervento del pontefice. Poi la preoccupazione per la corsa mondiale al riarmo e sui migranti: bisogna difendere la loro dignità, ma nessuna nazione va lasciata sola. Riprenderà gli allenamenti mercoledì Jannik Sinner, oggi e domani accertamenti all'ospedale San Raffaele di Milano per il numero uno del tennis mondiale dopo il malore accusato a Roland Garros. E ora l'appuntamento con Enrico Mentana in 100 secondi. Buon pomeriggio Enrico.
11: Buon pomeriggio Gianluca, buon pomeriggio agli ascoltatori. E quindi si conclude con un pareggio la tornata dei ballottaggi nei comuni capoluogo dopo quello che è successo due settimane fa. Ricorderete la battaglia di Venezia vinta dal centrodestra come quella di Reggio Calabria, e poi un diffuso insieme di successi anche per le forze del campo largo. E in realtà anche questa volta il risultato lo possiamo definire incontinente, nel senso che poi non soddisfa del tutto nessuno, ma non crea sconfitti. Sia il centrodestra sia il centrosinistra si portano a casa ciò che immaginavano di portarsi a casa, comuni che già amministravano, con in più una vittoria in trasferta per ciascuno. A Lecco per il centrodestra, in una zona notoriamente quella della Lombardia comunque più favorevole appunto all'attuale maggioranza di governo nazionale e regionale, ma si sa che nei comuni invece le cose possono andare diversamente, come dimostrano i casi innanzitutto di Milano e non soltanto. E così anche per il campo largo, in una Sicilia che già aveva dimostrato al referendum e non soltanto di essere contendibile per quanto riguarda il voto più libero, e così è stato anche per Agrigento, città peraltro in cui già in passato ci sono stati successi della sinistra. Ma che cosa vuol dire?

0: tutto questo, che ci si prepara alla volata finale e che nessuno ha la vittoria in tasca quando si tratterà di rinnovare il Parlamento e quindi poi la maggioranza di governo, perché non c'è dubbio che il centrodestra sia meno spumeggiante, diciamo così, eufemismo, che in passato, ma mantenga le sue posizioni. Non c'è dubbio che il Campolargo si sia rinsaldato, ma non ha alcuna certezza delle vittorie, anche perché ci sono dei nomi che sono semplici da citare, Vannacci da una parte e Renzi dall'altra, che seminano dibattito. Senza di loro si è, come dire, più coerenti, con loro si rischia di vincere. Ci sentiamo tra due ore, questo è RDS.
1: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
2: Monge Supreme, menù per gatti raffinati con tonno cotto al vapore e superfood. E se un premio vuoi dare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Voi lo sapete che ci aspetta un anno, forse anche un anno e mezzo, chi lo sa, dipenderà di campagna elettorale, lo sapete, sei pronta Lanfranchi, lo sai che ormai
4: ormai siamo pronta.
3: È così, in Italia è così, l'ultimo anno è tutta campagna elettorale. Lo vedi qua, è tutta campagna elettorale.
4: È tutta campagna, va bene.
3: Grazie. Una volta qui era tutta campagna, ti ricordi?
4: Certo.
3: Grazie al direttore Mentana. Ormai la domanda che in Italia si fanno tutti, anche nei nostri messaggi, è questa.
5: Scusi, ma per caso lei è un ladro di auto?
3: C'è gente oggi che fa
4: giro. Tra l'altro ci è arrivato un messaggio. Meno male che ci siete voi il lunedì e i ladri di auto, perché a lavorare sotto il sole se no sarebbe un massacro.
3: Grazie.
4: Beh, almeno siamo felici di accompagnarvi in tutto ciò che fate. Bello, bello.
1: Delle tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: canzone estiva Annalisa su RDS.
1: Finisce anche la canzone, giustamente.
0: Bene. Quindi?
2: Bene.
1: Quindi c'è Daniele.
0: Bravo!
3: Signore e signori,
1: ospite.
0: Siamo lietissimi di presentarvi.
1: Così così.
3: Daniele.
4: Buonasera ragazzi,
0: ciao Dani,
4: tutto ok, voi come state?
0: Anche noi,
1: bene,
0: dai.
1: Bene. È sempre un piacere sentirti a quest'ora, anche perché avevamo un talk vuoto, quindi ce lo riempi perfettamente, grazie.
4: Ottimo, sono contento di essere il vostro tappabuchi personale.
1: Sì, ma un tappabuchi di qualità, di quelli.
4: Mica si scherza.
1: Un tappone direi.
4: Un tapponissimo. Comunque, questa sera parliamo di una notizia che potrebbe cambiare completamente il modo in cui usiamo l'intelligenza artificiale. Perché secondo diverse indiscrezioni OpenAI starebbe preparando la più grande trasformazione di ChatGPT dalla sua nascita. Allora, oggi ChatGPT è qualcosa a cui fai una domanda e lui ti risponde.
0: Sì.
4: Domani potrebbe diventare una specie di assistente personale universale e vi faccio qualche esempio pratico. Potreste dirgli: controlla tutte le mie bollette e dimmi se questo mese sto spendendo di più del solito. Oppure: ho un frigorifero quasi vuoto, suggeriscimi 3 cene e prepara la lista della spesa. O ancora: sto vendendo la mia auto, scrivimi un annuncio convincente e pubblicalo sui siti giusti. Si parla anche di cose più pratiche, tipo organizzare appuntamenti, compilare documenti, creare presentazioni, confrontare prodotti prima di un acquisto o addirittura gestire attività ripetitive che oggi facciamo manualmente tra decine di applicazioni diverse. Perché la cosa interessante è anche un'altra: negli ultimi anni abbiamo imparato a usare decine di applicazioni, no? Una per le note, una per il calendario, una per fare grafica, certo, una per scrivere documenti, eccetera eccetera. L'idea di OpenAI è che in un futuro potremmo partire sempre dallo stesso posto, ovvero ChatGPT. La domanda non sarà più che cosa vuoi sapere, ma che cosa vuoi fare. E forse il cambiamento più grande non sarà avere un'intelligenza artificiale più intelligente, ma smettere di saltare continuamente da un'applicazione all'altra per fare le cose. Un po' come quando, per farvi un altro esempio pratico, siamo passati dall'avere la fotocamera, il navigatore, il lettore MP3 e telefono separati ad avere tutto dentro lo smartphone.
0: Assolutamente, certo.
4: Ecco, quindi probabilmente il prossimo passo di ChatGPT e il prossimo passo dell'internet in generale sarà quello di avere un luogo unico dove fare tutto senza doverci spostare tra le varie applicazioni.
1: No, io stavo controllando prima, no, non stavo guardando i cavoli miei, stavo guardando le ultime cose che mi ha detto ChatGPT ieri e in piena notte, dopo il 150° messaggio che ho mandato, volevo sapere se è normale. A un certo punto mi ha detto: ora puoi andare a dormire tranquillamente. Cioè, mi rendo conto che a un certo punto anche ChatGPT si stufa di me, ma è una cosa normale.
4: Hai sfinito ChatGPT.
1: Esatto.
4: Sì. Cioè, puoi andare a dormire.
1: È normale che mi dica adesso anche... puoi andare a dormire tranquillamente, cioè come a dire lasciami in pace.
4: Ma cioè, no, sì, non è una cosa normale.
1: Cioè, c'ha un carattere sta cosa, c'ha un caratterino, cioè c'ha anche queste sensazioni di...
0: Ma tu la tratti bene ChatGPT?
1: Tra l'altro lui si dà del maschile, io devo dare del maschio o della femmina a ChatGPT?
4: Questo lo decidi tu, io personalmente gli ho dato una voce femminile, quindi mi rivolgo a lei come se fosse un'entità femminile.
1: Ah, lui invece si definisce uomo. Ieri io ti ho detto... adesso mi ricordo.
0: No, io ti ho detto
1: ho detto è unisex. Adesso
4: guarda,
1: non mi ricordo,
4: dico...
1: che sono stato ieri.
0: Ah,
1: capito?
0: Okay.
4: No, ti dico una cosa, Claudio, anche te, Roby. In generale, io la saluto sempre, la ringrazio ogni volta,
0: anche
4: perché
0: io
4: non si sa mai. Nel momento in cui le macchine dovessero ribellarsi, si ricorderanno che sono stato gentile
0: io
4: con loro.
0: Per lo stesso motivo lo faccio.
1: Un'ultima cosa: siccome sto raccontando un sacco di cose mie, rimango, cioè, che privacy c'è su ChatGPT? Cioè, è sicuro che rimane tutto qui o c'è possibilità?
4: No, assolutamente no, i dati vengono condivisi per ricerca, quindi ma ti avvisa lo stesso ChatGPT di pensare bene che cosa condividi là sopra.
1: Vabbè, c'è il mondo, c'è. Va bene, ti ringrazio tantissimo.
4: Grazie a voi,
1: adesso
4: ragazzi.
1: Adesso arrivano gli
4: Straordinary.
1: No, gli strass.
4: Gli stramboidi.
0: Più o meno, strambella. Ciao,
4: Strawberry.
0: Ciao, ragazzi.

0: anche d'estate non perdere le immagini esclusive della tua radio sui nostri canali social.
1: Instagram, TikTok e Facebook.

0: altre canzoni, sta già proponendo novità, insomma è ritornata alla grande, quindi prepariamoci a cosa.
1: Assolutamente. Ma chi ha parlato?
0: Allora, io sono Claudio Guerrini,
2: sì, esatto.
0: Codice fiscale GRR CLD, poi il resto te lo dico dopo.
3: Scusate, non ho capito la quarta.
0: Magari ce l'avessimo la
2: quarta. GRR? No, com'è?
0: GRR, beh, ovvio, GRR CLD.
2: Allora è la C la quarta.
4: Ah, scusate, certo. Ma Guerrini lavora ancora là?
2: Sì.
4: Da voi?
2: Sì, da noi. Lavora da noi.
0: Ma
2: sì.
0: Da noi chi?
2: È il manovale.
0: L'ortofrutta.
2: Garzone.
0: Sono un gran garzone.
5: Scusate. Sì. Ma quando finisce il programma?
0: Alle 7 di solito.
2: Ragazzi, tutte le
0: però allora
2: adesso.
0: Io ve lo dico, il prossimo scusate vi tiro un mouse sulla telecamera.
3: Scusate se mi scuso.
2: Ecco.
0: Facciamo una cosa.
2: Cosa?
0: Ciao.
2: Ciao. Mandiamo
6: svegliati col sorriso. Good morning. Con tutti pazzi per RDS.
7: Andiamo con le pagine della settimana. Cominciamo da Claudio Baglioni.
2: Vabbè, poverino. Ma come non classificato?
7: No, perché non si presenta. Non può. Il cantante romano ha annunciato che sarà costretto a rinunciare al tour a causa di una polmonite interstiziale. Sarà stata mica colpa della sua maglietta fina?
6: Dalle 7 alle 10. Every morning. L'energia per la tua giornata è tutti pazzi per RDS.
8: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
9: Offerte vacanze last minute? Ma vai da Conad!
10: Via via!
9: È ora di partire! Nel nostro catalogo vacanze estive last minute trovi sconti fino al 50% su tante proposte. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
11: Ehi umano, abbai a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
12: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau!
9: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
13: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
14: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: Essence presenta RDS Summer Festival. In ogni tappa musica live, tanto divertimento e le nostre make-up artist per accendere il tuo glow. Passa dallo stand Essence al Village e lasciati sorprendere da momenti indimenticabili. A farti brillare sotto il palco ci pensiamo noi. Vivi l'estate con Essence. E per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival ti aspettiamo il 14 giugno a Genova.
16: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
17: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
18: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
19: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroen, al fianco delle imprese italiane.
10: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
20: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
10: Scontata!
21: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
10: Super scontata!
22: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
23: Parti anche quest'anno e se poi ti cancellano il volo?
24: Figurati, me ne trovano un altro.
23: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?

0: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
1: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
2: Sì, dica. Non c'ha niente da dirmi? Ah, non era il capocantiere, non. Niente, lasciate stare, c'è la sequenza mixata, mi sono capito da solo. The
3: summer hit. Gli algoritmi non vanno in spiaggia, noi sì.
4: Mentre un uomo sfiderà gli dèi.
5: L'estate vera è solo con
3: RDS 100%, grandi successi.

0: Ubastank.
1: Bravi Ubastank, bellissima. Stavolta no, per favore.
0: E fai quello che vuoi, mica devi fare per forza Gennarino.
1: Buonasera, buonasera a tutti, come state? Tutto bene?
0: Bene, lei?
1: Maestro Apicella!
0: Ma senta, ma lei...
1: Ma sono questa, maestro, di napoletano, possibile, non è che ne so, o sole mio, sta in fronte a te? Sempre
0: a
1: sta
0: te?
1: Roba, sta in fronte a te? Com'è? Com'è
0: non
1: che
0: lo
1: va?
0: So.
1: Signora, come sta? Gianfranca?
0: Grazie, bene.
1: Tutto bene?
0: Sì, sì, tutto
1: sempre
0: posto,
1: in gran forma,
0: La ringrazio.
1: Come la prima volta? Come la prima volta?
0: La prima volta di cosa?
1: Del suo esordio a Mediaset. Perché sa che io dico Mediaset.
0: Le Mediaset. Passati
1: allora.
0: Più di 30 anni, a dire la verità.
1: Il numero è 388 Dudu.
0: Per giocare, questa è la settimana di.
1: Vai con Riff.
0: Bravissimo, Cav.
1: Noi
0: bravo.
1: Facciamo sentire un pezzettino iniziale di una grande canzone.
0: Sì.
1: Che fa parte, diciamo, della iconografia musicale internazionale.
0: Sì.
1: La scelta Guerrini, quel cretinotto, no? E poi voi dovete indovinarla e cantarla tutti insieme.
0: Perché poi ci sono i.
1: Perché poi ci sono i performer.
0: Bravissimo, Cav, grazie.
1: Grazie.
0: Arrivederci, prenotatevi.
1: Vi seguo sempre volentieri,
0: sì,
1: mi raccomando.
0: Grazie.
1: State attenti a tutto.
0: Tri e Dudu. Benissimo.
1: Una domanda.
0: Sì.
1: Come sta Dudu?
0: Ah.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
3: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
4: Auguri, mamma! Sembri una ragazzina!
3: Grazie, amore.

0: Ma gli anni passano.
1: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
0: Poi ci sono i 70, gli 80.
1: Brava, pensiamoci ora con Generali.
2: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
3: Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
4: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
7: In un mercato energetico in cui non capisci più un tubo e non trovi una cavolo di offerta che ti convinca, passa a Dolomiti Fisso. L'offerta luce con la garanzia del prezzo fisso e la durata la scegli tu, figo! Con le nostre rinnovabili sei indipendente dalle oscillazioni di mercato. Vai su dolomitenergia.it o vieni in un Energy Point. No, no, non è una PAL.
8: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
9: Ok, e quindi?
8: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
9: Allora la risposta è MG.
10: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
13: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
14: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.

0: Solo erbe aromatiche e sale marino, naturali al 100%.
1: Vai col Riff tra pochissimo su RDS 388 22 388 22 se volete provare a vincere una RDS bag.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors, Partenope.
2: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
0: Clara e San Giovanni, Le ragazze.
3: Siamo le ragazze, andiamo in giro sempre con altre ragazze.
0: Mr. Rain, Lunedì nero.
4: Ma poi quando ti vedo,
1: queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi. Grandi successi.

0: bravissimo,
1: meraviglia.
0: Bravissimo John Legend, veramente.
1: Lui è bravo davvero.
0: Io non
1: però,
0: avrei
1: eh,
0: saputo fare altrettanto.
1: No, ma manco io.
0: Ma ve lo giuro. E beh, tu in versione femminile. Mm. A proposito, oggi roba di livello femminile. Canoro altissimo.
2: Scusate, ma il capo cantiere lì chi è?
0: È passato adesso, ha sistemato un paio di mattoni e è andato,
1: andato via.
0: Prego.
1: E vai con Riff. Carmen.
3: Bella.
1: Allora, oddio, carina lei.
0: Carmen, senti che dice a me, eh? Carmen.
3: Bellissimo, bellissimo.
1: Lo vedi? Lo vedi? Che puzzettone. Ha fatto la prova per vedere.
0: Guarda, oggi non mi chiamare puzzettone che ho preso il tempè. Ho preso un tempè ai porri. Oggi puzzettone non mi chiamare.
1: Forse è colpa dei porri.
0: È colpa dei porri.
1: Allora, Carmen, cosa fai nella vita?
3: Sono casalinga.
1: Ok, sei di Napoli?
3: Sì, sono di Napoli.
1: Napoli, Napoli o dintorni?
3: No, no, no, proprio Napoli,
1: Napoli. Napoli, Napoli, ok.
0: Allora, dimmi la zona, scusa, sono curioso, io ci ho abitato a Napoli, la zona.
3: A Vomero, Vomero.
0: La zona mia era, io stavo ai Camaldoli, lì vicino al Vomero.
3: Ma io sto ai Camaldoli, io dico Vomero per dare un segno, ma è la mia zona a Camaldoli.
0: Quella è la zona buona, noi napoletani, capito? Ma è bello, è una cosa buona. Ehi, Bobby, come stai?
1: Sai che se parli così io non capisco, Claudio.
0: Al Vomero, andiamo lì, a comprare cose belle, cose buone, capito?
3: E cerca io di fare il napoletano, capisci come fa?
1: Certo, hai capito, capisco, hai capito. Carmen,
0: perché il napoletano ormai è patrimonio mondiale, la lingua, le canzoni napoletane,
1: meraviglia.
0: Quindi io penso sempre che il napoletano sia universale, ecco perché malamente me lo faccio.
1: Napoletano è musica.
0: È bravo.
1: Allora, Carmen, la canzone l'ha scelta il buon Claudio Guerrini, eh?
0: Calla.
3: Speriamo bene allora.
1: Speriamo bene, sì.
0: Speriamo buono. 1, 2, 3, via. Vabbè.
1: Sì, vabbè, ciao.
0: Era
3: na na na na na na na na
1: na na.
0: Sì, è quella, cantiamola, vai! Tutti! Vai tutto il Vomero! In versione nanà, vai! Vai tutti! Adesso l'acuto!

0: Cioè la bravura di Carmen Dion.
1: Carmen Dion.
0: Carmen Dion. Una delle più brave concorrenti. Bravissima.
2: Immagina questa voce tremante dall'emozione.
0: Ma sei stata brava.
1: Sei stata brava, guarda, secondo me se ti sento un X Factor cambiano canale, cioè così.
0: Non è vero, Carmen.
2: Ho detto che eri bellissima, me lo ritiro.
0: E infatti ritirano proprio. Carmen, ti arriva la RDS bag. Tanti baci.
1: Da oggi in poi potrai dire che sei la Celine Dion del Vomero.
0: È vero.
2: Grazie. Comunque tanti baci. Ci anche fate compagnia da morire. Siete bravissimi.
0: Grazie.
1: Questo è vero, questo è vero.
0: Buona serata.
1: Un abbraccio.
0: Ciao bellezza.
2: Anche a voi.
0: Ciao.
1: Gone.
3: I performer di RDS sono pronti e schierati. 3, 2, 1. Via.

0: Cla?
1: Che vuoi?
0: I performer,
1: abbiamo dei Celine Dion.
0: Sì.
1: Che più che dei cantanti sembrano usciti da...
2: Non ho capito il gioco.
1: Da un istituto specializzato. Decidete voi quale. Prego.
2: Io

0: se ha ingutturato.
1: Mamma, presa alta lei. Preso fiato.

0: Tifo. Secondo me ci entravano tutti e due.
1: Pure secondo me.
2: Se bruciasse.
3: Certo.
2: Luci.
4: Se bruciasse la città.
3: Tutti.
4: Da te.
3: Qui.
4: Da te.
3: Su.
4: Da te io correrei.
3: Ragazzi. Devo dire oggi meraviglioso.
1: È il mio booster di giovinezza.
3: Perché è rimasto sempre questo dubbio. Se lei si spostava, in due lì forse c'entravano. Perché mi ha lasciato l'eco?
1: Perché non devi dire cose auliche.
3: Devo dire cose auliche.
1: Lo chiedo a te, ce l'hai tu l'eco.
3: Se vuoi ti faccio un My Heart Will Go On per chiudere.
1: Fallo, dai.
3: Signori, signori, signori. My Heart Will Go
1: Madre. È il tempè comunque.
3: È il tempè. Meglio che non mi sposto.
5: Tra poco. Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde Appena Sì. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Pazientemente in attesa in redazione RDS a Roma il nostro Gianluca Gizzi, che è già pronto. Ciao Gianluca.
6: Buona serata.
5: Buona serata a te, le notizie e ovviamente gli aggiornamenti.
7: Per ora stop agli attacchi all'Iran, ma la guerra contro Teheran e Libano non è finita. Così il premier israeliano Netanyahu, dopo la telefonata con Trump, i pasdaran iraniani avevano annunciato la sospensione delle proprie operazioni militari contro Tel Aviv. Ai ballottaggi per le amministrative in Italia, il centrodestra vince a Macerata, Lecco e Arezzo, il centrosinistra strappa Agrigento e tiene Trani e Chieti. L'affluenza si ferma al 52%, 8 punti in meno rispetto al primo turno. Quattordicesime tra giugno e luglio, una spinta da 12,4 miliardi impiegati per consumi estivi, risparmi e pagamenti arretrati. Le stime Confesercenti con Roberta Lupi.
8: Metà dell'importo impiegato subito dai lavoratori che la ricevono per turismo e saldi. Analizzando un campione di 800 persone tra i 18 e i 65 anni, emerge che vacanze e viaggi sono la prima destinazione della quattordicesima per il 54,8% delle persone. Sale anche la quota di chi la destina al risparmio, il 24% rispetto al 29% dello scorso anno, con le tensioni sui bilanci più evidenti nelle regioni del sud. Maggiore propensione a costruire riserve per il futuro tra i più giovani.
7: Risico bancario MPS nel mirino di Intesa San Paolo, che offre 30 miliardi e 600 milioni per la totalità delle azioni dell'Istituto Toscano. Il gruppo piemontese risponde così alla proposta di fusione avanzata da BPM a Montepaschi. In borsa vola il titolo senese, segno meno per Intesa. Il listino milanese chiude la seduta con il FTSE MIB in rialzo dello 0,63%. Approfondimenti su agi.it. Ora lo sport, Cristiano Di Cosimo.
9: È ufficiale, Fabio Grosso nuovo allenatore della Fiorentina, l'annuncio dal club viola. Contratto biennale per il tecnico proveniente dal Sassuolo. A Napoli c'è l'accordo per i rinnovi contrattuali di Ramani e Spinazzola. In casa Roma, Dovbyk verso la cessione. Yannick Sinner ha lasciato nel pomeriggio il San Raffaele di Milano, dove si era recato questa mattina per una serie di accertamenti medici già programmati. Il numero uno al mondo dovrebbe tornare domani in ospedale per poi riprendere gli allenamenti mercoledì. Matteo Berrettini sarà pronto per Wimbledon, nessuna lesione significativa per il tennista romano, che si era ritirato per infortunio muscolare nel secondo set dei quarti di finale contro Arnaldi a Roland Garros. Questa è RDS.
10: Ma certo che sì, eccoli qua, ve li presentiamo, sono sempre loro due, Claudio Guerrini da Milano, Roberta Lanfranchi da Roma, ma insieme si trovano sempre a metà strada e formano il Guerrini e Lanfranchi Show. Ah, era la caffetta, era la moca?
5: Sì, era moca. Va bene, siamo qua, siamo pronti a tutto, perché questa è l'ultima ora, sì, perché sì, sapete sì, che è la dirittura d'arrivo in cui diamo le briciole di energia che ci sono permaste all'interno del nostro fisico e della nostra mente.
10: Sì, ma briciole su cose, eh?
5: Sì, briciole
10: cioè,
5: di memoria.
10: Cioè, non sono quelle in fondo al sacchetto.
5: Di chi era briciole? Briciole era di cosa?
10: Di Noemi, coso. Noemi.
0: All'inizio di ogni ora.
1: I tuoi ricordi e le tue emozioni
0: con un successo senza tempo
1: della tua estate.

0: summer hits.
1: Gli algoritmi non vanno in spiaggia.
2: Gli algoritmi non vanno in spiaggia.
1: Noi sì.
3: L'estate vera è solo con
1: RDS 100%. Grandi successi.

0: domenica.
1: Buona domenica che chiude la nostra Grazie. Sequenza mixata su RDS.
2: Appena passata.
1: Sì, appena passata. Certo.
2: Una volta c'era un modo di dire passata, una cosa del genere, tipo che ne so, se ti davano, che ne so, gli facevano gli auguri per Capodanno.
1: Sì.
2: Una volta si usava buon Capodanno passato, capito? Oppure buon Natale passato. Cioè, se uno si dimenticava, aggiungeva passato e recuperava retroattivamente il, diciamo,
3: datti
2: la brutta
3: pace,
2: fine.
3: Cla, datti pace.
2: No, io sto spiegando soltanto una. Non l'hai mai sentita questa cosa?
1: Sì, sì,
2: che
1: sì.
2: Che se uno arriva in ritardo, dice. Buona Pasqua passata.
1: Sì,
2: per
1: sì,
2: dire.
1: Buon compleanno passato.
2: Ah, okay, sì, sì, sì, ah, okay. Sì, sì. No, siccome non mi supportavi, pensavo di aver detto una.
1: No,
2: delle
1: no,
2: mie...
1: stavo elaborando i dati.
4: Ciao, bel biondino.
1: Ce l'ha con te, perché io di biondino non ho proprio neanche l'anima.
2: Ma, scusa, Fra, su Roberta non hai nulla a quest'ora, Franceschino? Non c'è niente da dire. Prima della pubblicità hai qualcosa da dire su Robby?
4: Oh,
2: ecco,
1: parevo. Grazie.
2: Proprio la cosa più scontata, proprio più scontata.
1: Allora, il biondino e la moretta vi danno appuntamento tra poco.
2: Sì, anche per darvi un'opportunità, diciamo, di acquisto immobiliare piuttosto intrigante.
1: Va bene.
5: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro, Emma, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Samurai J, Serena Brancale, The Colors e Tommaso Paradiso?
6: All'RDS Summer Festival.
5: Debutteremo il 14 giugno a Genova, proseguiremo per Rimini e poi Monopoli e Iglesias. Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
6: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
5: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
7: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
8: Grazie amore, ma gli anni passano.
7: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
8: Poi ci sono i 70, gli 80.
7: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
9: Non è solo un viaggio, è il tuo viaggio, disegnato sui tuoi desideri, costruito da chi conosce davvero le destinazioni, con un prezzo chiaro, con assistenza vera, con una protezione in più e con la sicurezza di un leader mondiale, perché prenotare è già partire. Non preoccuparti, parti. Going è il tuo tour operator. Cercalo nelle migliori agenzie di viaggio.
10: Ehi umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arcaplanet ci sono un sacco di wofferte?
11: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis, che risparmio!
12: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
13: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
14: In un mercato energetico in cui non capisci più un tubo e non trovi una cavolo di offerta che ti convinca, passa a Dolomiti Fisso. L'offerta luce con la garanzia del prezzo fisso e la durata la scegli tu. Figo! Con le nostre rinnovabili sei indipendente dalle oscillazioni di mercato. Vai su dolomitienergia.it o vieni in un Energy Point. No, no, non è una PAL.
15: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
16: Vivi una vacanza in famiglia a Magicland e Magic Splash con il pacchetto Due Parchi più Hotel. I bimbi fino a 10 anni entrano gratis. Quest'anno, grandi novità. A Magicland arrivano per la prima volta dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode il divertimento con 4 nuovi scivoli spettacolari. Prenota ora su magicland.it.
17: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad. In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
1: Consigli immobiliari in arrivo qui su RDS nel Guerrini e Lanfranchi Show. Abbiamo ospite l'esperto Claudio.

0: Sweet But Psycho, Ava Max su RDS. Allora, che ci devi vendere?
1: Io ho letto De Certosa Estate, ho detto, ah, vedi, l'estate della Certosa.
0: Ah,
1: invece
0: sì.
1: ho letto meglio, è De Certosa Estate.
0: Perché la villona.
1: La villona, quella in Sardegna, Porto Rotondo, appartenuta a Berlusconi, ora ovviamente in capo agli eredi, è stata messa ufficialmente in vendita. Ma sono apparse, la novità di questi giorni, sono apparse oltre 100 foto di una broker immobiliare di Beverly Hills, che appunto fa vedere questo posto meraviglioso. A playground of grandeur, così c'è scritto, che fa capire insomma quanto è importante questo acquisto. Quindi attenzione, perché qui gli articoli dicono ci sono tre possibilità: la potete comprare, la potete sognare, o se vi accontentate la potete vedere in foto.
0: La
1: mitica Villa Certosa è più grande, tanto per dire le solite cose, no? Perché poi piace a tutti i giornalisti far vedere quanto è grande, eccetera, di Silvio Berlusconi, l'uomo che insomma negli ultimi decenni è stato l'uomo più ricco d'Italia. Che villa vuoi che abbia?
0: Ma certo, però posso dire, villona, ma cosa ci fai con 7 piscine?
1: Questo però, allora, lo dice anche mia madre questo. Ma lei lo dice anche quando vede, che ne so, i contratti dei giocatori, magari di grandi conduttori televisivi.
0: Ma che ci fai?
1: 25 milioni l'anno. Ieri parlava di Amadeus, ha visto che bel contratto con 9, 25. La domanda è, che ci fa? Mamma, stai tranquilla, ci si fa sempre qualcosa.
0: Perché
1: se uno dice così, infatti pagano meno, capito? Più sono e più... si investe, si fanno mille cose. Intanto inviti 7 amici e ognuno si fa il bagno da solo nella piscina. A me non piace, per esempio, nuotare con altre persone.
0: Che lo inviti a fare se poi sta da solo?
1: No, dice, adesso ragazzi, via al bagno, ognuno nella piscina propria. Poi ci si ritrova a pranzo in una delle sale.
0: Hai altri dettagli?
1: No, c'ho 100.000 dettagli. Sintetizzo: 7 piscine, come tu sai. Intanto è più grande del Vaticano, cioè più grande di Città del Vaticano. Perché lui ha acquistato prima questa villa, poi tutte ville intorno. Nel frattempo poi si è ingrandito. Poi ci sono campi da tennis, non si sa quanti, campi da calcio, da golf, le giostre per i bambini, l'orto medicinale, la grotta di Nettuno. L'eliporto, ovviamente. Il vulcano artificiale, il bunker atomico. Ecco, questo secondo me in questi tempi io lo comprerei solo per il bunker atomico.
0: Ma il vulcano artificiale, ecco, questo che ci fa.
1: Te lo ricordi? Beh,
2: ma
1: lo ricordo,
2: in che senso? Io mi sono appena collegata.
1: È un vulcano finto, amica mia.
0: Da vedere.
1: L'area per la talassoterapia, un rifugio di serenità. Il prezzo, attenzione,
0: sedetevi.
1: Ovviamente, la richiesta è intorno ai 500 milioni di euro, mezzo miliardo di euro. Pare che possa andare via anche per 400. Se trattate bene, ce la potete fare. E hanno fatto i calcoli. Ecco, questa è la cosa fatta proprio classicamente per stupire i lettori. Ma ve la dico perché stupirà anche voi. Roberta farà wow!
0: E tutti,
1: con un tasso, diciamo, con un mutuo a tasso zero da 1.500 euro al mese. Per finire di pagarla ci vorrebbero circa 22.000 anni di comode rate.
0: Ok. Tanto tu lo potresti fare, tu che vivrai all'infinito, perché troverai la cura.
1: 22.000 anni è perfetto. Si è allargata appunto nel frattempo negli anni, con 14 camere da letto, 14 bagni, e poi sono state acquistate le ville dell'ex proprietario di Playman, delle riviste porno, le ore, insomma. Non so perché poi intorno c'erano tutti questi pornografi intorno.
3: Ma io sto finito di lavorare. Mi aggiornate di cosa si parla?
0: No, tranquillo.
1: Della villa di Berlusconi. Ci sono stati in quella villa, per chiudere, Bush, Tony Blair, Putin, Rodriguez, Zapatero e Topolanek. Ecco, sicuramente, di sicuro c'è stata molto Topolanek. Ma proprio non sapete quanto Topolanek c'è. Quanto Topolanek è passato da quelle parti. Certe partite da tennis, ragazzi.
0: Novità.
4: Selezioniamo le migliori novità
5: per trasformarle in grandi successi.
4: New music. Novità.
6: New music.
5: Novità RDS. Noemi, tu cosa fai questa sera?
7: Stare con te è perdere. Sì. È perdere.

0: eccoci ancora insieme su RDS. Okay. Allora, Gossipino?
1: Sì, tu sei la protagonista qui.
0: Allora, Rose Villain ha partorito.
1: Ah,
0: ha partorito il 2 di giugno. Sì, ha però messo nelle storie il 6 giugno, insomma, la nascita del bambino. Alle 22:48 il bambino è nato a New York e l'hanno chiamato Francis Knight. Lei e ovviamente il compagno 6 PM, Andrea Ferrara.
1: Ma Knight come notte?
0: Knight con la K davanti.
1: Knight, Francis Knight.
0: Sì, Knight.
1: Knight che significa cioè c'ha un significato
0: non
1: in inglese.
0: Guardia, tipo.
1: Secondo me è una cosa del genere, perché sì, la pronuncia è tipo Knight.
0: Cavaliere, adesso... cavaliere.
1: Ah, vedi, cavaliere.
0: Cavalier Francis.
1: Vabbè, hai capito, ragazzi?
0: Va bene,
1: hai
0: auguri.
1: Auguri passati.
0: Auguri passati.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei peggio più peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: Biblical Eating. Mangiare come scritto nella Bibbia.
4: Cioè, vuoi fare il cibo religioso?
3: Perché se
4: quale
3: no...
4: sarà questo cibo religioso? Saranno gli strozzapreti? È la prima che viene in mente. Potrebbe essere la pasta fatta in casa e chiesa. Gli spaghetti al clero di seppia. I germogli di saio.
2: Riascolta il meglio di Giovanni e Petra
5: nella sezione podcast di rds.it
2: o sulla nostra app.
6: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
7: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
6: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
7: E ci mantiene giovani.
6: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
7: Perché Oliveto è Oliveto.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
9: 8 di sera, l'ascensore guasto, terzo piano, apri la porta e c'è tua suocera. Svolta con Gran Piada Roberto, morbida e sottile, non si piega, si arrotola, così avvolgente che anche a tua suocera non dirai altro che arrotoliamo?
10: Se quest'estate vuoi arrotolare insieme a noi, ti aspettiamo all'RDS Summer Festival.
11: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.000.

0: 1.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
1: Benvenuti a Trova la Rima! Più scontata meglio è! Partiamo con 1 più 1!
2: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1!
1: Scontata!
3: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1!
1: Super scontata!
4: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1! Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online!
5: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate! Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
6: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
5: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.
8: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
9: Algida Remix Cookie è il sandwich gelato che cambia le regole del gioco. Gelato alla vaniglia e al caramello tra due biscotti al cacao magro e al caramello. E cos'è quello?
10: Wow!
9: Un irresistibile cuore di salsa al caramello. Pazzi per Remix Cookie, pazzi per Algida. Vieni a provarlo all'RDS Summer Festival. Vivi con noi un'estate piena di gusto e divertimento.
11: Pronto?
12: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
11: All'Unice, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unice.it.
13: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D. Quattro dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique in farmacia e su bionique.it.
14: Mi è venuto in mente un pezzo di Moses, Our Revolution, We Just, ve lo ricordate? Non so perché però, tra poco notizie musicali, perdonatemi.

0: RDS Music for You.
1: Music for You.
2: Music for You.
0: Insieme a te.
1: Insieme a te.
2: Dove c'è musica.
3: Pink ha presentato stanotte la cerimonia di premiazione dei Tony Awards e ha dato il via alla serata con una parodia di Lady Marmalade, il singolo pubblicato nel 2001 con Lil' Kim e Christina Aguilera per il film Moulin Rouge, e ha reso omaggio ovviamente ad alcune delle più grandi star di Broadway nel ritornello. Ha vinto comunque come miglior musical, miglior colonna sonora originale, miglior libro, miglior orchestrazioni il musical Schmigadoon. Hanno reso omaggio tantissimi nomi al musical Chicago con un medley tratto da questo appunto musical per il 30° anniversario di Broadway, ma noi ci sentiamo proprio dall'opening della performance dei Tony Awards un pezzettino di Lady Marmalade. Ready,

0: hello, hey show. You wanna give it a go? Oh.
1: Tutti.
0: Tony's where I'm taking a walk.
1: Brava, brava, brava. E così Pink è entrata nel mondo degli EGOT, cioè quelli che hanno vinto almeno un premio per la TV, cioè un Emmy, uno per la musica, cioè un Grammy, uno per il cinema, cioè l'Oscar, naturalmente, uno per il teatro, cioè il Tony. Tra questi che sono riusciti a completare, diciamo, questa sorta di grande slam dello spettacolo, c'è John Legend, c'è Jennifer Hudson e poi ci sono nomi storici meravigliosi a cui sono stati dati anche dei premi alla carriera, che quindi sono entrati in questa ristretta cerchia, e sono Barbara Streisand, Liza Minnelli e il grandissimo Quincy Jones. Insomma, pochi ma buoni, no? Buonissimi, direi.
2: RDS Music for You. Music, music.

0: ci salutiamo, cari amici di RDS, ci ritroviamo domani con la puntata allegra del Guerin e Lanfranchi Show.
1: Lo speriamo, la tua agia, perché cabaret è dintorni, diciamo così.
0: Dintorni.
1: Volevo fare un omaggio al presidente Edoardo Montefusco di RDS, perché non so come, ma veramente non so come, stavolta non c'è nessun riferimento alla realtà. Alla fine degli anni Ottanta, sulla allora Radio Dimensione Suono, che diventava Network, c'era un pezzo che era stato remixato da un disc jockey dell'allora Radio Dimensione Suono, Mario Tagliaferri, che andò fortissimo in tutte le discoteche in tutta Italia. E non so come mi è tornato in mente, io già sentivo da piccolo l'antica RDS, e quindi lo dedico a te, Roberta, Francesco Cadente in regia, che magari non l'avete mai sentito, il pezzo in questione che fa parte della storia di questa radio, un pezzettino naturalmente che potevo pure mettere come discomparso, è Moses con Our Revolution.

praticamente, ragazzi, erano i prodromi dei remix, no? Questo We Just era l'inizio della frase della canzone. E questo We Just all'epoca si faceva con i nastri, Robby, non come oggi con i campionatori. Diventava un giochino musicale per farla diventare, come sentite, un pezzo ballabile e divertente. Con questo We Just ci ha giocato tutto il tempo della canzone.

0: molto bella, molto divertente e molto ballata.
1: Bello, bello. Passate una buona serata, a domani. Ciao a tutti.
0: Buonanotte.
2: Tra poco, tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Buonasera a tutti, ben ritrovati da Mauro e Chiara. Buonasera e ben ritrovata Cristiano Di Cosimo in redazione e al direttore Enrico Mentana.
7: Buonasera. Israele sospende per ora le operazioni contro l'Iran, ma la guerra con Teheran e Hezbollah non è finita. Lo comunica il premier Netanyahu dopo la telefonata con Trump. Energia, serve uno sforzo straordinario contro la crisi. Parole della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in call con i leader europei. Via libera da Bruxelles ad un maxi piano per l'Italia. Aiuti di Stato per le rinnovabili da 23 miliardi per raggiungere gli obiettivi entro 4 anni. 8 Lanzavecchia di ADN Kronos.
8: Con quei fondi l'Italia finanzierà nuovi impianti eolici, solari, idroelettrici e a biogas, aggiungendo una capacità stimata di oltre 37 gigawatt, quasi la metà dell'intera capacità rinnovabile attualmente installata nel paese. La decisione arriva pochi giorni dal via libera parziale di Bruxelles alla richiesta italiana di escludere dai calcoli del patto di stabilità le spese straordinarie per contrastare il caro energia. Si potrà fare, ma solo per investimenti in resilienza energetica rinnovabili e solo per una cifra pari allo 0,6% del PIL fino al 2028.
7: I ballottaggi per le comunali, 3-3 il bilancio delle città capoluogo, il centrodestra si impone a Macerata, Arezzo e Lecco, il centrosinistra vince ad Agrigento, Trani e Chieti, l'affluenza al 52%, 8 punti in meno rispetto al primo turno. Intesa San Paolo offre 30 miliardi e 600 milioni per la totalità delle azioni di MPS dopo la proposta di fusione avanzata da BPM a Montepaschi, avviate le valutazioni preliminari. E torna Enrico Mentana con i suoi 100 secondi. Ancora buonasera Enrico.
9: Ancora buonasera Cristiano, ancora buonasera agli ascoltatori. Non ho ancora parlato oggi di quel che è successo ieri nel mondo dello sport. Ancora una volta uno slittamento dal calcio verso altre discipline. È record per la rete 9, il canale numero 9 del digitale terrestre, che ha trasmesso la finale di Cobolli, finita come si sa con una sconfitta, ma al quinto set agli internazionali di Francia a Roland Garros contro Zverev. Ma la notizia appunto è che il numero di ascoltatori è stato superiore praticamente a quello di tutte le altre reti, come non era mai successo a quel canale, fatta eccezione perché l'unico che ha combattuto per l'altra rete fuori dai primi sette, cioè la 8, che trasmetteva la registrazione del Gran Premio di Monaco, straordinario Kimi Antonelli. Ecco che lo sport di Sinner, senza Sinner, e lo sport di Antonelli siano improvvisamente ciò che più il pubblico vuole seguire. È vero che siamo a giugno, è vero che è finito il campionato, però è molto indicativo, anche perché ieri era stato il giorno in cui si poteva parlare della nazionale, si poteva parlare di Pio Esposito, che aveva segnato un ennesimo gol in nazionale, il terzo di fila in tre partite contro la Grecia, in una partita che comunque era amichevole, che si giocava però in trasferta, e la Grecia non è una squadra materasso. A dire che ci sono figure nuove, tutti stiamo parlando di tanti giovani, se non sbaglio Sinner ha 23 anni, il più anziano di quelli che ho citato, è anziano tra molte virgolette, e c'è una grande riforma, un grande cambiamento, cambiamento forte dal punto di vista generazionale, ma c'è anche un cambiamento forte dal punto di vista delle priorità. Chi l'avrebbe detto che il calcio, la nazionale finivano molto dietro la Formula 1 e il tennis, ma è quello che sta succedendo. Oh, ben inteso, a suon di vittoria. Ci sentiamo domattina alle 10 su RDS.
2: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
10: Monge Monoprotein, con carne fresca e una sola proteina animale in ogni ricetta, per il tuo cane è la scelta perfetta. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Ma non solo nella famiglia della Formula 1 c'è un giovane campione 19enne, c'è una giovane 19enne campionessa anche a RDS, la piccola Chiara De

0: Pisa.
1: Ciao a tutti, buonasera, ben ritrovati. L'uomo meraviglioso che mi ha annunciato risponde al nome di Mauro Casciari. Saluti cari.
0: Saluti cari.
1: E in diretta invece in regia c'è Francesco Cadente.
2: Ciao.
1: Ciao Fra.
0: Che ci valorizza, amici, siamo in onda fino alle 22, dalle 19 alle 22, dal lunedì al venerdì. Ci siamo noi perché la radio di sera è RDS.
1: Ci siamo noi, amici. Tra l'altro stavo pensando una cosa per quanto riguarda i mondiali, ma ve la dico tra poco.
0: Ti aspettiamo.
1: No, una cosa un po' triste. Infatti vorrei...
3: All'inizio di ogni ora,
4: i tuoi ricordi e le tue emozioni
3: con un successo senza tempo
4: della tua estate.

0: Taylor Swift con Opalite su RDS. Vi avevo detto prima che vi dovevo raccontare una cosa un po' triste riguardo al mondiale. Non riesco neanche a dirlo, sono talmente tanto disabituata a dirlo che non mi viene.
1: Ci hai tenuto sulle spine e siamo tutti sospesi, ecco.
0: Siete sospesi, no, ma tranquillo, è una cosa molto semplice. Oggi sono andati in un negozio per comprare dei vestiti, insomma, per mio figlio. E a un certo punto ho visto che c'erano grazie Katy, tutte le divise delle altre squadre, cioè delle squadre che parteciperanno al mondiale.
1: Belle, tutte in fil colorate,
0: c'era
1: immagino.
0: La Francia, c'era il Portogallo, bello. La Spagna. E lì, mentre scorrevo le magliette, una parte di me ancora ci credeva. E invece no, amici, invece no, l'Italia non c'era.
1: No.
0: Addio a tutti.
1: Mancava la maglia azzurra.
0: Ma secondo me è andata fuori è andata fuori produzione, cioè manco ci pensano più, dicono ciaone, vediamo poi. E ragazzi, è andata così.
1: Un mio amico inglese mi ha detto: ma scusa, ma perché voi avete nella bandiera il rosso, il bianco, il verde e poi l'azzurro nella maglia? E in effetti ho detto: boh.
0: Cioè, ci deve essere, sai, una motivazione. Perché noi siamo quelli del, cioè, l'azzurro. No, non lo
1: del
0: so.
1: Mare blu può essere,
0: devo guardare.
1: Sì.
0: No, potrebbe essere una cosa del genere, però anche la Francia d'altra parte, no, se non sbaglio, è azzurro blu. Quindi guarda che interessante questa cosa. Se qualcuno lo sa, ce lo può scrivere per favore e colmare la nostra ignoranza a riguardo, perché sennò se tu parli e fai finta di niente, io provo a scrivere su Google.
1: Sì, se vuoi posso coprire io con comunque l'imbocca al lupo a tutto il mondo.

0: Finché questo mondiale sia un mondiale di pace.
1: L'Italia,
0: prima di tutto il fatto che sia sia in Messico che in Canada che negli Stati Uniti, considerando che sia tra il Canada e gli Stati Uniti che tra il Messico e il Canada non scorre buon sangue, tra il Messico e gli Stati Uniti, insomma, vabbè, il Canada e gli Stati Uniti.
1: Ce l'abbiamo.
0: Ok.
1: Ce l'abbiamo.
0: Paura.
1: L'Italia azzurra nello sport, in omaggio, dai, oggi sono quella delle sigle, mi piace. In omaggio a Casa Savoia. Ma ancora, stiamo ancora a omaggiare, vabbè. Che era la dinastia regnante, lo dico per chi non lo sapesse, che ha guidato l'unificazione del paese nel 1861. Il colore blu Savoia.
0: Ah, blu Savoia, giusto. Bene, interessante.
1: È stato
0: vedi,
1: adottato
0: grazie.
1: Ufficialmente il 6 gennaio 1911.
0: Sabaudo, ci avete scritto tutto, lo stemma dei Savoia, blu Savoia, blu Sabaudo.
1: Io non lo sapevo,
0: neanche io lo sapevo, ragazzi.
1: Lo
0: non
1: ignoravo...
0: si finisce mai di imparare.
1: Noi il mare, il cielo, capito?
0: Sì.
1: Siamo proprio naif, Ale. A noi piacciono queste cose
0: allora
1: qua.
0: Ti dico anche che timber è quello che dicono in Nord America quando cade un albero.
1: Timber!

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Merck & Tremont, Serena Brancale e The Colors, Partenope. E San Giovanni, le ragazze.
2: Siamo le ragazze, andiamo in giro sempre con altre ragazze.
0: Mr. Rain, lunedì nero.
3: Ma poi quando ti vedo, poi dai le mani nello stomaco.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi. Grandi successi.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più.

0: ultimo con Romantica su RDS. Posso fare aprire una parentesi sportiva?
1: Beh, guarda, ultimo io l'associo agli stadi pieni, per cui sì, puoi.
0: Ci può stare, assolutamente. No, che prima abbiamo raccontato questa storia torbida che riguarda la nazionale azzurra, però c'è da dire una grande verità, cioè che l'Under 17 ieri ha vinto gli europei sconfiggendo il Belgio ai rigori. Quindi posso dire bravi ragazzi.
1: Bravi.
0: Forza, bravi. C'è speranza.
1: Posso dire direi bravi
0: il
1: tutti.
0: Vivaio.
1: Complimenti, no, che poi, per quello che fate.
0: Io mi sento sempre. Hai capito? Ma che io mi sento sempre un po' in colpa, no? Quando poi giudico la nazionale, perché io sono comoda a casa mia e ho giocato nella squadra di calcetto del liceo.
1: Tu?
0: Loro sono in nazionale, capito?
1: Tu hai giocato?
0: E quindi. Sì.
1: Chiara? Ma
0: non
1: veramente
0: lo sapevi?
1: No, questa mi sfuggiva.
0: Vabbè.
1: Io che ho fatto solo il portiere due volte, ho preso due pallinate a terra e ho smesso. Tu hai giocato a calcio, ma in effetti.
0: Sì, vabbè, calcetto.
1: Guardate il 265 della TV, vedete che
0: cosa?
1: Spalle ha Chiara De Pisa.
0: Ma cosa c'entra? No, vabbè.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
4: Devo dire che qua su fa ridere molto a noi.
5: Cav.
4: Io, San
5: lei...
4: Pietro e Garibaldi.
5: Come sta Garibaldi con la gamba? Perché fu ferito?
4: Sì, no, lo stanno curando.
5: Ancora?
4: Lo stanno curando da Dio. Cioè, proprio.
3: Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
2: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
6: Offerte vacanze last minute? Ma vai da Conad!
7: Via via!
6: È ora di partire! Nel nostro catalogo vacanze estive last minute trovi sconti fino al 50% su tante proposte. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
8: Ufficio cosa smarrite?
9: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro su

0: Sui prestiti in pronta consegna?
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
3: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
4: Colpa mia? Ve la giocate a sasso carta forbice?
2: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
5: Essence presenta RDS Summer Festival. In ogni tappa musica live, tanto divertimento e le nostre make-up artist per accendere il tuo glow. Passa dallo stand Essence al Village e lasciati sorprendere da momenti indimenticabili. A farti brillare sotto il palco ci pensiamo noi. Vivi l'estate con Essence. E per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival ti aspettiamo il 14 giugno a Genova.
6: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
7: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre, da quando non si chiamavano così.
6: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
7: Rispetto per le persone.
6: Recycle.
7: Dare nuova vita alle cose.
6: ESG.
7: Fare la cosa giusta, da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
8: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
9: E a chi ama vivere in equilibrio.
8: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
11: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
13: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
15: Ok, e quindi?
14: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
15: Allora la risposta è MG.
16: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
17: Ti aspettiamo negli MG Store.
18: Parti e se ti cancellano il volo?
19: Tanto io parto con Boscolo.
20: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
21: Le 19:25 minuti, state ascoltando RDS, tra poco ci sarà una notizia surprise surprise. Non so neanche se Mauro lo sappia, però io sarò io contro di voi.
22: Togli il play dalle piattaforme streaming. Metti il cuore.
23: Metti il cuore.
24: L'estate è viva solo con RDS. 100% grandi successi.

0: Era il 1997, gli 883 erano ancora insieme, Max Pezzali e Mauro Repetto, e nessun rimpianto, comunque nessun rimpianto, anche se gli anni 90 sono passati da un pezzo.
1: Tu te lo ricordi il tuo amore del 1997 a cui hai dedicato sicuro come l'oro questa canzone?
0: Sto facendo mente locale.
1: O magari lei l'ha dedicata a te.
0: Sto facendo mente locale, mente locale.
1: Ma sai che non è facilissimo? Nel 1997.
0: Posso chiedere la risposta alla domanda di riserva che adesso non mi viene?
1: Hai non, l'album.
0: Sarò stato solo anche nel 97.
1: Ma non è vero, cucciolo, no, non ci credo neanche.
0: Sto cercando di. Avevo 97.
1: Però è una di quelle canzoni che sicuramente anni. Abbiamo dedicato o ci sono state inconsciamente, cioè magari non lo sappiamo, dedicate, no? Perché magari abbiamo fatto del male a qualcuno in quel periodo. Non ho nessun rimpianto, posso, nessun rimorso.
0: Non avrei mai dedicato una roba del genere, comunque io non. No. No, no.
1: No?
0: No.
1: Che bravo.
0: Ma nessun rimpianto è una tristezza unica, insomma. 24
1: però sai
0: anni.
1: Quando vieni là. Io ero un po' più piccola. Quindi magari c'erano quelle cose adolescenziali.
0: Avevo insomma sto livello di tristezza, dai, cioè, no, anche se finiva. Non è che... No, no, con tutto rispetto per Max e compagnia. Insomma.
1: C'è la surprise tra poco.
2: Ci sei Filippo Ferraro?
3: Io ci sono prontissimo, cara la mia Roberta Lanfranchi, perché torna all'RDS Summer Festival e ripartiamo a bomba.
2: E infatti domenica 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova, ingresso gratuito, e noi vi aspetteremo con tantissimi artisti come Annalisa,
3: Dito nella Piaga,
2: Irama,
3: Michele Bravi,
2: Pinguini Tattici Nucleari,
3: Saif,
2: Gaia e tantissimi altri. Quindi preparatevi alla nostra magica notte acquistando il Summer Kit per vivere l'evento ancora più da vicino.
3: Mi raccomando, trovate tutte le info sulla nostra app RDS Summer Festival,
2: la nostra grande festa d'estate.
3: Troppo bravi, troppo.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
6: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
8: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
9: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
10: contabilizzare le fatture? Fatto.
11: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
12: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
13: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau!
14: Fino al 17 giugno il negozio è su arcaplanet.it.
15: Vivi una vacanza in famiglia a Magicland e Magic Splash con il pacchetto 2 parchi più hotel. I bimbi fino a 10 anni entrano gratis. Quest'anno, grandi novità! A Magicland arrivano per la prima volta dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode il divertimento con 4 nuovi scivoli spettacolari. Prenota ora su magicland.it.
16: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
17: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
18: Hai fame?
19: Sì.
18: Molta?
19: No.
18: Hai voglia di uno sfizio?
19: Sì.
18: Fritto?
19: No.
18: Croccante?
19: Sì.
18: Dici sempre sì e no?
19: Sì.
18: Sì e no, Fiorentini?
19: Sì.
1: 7:44 minuti, state ascoltando RDS, adesso scopriamo insieme come saranno le prossime ore grazie agli amici di Trebi Meteo. A voi.
5: Tendenza per la giornata di martedì con l'anticiclone su quasi tutta Italia, al centro-sud stabilità, il cielo risulterà sereno, poco nuvoloso dappertutto, con temperature anche superiori ai 30 gradi in alcune località. Al nord più variabilità su Alpi, Prealpi, limitrofe zone pianeggianti, al nord del Po dove, specie dal pomeriggio, scoppieranno dei temporali. Per quanto riguarda la giornata di mercoledì, nuovi temporali, questa volta un po' più diffusi al nord, sempre generale stabilità invece al centro-sud. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
19: Alle 8:15 vi giungono i saluti cari da Mauro Casciari, dalla conduttrice precisa Chiara De Pisa, la radio di sera è RDS, tra poco surprise, surprise.

0: questo.
1: No, al Varco Mengoni. Ti aspetto al Varco.
2: Ciao.
1: Chiara De Pisa, perché è il momento della surprise surprise. Sono pronto, sono carico, ho letto tutto lo scibile umano. Vai.
3: Vi chiedo solo una cosa, fatemi finire di parlare, perché è veramente tanto, troppo facile, me ne rendo conto, sono stata troppo buona, e però almeno vorrei finire
1: di raccontare
3: non c'è niente, la frase, allora. Perché so già che arriverete, perché anche tu secondo me, ma anche gli ascoltatori a schiaffo. Cosa succede? Succede che tu e gli ascoltatori non sapete quale sia la notizia nella mia testa, lo sa solo Francesco Cadente,
1: che ha un aiuto audio.
3: Sì,
1: aiutatemi.
3: Ma non ce ne sarà bisogno.
1: Beh, non lo so, Chiara, non darmi troppa importanza, troppo, non valutarmi troppo, non stimarmi troppo, ecco. 38822 se capite come finisce questa notizia. Se la sapessi, la darei, ma se non la so, non la dessi. Vabbè, proviamo.
3: Ah, aiuto. Ora, abbiamo parlato prima di calcio, adesso parliamo di tennis.
1: Sono a zero col tennis.
3: È finito il Roland Garros.
1: Sono a zero. Okay. C'erano anche due miei amici, hanno mandato una foto. Dove siete? A Roland Garros. Che dove? Perché?

0: che c'è, che è?
1: A Parì. Ha vinto, onore al vincitore, Sasha Zverev. Complimenti. Però insomma si è scontrato contro Flavio Cobolli. Non ce la faccio oggi, ragazzi. Flavio Cobolli, verrà a piovere.
0: Io ieri ero a Sofia che camminavo senza contatto con l'Italia in Bulgaria. Tu mi dici sta roba, io so che c'è stato.
1: No,
0: ma...
1: aspetta. È stata una partita abbastanza sofferta, però diciamo che a un certo punto Cobolli ha fatto un gesto.
0: E che cavolo, no. Io non, tu sei sempre cattiva, perché sapevi benissimo che io non seguo il tennis, che
1: è,
0: io non
1: c'ho
0: il foro italico di fianco a casa, ma arrivano le palline,
1: allora,
0: in finestra.
1: Aspetta, ti aiuto un po'. Era talmente tanto stanco e talmente tanto arrabbiato che ha fatto un gesto come di stizza, però ha fatto riflettere. Perché dici, ma tra tutte le cose che poteva fare, ma perché ha fatto quella?
0: Si è messo il dito nel naso, nell'orecchio.
1: No.
0: Ha sbattuto la racchetta per terra.
1: No, quella sarebbe, mi duole dirlo, però quasi un classico.
0: Ma per quale aspetta.
1: Perché stava perdendo.
0: Ha mangiato un fiore.
1: Ha letteralmente brucato.
0: Michela da Roma. Ma scusate, però posso dire, Chiara, tu sapevi benissimo che io ieri ero isolato dal mondo a passeggiare per Sofia e guarda,
1: mi ha detto, magari la mattina,
0: ma
1: va in bagno, fa colazione, fa le sue cose, lo legge.
0: Ha mangiato fiori.
1: Ha mangiato un fiore, si è avvicinato lì dove ci sono i fiori, ne ha mangiato letteralmente uno e poi non ha fatto un gesto molto carino, perché ovviamente non è che potesse mandarlo giù, infatti, ha fatto questa cosa.
0: A parte che i fiori si mangiano, cioè, voglio
1: quelli
0: dire,
1: edibili, sì, in certe ricette prevedono i fiori edibili.
0: Questo era
1: in quel caso, a me pareva anche, cioè, ovviamente sarà stato vero, perché comunque a Roland Garros però pensa se fosse stato di plastica.
0: Beh, oddio, poverino. Poi lì sono problemi anche fisici. Vabbè, complimenti.
1: Però
0: abbiamo
1: fatto
0: vinto
1: questo gesto. Comunque, complimenti, perché ha fatto un Roland Garros pazzesco.
0: Abbiamo vinto! Noi abbiamo vinto!

0: Runaway, Lady Gaga con The C, e è impossibile stare fermi. Io ho sculettato tutto il pezzo perché non riesco a stare fermo, ho sfilato.
1: Hai fatto bene.
0: Con le mie splendide divise, diciamo, da diretta, ecco.
1: La divisa da diretta non si può sentire.
0: Io però il mio look, constant look per il 265 della TV, ho scelto proprio di avere una linea di, oltre che invidiabile, anche di stile.
1: Giusto.
0: Per dare certezze agli ascoltatori che guardano anche il 265.
1: Stasera sembriamo la versione uomo e la versione donna della stessa maglia, perché siamo dello stesso colore nero.
0: Posso fare l'uomo io?
1: Beh, sì.
0: Ok.
1: Volevo farlo io, però vabbè, dai.
0: Vabbè, fluido.
2: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
0: Tra poco vamos a bailar, ma adesso vamos a informar con Cristiano Di Cosimo. Buonasera.
5: Buonasera a tutti.
0: Le ultime dall'Italia e dal mondo su RDS.
5: I ballottaggi per le comunali. Il centrodestra vince a Macerata, Arezzo e Lecco. Il centrosinistra conquista Agrigento e si conferma a Trani e a Chieti. Dai numeri una chiara affermazione dell'alleanza progressista, afferma la segretaria del PD Elly Schlein. I risultati confermano la forza e la solidità del centrodestra, commenta la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Stop agli attacchi all'Iran, ma la guerra contro Teheran nel Libano non è finita. Parole del premier israeliano Netanyahu dopo la telefonata con Trump. Anche i Pasdaran avevano annunciato la sospensione delle operazioni militari contro lo Stato ebraico. Tornato alla normalità, lo spazio aereo della Repubblica Islamica. La cronaca, agguati armati ed estorsioni, 4 arresti eseguiti dai carabinieri nell'operazione Re Nero tra Bari, Lecce e Cosenza. Tra le accuse, l'aggravante del metodo mafioso. Una donna avrebbe ceduto al compagno detenuto 3 sim telefoniche con un bacio durante una visita in carcere. Lo sport, Sinner in ospedale a Milano. Accertamenti programmati, viene spiegato. Il punto con l'autorità Petrilli.
6: Yannick è entrato in mattinata nel padiglione Diamante e ha lasciato il San Raffaele nel pomeriggio salendo su un van con i vetri oscurati. Nessuna dichiarazione ai cronisti presenti a parte un veloce saluto. Campione in pantaloncini, maglietta e cappellino è apparso tranquillo. Secondo quanto si apprende, Sinner, seguito dal professor Zangrillo, si sarebbe sottoposto tra l'altro ad esami ematochimici e cardiologici. Obiettivo: approfondire le cause del malore che lo ha colpito al Roland Garros. Fra le ipotesi formulate dagli esperti, una infiammazione silente oppure un'alterazione del microbioma intestinale che potrebbe risultare alterato per colpa dello stress agonistico, del continuo cambio di fuso orario e diete. Non ci sono conferme al momento di ulteriori analisi domani. Di sicuro mercoledì ci sarà la ripresa degli allenamenti a Monte Carlo in vista del prossimo impegno, lo Slam di Wimbledon. Come già annunciato, Sinner non parteciperà ai tornei su erba che lo precedono.
5: Serie A, Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Fiorentina. Il club viola comunica un contratto biennale per il tecnico proveniente dal Sassuolo. Questa è RDS.
1: Minuto, buonasera a tutti, ben ritrovati. L'uomo che sta ballando è Mauro Casciari.
0: Saluti cari dalla capitale, da Milano. C'è Chiara De Pisa, la conduttrice precisa, che non balla perché è seduta mentre io sono in piedi.
1: Per forza.
0: Beh, se no.
1: Non mi si vedrebbe.
0: No.
1: Ragazzi, sono piccola e il bancone è alto. Non certo. È che ci si possa fare chissà che cosa. Salutiamo e ringraziamo Francesco Cadente per essere stato con noi.
0: Ciao,
1: è arrivato JJ. Buonasera.
0: Bentornato di cuore. Baci. Stiamo insieme fino alle 22 e quest'ora vi mettiamo in mezzo,
1: Detta così,
0: sandwich.
2: Di ogni ora. I tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: Sorry, scusa, lo sento. Pinguini tattici nucleari su RDS. Dica.
1: Eh no, finiscono così. Pardon. Okay, ma perché non hanno messo anche un pardon? Dovremmo chiederlo a Riccardo.
0: Pardon.
1: Eh sì, ci stava, no? Perché però lo siento è dello spagnolo, mi piace tantissimo. Cioè, lo siento, cioè
0: sorry,
1: sento
0: scusa,
1: il disagio, lo sento, perdonami, mi piace, mi piace.
0: L'ha detto in tre lingue diverse, io credo che sia arrivato bello forte il messaggio. Va bene, noi siamo Mauro Casciari, Chiara De Pisa, sì, e il nostro JJ Carrozzi in regia, e ve l'abbiamo detto poco fa, vi coinvolgeremo perché è successa una cosa nella città di Roma di cui tra poco vogliamo parlarvi.
1: Sai che faccio, Chiara? Io rimango su RDS.
0: Va bene. E beh, dove vai poi tra
1: rimango con l'app di RDS.
2: Basta, serie TV a casa, esci e vivi l'estate.
3: Estate RDS. Noi saremo sempre con te con la nostra app.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: A due passi da te scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura. Escursioni, tradizioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini e i Monti della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita il sito festivaldellappennino.it e i canali social.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Benvenuti a Trova la Rima! Più scontata meglio è! Partiamo con 1+1!
8: Per la gioia di ciascuno, ne vogliamo l'1+1!
7: Scontata!
9: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1!
7: Super scontata!
10: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1! Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online!
11: Attenzione, prego! Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7!
12: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99.

0: negozio, app e sul sito.
1: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
5: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Lunedì 8 giugno 2026, le 20:20. La radio di sera è questa, RDS.

0: Dall'imbrunire all'alba, dusk till dawn, su RDS, Zain e Sia. Noi siamo Chiara e Mauro, RDS, quelli che vi portano dalla luce all'oscurità, dal giorno alla notte, vi svoltiamo la giornata da così a così.
1: Sì, fa sempre un po' Salem quando dici questa cosa, sempre un po' streghe, sempre un po'. Però mi piace, ha un che di esoterico, esotico anche se vogliamo. Comunque parliamo di una cosa molto più terra terra, andiamo a Roma perché sta girando.

0: un video, probabilmente l'avrete anche visto, un video viralissimo con un sacco di commenti, che riguarda un escamotage di un signore che cerca di passare la strada ZTL, cioè a traffico limitato, sì, in un modo parecchio particolare, mettiamola così. Allora, la scena è ambientata in via Urbana, non so dove sia sinceramente, nei pressi di Piazza dell'Esquilino.
1: Ok.
0: Ok, siamo lì.
1: Centro,
0: pieno centro di Roma, e appunto c'è questo veicolo che cerca di passare per questa via ZTL, però che cosa fa? Prende il passeggino e copre la targa. Va a passo d'uomo, fondamentalmente
1: dietro
0: l'auto.
1: La macchina.
0: Sì, sì, sì, copre la targa dietro la macchina, di modo che davanti non lo so come abbia fatto.
1: Ma tanto davanti non scattano le foto,
0: ah, okay,
1: solo dietro.
0: Vedi la mia ignoranza in materia, chissà quante ne ho prese, ciaone. Ma lui fa questa cosa per evitare, appunto, di essere.
1: A passo d'uomo,
0: però fa così per evitare di essere. Posso dire una parola, termine tecnico? Sgamato.
1: Sgamato, l'hai detto. Per essere fregato, per essere fotografato, perché il passeggino copriva la targa della macchina. Posso dire? Che fa un po' tenerezza, anche tristezza, pensare di usare il passeggino di un bimbo per coprire la targa, quando poteva andare di fianco, passare contro me. No, per carità.
0: Ancora peggio. Santo cielo.
1: No, certo, non si fa, perché ci sono dei limiti. Posso dire che io con lo scooter pensavo di passare ovunque nel centro della capitale, invece c'è la ZTL Tridente, lo dico a quelli che stanno fuori, se venite a Roma, in centro c'è una ZTL dove non passano neanche gli scooter, solo quelli elettrici.
0: Devo dire che ha un senso la ZTL, però certe volte dà un po' noia, nel senso che se magari fai la stessa strada da una vita, poi a un certo punto te la mettono ZTL e dici ah bene, adesso mo che faccio. Però diciamo che questo video in particolare è diventato, come vi dicevo, molto virale, e c'è stata una spaccatura tra chi dice che è un genio e chi invece dice l'opposto, che non si fa, mettiamola così. A questo punto vorremmo chiedere a voi una cosa.
1: Sì, qual è quella genialata? No, la chiamiamo genialata, ma io non dico che sia contro la legge.
0: No, ragazzi, si possono raccontare, cioè, in pubblico.
1: Quando avete risolto una situazione con una genialata, che un uso anche intelligente di qualcosa a vostra disposizione che non era fatto per quel motivo lì.
0: Cioè, no? Non pensavate quasi di farcela, poi vi è venuto quel lampo di genio e avete aspetta un po' che faccio questa cosa qui. Vuoi vedere che va bene, che può essere eludere un invito, arrivare in un certo posto, qualsiasi cosa, raccontatecela al 388 22 388 22.
1: Faccio un esempio, Chiara. Vai. È presente la settimana scorsa quando mi sono caduti quei 2 euro in studio e sono finiti nell'angolino?
0: No, ragazzi,
1: e sono
0: capire.
1: Finiti, ho scoperto che il nostro pavimento, essendo rialzato per i cavi, sono finiti giù, e io ho detto dammi lo scotch.
0: È vero.
1: Ho messo giù il rotolo dello scotch, mi sono appestato e alla fine sono riuscito a tirarlo su con lo scotch.
0: Che sì, con lo scottex.
1: Lo scotch è il dasto adesivo.
0: Ho messo giù. Vero, scusami, me l'ho dimenticata.
1: Fino a che l'ho preso sono venuti su, ho detto wow, vabbè, questo neanche è una genialata. Chissà voi quante genialate avrete trovato nella vita.
0: Casciari è un genio, amici. 388 22 388 22, fate meglio di Casciari e raccontateci la vostra genialata. Ora c'è una novità, quella di Mr. Rain.
1: Eccola.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music. Novità.
3: RDS. Mr. Rain. Lunedì nero.
4: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Jay-Z, Alicia Keys su RDS. Ragazzi, vi abbiamo fatto una domanda che pensavamo essere quasi difficile, invece state raccontando delle storie simpaticissime, divertentissime, tipo questa.
1: Diversi anni fa stavo facendo una moca in un altro appartamento dove non c'era il gas diretto, ma c'era una bombola che terminò il gas e lampo di genio, ferro da stiro. Quindi ferro da stiro sopra la moca.
2: Genio!
1: Buonissimo il caffè. Ciao Tony da Roma.
0: Ma grande!
2: Complimenti, un genio veramente, veramente.
0: Questo sì, perché vi abbiamo chiesto quella volta in cui ve la siete cavata un po' così, in una maniera, a casa mia si dice un po' alla Carlona, no? Un po' come capita, e ce l'avete fatta ad arrivare a una soluzione come ha fatto il nostro amico.
2: Sì, veramente bravissimo. Io, Chiara, ancora messaggi arrivano al 388-22-388-22 con i vostri colpi di genio. Prima abbiamo ascoltato Rimini a giugno, era quella, giusto?
0: Sì, più o meno.
2: Perché anche a Rimini ci siamo, a giugno!
0: Torna l'RDS Summer Festival e torna il nostro RDS Summer Kit pieno di gadget speciali riservati solo ed esclusivamente al nostro grande evento estivo.
2: Scopri sulla nostra app come acquistarlo e godere anche del posto sotto palco in esclusiva per i possessori del Summer Kit. E scopri anche le facilitazioni che abbiamo pensato per i piccoli accompagnatori.

0: Quanti ne abbiamo di bimbi che ci ascoltano?
1: RDS Summer Festival, un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
0: A giugno!
2: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità. Proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
3: Quest'estate, lasciati ispirare, sorso dopo sorso, dalla freschezza delle capsule L'Or Coconut Iced. Quando il caffè L'Or incontra il ghiaccio, l'aroma si sprigiona, una magia dorata prende vita. Perfetto per rinfrescare la tua estate. L'Or, il piacere è oro.
4: Vieni a scoprirlo e gustarlo al Village RDS Summer Festival. Ti aspettiamo!
5: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
6: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
5: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
6: Rispetto per le persone.
5: Recycle.
6: Dare nuova vita alle cose.
5: ESG.
6: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
7: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
8: 10 e luce, il grande cinema torna in sala.
9: Da molto tempo ti aspettavo.
10: Perché mi scrivi tutte quelle cose?
8: Con Anna Galiena, Massimo Ghini e l'esplosione del talento di un giovane Kim Rossi Stewart.
9: Ora potrò ricomporre i frammenti della mia anima.
8: Luce Cinecittà presenta Senza pelle di Alessandro Dalatri, solo a giugno al cinema.
11: Pronto?
12: Ciao nonno, sono dal commercialista. A chi lo devo dare il 5 per 1000?
11: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
13: I tuoi capelli, il tuo stile, la tua personalità. Mostra chi sei con Got2B, la linea di styling per capelli creata insieme alla nostra community. Liscia, wild o a prova di gravità? Got2B rende unico ogni look. Non seguire le regole, scrivile. Got2B for whoever you want to be. Pronti a farvi uno styling pazzesco? Vi aspettiamo al nostro stand all'RDS Summer Festival.
14: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
0: Alle 20.42 mi chiedo, chi lo sa il tempo di domani? Me, te o quelli di 3B? Me, te o? Lo sanno loro adesso su RDS.
15: Tendenza per la giornata di martedì con l'anticiclone su quasi tutta Italia, al centro-sud stabilità, il cielo risulterà sereno, poco nuvoloso dappertutto, con temperature anche superiori ai 30 gradi in alcune località. Al nord più variabilità su Alpi, Prealpi, limitrofe zone pianeggianti, al nord del Po dove, specie dal pomeriggio, scoppieranno dei temporali. Per quanto riguarda la giornata di mercoledì, nuovi temporali, questa volta un po' più diffusi al nord, sempre generale stabilità invece al centro-sud. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
16: Per gli amici di Trevi Meteo, quella volta in cui ve la siete cavata con un'idea geniale, raccontatecela.

0: chiesto su RDS. 100% grandi successi, Another Love. Noi siamo la Chiara De Pisa, il Mauro Casciari, diretti da JJ Carrozzo fino alle 10. E noi siamo quelli che ascoltano le vostre genialate, perché ne avete,
1: Ce ne sono parecchie, sentiamo.
2: Ciao ragazzi, noi in trasferta a Stoccarda e a Praga con il mio ragazzo di 16 anni, tutte e due le volte mi sembra giusto che dobbiamo fare i panini e se ci si dimentica il coltello, soprattutto a Praga che abbiamo preso l'aereo, e allora lì scatta la genialata con il cucchiaino da caffè che è presente in stanza, con il retro tagliare il pane senza fare un scattafascio di un macello. Quindi genialata fai da te per fare dei panini un po' più decenti. Ciao Pamela, provincia di Padova.
1: Ciao, che carina.
0: Ma secondo te era di plastica o di ferro?
1: No,
0: in camera,
1: no, penso di ferro quello in camera, no?
0: Forse taglia più di plastica, se avesse avuto, non lo so.
1: Tra l'altro c'è una canzone di Alanis Morissette che si chiama Ironic, dove dice proprio così: è come avere 10.000 cucchiai ma tutto quello che ti serve è un coltello.
0: Ma
1: una
0: che
1: cosa
0: brava
1: del genere.
0: Chiara De Pisa,
1: ma è una delle mie canzoni preferite.
3: A me è successo qualche anno fa, mi avevano rifilato 20 euro falsi, ho provato a pagare il parcheggio e la macchina automatica mi ha preso i 20 euro e mi ha dato anche il resto.
0: Praticamente ha riciclato il denaro sporco, la macchina, lei non ha colpa, l'ha fatto la macchina, ha preso il 20 falso, ha dato il resto vero.
1: Ok, dai, vabbè, dai.
0: È la macchina, mica è colpa sua, è la macchina.
4: Ciao ragazzi, sono Luca di Torino. La genialata l'abbiamo fatta con dei miei amici all'età di 20 anni, perché in una discoteca famosa della collina di Torino era raro riuscire ad entrare. E allora abbiamo avuto la fantastica idea di prendere dei pasticcini, arrivare davanti alla porta dove c'era il PR che non faceva entrare nessuno e dire: evviva, siamo qui per la festa!
1: Evviva!
4: E siamo entrati e ci siamo mangiati tutti i pasticcini.
1: Beh, certo, li avevate comprati,
0: ma
1: sarebbe stato brutto.
0: Che non ho capito?
1: Allora, non facevano entrare nessuno all'interno di questa
0: discoteca. Ma lui è entrato con i pasticcini così per...
1: Facendo finta che fossero già...
0: In consegna?
1: No, che fossero membri di una festa che già si stava svolgendo all'interno.
0: Madonna, io non ci sarei...
1: Hai
0: io da guardia lì, bodyguard, sarei rimasto così...
1: Io pensavo all'inizio che gli offrissero un pasticcino per corromperlo.
0: Per distrarli.
1: In realtà no, in realtà è andata bene così.
5: Ciao ragazzi, qualche anno fa io avevo un problema con la macchina, perdeva liquido refrigerante e quindi andava in ebollizione.
0: Radiatore.
5: Ancora non ero riuscito a farla riparare. Una sera, mentre tornavo da fare la spesa, mi rendo conto che la temperatura sta salendo, l'acqua era finita.
0: Aia.
5: Però non avevo preso al supermercato l'acqua, però avevo preso la birra.
1: Non dirmelo.
5: Ho messo la birra nella vaschetta del liquido refrigerante della macchina e sono riuscito ad arrivare a casa.
1: Non è vero.
5: Ciao, buona serata.
1: Dai, non può essere.
0: Ma si dice, no? Quando la macchina va tutta birra, credo che sia per quello.
1: No, io mi dispiaccio perché poi non ce l'aveva dopo. Capito?
6: RDS insieme a te.
7: RDS insieme a te.
6: Ogni giorno suona meglio.
8: It sounds better.

mentre nel cielo si arrampica un desiderio invincibile che lascia una scia, come astronave lanciata a cercare una via verso una nuova dimensione, un'illuminazione in questa notte fantastica.

0: Via con me, Chiara De Pisa. Va nella bene. Prossima ora voliamo.
1: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
2: Summertime. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension. Don't you see, baby, this is perfection.
3: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
5: Ancora buonasera, ben ritrovato a Cristiano Di Cosimo.
6: Buonasera a tutti.
5: Veniamo da te per le notizie più importanti di oggi in un minuto.
6: Flotilla ha indagato a Roma Ben-Gvir, inchiesta della procura per tortura e sequestro di persona. Il fascicolo riguarda l'abordaggio della nave da parte delle autorità di Tel Aviv e le frasi di scherno rivolte dal ministro israeliano agli attivisti fermati. Stop agli attacchi incrociati Iran-Israele, l'annuncio anche dal premier Netanyahu dopo la telefonata con Trump. Ho detto a Bibi: attento a quello che fai o resti solo con l'Iran, ha spiegato il capo della Casa Bianca. I ballottaggi delle comunali. Il centrodestra vince a Macerata, Arezzo e Lecco. Il centrosinistra si impone ad Agrigento, Trani e Chieti. L'affluenza al 52%, 8 punti in meno rispetto al primo turno. La Corte d'Appello di Roma ha condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi, accusato dell'omicidio di Willy Monteiro, pestato a morte nel settembre del 2020 a Colleferro. Nell'appello bis era stato condannato a 28 anni. MPS avvia le valutazioni preliminari su BPM Intesa San Paolo. Il gruppo piemontese ha risposto alla proposta di fusione del banco, offrendo 30 miliardi e 600 milioni per la totalità delle azioni dell'Istituto Toscano. Lo sport, tennis, accertamenti medici per Jannik Sinner al San Raffaele di Milano dopo il malore che lo ha bloccato a Roland Garros. Calcio, Fabio Grosso, il nuovo allenatore della Fiorentina, Alessandro Nesta sulla panchina dell'Avellino. Questa è RDS.
0: La radio di sera, RDS, RDS, radio di sera, Chiara De Pisa, Mauro Casciari fino alle 10, diretti da Gigi Carrozzo, sempre al top.
5: Ciao ragazzi, buonasera, buon lunedì, ben ritrovati, è un piacere ritrovarvi anche durante questa settimana, speriamo durante questa settimana. Intanto partiamo dall'inizio. Dal lunedì Mauro saluta manco fosse la regina. Se ve lo state perdendo, mettete subito sul 265, potrebbe continuare così per ore, ore, sì. ore.
0: Faccio vedere il braccio ballerino, è presente.
5: Ma smettila che sei un figurino. Senti, noi adesso abbiamo questa bella abitudine, iniziamo sempre con un grande successo di un'estate, questa del 2006.
3: All'inizio di ogni ora
1: i tuoi ricordi e le tue emozioni
3: con un successo senza tempo
1: della tua estate.

0: The Colors con Rolling Stones su RDS. Poco fa abbiamo ascoltato anche Shakira e Shakira ha detto qualcosa di importante, cioè per lei gli inni da stadio sono cioè il migliore per quanto riguarda gli inni da stadio è Ed Sheeran. Che cosa vuol dire? Ve lo spieghiamo.
1: RDS Music for You.
2: Music for You.
1: Music for You.
2: Insieme a te.
1: Insieme a te.
2: Dove c'è musica.
3: La Shakira ha contattato personalmente Ed Sheeran per chiedergli se fosse interessata a collaborare al nuovo idolo dei mondiali 2026. In un'intervista per Vogue, la superstar colombiana ha raccontato, lei Shakira, di aver pensato subito che Ed Sheeran sarebbe stata la persona perfetta a cui rivolgersi, e ha avuto ragione, perché Ed le ha risposto che scrivere qualcosa per il mondo intero era il suo sogno, non che non l'abbia già fatto, insomma, però qui proprio è la cosa ufficiale. Così ha lavorato sul brano che poi, virgola, con la voce di Burna Boy come ciliegina sulla torta, virgola, è diventato il Dai Dai che ora tutti conosciamo, proprio con l'esclamazione italiana utilizzata per incitare e fare il tifo in un brano che unisce pop, ritmi latini e afro beats, e nel cui video ufficiale girato a Miami compaiono grandissimi campioni del calcio come Lionel Messi. Lionel?
0: Sì, Lionel Messi.
3: Ah, io Lionel perché pensavo che sai Messi, l'ho sempre chiamato Lionel, scusami Lionel.
0: No, non lo so, magari sbaglio io.
3: Non lo so, tanto io del calcio non me Nintendo, quindi Kylian Mbappé, questo lo conosco perché è l'idolo del mio nipotino, ed Erling Haaland, che invece non ho mai sentito perché mi occupo solo di musica, invece Dai Dai di Shakira l'ho sentito.

0: dei calciatori che saranno presenti al mondiale, Ed Sheeran e anche alcuni che non saranno presenti. Vabbè, questo è un apri chiudi parentesi per quanto riguarda quelli italiani. Ma Ed Sheeran ha un legame strettissimo con il calcio, ma finora l'unica canzone ufficiale sul calcio è stata A Beautiful Game, scritta appositamente per l'attesissimo finale della terza stagione di Ted Lasso, la pluripremiata serie TV incentrata sul mondo del calcio. Durante gli europei di calcio, quelli disputati nel 2021, Ed è stato una presenza costante per la nazionale inglese e per la UEFA. È stato l'headliner dello show musicale ufficiale di apertura dallo stadio di Portman Road e, dietro invito del capitano Harry Kane, si è presentato al ritiro della nazionale inglese durante un barbecue di squadra, dove ha improvvisato un concerto acustico privato. E come tutti sanno, Ed Sheeran è il tifoso numero uno, lo sponsor ufficiale di maglia, sulle divise infatti compare il logo del suo Mathematics Tour, e azionista di minoranza dell'Ipswich Town. In occasione della storica promozione del club in Premier League ha festeggiato direttamente dentro lo spogliatoio con la squadra, cantando Perfect ed A-Team con cori da stadio insieme ai calciatori. Scusate, ho fatto un po' fatica, perché se siete sul 265 capite, se non state guardando sappiate che Mauro sta ballando esattamente come Shakira.
1: Brava, Chiara.
0: Ditemi voi,
1: brava,
0: ditemi voi.
1: Brava. Io sono brava a ballare quanto tu sei brava a condurre. Ciao,
2: RDS Music for You. Music for You. Music.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: J-Ax, IPIAIO, però anche no.
2: E voglio sole, palme, toga, party, pollo fritto, rap, country, basinato, qui però anche no.
0: Jenna Spyro, Material Lover.
3: I'm material lover.
0: Noemi, tu cosa fai questa sera?
4: Tu cosa fai questa sera? Forse è meglio andare, forse voglio stare con te.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi. Grandi successi.

0: molto Francesco Gabbani, molto Summer Funk, molto RDS, 100% grandi successi. Chiara De Pisa, Mauro Casciari da Milano e da Roma, con ricordiamo il nostro JJ Carrozzo che oggi sta facendo regia da Parma.
1: Ah,
0: pensa.
1: Bravo! Mangia due tigelline anche per me.
0: È andato lì per imparare l'EO, è di Palma. E quindi è lì per imparare l'EO, perché devi
1: città
0: imparare
1: splendida.
0: Sì, tutte le edizioni di tutte le regioni. Ecco.
1: Bravo, JJ, buon lavoro allora. Voi invece adesso siete chiamati a prenotarvi al 388-22-388-22 qualora vogliate vincere una RDS bag piena dei nostri gadget. Ma attenzione bene, perché quello che dovete fare è specificare se pensate di sapere tutte le canzoni di un certo artista. Cioè, questo gioco si chiama Le so tutte
0: di, e poi dovete dircelo voi. Si vince un RDS bag, vi faremo sentire tre brandelli, tre pezzettini di successi di questo artista che sceglierete voi, una facile, una media, una difficile, sempre a insindacabile giudizio del nostro JJ Carrozzo in regia. Se le azzeccate tutte e tre vincete un RDS bag.
1: Quindi Le so tutte di, su, insomma decidete voi che cosa aggiungere, e poi scrivete il nome dell'artista e anche il vostro nome. 388-22-388-22, prenotatevi adesso.
2: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro, Emma, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Samurai Jay, Serena Brancale, The Colors e Tommaso Paradiso?
3: All'RDS Summer Festival.
2: Debutteremo il 14 giugno a Genova, proseguiremo per Rimini e poi Monopoli e Iglesias. Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
3: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
2: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
7: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
8: In un mercato energetico in cui non capisci più un tubo e non trovi una cavolo di offerta che ti convinca, passa a Dolomiti Fisso. L'offerta luce con la garanzia del prezzo fisso e la durata la scegli tu. Fico! Con le nostre rinnovabili sei indipendente dalle oscillazioni di mercato. Vai su dolomitienergia.it o vieni in un Energy Point. No, no, non è una PAL.
9: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
10: Allora la risposta è MG.
11: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
14: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
15: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
16: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni, per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.
0: Alle 21.24 siete pronti per un viaggio nello spazio e nel tempo? Ci pensa Luca Berardinelli a mixarne quattro belli belli. Questa è la sequenza mixata, questa!
2: Ogni estate ha una storia da raccontare. Lascia che sia il ritmo a scrivere i tuoi ricordi più belli.
17: Mentre un uomo sfiderà gli dèi.
3: La tua musica è su RDS. 100% grandi successi. Grandi successi.

0: Beh, posso salutare anche Syda Garrett, che nessuno nomina mai, ma che a metà di questa canzone di Michael Jackson, a Just Can't Stop Loving You. Aspetta, a Just Can't Stop Loving You.
1: Okay.
0: Si può tagliare, noi siamo in diretta. No,
1: sai che certi titoli sono più facili se li canti.
0: È vero.
1: I Just Can't Stop Loving You. Perché sono fatti così, sono musicali anche i titoli. E a proposito di musica, noi tra poco giocheremo alle So Tutte. Qualcuno di voi si è prenotato al 388-22-388-22 dicendoci quale sia l'artista o il gruppo su cui si sentono più ferrati in assoluto. Qualcuno di voi riceverà una chiamata da uno 06, rispondete perché è JJ.
0: Sì, esatto, fa anche rima. E 06 JJ, capito che bella battuta. E amici, si vince un RDS bag, perché RDS premia chi l'ascolta, premia chi ama la musica, premia uno di voi.
1: Ciao.

0: sotto l'ombrellone.
1: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
2: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
4: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
5: Mi hai detto che ami l'Islanda.
4: Ma vivo in Italia.
3: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
6: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
8: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
9: Ah no, io riparto con Boscolo.
10: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
11: Pronti per giocare? Perché in realtà giocherete tutti, eh? Se la persona che viene in diretta con noi non dovesse indovinare, qualcuno può shippargli l'RDS bag.

0: Summer su RDS, è arrivato il momento di giocare.
1: Le so tutte, le so tutte, tutte le so.
2: E allora salve all'ennesimo concorrente, Salvo da Enna. Capito?
3: Ciao.
2: Salve, Salvo, ennesimo Enna.
0: Ciao Salvo.
3: Ciao.
0: Ben ritrovato.
3: Esattamente sono di Piazza Armerina, non di
2: certo,
3: Enna.
2: Certo.
3: Sono in provincia Enna.
0: Bravo, molto hai fatto bella. Bene a specificare.
2: Piazza Armerina molto bella. No, è bella. Senti, Salvo, tu che fai nella vita?
3: Sono un commesso in un negozio di abbigliamento.
2: Ah, fantastico, fantastico. Sei di quelli che in genere mi salvano, perché io sono un cane se arrivo da solo in un negozio di abbigliamento a scegliere le cose. Sono pessimo, lo dicono tutti e tutte, quindi insomma, vabbè.
0: Allora. Meno male che ci siete voi che ci date una mano. Salvo, noi ti abbiamo chiesto, anzi vi abbiamo chiesto a tutti, quali sia l'artista di cui pensate, su cui pensate di conoscere tutto. E tu hai detto Alessandra Amoroso. Prima cosa, tu sai che dicono che Alessandra ed io ci assomigliamo tantissimo. Secondo te è vero o no?
3: Non lo so.
2: No.
0: Sai come sono fatta, no?
3: No.
0: Vai a vedere e poi mi scrivi in privato.
2: Sì. Se tu metti 265,
0: vedi come si fa a dirottare
2: adesso, no,
0: le persone.
2: Perché sì, 265 della TV poi rientra, quindi magari vedi solo. Però
0: vabbè,
2: insomma, Chiara,
0: scrivete gnam se
2: per me pensate. Comunque non gli assomigli, Chiara. Io lo dico, secondo me no. Però vabbè
0: dai, andiamo avanti. Alessandra Amoroso, 3 gradi di difficoltà: facile, media e difficile. Iniziamo con il livello facile.
2: Che canzone è? Sapendo che se tu ne sbagli anche solo una di queste tre, chiunque può scrivere le tre soluzioni esatte al 388-22-388-22, ti scippa la RDS Bag. Questa, che dovrebbe essere quella facile,
0: qual
2: era?
3: Vivere a colori.
0: Era facile, livello medio.
2: Sentiamo la prossima.
4: Cercare la luce sul fondo. Delle cose.
3: Comunque andare.
0: Sì.

0: queste ne conoscevo anch'io. Bravo Salvo. Avrei fin qui. La prossima, che io so già qual è, io la sbaglierei.
1: Ma perché?
0: Perché chiaro, la sbaglio, io non la sapevo così, non la riconoscevo.
1: Quando l'ho detta, ti dico solo che Mauro e JJ mi hanno guardato, ma veramente? Sì, ma
0: per
1: fidatevi.
0: Me è difficilissima, però.
1: Vabbè, secondo me Salvo invece, e anche tutti coloro che stanno ascoltando, la conoscono molto bene.
2: Lasciami sognare, lasciami dimenticare, lasciami.
3: Immobile.
1: Qual è?
3: Immobile.
1: Mi

0: Bravo.
1: Allora, lasciamo sotto tutto il tempo, sì. Vai.
0: Io posso dire che rinominerei da Piazza Armerina a Piazza Amoroso. Farei un cambio di denominazione. Chiamate il sindaco. Fa comune, no? Piazza, sì.
2: Sì.
0: Quindi chiamate il sindaco e dici che da oggi si chiama Piazza Amoroso. Poi bella anche come nome, Piazza Amoroso.
1: Sei stato bravissimo, Salvo.
2: Grazie.
1: Complimenti, ti porti a casa l'RDS Bag. Un saluto, un abbraccio ad Alessandra, perché è una ragazza straordinaria, simpaticissima, yeah, e tanto disponibile. Sempre, quando l'abbiamo avuta qui, è sempre stata super carina.
2: Grazie. Io non l'ho mai incontrata e spero di incontrarla.
0: Quanti anni hai? Sei giovane, c'hai tutta la vita davanti.
2: Ah, certo.
0: Quanti anni hai?
2: 35.
1: Ale, mi raccomando, quando vai a Enna, chiedi di Salvo. Un bacione. Ciao.
0: Ciao. Ciao. Ciao.

0: scattare una foto.
1: Amici, la bellezza fugge, veloce come una moto ce ne andiamo anche io, Mauro Casciari, la conduttrice precisa, Chiara De Pisa. Salve.
2: Eccoci. Sì, ma ci sono loro.
1: Sono Jason Galliani ed Elisabeth Sacchi.
2: Ciao ragazzi, sì. Buonasera. Stasera siamo tutti in divisa. Se ci guardate sul 265 siamo tutti vestiti uguali.
1: Chiara De Pisa, la conduttrice in divisa.
2: In divisa, certo, ma anche tu, siamo tutti dello stesso colore. Vabbè, vi lascio il mistero, così andate sul 265 e li guardate che sono bellissimi. Noi ci leviamo.
3: Li hai pagati per...
4: No,
3: tutto così
4: gratis.
3: In natura. Pensa a te. Prendi e porta a casa.
2: Guarda, anche Lola che sta facendo con le braccia, l'onda che sta facendo con le braccia, Mauro, tutto gratis.
3: Tutto
2: amici.
3: Spontaneo.
2: E domani.
1: Sì, no, prego, Chiara, prego.
2: No, dimmi, per carità, non vorrei fermare.
1: Io devo fare una cosa sul finale, tu devi dire cose importanti prima.
2: No, devo solo ricordare che torneremo domani e potrebbe succedere di tutto anche domani, signori.
1: Giusto, io volevo salutare Gege Carrozzo in regia, ma anche Manu.
2: Ciao.
5: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
6: Summertime.
7: Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú.
8: La tua estate è piena di ricordi.
5: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
9: My Summer Station.
10: Grazie Chiara e Mauro, noi siamo pronti ad andare subito in redazione RDS. L'appuntamento è con l'attualità in un minuto con Lao Petrilli.
11: Buonasera, amministrative in primo piano, 3-3 i ballottaggi dei 6 capoluoghi di provincia. Giorgia Meloni soddisfatta, parla di conferma della solidità del centrodestra, chiara affermazione della nostra coalizione, sostiene dal canto suo Elly Schlein. Flotilla indagato a Roma, Itamar Ben-Gvir, la procura ha acquisito agli atti dell'inchiesta le testimonianze degli attivisti sentiti dalla ROS e il video del ministro del governo israeliano che li deride mentre sono in ginocchio e ammanettati. Si ipotizzano il sequestro di persona e il reato di tortura. Non mi faccio intimidire, ribatte Ben-Gvir, che in un post pubblicato poco fa sui social attacca l'Italia, il paese dello stivale è diventato il paese delle infradito. Terremoto a largo della costa occidentale di Cuba è stato avvertito distintamente anche a La Habana, dove la popolazione si è riversata in strada. Intensità del sisma 6.1 gradi Richter. Oggi scossa ancora più forte di magnitudo 7.8 anche nelle Filippine, almeno 31 le vittime. Viaggio apostolico del Papa in Spagna, Leone XIV ha visto 6 vittime di abusi commessi da membri del clero, ascoltandole con affetto e attenzione, è stato riferito. In serata ha recitato il Padre Nostro con 80.000 fedeli incontrati al Santiago Bernabéu di Madrid. Questa è RDS.
12: Let's go, le 22 belle precise spaccate sull'orologio. Buon lunedì, buon inizio settimana, amici e amiche di RDS, con Jason Galliani e Miss Elisabetta Sacchi.
10: Buon lunedì a casa RDS, anche al nostro JJ Carrozzo, fino a luna in regia, e anche sul canale 265 del Digitale Terrestre ci trovate sulla RDS Social TV. Sentivo prima le news con Lao Petrilli, parlava del Papa. Hai visto il Papa che ha fatto
3: lì?
10: 6-7, il folle invisibilio, che questo meme, questa
3: spiega
10: cosa virale.
3: Per mia zia Concetta.
10: Lo so, un movimento che fa con le mani, cioè non è che lo fa solo il Papa, è virale sui social, lui l'ha fatto e la gente è impazzita di felicità.
3: Devi fare? Devi shakerare così, con le mani?
10: Shakerà.
13: All'inizio di ogni ora,
5: i tuoi ricordi e le tue emozioni
13: con un successo senza tempo
5: della tua estate.

Estate 2001.

0: Gaia, bossa nostra su RDS per chiudere la sequenza mixata con Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi. Tra poco scopriamo anche quelli che sono i pezzi più suonati su RDS.
1: Sì, dobbiamo capirlo con la nostra classifica e poi vi faremo una domanda che potrebbe creare un po' di... cioè, bisogna pensarci, non è così immediata.
0: C'è del dibattito.
1: Bravo, dibattito.
0: Lunedì,
1: in italiano si dice dibattito.
0: Pensa
1: sì, lo facciamo tra poco.
0: Ci sto.

0: dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti. Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19 euro. DM, qui io sono, qui compro.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra. RDS Airplay.
2: I grandi successi più trasmessi su RDS.
3: Ciao a tutti da parte nostra, Elisabetta Sacchi e Jason Gagliani. Nuova settimana, nuova classifica per scoprire insieme quali sono stati i 10 pezzi più suonati su RDS nella prima settimana di giugno 2026. Abbiamo un paio di new entry, la prima la troviamo subito alla posizione numero 10, lui è Safe, è uscito il suo album Santissimo, 18 brani e un sacco di collaborazioni, al suo interno c'è anche questa. Buona domenica.

Ci spostiamo, andiamo alla 9, trova spazio anche la seconda e ultima new entry. Stiamo parlando di Achille Lauro. A soli 14 anni andò a vivere con il fratello maggiore, lasciando la casa dei genitori. È diventato ormai un vero e proprio punto di riferimento per i giovanissimi. Anche lui ci sarà e sarà protagonista dell'RDS Summer Festival. Signorina.

un rapporto molto stretto e molto intimo quello con i suoi fan. Achille Lauro rivisto anche nel videoclip di questa Comuni Immortali. Saliamo alla posizione numero 8, perde 4 posti rispetto alla settimana scorsa, Summer con Homebreaker. Alla 7 scendono anche The Colors con Rolling Stones e alla numero 6 guadagnano un posto Serena Brancale, Levante e Delia, Al mio paese.

Radio Paese, alla 6 ci spostiamo a metà di questa top 10. Harry Styles si riconferma ancora una volta la numero 5 con American Girls. Colpo di scena, Olivia Dean abbandona la numero 1 della scorsa settimana e va giù fino alla 4 con la sua So Easy to Fall in Love. E qui abbiamo un cambio di rotta pazzesco perché gli Another conquistano 6 posizioni dalla 9 alla 3. Talk to you.

Nader, stanno andando fortissimo. Loro sono uno dei duo di DJ e produttori più rivoluzionari dell'attuale scena house musicale e la loro etichetta, che si chiama No Art,

0: è praticamente un anagramma con another.
1: Incredibile, cioè, c'è dell'ingegno qui. Pazzesco.
0: Mia, bravi, bravi.
1: Chi c'è invece? Chi si nasconde tra il primo e il secondo posto di questa top 10? Andiamo per gradi perché qui la sfida è bella. Da un lato si riconferma lui, forse Alex Warren con Fever Dream.
0: Dall'altra parte se la giocano Tame Impala e Jenny invece con Dracula.
1: Chi vince?
2: Ecco il numero uno della classifica di RDS.

0: Tame Impala e Jenny Dracula volano al primo posto in vetta alla classifica RDS Airplay Chart.
1: Le maggiori classifiche italiane ed internazionali le trovi anche su rds.it.
2: Tu sei introvabile,
3: RDS.
2: Ma se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le grandi successi.
3: 100% grandi successi, solo e solo grandi successi.
2: RDS.
3: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee. E

0: senza te potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Mars su RDS, buona settimana, 8 giugno, sapete che a casa RDS con noi tra le 22 e l'una potete ritrovare anche il meglio della giornata in diretta.
1: Sì, tutto ciò che accade nel quotidiano, sì. Qui, passato su RDS, anche sul 265, dalla mattina fino a sera, la notte, siamo sempre con voi.
0: Allora, Anna e Sergio questa mattina hanno parlato di una cosa abbastanza divisiva, che insomma speriamo possa scatenare un po' anche le vostre opinioni, e quindi vogliamo farvela ascoltare.
1: Partiamo così.
2: Allora, amici di RDS, sì. Regina Hall, protagonista indiscussa della Scary Movie e sì. altri tantissimi film americani, l'altra sera è andata da Jimmy Fallon con questa domanda.
3: Sì. If you had to give up one thing, sex, love or money, which one would it be?
4: I know which one my wife would say.
2: Dice lei, se dovessi scegliere cosa rinunciare sì. tra sesso,
5: amore, soldi, e soldi.
2: Che cosa, a cosa rinunceresti? E Jimmy Fallon, facendo ridere tutti, ha detto: io non lo so, ma so cosa direbbe mia moglie.
5: Esatto.
2: Questa domanda
5: è una delle domande più provocatorie, più famose, più discusse al mondo. Classico dilemma, il gioco della torre: chi butti giù, chi salvi, no?
2: Che serve per capire quali sono le tue priorità.
5: Esatto. E vediamo come si posizionano le preferenze delle persone a livello globale, qual è l'elemento che quasi tutti tendono a salvare per ultimo. La classifica globale delle rinunce: i soldi, il più sacrificato.
2: Ok.
5: E in media 50-60% delle preferenze. La maggior parte delle persone vede il denaro come un mezzo e non come un fine. L'idea comune è che i soldi in qualche modo possano essere rifatti o che una vita ricca ma profondamente sola e priva di passione sia emotivamente insostenibile.
2: Ok.
5: Poi il sesso, la via di mezzo, in media 30-35% delle preferenze. Spesso viene sacrificato a favore dell'amore romantico affettivo. Mm-hmm. E poi l'amore, l'intoccabile, in media solo il 10-15% rinuncerebbe all'amore. È il pilastro fondamentale per la salute mentale e la felicità umana. Gli esseri umani sono animali sociali, la solitudine affettiva e la mancanza di connessione profonda sono biologicamente percepite come minacce, insomma, le minacce peggiori.
2: Le minacce peggiori alla propria stabilità,
5: quindi,
2: la propria felicità.
5: In teoria nel mondo la maggior parte rinunciano prima ai soldi, poi al sesso e poi all'amore.
2: C'è una differenza tra l'età. I giovani adulti, gli under 30, tendono a proteggere maggiormente la sfera dell'amore e del sesso. Man mano che l'età avanza, in periodi di forte crisi economica, la sicurezza finanziaria guadagna posizioni, normale. La cultura, nelle culture più individualiste e competitive, il denaro e il successo personale registrano percentuali di preferenza più alte rispetto a contesti culturali dove legami comunitari

0: e familiari sono messi al primo posto. Il paradosso delle scelte, e gli psicologi dicono: scusate un attimo, è vero, voi rinuncereste ai soldi, ma in realtà passate gran parte della vostra vita a cercare di farli, togliendo tempo alla famiglia, all'amore e agli affetti. Su questo non si discute. Ora, se andiamo a vedere anche i risultati tra uomini e donne, è qui che casca l'asino, ci sono profonde differenze. E proprio la prospettiva maschile, il sesso è più difficile da sacrificare. Le donne invece lo sacrificano molto più volentieri, nel senso che se devo rinunciare a qualcosa, la donna media direbbe amore e soldi, preferendo la stabilità economica e la sicurezza per un futuro rispetto alla gratificazione fisica. L'uomo medio preferisce un mondo con amore e sesso, è più incline a rischiare la povertà pur di non perdere la passione. Quindi sono due mondi completamente diversi.
1: Capito qual è la differenza sostanziale tra le due fazioni? Com'è? Sottile, ma c'è.
2: Certo, è che l'uomo preferisca ritrovarsi povero ma continuare a...
1: sono scelte.
2: Certo, sono scelte. Siamo curiosi di sapere anche da voi quale sarebbe la vostra scelta. Cioè, se dovessi scegliere a cosa rinunciare, a cosa rinunci? Amore, sesso o soldi?
1: Cosa buttereste giù dalla torre? Messaggi vocali WhatsApp 388 22 38 822.
2: Ovviamente, cioè, dite anche perché. Giustificate anche perché la vostra scelta.
1: Intanto c'è la nuova di Merck & Cremont.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
3: New Music. Novità.
5: New Music.
4: Novità RDS. Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors. Partenope. Yeah!

0: Baby She Will Be Loved su RDS con Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi. Un argomento un po' spinoso, un po' divisivo. Vi vogliamo ovviamente attivi anche sul 265-388-822-388-822. A cosa rinuncereste? Sesso, amore o soldi?
1: Dai, dici la tua.
0: Allora, in ordine?
1: Beh, sì.
0: Prima cosa, sesso, ahimè.
1: Attenzione! Ragazzi, questo non l'avrei mai detto.
0: Pura verità, no? Adesso, a parte gli scherzi, primo il sesso che va così.
1: Sì.
0: Secondo posto, rinuncerei ai soldi. Sì. Primo posto da tenere lì, bello, amore. Perché ovviamente dall'amore possono nascere tante occasioni, si creano situazioni.
1: Dall'amore che occasioni l'amore ce n'è una di occasione, non devi far crescere nessun'altra occasione. Vabbè, cioè non è un orto.
0: Finita la magia, volevo essere un attimo carino, una volta nella vita è uscita così.
1: Però la romanticheria l'ha detta, gliene rendiamo conto.
0: Grazie.
1: Voi a cosa rinuncereste? All'amore, al sesso oppure ai soldi? Dai, giochiamo un po' a 388-22-388-22.
2: Ci sei, Filippo Ferraro?
3: Io ci sono prontissimo, cara la mia Roberta Lanfranchi, perché torna all'RDS Summer Festival e ripartiamo a bomba.
2: E infatti domenica 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova, ingresso gratuito, noi vi aspetteremo con tantissimi artisti come Annalisa,
3: Dito nella Piaga,
2: Irama,
3: Michele Bravi,
2: Pinguini Tattici Nucleari,
3: Saif,
2: Gaia e tantissimi altri. Quindi preparatevi alla nostra magica notte acquistando il Summer Kit per vivere l'evento ancora più da vicino.
3: Mi raccomando, trovate tutte le info sulla nostra app RDS Summer Festival,
2: la nostra grande festa d'estate.
3: Troppo bravi, troppo.
4: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me, in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
5: C'è una squadra di Milano che gioca per i traguardi più importanti nel basket, in Italia e in Europa. È la squadra che unisce la città. È l'Olimpia Milano. Abbonati e vivi un anno di emozioni in un solo battito. Tutte le info su olimpiamilano.com.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su campo.

0: gamba. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Hai citato la parola sesso e amore.
2: Sì.
1: Come facciamo a capire se effettivamente siamo compatibili,
2: ragazzi,
1: o no?
2: C'è una nuova tendenza per imparare a conoscersi meglio.
1: Cioè?
2: Cioè, tra poco.

0: Buoni Maneskin su RDS. A cosa rinuncereste se doveste scegliere? Amore, sesso o soldi?
1: Aia, sentiamo. Difficile. Chi c'è?
2: Buonasera ragazzi, io sono Francesco D'Avezzano.
1: Ciao.
2: Io la penso che praticamente sarebbe meglio due cuori e una capanna.
0: Ok.
2: Il sesso, i soldi, tutto il resto vengono in secondo tempo. Certo, i soldi fanno la felicità, però l'amore fa la vita.
0: Qua c'abbiamo il poeta.
1: Ma questo cos'è?
0: I soldi fanno la felicità, ma l'amore fa la vita.
1: Leopardi, cos'è vero?
0: Bello, bello però. Allora, sai che tra l'altro per conoscersi ogni tanto escono nuovi trend, cose. Adesso
1: generazione Z,
0: generazione
1: immagino.
0: Z, sempre probabile, loro. Va di moda la Chermans.
1: La cosa?
0: Chermans.
1: Va detta in corsivo?
0: Chermans.
1: Ah, se no non viene.
0: Sì, un po' in corsivo, perché praticamente questo trend che unisce appuntamenti a faccende domestiche condivise. Quindi fare commissioni insieme diventa un modo per valutare proprio la personalità e la compatibilità di un'eventuale coppia. Sai, anche perché uno dice, ah, le cose romantiche, però la gente ha poco tempo.
1: Certo.
0: Forse anche poca voglia di uscire, vuole unire il romanticismo con le cose pratiche che bisogna smazzarsi per forza.
1: Unire l'utile al dilettevole, così.
0: E quindi
1: dove si
0: l'appuntamento
1: va?
0: Diventa praticamente la commissione, ad esempio andare a scegliere la verdura insieme, roba da andare al supermercato insieme.
1: Certo, già ti vedo tra i cetrioli, le zucchine, a fare il primo appuntamento. Wait,
0: oh,
1: sei qui per un altro motivo, ma io non lo
0: stai dicendo,
1: guarda.
0: Te,
1: no, è la scienza che parla, è la Gen Z. Fatto sta che c'è una conferma, che non la diciamo
0: allora.
1: Noi, non la diamo noi, la danno loro, quegli
0: scienza,
1: esperti,
0: scienza.
1: Il tavolo di Mogolo di 24 metri per 4. 76% delle persone pensa che il supermercato sia effettivamente un buon posto per incontrare un potenziale partner.
0: Addirittura.
1: Il 64% ammette di aver trovato attraente qualcuno proprio lì, tra i vari corridoi e le corsie del supermercato.
0: Nel reparto pesci surgelati, quelle robe lì.
1: Reparto ittico che frequenta benissimo. 87% dei single preferisce conoscere qualcuno dal vivo invece che, insomma, tramite app classiche.
0: Quindi
1: cose,
0: il supermercato is the new place to be per conoscere la gente.
1: Sì, però
0: tu che
1: parla
0: frequenti?
1: Normale in italiano, che c'è mia zia Concetta, il place to be. Ma che
0: il
1: dove
0: posto
1: siamo?
0: Dove andare per conoscere le persone.
1: Adesso
0: tu che sei un marpione, un bel mandrillo. Invece come, a livello di voglia di conoscenza.
1: Sì, adesso
0: vai
1: non è che mi devi tirare
0: a
1: in mezzo tutte le volte. No, lo sapete bene, ci provo spesso, l'ho fatto anche ieri.
0: Ma non dire spesso, no. Ci provo quando vedo una persona che mi interessa.

0: essere, ma col allora, pinon ci provo spesso.
1: Era tanto tempo che non accadeva, non succedeva. E mi è capitato proprio di recente, dopo tanti anni, ho detto: sai che c'è, prendo coraggio e vado di nuovo con la mia solita tattica.
0: Ma ieri?
1: Ieri, domenica. Sono uscito dalla radio, dopo la diretta, ho fatto la spesa e ho scritto il mio bigliettino, perché vedo sempre la mia commessa che mi guarda da lontano e dice: mi aspetta sul nastro, già mi saluta così con la mano. Cioè, vieni qui, ti servo io. Io contentissimo, incredibile. Arrivo lì.
0: Scusa, cosa hai fatto?
1: No, ho scritto un bigliettino, ho detto: ciao, e quando è che ci vediamo? Con una faccina, e ho lasciato anche il numero, no? Il mio numero di cellulare in fondo, nel lato destro. Come se fosse proprio una letterina, l'ho tutta piegata bene, l'ho così, l'ho riposta sul nastro, andava avanti insieme alle zucchine, ai pomodori, le mozzarelle. È arrivata lì, ha detto: che cos'è? Cioè, quello lo leggi dopo. Secondo me non l'ha letto, perché non mi ha mai scritto.
0: Ma è altamente probabile.
1: Non lo so.
0: E forse non funziona, visto che non è la prima volta che provi un approccio così.
1: Riproverò.
0: No, cambia,
1: un po' di ingegno, mi inventerò
0: qualcosa.
1: Secondo
0: me cambia metodo, però consiglio di una scema, mica.
1: Vabbè, terrò nota, vabbè.

0: Cesare Cremonini, buon viaggio, Share the Love su RDS. Per chiudere, scusa, perché poi adesso avevamo un po' la curiosità anche di tanti che ci hanno scritto al 388 22 388 22. Tu dicevi, vai al supermercato, cerchi di approcciare con il personale che lavora lì lasciando i tuoi bigliettini.
1: Cioè, non è una che volta tutto lasci, il personale del
0: una volta lasci
1: tanto
0: il bigliettino sul nastro quando paghi alla cassa, qualche altra volta nel reparto.
1: Scusa, se ho un po' di iniziativa, perdonami.
0: No,
1: scusa.
0: La domanda che ci stavamo facendo tutti, io e tanti amici della community di RDS, ma qualche donna che lavora, a cui tu hai lasciato il bigliettino al supermercato, ti ha mai richiamato?
1: Sì, sì, purtroppo sì.
0: Ah, come? Vabbè, purtroppo, scusami. No, senso, tu ci provi, quello ti risponde purtroppo.
1: Pensavo fosse una risposta positiva, in realtà è stata del tipo, guarda, sono impegnata, ho dei figli, sono sposata, forse è meglio che continui a fare la spesa da solo.
0: Quindi l'unica che ti ha risposto ti ha dato due di picche.
1: Sì, ho cambiato 7 supermercati in un anno, ma vabbè, mi sto adattando.
0: Vabbè,
1: va,
0: bravo, bravo.
2: Tra poco, tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
1: Torniamo in redazione RDS, novità e aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, l'appuntamento con l'attualità. In un minuto per noi c'è Lao Petrilli.
5: Buonasera, flottiglia. Itamar Ben-Gvir, indagato a Roma, reagisce dichiarando sui social: non mi faccio intimidire. Il ministro della sicurezza nazionale di Israele quindi attacca l'Italia, non è più uno stivale, è il paese delle infradito, le sue parole. Ballottaggi 3-3 nei capoluoghi di provincia, il centrodestra conquista Lecco e vince anche ad Arezzo e Macerata, il centrosinistra si prende Agrigento affermandosi a Chieti e a Trani. Confermata la nostra forza, commenta Giorgia Meloni, mentre Elly Schlein parla di una chiara affermazione dell'alleanza progressista. Non si tolse la vita la giudice molisana Francesca Ercolini, trovata senza vita nella sua casa di Pesaro nel dicembre del 2022. È l'ipotesi emersa in queste ore, la svolta nell'inchiesta dopo il nuovo incidente probatorio. Da quanto si apprende, i segni sul collo della donna non sono risultati compatibili con quelli che avrebbe dovuto lasciare la striscia di seta trovata annodata ad una ringhiera. Caso Willy Monteiro, ergastolo, nell'appello Ter a Gabriele Bianchi, il nuovo processo era stato disposto dalla Cassazione limitatamente alla valutazione delle attenuanti generali.

0: Americhe concesse l'appello bis all'imputato. A Milano una studentessa spagnola di 20 anni ha denunciato uno stupro di gruppo dopo una serata in discoteca, procede la squadra mobile. Chiusura contrastata poco fa per la borsa di New York, indice Dow Jones in calo dello 0,16%, Nasdaq più 0,86%. Questa è RDS.
1: E un minuto, buon lunedì sera sull'unica 100% grandi successi, siete sempre con noi, sempre su RDS.
2: Ben arrivati, bentornati, ben stati. Ma dove eravate? Noi eravamo qui in pensiero, ci siamo tutti. Infatti, adesso l'appello al completo.
1: Ci siamo tutti, Jason Gagliani, Elisabetta Sacchi, JJ Carrozzi in regia fino a luna. Questo è il mostro a tre teste che vi accompagna per tutta la serata.
2: Domanda tecnico-tattica, l'avete scaricata l'app ufficiale di RDS? Anche perché è lì che vi guarda, è gratis, è tutto free, tutta l'estate, tutto l'anno, tutte le stagioni. Che fai, te ne privi?
1: No, scaricatela, potete ascoltarci H24, rimandare addirittura indietro il tempo.
2: Pazzesco.
3: All'inizio di ogni ora
4: i tuoi ricordi e le tue emozioni
3: con un successo senza tempo
4: della tua estate.

0: Smith, Drive Safe, su RDS, Jason Gagliani e Elisabetta Sacchi. Rimaniamo però in tema musicale, perché questa potrebbe essere una di quelle date da segnare veramente lì sul vostro calendario.
1: Allora segnatevi il 13 giugno 2026, noi siamo sicuri
0: sabato.
1: Che tutti gli ARMY sanno benissimo di cosa stiamo parlando, i fan dei BTS, perché i BTS arrivano al cinema con BTS World Tour Arirang in Busan Live Viewing.
0: Quindi trasmissione in diretta nei cinema di tutto il mondo. Perché è stata scelta proprio questa data, 13 giugno, data simbolica? Perché nel 2013 BTS debuttarono ufficialmente con questo brano.

0: e da qui ha avuto inizio poi una carriera che li ha trasformati in uno dei fenomeni musicali più grandi in assoluto della storia del pop asiatico. E quindi per gli ARMY questo, questa data e questo concerto rappresentano una celebrazione del compleanno artistico del gruppo, una festa globale un po' per tutta la community, anche un ritorno a casa nella città di Busan, che è molto importante per i BTS.
1: La seconda città più grande della Corea del Sud, avevano già tenuto nel 2022 il concerto Yet to Come in Busan, che attirò l'attenzione mondiale, quindi sì, da lì poi è stato un successo dopo l'altro, no? Sono arrivati da tutto il mondo, ma chi sono questi? Ma che brava, incredibile. Sì.
0: Quindi se vi interessa, se vi va di andare al cinema, orario italiano della diretta 11.45, quindi siamo alla mattina, oppure sì, la replica in differita alle 15.30, ovviamente informatevi perché le programmazioni possono variare a seconda delle sale, poi vabbè nei paesi anche del fuso orario. Tra l'altro ci sono tantissimi artisti che hanno portato

0: i loro concerti documentari al cinema. Nel 2008 una delle prime Miley Cyrus con Anna Montana e Miley Cyrus Best of Both Worlds Concert.
1: Tra l'altro, quando svelò di avere questa doppia identità, quando ancora la seguivamo ai tempi di Disney Channel, fu un trauma per noi ragazzini. Ma veramente lei? Non lo sapevamo, guarda. Però era bella la magia, no, del momento.
0: Anche Justin Bieber nel 2011, 2013 One Direction, This Is Us, poi Metallica, Katy Perry, BTS, con un sacco di film che sono usciti al cinema. E forse uno dei più quotati, uno di quelli che ha incassato di più, Taylor Swift con The Eras Tour, oltre 267 milioni di dollari nel mondo, il concerto film più redditizio nella storia del cinema.
1: Beh, Michael Jackson subito dopo, 261 milioni di dollari, a seguire Justin Bieber, terzo posto, 99 milioni.

0: novità.
1: L'estate è musica.
0: L'estate è qui.
1: Con tutte le novità selezionate per te
0: da RDS.
1: Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors, Partenope.
2: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
1: Clara e San Giovanni, le ragazze.
3: Siamo le ragazze, andiamo in giro sempre con altre ragazze.
1: Mr. Rain, lunedì nero.
4: Ma poi quando ti vedo, poi belli amati nello stomaco.
0: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
1: RDS 100%. Grandi successi. Grandi successi.

0: Volevo capire con Marrakesh, Madame e Marrakesh su RDS con Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi.
1: Allora, anche noi vorremmo capire cosa sta combinando la community di RDS. Ci piace sempre quando ci condividete le vostre storie al 388-22-388-22 oppure tramite la nostra app. Insomma, che si fa di lunedì sera alle 11:17? Siete in giro, andate a lavorare, vi state divertendo, andate a cena, siete tornati dalla cena.
0: Che combinate?
1: Andate
0: dai.
1: Ad appartarvi, cioè vale un po' tutto.
0: Però tu devi star calma.
1: Cosa fate voi?
0: È lunedì, devi stare un attimo serena.
1: No, partiamo già un po' attivi, no?
0: Sembri già un po' troppo attiva, però tra il reparto ittico di prima e adesso che dobbiamo andare là così, vabbè, nel dubbio, 388-22-388-22, tra un attimo invece scopriamo i pezzi più venduti negli Stati Uniti.
2: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro, Emma, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Samurai J, Serena Brancale, The Colors e Tommaso Paradiso?
3: All'RDS Summer Festival.
2: Debutteremo il 14 giugno a Genova, proseguiremo per Rimini e poi Monopoli e Iglesias. Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
3: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
2: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
4: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: A due passi da te scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura. Escursioni, tradizioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini e i Monti della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita il sito festivaldellappennino.it e i canali social.
8: USA Chart.
2: I grandi successi più venduti negli Stati Uniti.
0: Ciao a tutti da parte nostra, Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi prontissimi per scoprire quali siano i 10 pezzi più venduti nella classifica Billboard USA. Una new entry, 4 rientri, alla 10 troviamo la prima di Olivia Dean con Man I Need, cala invece a picco Drake dalla 3 alla 9 con Whisper My Name, ci fermiamo alla 8, troviamo la seconda rientry, quella di Bruno Mars, I Just Might.

la città di Las Vegas ha voluto omaggiare questo grandissimo artista intitolandogli una strada e consegnandogli anche simbolicamente le chiavi della città per questo fortissimo legame dovuto anche alle sue residency molto impegnative. Alla numero 7 un'altra rientra è quella di Olivia Dean.

Aladdin alla 7 tra i più venduti in USA, perdono invece 4 posti Drake, Future e Molly Santana, infatti scendono dalla 2 alla 6 con Rent to Atlanta. Ci fermiamo alla 5, siamo perfettamente lì a metà di questa top 10 nella zona di equilibrio, si fa spazio anche l'unica new entry, stiamo parlando di Olivia Rodrigo, ormai pop star a livello mondiale, la sua The Cure, suona così.

4 nella classifica dei più venduti negli Stati Uniti, dove troviamo Shabang di Drake, che quasi un mesetto fa, in una notte sola, praticamente ha fatto uscire 3 dischi insieme, 43 tracce, e ora la gente, ovviamente i suoi fan, stanno aspettando un super tour, di cui però al momento non ci sono ancora notizie. La numero 3, l'ultima rientri, quella di Ella Langley, Be Her.

0: Langley, la troviamo lì, sul terzo gradino del podio. Abbiamo anche chiuso quindi il giro delle rientri per quanto riguarda questa top 10, ma non possiamo fermarci proprio qui, sul più bello. Dobbiamo scoprire un po' di più.
1: Dobbiamo scoprire qual è il singolo più venduto negli Stati Uniti nel corso dell'ultima settimana, e la lotta è bella grande fra una queen e un king.
0: Da un lato c'è Drake con Janice Estefew,
1: e dall'altra parte c'è ancora Ella Langley con la sua Choosing Texas.
0: Si accettano scommesse. Chi vince?
2: Ecco il numero uno della classifica americana.

0: Seconda settimana di fila, la sua Genis STFU è il singolo più venduto negli Stati Uniti.
1: Il volume della tua estate.
2: Il volume della tua estate.
3: Alzalo con la sequenza mixata di RDS 100% grandi successi.

0: scolastica di fine anno. Sono finiti i tempi in cui ci si appartava.
1: Eccolo. Perché abbiamo detto: cosa finito state combinando? Tutto. Andate a divertirvi, uscite, lavoro, cose. Oppure magari state andando giustamente a farvi gli affari vostri, ad appartarvi, e sono finiti i tempi.
2: Abbiamo, hai detto perché ci hai pensato.
1: Vabbè, per dire. No,
2: no? Per dire. Perché,
1: perché
2: ce
1: in macchina
2: in mente...
1: non sei mai andato ad appartarti una volta in macchina? Scusami, non da so. Giovane, da ragazzino, quando non si poteva stare in casa, dai.
2: In macchina credo di no, proprio ad appartarmi. È successo così che è iniziato un. Ecco, c'è stato un incipit di.
1: Non è che stavi parcheggiato in un parcheggio. Con la gente che passava,
2: scusa, ma neanche, ma no, ma neanche lontanamente. Guarda che è reato, cioè ti arrestano, non è che arrivi.
1: Ti arrestano. Scusami, sono atti osceni in luogo pubblico se stai parcheggiato a fare l'amore in un parcheggio dove passa la gente, ma se tu vai ad appartarti, quindi in nascosto, puoi fare quello che vuoi.
2: Non so, ti vedo fin troppo preparata stasera sull'argomento.
1: Non sono stata giovane anch'io.
2: Cosa facevi? Mettevi i giornali per coprire così i quotidiani.
1: Non è che ti racconto i segreti.
2: Ecco perché ha sempre amato leggere. Vabbè. Adesso è tutto chiaro.
3: Vuoi vedere i tuoi conduttori preferiti anche quando sei al mare?
4: Scarica l'app mobile di RDS Social TV.
5: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
6: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
5: Scontata.
7: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
5: Super scontata.
8: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
9: I tuoi capelli, il tuo stile, la tua personalità. Mostra chi sei con GOT2B, la linea di styling per capelli creata insieme alla nostra community. Liscia, wild o a prova di gravità? GOT2B rende unico ogni look. Non seguire le regole, scrivile. GOT2B for whoever you want to be. Pronti a farvi uno styling pazzesco? Vi aspettiamo al nostro stand all'RDS Summer Festival.
10: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
11: Ok, e quindi?
10: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
11: Allora la risposta è MG.
12: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.
2: Possiamo chiudere questa parentesi legata?
1: Quale parentesi? Io ho detto niente, hai fatto tutto tu.
2: Ma eri in macchina per un secondo fa.
14: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro.

0: Alex Warren, Fever Dream su RDS con Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi. Parliamo di galateo estivo.
1: Ah beh, certo, perché d'estate ci sono delle subentrano regole di comportamento diverse rispetto all'inverno.
0: O
1: eh?
0: Meglio, non è che ne parliamo proprio noi due, ma ne hanno parlato Roberta e Claudio questo pomeriggio.
1: Sentite un po'.
2: Vogliamo dare un po' di galateo sul caldo?
3: Sì.
2: Perché
3: sì.
2: C'è il galateo.
3: Lavatevi
2: la
3: ascelle.
2: È tra le varie opzioni.
3: Una, io ne dico una.
2: Perché veramente vedo in giro cose.
3: Sì, vedo e sento.
2: Vedo e sento.
3: Perché tu non prendi la metro, io prendo la metro.
2: Perché il caldo non giustifica la sciatteria, amici. Cioè, caldo non vuol dire.
3: Lo so.
2: Sbrago totale, passatemi il termine. No. Allora. Vabbè, non, spiaggia, fate come vi pare.
3: Beh, so.
2: Ma buone maniere, relazioni. Saluti e contatto. Evitare abbracci e strette di mano prolungate se si è accaldati.
3: Mamma mia, la mano viscida, sudata.
2: Se si ha la mano sudata.
3: Ah, Dio buono.
2: È preferibile usare un fazzoletto per asciugarla discretamente prima di stringere quella di un'altra persona.
3: Ma non c'è bisogno di stringere, io saluto tutti da lontano. Ciao caro, tutto bene?
2: Ma se uno viene lì e ti vuole conoscere, piacere di conoscerti, tu la mano gliela dai.
3: Sì, poi la ritraggo.
2: Vabbè, però gliel'hai data la mano. E quindi se avete la mano sudata, asciugatevela prima.
3: Sì, ma pure lui se la deve asciugare.
2: L'uso di un buon deodorante è fondamentale.

0: mentale.
1: Sì.
0: Ma fate attenzione ai profumi troppo intensi, che col calore possono risultare fastidiosi per chi vi circonda.
1: Ecco.
0: Ecco. Quindi intanto ci si lava. Step 1, lavarsi. Deodorante, perché no? Soprattutto se dovete frequentare luoghi chiusi e profumi non troppo forti.
1: Beh, sì,
0: va
1: certo,
0: bene?
1: Sì. Mi sembra proprio logica questa cosa.
0: Anche a me, però evidentemente ci hanno fatto un galateo apposta.
1: Ah, vedi?
0: A tavola. Se sudate copiosamente mentre mangiate, non usate il tovagliolo per asciugarvi la fronte. La mossa più elegante e discreta è scusarsi, alzarsi e andare a rinfrescarsi in bagno.
1: No, pensavo andare a casa, perché no. Evitate di rompere le scatole agli altri.
0: No, poi bandite le preparazioni pesanti, ipercaloriche, molto untile. Scusate, scegliere pasti leggeri, frutta e verdura.
1: Mamma mia, costa. Ti giuro, guarda, farò lo sciopero della frutta e della verdura un giorno. Pure qua la frutta e verdura.
0: Questi quelli base, va bene?
1: Sì.
0: Era per dire.
1: Ah, è finita.
0: Perché non è così scontato.
1: Frutta e verdura perché rinfrescano, idratano, quindi
0: sì,
1: bere.
0: Sono bere tanta acqua e non esporsi
1: al sole nelle ore più calde. Se siete bambini anziani, meglio ancora.
0: Va bene.
2: E comunque usare anche la protezione 50 più, la protezione solare.
3: Sembra
2: perché per tutti questi consigli, vabbè,
3: mia
2: la
3: nonna.
2: Verdura, la frutta, la verdura, sì. L'acqua, non uscite nelle ore più calde e usate la protezione solare.
3: Strano
2: anche che, in città si usa,
3: Strano che non abbia detto aspettare 3 ore prima di fare il bagno, guarda, mancava solo quello.
2: A parte che non è tanto galateo aspettare 3 ore,
3: capito,
2: però devo dire la verità, io non ho mai aspettato 3 ore per fare il bagno, non so voi, non so cosa vostra.
3: E sei ancora qui, anche
2: hai capito? Cioè, Highlander,
3: cosa.
2: Tipo...
3: Tra tutte queste, quella che dà più fastidio quando ti tocca. Calo d'estate che mi tieni
2: anche
3: giù le mani.
2: Eh?

0: domenica.
1: Safe, buona domenica su RDS. Buona serata invece alla nostra community. Dove siete? Che fate? Dove andate?
2: Chi c'è? Ciao a tutti, io sto tornando da Mezzana, che è una frazione insomma lombardo, sì, dove si è svolta una gara podistica e poi dopo abbiamo cenato tutti quanti assieme, festa bellissima. Ciao a tutti.
3: Che cose bello. Semplici sono quelle più belle alla fine. Che avete mangiato? Io sono curioso poi di capire anche dai menù. Eh sì, perché poi mi vengono le idee, io me le segno e per tutta la settimana poi ci penso, ci ripenso e poi nel weekend così posso sfoggiare le mie doti culinarie.
1: Guarda che meraviglia, noi il nostro lunedì sera lo stiamo trascorrendo in macchina di fronte al mare, cioè dalla Sicilia, precisione Scoglitti, località marittima. Gianni, Teresa e Giovanni.
3: Loro secondo me dopo un fritturino di quelli lì, in tre in macchina.
1: No, si sono fermati in tre, non so.
3: Cioè io penso al cibo, tu pensi tre in macchina.
1: Scusami, io ho letto i nomi Gianni, Teresa e Giovanni, salutiamo, vi mandiamo un grande abbraccio.
3: Sono
1: uno
3: amici?
1: Sarà il figlio, magari sono amici, no?
3: Cosa ne sai?
1: Va bene, poi chi c'è?
4: Io a quest'ora ho appena spostato le mie arnie della campagna vicino al bosco, sta per fiorire il castagno e così mi faccio solo miele di castagno. Altin da Trento.
1: Ciao.
4: Buona strada, buon lavoro ragazzi.
3: Capisci che tipo di community siamo? Incredibile, c'è gente che è lì davanti al mare che si è mangiato il frittino. Sposti un attimo,
1: in tre,
3: c'è quella a gara podistica e c'è lui che sposta le arnie.
1: Quindi miele di castagno per tutti, caro amico, via Melchiorre Gioia 65 a Milano, noi il miele lo mangiamo volentieri.
3: Ma noi chi? Segna sul pacco, Jason Gagliani e Elisabetta Sacchi.
1: Tra parentesi, gli scrocconi, quelli della sera.
3: I capi degli scrocconi.

0: Ciao amici di RDS, sono Dario dalla Sicilia.
1: Ciao.
0: Sto tornando da una serata di fotografia astronomica. Mi sono recato al centro della Sicilia, presso il Parco delle Madonie, a cercare di catturare l'allineamento tra Venere e Giove.
2: Wow, ma bellissimo.
1: Qui c'è un livello, proprio si alza,
2: noi,
1: si impenna.
2: Noi due roviniamo tutto,
1: tutta
2: veramente, ma voi ci tirate sul livello del programma. Caro Dario, se riesci, non so se hai catturato sto allineamento fra Venere e Giove, mandaci la foto al 388-22-388-22, che almeno siamo curiosi. Sì.
1: Che foto ti manda? Una linea continua, eretta, con i due puntini cuciti. Che foto ti aspetti? Ecco.
2: Ma cosa vuoi fare con te?
1: Ma cosa ne fai? Io non lo so, guarda. Cosa ti aspetti?
2: Ma cosa ti aspetti? Due pianeti allineati che si vedono sulla stessa linea più o meno, no? Cioè, cosa vuol dire gli allineati?
1: Non riesco a immaginarmela.
2: Unire i puntini della
1: cosa.
2: Settimana enigmistica.
1: Scopri cosa sei, guarda.
3: Tra poco, tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station. Siamo pronti a tornare in redazione RDS, l'appuntamento con l'attualità, le ultime notizie dall'Italia e dal mondo in un minuto con Lau Petrilli.
3: Saluto a tutti. Donald Trump impone una tregua a Israele e Iran, rischi di restare solo, il monito a Netanyahu che dal canto suo avverte: eserciteremo il diritto di autodifesa ogni qualvolta si renderà necessario. Tanto sequestro di persona e tortura, questa è l'ipotesi di reato contestate per la procura di Roma ad Itamar Ben-Gvir per gli abusi sugli attivisti pro-PAL della cosiddetta flottiglia. Sui social il ministro israeliano insulta l'Italia, altro che stivale, siete il paese delle infradito, le sue parole. Ballottaggi, affluenza in calo al 52,07%, Lecco, Arezzo e Macerata al centrodestra e al centrosinistra, vince ad Agrigento, a Chieti e a Trani. Giorgia Meloni augura buon lavoro a tutti i sindaci eletti di ogni schieramento, quindi sostiene confermato il radicamento della nostra coalizione nei territori. Per Elly Schlein i numeri fotografano invece una chiara affermazione dell'alleanza progressista. Intelligenza artificiale, OpenAI annuncia avviate le procedure per quotarci in borsa, la settimana scorsa la mossa analoga dei concorrenti di Anthropic. Sport, tennis, Cobolli numero 10 del mondo dopo la finale del Roland Garros. Oggi Sinner 4 ore in ospedale per un check-up programmato, viene fatto sapere. Dopo Parigi nessuna lesione muscolare significativa per Berrettini, che punta al rientro a Wimbledon. Questa è RDS.
4: Mezzanotte, 2 minuti sull'orologio, buon martedì. Se
2: aspetta a mettere gli applausi, che ragazzi, qua, guarda.
4: Stasera è delirio. Siamo sempre noi, Jason Gagliani, Miss Elisabetta Sacchi.
2: È arrivata la foto di Dario, grazie al 388-22-388-22, raccontava di questa serata di fotografie astronomiche e ci ha mandato la foto dell'allineamento fra Venere e Giove.
4: Allora, allineamento non lo vedo. Stop,
2: bellissimo.
4: Aspetta che devo ingrandire, vedo due puntini gialli.
2: Sono i pianeti,
4: quelli lì sono i pianeti.
2: Sì,
4: li guardavo anch'io quando ero sul terrazzo da piccolo con mia nonna, giocavamo a capire le costellazioni, le cose. No, veramente.
2: Sì, è belle le costellazioni, scusami. Cioè, vabbè, è andata così, va bene.
0: All'inizio di ogni ora.
5: I tuoi ricordi e le tue emozioni.

0: Irama Cabana su RDS chiude la sequenza mixata. Allora, manca pochissimo all'inizio del nostro RDS Summer Festival. Si parte il 14 giugno da Genova.
1: Ovviamente torna anche il nostro RDS Summer Kit pieno di gadget speciali riservati solo

0: solo al nostro grande evento estivo.
1: Come potete fare? Scoprite tutto sulla nostra app, come acquistarlo e anche come godere del posto sotto palco in esclusiva appunto per i possessori del Summer Kit.
0: Potete scoprire anche tutte le varie comodità che abbiamo pensato per i piccoli accompagnatori, quindi RDS Summer Festival è un festival a portata di mano.
1: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento davvero protagonista.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
8: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
9: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
0: Martedì, amici e amiche di RDS, con Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi, che tempo farà nelle prossime ore? Ci affidiamo agli esperti di 3B Meteo.
13: Nella giornata di martedì l'alta pressione sarà dominante su buona parte del nostro territorio. Abbiamo infatti prevalenza di sole al centro-sud e sulle due isole maggiori, ma anche sulle pianure del nord. Sarà in lieve indebolimento invece sui settori alpini e prealpini per il transito di correnti umide atlantiche che apporteranno della nuvolosità sin dal mattino con rovesci di pioggia più probabili nella seconda parte del giorno. Il contesto climatico si manterrà estivo su tutta la nostra penisola. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di 3B Meteo.
0: Quindi sto piumone l'hai tolto definitivamente?
1: Piumone l'ho tolto dal letto, sì, però quando fa freschino vado a dormire con le calze, perché
0: le calze?
1: Sì, eh.

0: sotto l'ombrellone. Non perdere le iniziative della tua radio preferita.
1: Segui i nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook. RTS.

0: Luis Capaldi su RDS con Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi. Te la pongo sotto forma di chi l'ha detto.
1: Sì,
0: non
1: l'ha
0: lascio
1: detto?
0: Molto ai miei figli, erediteranno vestiti e camicie da notte. Chi l'ha detto?
1: Sulle camicie da notte, aspetta, un'idea ce l'avrei.
0: Chi c'è?

0: chi l'ha detto? La grandissima Orietta Berti.
1: Sì, ha rilasciato un'intervista, insomma, una frase che fa anche un po' discutere, da essere sinceri, perché dice...
0: Perché le camicie da notte, cioè dici, ma...
1: Ah, le camicie da notte, però ha posto l'attenzione su quello che è il patrimonio.
0: Certo,
1: che ovviamente è enorme, è artistico, canzoni, dischi, apparizioni televisive, fotografie, ricordi, abiti di scena, neanche a dirlo ne avrà forse più di un migliaio. Veramente un armadio pieno. Famose camicie da notte, sì, ne possiede tante, carriera da record, tutto bello, tutto fantastico.
0: Tanto,
1: ma
0: per festeggiare, scusami, i 60 anni di carriera è anche in preparazione un progetto speciale, materiale inedito, nuove collaborazioni e brani moderni. Chissà se poi un giorno la rivedremo, magari l'anno prossimo, anche a Sanremo.
1: Ah, potrebbe essere.
0: In gara.
1: Finché la barca va, fa
0: infatti, fa andare. Sulla questione delle camicie da notte, si è parlato dell'intelligenza artificiale anche, del fatto di poter scrivere canzoni con l'intelligenza artificiale un giorno.
1: Al contrario di quanto si possa pensare, adesso sapete, no, che ci sono tantissimi artisti che sono un po' contro, no, questa tendenza di riscoprirsi e scoprire l'intelligenza artificiale nelle proprie canzoni. Lei è una che invece è molto propensa a farlo.
0: Chissà,
1: un po' più aperta.
0: Potrebbe capitare. Sulla, dicevamo, anche il
1: Sanremo?
0: No, l'eredità dei vestiti, delle camicie da notte.
1: Poi sono io che vuole parlare di patrimonio e soldi.
0: Ah, perché guarda, lei lascia le camicie da notte e c'è già qualcosa. Ci sono personaggi famosi, molto facoltosi, che non vogliono lasciare niente ai propri figli.
1: Tipo chi c'è?
0: Bill Gates.
1: Patrimonio di oltre 100 miliardi di dollari.
0: Capito? E anche meno dell'1% del suo patrimonio comunque equivale a centinaia di milioni di dollari. Ha detto: non sarebbe un favore lasciare la mia fortuna ai figli.
1: Capito, ma
0: Sting,
1: un minimo,
0: no,
1: parcello.
0: Sting ha detto: devono lavorare i suoi figli. Quindi anche lì nel 2026
1: un altro
0: è ribadito.
1: Jackie Chan, anche
0: niente,
1: lui
0: vero,
1: diverse occasioni ha detto: no, io ho lavorato per tanto tempo, sono un artista, sono un attore, per fortuna amatissimo in quello che faccio, ma niente dei miei soldi apparterà ai miei futuri figli.
0: I miei figli devono prendere capocciate. Un altro che la pensa così è Gordon Ramsay, lo chef stellato, approccio severo in TV e evidentemente anche con i figli, perché ha raccontato che i figli ad esempio non viaggiano in prima classe con lui.
1: Poverini,
0: devono
1: imparare
0: il valore del lavoro giusto e automaticamente non erediteranno la sua fortuna.
1: A me fa un po' strano però, va bene essere bacchettoni, ma un minimo, se parti già da una base, diciamo, di un certo tipo, non è che proprio dovresti privartene al 100%, giusto, doveroso far capire il valore dei soldi,
0: allora,
1: ma dai, se li
0: noi
1: hai...
0: da poverini, diciamo, diamo istruzioni, no, a questi ricchi,
1: certo,
0: su come educare i figli, educarli al valore dei soldi
1: per
0: però
1: non darli a loro e darli a noi.
0: Però un aiuto che fai, non glielo dai se hanno bisogno,
1: tutto torna. È proprio così.
0: C'è la nuova di Clara e San Giovanni.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music. Novità.
3: New music. Novità. RDS. RDS. Clara e San Giovanni. Le ragazze.
4: Cosa c'è? Cosa c'è?

0: Red Hot Chili Peppers su RDS, mezzanotte 36. Come è messa la community là fuori? Che fate? Fate?
1: Chi c'è? Buonasera a tutti, mi chiamo Maurilio. Ciao. E a quest'ora ho appena finito il corso sulla gestione

gestione delle emozioni con il mio mental coach. Sto ritornando a casa e mi sono trovato l'autostrada chiusa e quindi sono dovuto andare avanti 10 km e tornare indietro per poter uscire.

0: Yes. Questa è la tua estate da vivere con la nostra app.
1: RRTS.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: In un mercato energetico in cui non capisci più un tubo e non trovi una cavolo di offerta che ti convinca, passa a Dolomiti Fisso. L'offerta luce con la garanzia del prezzo fisso e la durata la scegli tu. Fico! Con le nostre rinnovabili sei indipendente dalle oscillazioni di mercato. Vai su dolomitienergia.it o vieni in un Energy Point. No, no, non è una PAL.
4: 10 e luce, il grande cinema torna in sala.
5: Da molto tempo ti aspettavo.
6: Perché mi scrivi tutte quelle cose?
4: Con Anna Galiena, Massimo Ghini e l'esplosione del talento di un giovane Kim Rossi Stewart.
5: Ora potrò ricomporre i frammenti della mia anima.
4: Luce Cinecittà presenta Senza pelle di Alessandro Dalatri, solo a giugno al cinema.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
12: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
13: C'è stato un matrimonio incredibile, quello di Dua Lipa e Callum Turner in Sicilia.
14: Soldi a go-go.
13: E tutti parlano della Sicilia, anche i peggio, tra poco.

0: Dusa su RDS con Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi. Tutti parlano della Sicilia, Sicilia bella.
1: Tutti parlano della Sicilia perché si è sposata Dua Lipa con il marito Callum Turner. Hanno fatto una festa incredibile e ne hanno parlato.
0: Indignate le persone lì del posto, però.
1: Ma lei ha dato anche 5.000 euro, come dire, una sorta di indennizzo alla città di Palermo per il disturbo. Scusate per il disturbo, 5.000 euro.
0: Sprecata, no, comunque.
1: Vabbè, comunque. Ne hanno parlato anche i peggio oggi pomeriggio.
2: Ragazzi, Sicilia.
0: La Sicilia sta
2: sulla bocca di tutti, sta spaccando. Sì, sì, sì. Intanto il matrimonio di Dua Lipa ormai ne hanno parlato.
0: Sì,
2: chiunque,
0: sì,
2: chiunque, ok?
0: Fin troppo, posso
2: forse
0: dire? Alcuni a sproposito, lassù in Inghilterra, ma non cadiamo di nuovo.
2: No, non cadiamo nel tranello.
0: È stato tutto risolto.
2: Ok, però non è mica l'unica Dua Lipa ad aver scelto la Sicilia come meta per il matrimonio. Ci sono altri VIP famosi che hanno usato la Sicilia come location, appunto, matrimonio.
0: Adesso
2: non
0: ci vuole andare.
2: Charlie XCX?
0: Ho detto VIP, però.
2: Brad Pitt. I Ferragnez ci sono stati.
0: Beh, ma è roba.
2: Martin Scorsese.
0: Jeff Bezos ha trascorso le vacanze.
2: Sì.

0: Taormina, la
1: Tommy Holder, Radiohead, cioè comunque insomma.
0: Ci hanno girato White Lotus, l'hai visto che bella?
1: Sì, l'ho visto White Lotus.
0: Quindi proprio le celebrità, cioè i VIP ormai vogliono stare in Sicilia. Beh, anche ecco perché mi sono andato a impelagare adesso che non mi viene il nome.
1: Chi?
0: Dai,
1: ai baffi.
0: I Rolling Stones, dai.
1: Mick Jagger. Scusa, ero partito dalla descrizione.
0: Stavo dicendo coso. Anche coso.
1: Coso qualcosa.
0: A proposito di coso, coso qualcosa. Facciamo tutti i VIP declinati in modo siciliano.
1: Dai, va bene.
0: E adesso qua la Sicilia che ci ascolta, tutti ci mandano oltre ai cruscotti con la temperatura.
1: Sì, che è un grande classico.
0: È il loro modo per buzzillarci quando qua c'è brutto tempo. Ci manderanno un sacco di cose.
1: Cosi qualcosa.
0: Allora, partiamo. Dua Lipari.
1: Eh beh, ci sta. Si parte da lei.
0: Catania Blanchett. Elisa Biedda Gregoraci.
1: Questa è stupenda.
0: Aspetta, a me piace questa. Arangina Davis. Non conosci l'attrice? No. Gina Davis.
1: Però un po' di nicchia.
0: Cannolo Yaman. Ti piace di più?
1: Questo è bello.
0: Geolie
1: è bello.
0: Etna Watson.
1: Sì.
0: La conosci Etna? Emma Watson,
1: sì.
0: Ah, sì.
1: Sì.
0: E Lionel Messino.
1: Comunque ti ricordo che quello che non si ricordava il nome eri tu. Perché devo essere io adesso a non ricordare?
0: Emma Stones.
1: Sì, cioè sempre Emma però Stones.
0: Ho capito, però una è Etna e l'altra è Enna. Ti saluto.
1: Ok.
2: Bello i VIP in declinazione siciliana. Tra l'altro, perché noi possiamo parlare di roba da mangiare.
0: Certo.
2: Quindi, comunque, al matrimonio di Dua Lipa è stata omaggiata anche la cucina siciliana: cannoli gourmet, panelle, pane, panelle, anelletti alla norma. Li ho visti l'altro giorno al supermercato gli anelletti.
3: Sì, un conto al supermercato, ma sei mai stata in Sicilia?
2: Grandi vini siciliani.
3: Al sud, giù.
2: Sì, purtroppo una volta sola sono stata in Sicilia.
3: Quest'estate devi rimediare.
2: Paghi tu, ospiti tu.
3: Non lo so.

0: Ali, casa mia su RDS, sono arrivati anche i guerrieri della Snoce.
1: Eccoci.
2: Bentornati.
3: Buonasera.
0: Come state, amici?
3: Bene, siamo anche molto contenti di rivedere JJ Carrozzo, che abbracciamo forte e partiamo subito col nostro sondaggione pronti via.
4: Sì. Stasera parleremo di un argomento che spesso divide, perché parleremo di smartphone quando si tratta di minori. Perché? Perché un noto allenatore di Serie A, ex calciatore, insomma, che ha navigato in squadre importantissime.
0: Elisabetta ha già capito, carriera, annuisce.
4: Ovviamente
2: irreprensibile.
4: Parliamo di poi capire Jason, parliamo di
0: Cesc, quello
4: Cesc
0: fa
3: No, ragazzi, c'ho la nebbia di Milano.

0: Te l'avevo detto che la Sacchi lo sapeva.
1: Che ha parlato del rapporto
2: portoghese o no?
1: No,
2: spagnolo,
1: spagnolo, spagnolo.
0: Ah, vedi, stai calmo,
3: sul confine,
0: non
3: sul
0: esagerare.
1: La penisola calmo. L'hai presa, dai, dai. Ha parlato del rapporto tra smartphone e minori, riguardando ovviamente parlando di sua figlia e raccontando di come per lui sua figlia non dovrà toccare uno smartphone fino all'età dei 16 anni.
0: Sì, però gli smartphone hanno rovinato il calcio e non solo. Siete d'accordo o meno? Perché è anche un po' luogo comune sparare sulla Croce Rossa. In realtà lo smartphone ci ha dato anche possibilità di poter interagire, poter essere sempre... Certo. Insomma, aggiornati, poter avere tante nozioni. Dite la vostra, 38822 38822, tra poco approfondiamo.
3: Bello. Tolgo il camice, com'è Portogallo?
1: Fabregas che allena il Co?
2: Il Como.
1: No, bravo, Como,
0: ragazzi. Perché ti ho detto che la Sacchi sa tutto?
2: Big drop.
0: Se tu guarda, che dobbiamo andare via, ma la Sacchi ora ci direbbe tutta la formazione del Como.
3: No, ma non hai capito, è qua che insiste per rimanere. L'ha detto adesso.
1: No,
3: ho sentito
1: devi
3: io.
1: Andare,
2: guarda,
1: devi
2: purtroppo
1: andare.
2: Dobbiamo andare. Grazie a GJ Carrozzi in regia. Grazie, vabbè, anche a Jason Gagliani.
3: Beh, grazie camisa Elisabetta Sacchi.
2: Ci sentiamo domani alle 22, ci
3: va
2: sei?
3: Bene, sì, va bene. Ci sono, okay. Ci sono.
2: Ciao.
1: Ciao.
4: Anche d'estate non perdere le immagini esclusive della tua radio sui nostri canali social.
5: Instagram, TikTok e Facebook.
1: Cominciare con la notte dei guerrieri, torniamo dal direttore Enrico Ventana per uno dei fatti del giorno, ovviamente in 100 secondi.
6: Non ho ancora parlato oggi di quel che è successo ieri nel mondo dello sport. Ancora una volta uno slittamento dal calcio verso altre discipline. È record per la rete 9, il canale numero 9 del digitale terrestre, che ha trasmesso la finale di Cobolli, finita, come si sa, con una sconfitta, ma al quinto set agli internazionali di Francia a Roland Garros contro Zverev. Ma la notizia appunto è che il numero di ascoltatori è stato superiore praticamente a quello di tutte le altre reti, come non era mai successo a quel canale, fatta eccezione perché è l'unico che ha combattuto per l'altra rete fuori dai primi sette, cioè la 8, che trasmetteva la registrazione del Gran Premio di Monaco straordinario Kimi Antonelli. Ecco che lo sport di Sinner, senza Sinner, e lo sport di Antonelli siano improvvisamente ciò che più il pubblico vuole seguire. È vero che siamo a giugno, è vero che è finito il campionato, però è molto indicativo, anche perché ieri era anche il giorno, era stato il giorno in cui si poteva parlare della nazionale, si poteva parlare di Pio Esposito, che aveva segnato un ennesimo gol in nazionale, il terzo di fila in tre partite contro la Grecia, in una partita che comunque era amichevole, che si giocava però in trasferta, e la Grecia non è una squadra materasso. A dire che ci sono figure nuove, tutti stiamo parlando di tanti giovani, se non sbaglio Sinner ha 23 anni, è il più anziano di quelli che ho citato, è anziano tra molte virgolette, e c'è una grande riforma, un grande cambiamento, cambiamento forte dal punto di vista generazionale, ma c'è anche un cambiamento forte dal punto di vista delle priorità. Chi l'avrebbe detto che il calcio, la nazionale, finivano molto dietro la Formula 1 e il tennis? Ma è quello che sta succedendo. Ben inteso, a suon di vittoria.
5: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
0: Ci siamo amici, diamo inizio ufficialmente a una nuova settimana della Notte dei Guerrieri. Ma ciao, ben ritrovati, sono molto e siamo molto felici di ritrovarvi, abbracciarvi, di ritrovare al mio fianco il mio socio Alessandro Corsi
1: e Filippo Ferraro. Un abbraccio, un bacio grande a GJ Carrozzo, che sta per lasciare il posto a Pino, e tra poco partiremo dall'intervista rilasciata da Fabregas, che ha parlato tra le tante cose anche di smartphone e minori, in particolare parlando di sua figlia, non lo avrà fino all'età di 16 anni.
0: Gli smartphone hanno rovinato il calcio e non solo. Siete d'accordo o non siete d'accordo? Il vostro punto di vista, 38822 38822, prima c'è Natalie Imbruglia e partiamo con Shiver.
7: All'inizio di ogni ora
5: i tuoi ricordi e le tue emozioni
7: con un successo senza tempo
5: della tua estate.

0: Elisa, la sua canzone estiva la canterà tra pochi giorni nella prima tappa dell'RDS Summer Festival a Genova, ma ora si canta la sigla.
1: Maschio, che devo fare?
2: Ormai sono anni che mi do da fare. Ho il desiderio di cambiare. Quasi mollo tutto e me ne vado al mare.
0: La

0: Esatto.
1: Un po' in ritardo, però sì. Ciao amici, siamo tornati dopo il lungo fine settimana. Anche questa notte saremo con voi fino alle 5 della mattina.
2: E se vi va, lo saremo anche poi per tutta la settimana. Come al solito, devo dire che da oggi, per quanto mi riguarda, comincia il countdown.
1: Eh sì, perché c'è il Summer Festival, no?
2: No, il countdown prima delle ferie.
1: Ah, ok, pensavo per il Summer Festival.
2: Sei settimane.
1: Anche per il Summer Festival.
2: E poi il Summer Festival, che invece sarà domenica, quindi poi dopo vi aggiorneremo su un po' di cose. Sondaggio pronti via, partiamo subito e parliamo di Cesc Fabregas, che è stato intervistato. Devo dire, è stata la grande rivelazione, lui e il suo Como, delle ultime stagioni, in particolare dell'ultima, dove il Como, appunto, piazzandosi quarta, andrà in Champions League, una squadra che 2 anni fa era in Serie B.
1: Eh sì.
2: E 3 anni fa era in Serie C.
1: Eh sì. Una scalata. Una scalata che difficilmente ricordiamo. Ci ha dato un po' le vibes del vecchio Chievo-Verona.
2: Sì.
1: Però non proprio così rapido. Bravo. È stato, perché poi il Chievo, diciamo che ha fatto un paio d'anni da mina vagante il campionato, ma mai è stata una big, no? Una vera. Invece il Como è diventato una vera e propria big.
2: Io quindi... so che molti di voi diranno: beh, ma il Como ha una proprietà molto ricca,
1: va bene.
2: Sono stati impressati, infatti, investimenti su ragazzi molto giovani. È una bellissima realtà, anche molto glam, perché ci sono sempre dei VIP hollywoodiani, perché ci sono un po' di soci che arrivano dagli Stati Uniti nelle tribune di uno stadio bellissimo che è quello di Como. E è allenato appunto da Cesc Fabregas, che è anche in società, che ha deciso l'anno scorso di rimanere a Como e non andare all'Inter a prendere il posto di Simone Inzaghi. Ha fatto una bella analisi per quanto riguarda gli smartphone. Dice: io vedo dei ragazzi in panchina attaccati ai social, gli smartphone stanno rovinando il calcio, non solo. Mia figlia non ce l'avrà prima dei 16 anni, è l'unica nella sua classe.
1: Eh sì.
2: E quindi ha fatto un'analisi che vuoi non vuoi tutti ci poniamo tutti.
1: Non solo, ma diciamo sempre, tu puoi anche fare una cosa del genere, però poi non sai che tipo di conseguenze hai nel momento in cui è l'unica che magari in classe non ha lo smartphone e viene ed è oggetto di prese in giro o, non lo so, discriminazione perché è l'unica a non averlo. Questo non sai da genitore se potrebbe accadere una cosa del genere. Il punto è che tu decidi comunque di imporre una regola che per uno come Fabregas, ma come tanti altri genitori, è fondamentale, perché lui dice: gli smartphone hanno rovinato il calcio. Mi è piaciuto dell'intervista quando lui dice: non è soltanto una questione legata allo sport, ma è una questione che i ragazzi non hanno più pazienza. Cioè anche quando devono, non lo so, esordire in prima squadra, per esempio. Fa l'esempio dei giovani,

0: legandolo chiaramente al calcio, non c'è più quell'hype, quella, quell'onore, quella sensazione di sto raggiungendo un sogno. Si stufano subito, non hanno, non hanno la, la voglia di magari crescere, di fare meglio, gliela devi imporre. E spesso, anche quando sono in panchina e sanno che stanno per esordire, sono lì con il cellulare oppure sono distratti, non hanno un livello di attenzione alto. È colpa, sì, secondo lui, proprio dei telefonini, degli smartphone.
1: Più che il mezzo smartphone, secondo me è un problema dei social, che volutamente velocizza tutto e ci dà tutto, perché ci toglie, cioè, ma noi no, perché siamo ancora figli dell'analogico, toglie l'attesa. Cioè, io ricordo, l'abbiamo fatto già questo esempio, quando compravi il CD, costava 40.000 lire, lo attendevi, lo aprivi.
0: Oggi è tutto subito, no?
1: Ora hai tutto, e come dico spesso, quando hai tutto non hai niente, perché sì, tutto perde di valore quando hai la possibilità di avere tutto, no?
0: Al di là delle solite banalità legate agli smartphone, vorremmo sapere da che parte state, perché poi, attenzione, che è vero tutto quello che stiamo dicendo, ma è anche vero che sono degli strumenti che oggi hanno abbattuto qualsiasi tipo di confine e ci permettono di fare delle cose che sono molto utili all'umanità in generale. E quindi il punto dov'è? Cercare sempre un equilibrio, no? Che spesso manca.
1: Che, per dire, noi ora siamo informati come mai potevamo essere. Alle volte, purtroppo, talmente bombardati di informazioni che non sai mai dov'è la verità, dove non lo sia. Però prova a pensare culturalmente parlando. Qualsiasi cosa che io vedo, tipo, quella macchina, da dove deriva? Vado a vedere e ho subito una risposta.
0: Certo.
1: Abbiamo un potenziale culturale altissimo. Il problema è sfruttarlo.
0: Sì, e saperlo anche sfruttare nei metodi giusti.
1: Sì.
0: Va bene, vogliamo sapere il vostro punto di vista. Come sempre, ci potete raggiungere con un messaggio vocale da registrare e inviare ora al 38822 38822. Bentornati.

0: dei pinguini tattici nucleari, questa è Sorry Scusa Lo Sento, riascoltata nella notte dei guerrieri, mi ricordano, mi danno un po' le vibes degli 883.
1: Sì,
0: tra l'altro
1: sì,
0: è uscito il nuovo trailer della nuova stagione di quella che si chiamava l'anno scorso Hanno ucciso l'uomo ragno, sì, la leggendaria storia degli 883. La seconda stagione si chiamerà Nord Sud Ovest Est e prosegue la storia proprio degli inizi di Mauro Repetto e Max Pezzali. E loro,
1: ad autunno esce.
0: Sì, mi danno un po' quella sensazione, sì, da 883.
1: Sì, non so, sì, perché riescono a raccontare in maniera leggera, però precisa, quello che è un po' lo stato d'animo, sì, di quella che è la generazione dei giovani, ma neanche
0: tempi
1: troppo giovani di, sì, oggi, perché alla fine Max, quando ha cominciato, era un ragazzino, poi ha raccontato varie generazioni,
0: certo,
1: crescendo,
0: certo,
1: poi
0: certo,
1: diventando uomo, papà, eccetera, eccetera. Invece stiamo parlando di smartphone, da che parte state? È la più grande rovina della società, come dice Fabregas, oppure anche dei lati positivi? Ricordiamo appunto che ha un potenziale enorme, il problema è sempre come lo usi, come lo gestisci.

0: Qualcuno chiede cosa permettono di fare di veramente utile e necessario. Un sacco di cose, amico mio, ma veramente tante. È inutile stare qui a elencarle perché sono ben note. Tutto sta ad equilibrare la durata dell'uso, dell'utilizzo, di che uso se ne fa. È un po' come i discorsi che abbiamo fatto molto spesso nel corso di questa stagione quando abbiamo parlato di intelligenza artificiale. È uno strumento che chiaramente ci viene messo in mano, sta a noi saperlo utilizzare nel miglior modo possibile e con grande attenzione, soprattutto quando si tratta di dover educare i più piccoli, ecco, a questo tipo di tecnologia.
1: Aggiungo che credo che, visto che la società è tanto cambiata, dovrebbe cambiare un pochettino anche la scuola, cioè fare una o due volte a settimana una sorta di educazione civica dello smartphone, come usarlo, perché usarlo, su cosa prestare attenzione, perché vuoi non vuoi ormai tutti ce l'hanno, mentre quando eravamo ragazzini noi c'erano i primi coi cellulari,
0: sì, eravamo ancora in fase di transizione,
1: sì,
0: no?
1: E poi era tutto chiuso, cioè io mandavo il messaggio a te, che mandavi il messaggio a me, le chiamate si vivono a avere i numeri. Ora invece hai talmente un'apertura verso il mondo che un ragazzino giustamente non sa gestire,
0: va educato,
1: andrebbe educato, lo fanno i genitori, siamo d'accordo, secondo me anche la scuola potrebbe farlo. Beh, in maniera più attenta, magari con uno psicologo.
0: Tra poco ne parliamo meglio anche con i vostri punti di vista, se ne avete mandato. Andatevi come sempre con messaggi vocali al 38822 38822.
2: Svegliati col sorriso. Good morning. Con tutti pazzi per RDS.
3: Andiamo con le pagine della settimana. Cominciamo da Claudio Baglioni.
4: Vabbè, poverino. Ma come non classificato?
3: No, perché non si presenta, non può. Il
4: non
3: cantante
4: può.
3: Romano ha annunciato che sarà costretto a rinunciare al tour a causa di una polmonite interstiziale. Sarà stata mica colpa della sua maglietta fina?
2: Dalle 7 alle 10. Every morning. L'energia per la tua giornata è Tutti pazzi per RDS.
5: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me, in palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
0: Questa è l'unica originale Notte dei Guerrieri di RDS con Ale Fil fino alle 5 del mattino e tra poco anche i vostri messaggi vocali. Prima però quattro grandi successi in sequenza mixata.
5: Il volume della tua estate.
8: Ma non lo sapevo che non ti piacciono i Rolling Stones.
2: Alzalo con la sequenza mixata di RDS 100% grandi successi.

0: Zucchero, Diamante, qui su RDS, chiude la nostra sequenza mixata. Ma continuiamo a leggere messaggi di gente che dice: ma ci sono, siete sicuri che queste cose che ha dato la tecnologia, visto che stiamo parlando di questo, siano così utili o necessarie? Qualcuno dice: intendevo chiedere qualcosa di veramente importante, perché qualcuno ci diceva un esempio concreto, perché dire tutto e niente, no? Lei è Licia, che salutiamo, un'affezionata guerriera. Ma Licia, ci sono delle cose che senza le nuove tecnologie non avrebbero contribuito a migliorare le nostre vite. Pensa anche banalmente, non lo so, mi viene in mente la gestione della burocrazia, certo, o della finanza. Con certo, gli smartphone certo, oggi puoi evitare le file, le robe che magari una volta erano sicuramente un problema in più che oggi puoi eliminare. Il monitoraggio della salute, ci sono oggi smartphone, dispositivi come gli smartwatch per esempio, che tengono traccia dei parametri vitali, oppure anche la sicurezza personale legata alla tua posizione, che puoi condividerla con in tempo reale con dei contatti fidati. Quindi non è solo non è solo da guardare il lato negativo delle cose, siamo controllati. Pensa quanto può essere utile in un momento di tua emergenza poter condividere istantaneamente il posto in cui ti trovi in quel momento grazie agli smartphone. Banalmente abbiamo detto la gestione, l'accesso all'informazione, la navigazione, la mobilità, ma anche più l'abbattere i confini attraverso le videochiamate. Una volta c'erano le lettere e per rispondere a una lettera, prima che ti arrivasse quella lettera, cioè dovevi aspettare una settimana per dirti delle robe. Oggi in 6 secondi puoi parlare con una persona dall'altra parte del mondo.
1: Certo, qualcuno
0: dici non è necessario,
1: hai perso la
0: però non lo so,
1: cioè, hai perso un po' di magia, scusa, siamo d'accordo, però sicuramente ha reso tutto molto più veloce, più istantaneo, anche se vuoi un po' più facile. Io resto sempre, come dire, attaccato alla situazione fondamentale del fatto che tu puoi acculturarti in qualsiasi momento, qualsiasi cosa tu vedi gli fai la foto oppure lo scrivi, lo cerchi e subito hai una risposta. Cioè abbiamo potenzialmente una macchina illimitata di cultura. Ora, e già lì una volta sì, potevi dire c'erano le enciclopedie, i libri, certo ci sono ancora per fortuna, però ora di poterlo avere in maniera così rapida e veloce sempre con te è una potenza incredibile.
0: Sono d'accordo se mi dici forse non è necessario, ma utile non mi puoi dire che non sia utile, no? Va bene, comunque vogliamo il vostro punto di vista, perché sull'argomento vedo che vi siete scatenati abbastanza.
1: Divide, vuoi non vuoi smartphone sì o no, 3 8 8 2 2 3 8 8 2 2.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAIG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Gli smartphone hanno rovinato il calcio e non solo le parole di Fabregas. Da che parte?

0: La sua Comuni Mortali, 10 minuti alle 2 del mattino. Abbiamo preso spunto da un'intervista di Cesc Fabregas, che ha detto tra le varie cose una cosa che mi ha colpito, che raccontava di quando era bambino, aveva l'ossessione del calcio, giocava sempre a calcio, guardava il calcio. Dice: era una magnifica ossessione, mi piacerebbe che i miei figli provassero quella gioia, quella sensazione di libertà creativa, ma ora il tempo è occupato dall'iPad, dai social e tutta quella M che divora il tempo dei bambini. Dice: c'è l'illusione di vivere in un mondo che non è reale, non esiste. È tutta gente che ti esalta o ti insulta sui social, che non esiste, perché magari è dall'altra parte del mondo.
1: Conta relativamente
0: un secondo, cioè, e poi manco se lo ricorda più che ha scritto. Che pippa che sei. Però magari tu lo leggi, ci stai male. E parliamo di un mondo, come dice lui, che non esiste. È difficile da spiegare.
1: Guarda, c'è una cosa grave che secondo me sta succedendo. Ora non voglio fare allarmismo, però c'è una cosa che sottovalutiamo, ed è questa: se i ragazzi oggi non hanno più pazienza e hanno bisogno di fruire delle cose subito, no? Tutto è subito, stories 15 secondi, veloce. Leggevo un'intervista di non so chi, diceva: le partite di calcio oggi durano troppo perché i ragazzi non hanno voglia di starle a guardare. Ora mi chiedo, quando loro saranno genitori, è un effetto a catena, no? Cioè non avranno neanche più voglia di stare magari dietro ai ragazzini, di giocarci insieme, di perderci tempo, di portarli a fare.
0: La pensione nostra, chi la paga?
1: Ecco. E quindi il rischio è quello. E già oggi succede, perché quante coppie, quanti genitori conosci? Ognuno di noi ne conosce qualcuno, ha amici genitori che magari, per non sentir piangere il ragazzino, piuttosto che perderci un po' di tempo, tieni lo smartphone. Quindi sta già succedendo forse una cosa del genere. E questo è il più grande pericolo che corriamo se non cerchiamo di educare i ragazzi all'utilizzo delle nuove tecnologie. Ma sentiamo cosa ci state anche raccontando.
0: Scusami,
1: voi.
0: Aggiungo una cosa. Io mi ricordo quando ero ragazzino, tante volte capitava: vabbè, dai, guardati i cartoni in televisione. Era una roba diversa, perché
1: aveva
0: dei tempi molto dilatati. Qua invece scorro, cioè bombardo il mio cervello, mentre invece i cartoni avevano e hanno tuttora, ma soprattutto avevano dei ritmi molto più blandi. C'era la pubblicità, devi aspettare la pubblicità, sembra una stupidata, invece ora siamo totalmente bombardati continuamente.
1: Sentiamo anche voi.
2: Il problema sociale è straevidente, ormai la società è completamente andata, non c'è più un rapporto di conoscenza, non c'è più quel dialogo che si poteva intraprendere quando anche io sono visto dell'autobus, prendevo quando stavamo sull'autobus con ragazzi o ragazze. Adesso salgono sugli autobus
1: tutti
2: io faccio l'autista e vedo che ormai neanche si parla più, testa bassa verso il telefonino. E servirebbe che qualcuno a scuola insegnasse a questi ragazzi come usare i social e quando.
1: Vero, però magari c'è chi può leggere un libro, no? Piuttosto che leggere il giornale sullo smartphone.
0: Bravo.
1: Non è detto che sia soltanto social. Poi magari la stragrande maggioranza sicuramente perderanno il tempo su TikTok, Instagram,
0: si demonizza.
1: Eccetera,
0: però tante volte quando vediamo uno col telefono dice: vabbè, quello starà facendo una cagata. Magari invece sta leggendo Guerra e Pace, capito?
1: Sì,
0: sta ascoltando un podcast, sta ascoltando la radio, sta facendo qualcosa che lo sta
1: intrattenendo
0: e anche magari arricchendo. Una parentesi: quando ci fu la grande moda all'inizio, insomma, dei giornali, molto spesso dicevano: ah, hai visto, tutti sul giornale, non si parla più. Cioè quella paura lì di essere lobotomizzati c'è sempre stata, capito?
1: Bello.
0: Pur essendo magari il giornale una fonte invece di informazione.
1: Sentiamo ancora.
3: Come diceva un vecchio di un circolo

0: uscivo io. Il progresso è uguale al regresso, nel senso, se non si sta attenti, tutto questo progresso causerà dei danni. E in più aggiungeva la filosofia della bilancia: ogni qualsiasi cosa porti un piatto giù obbliga l'altro a salire su. Sarebbe bello poter avere tutti i pro della tecnologia senza i contro, e invece so di ragazzi che se glielo levi vanno in crisi, so di gente che non si ricorda più un numero di telefono a memoria.
1: Vero.
0: O che non sa fare un conto a memoria.
1: Vero, anche le strade, banalmente prima eri abituato, no, col tutto città, ad avere punti di riferimento. Allora, questa è la via qui, devo andare di qua, qui c'è il bar negozio, che si chiama così. Sì, sì. Oggi magari è capitato anche a me di fare lo stesso tragitto più volte, più di una volta, e ogni volta non me lo ricordo perché lo faccio col navigatore. Queste cose sono aspetti veri, importanti, però come diceva, ci sono dei pro, ci sono anche dei contro, sta a noi adulti cercare di limitare i contro insegnando ai ragazzini come fare.
2: Io dico
1: cosa
2: non
1: sappiamo fare noi,
2: e
1: come
2: però
1: glielo insegniamo.
2: Credo che nel nostro DNA dell'essere umano ci sia il bisogno di condivisione, il bisogno di stare insieme, il bisogno di parlare, il bisogno di muoversi. Poi magari sarò smentito nel futuro, però sono quelle cose che alla fine hai bisogno di dover fare.
1: Prima
2: o
1: poi
2: uscire,
1: le fai.
2: Poi ovviamente per chi magari ha delle problematiche piccole o grandi, sicuramente il computer, lo smartphone, i tablet sono un modo per moltiplicare quella timidezza, certo, e trovare un porto sicuro. Ed è lì che ci sono tanti modi che possono sfociare fino all'hikikomori, no? Che è forse la situazione più complicata.
1: Tutto vero, amici, grazie. Chiudiamo qui l'argomento, anche perché nella prossima ora c'è SOS Guerrieri. Prima ritroviamo Alanis Morissette, You Learn.

0: con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: J-Ax, Ippi Yayo, però anche no.
2: E voglio sole, palme, toga, party, pollo fritto, rap e country, basinato qui, però anche no.
0: Jenna Spyro, Material Lover.
3: I'm material.
0: Tu cosa fai questa sera?
4: Tu cosa fai questa sera? Forse è meglio andare, forse voglio stare con te.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi. Grandi successi.

0: Tazza canta fra qui male, in realtà il titolo è Aranciata. 2:02 in questo istante ritorniamo a dare spazio alla nostra redazione, uno degli approfondimenti del giorno è con Paolo Gubbiotti.
1: Strategie, tattiche e strumenti per iniziare da zero e avere successo. Il creatore di contenuti deve saper intercettare i cambiamenti, adattarsi rapidamente alle nuove piattaforme e ai nuovi linguaggi della comunicazione. Ma è necessario far